0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Pianista Gerhard Oppitz.
1: Ludwig van Beethoven. Leonora, numero 3, ouverture in do maggiore, opera 72b. Adagio allegro. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Leonora, numero 3, ouverture in Do maggiore, opera 72b. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.
1: Clément Jeanquin, La Bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss, controtenore.
0: Ouverture in Do maggiore, opera 72b. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Maris Janssons, direttore.
1: Clément Jeanquin, La Bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss, controtenore, Michel Lapleny, tenore, Philippe Cantor, baritono, Antoine Sicot, basso.

0: Di Clément Jeanquin avete ascoltato La Bataille de Marignan, chanson. Ensemble Clément Jeanquin, Dominique Viss controtenore, Michel Pleny tenore, Philippe Cantor baritono, Antoine Sicot basso.
1: Arcangelo Corelli, sonata terza in do maggiore per violino e basso continuo, opera quinta, versione di Francesco Maria Veracini. Adagio, allegro, adagio, allegro, allegro. Susanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata terza in Do maggiore per violino e basso continuo, opera quinta. Versione di Francesco Maria Veracini. Suzanne Scholz, violino. Michael Hell, clavicembalo. Richard Strauss. Burlesca in re minore per pianoforte e orchestra. Pianista Barry Douglas. Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Burlesca in re minore per pianoforte e orchestra. Pianista Barry Douglas. Orchestre Philharmonique de Radio France, diretta da Marek Janowski.
1: Giovanni Battista Pergolesi. Salve Regina. Antifone La minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo. Salve Regina, ad te clamamus, ad te suspiramus, eia ergo advocata nostra, o clemens, o pia. Maria Grazia Schiavo, soprano, orchestra da camera Cappella della Pietà de Turchini, diretta da Antonio Florio.

Di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato Salve Regina, antifone la minore per soprano, orchestra d'archi e basso continuo. Maria Grazia Schiavo, soprano, orchestra da camera Cappella della Pietà de Turchini, diretta da Antonio Florio.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 2 in sol minore per violoncello e fortepiano, opera 5, numero 2. Adagio sostenuto ed espressivo, allegro molto piuttosto presto. Rondò allegro. Bruno Coxet, violoncello, e Maud Gratton, fortepiano.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 2 in Sol minore per violoncello e fortepiano, opera 5, numero 2. Bruno Coxet, violoncello, e Maud Grattan, fortepiano.
1: Alonso Lobo. Missa Beata Dei, Genitrix Maria. Ensemble, stile antico.

0: Di Alonso Lobo abbiamo ascoltato la Missa Beata Dei Genitrix Maria. Ensemble stile antico.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro. Andante. Minuetto in canone trio. Allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Arnoncourt.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Allegro, adagio ma non tanto e dolce, alla breve. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo, orchestra d'archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1044. Claire Guimond, flauto. Chantal Remillard, violino. Hank Knox, clavicembalo. Orchestra da camera Arion, diretta da Jaap ter Linden.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore. Feierlich, misterioso. Scherzo, bewegte Lebhaft. Trio, schnell. Adagio, langsam feierlich. Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, direttore.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, Budapest Festival Orchestra, Ivan Fischer, direttore.
1: Claude Debussy, La mer, De l'aube à midi sur la mer, Jeu des vagues, Dialogue du vent et de la mer, Orchestra Le siècle, François Xavier Roth, direttore.

Mai spettacolo comparabile, specchio così gigantesco della scienza, dell'anima e della storia, fu offerto allo sguardo e all'intelligenza dell'uomo. Lo stesso simbolismo abbraccia persino la musica, che si fa udire allora nell'immenso vascello, i cui 7 toni gregoriani figurano le 7 virtù teologali e le 7 età del mondo. Si può dire che una rappresentazione di Wagner a Bayreuth è poca cosa a confronto della celebrazione della messa solenne nella cattedrale di Chartres. Le 6, 1 minuto e 46 secondi di mercoledì 29 luglio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di Qui Comincia, che oggi vedete schierati a darvi il buongiorno: Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Davide Gabrielli che cura la messa in onda alla console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Ecco, non so quante altre trasmissioni possono avere il privilegio di aprire la giornata appoggiando le parole di Marcel Proust sul morbido tappeto sonoro di Arvo Part, come abbiamo fatto poc'anzi citando una frase tratta da un articolo pubblicato su Le Figaro nel 1904, con cui l'autore di Alla ricerca del tempo per scongiurava i governanti dell'epoca dall'adottare una legge che avrebbe svuotato di senso i più preziosi monumenti della storia di Francia, e cioè le cattedrali gotiche, solitamente dedicate alla Vergine, in quel di Amiens, di Rouen, di Chartres, di Parigi. Oggi questo Proust, ancora sotto l'influenza degli scritti di John Ruskin, cioè del santo protettore dei Raffaelliti, è stato ripreso dalle edizioni Aragno in un libro curato da Giovanni Balducci, dove il suo La morte delle cattedrali è preceduto da un'invettiva di Victor Hugo di 70 anni prima contro i demolitori e i profanatori di una bellezza antica di secoli, per cui l'avidità e la grettezza delle passioni del presente, che sono quelle di una borghesia allo stato nascente del suo potere sul mondo, sembrano non avere più occhi e neanche più cura. Il tutto è stato cucito insieme con un titolo, In difesa della bellezza, che oggi risuona più malinconicamente che mai, proprio oggi che viviamo in un mondo straordinariamente estetico, come ebbe a definirlo qualche anno fa uno storico dell'arte, a definirlo certo ironicamente, ma come vedremo poi, la bellezza di Hugo e quella di Marcel Proust non sono esattamente la stessa bellezza. E intanto, per cominciare, il primo musicista che si affaccia dalla scaletta di Federico Vizzaccaro è uno tra i pochi che possa conciliare la potenza di uno con la raffinata sensibilità dell'altro. Jusqu'ici-bas, tout âme è il primo dei Dédué opera 10 di Gabriel Fauré. Lo ascoltiamo da Katharina Conradi soprano, Catriona Morrison mezzo soprano e Amiel Bushakevitz al pianoforte.

Puisqu'il si bat tout âme è il primo dei Dédouée, opera 10 di Gabriel Fauré. L'abbiamo ascoltato da Katharina Conradi, soprano, Catriona Morrison, mezzo soprano, e Amiel Bushakevitz al pianoforte, composta nel 1878, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, su una poesia di Victor Hugo, poeta nazionale di Francia, una delle più celebri melodie di Fauré. La linea vocale essenziale e raffinato accompagnamento pianistico esaltano il tono intimo e contemplativo del testo. La sua atmosfera di nostalgia e memoria richiama proprio l'universo di Marcel Proust, altro scrittore di cui oggi parleremo, che era un grande estimatore di Fauré. Per Proust la musica era uno dei più potenti strumenti di evocazione del tempo perduto. E da dove cominciamo oggi? Beh, cominciamo dal vandalismo, di cui molto si parla in questi giorni, da una pagina sul vandalismo di qualche quasi due secoli fa. A Parigi il vandalismo fiorisce e prospera sotto i nostri occhi. Il vandalismo è architetto, il vandalismo si pavoneggia e si gode la vita. Il vandalismo è festeggiato, ammirato, accarezzato, protetto, consultato, sovvenzionato, stipendiato, naturalizzato. Il vandalismo è imprenditore di lavori per conto del governo, si è insediato furtivamente nel bilancio e lo rosicchia come il topo il suo formaggio. E certo guadagna bene il suo denaro, ogni giorno demolisce qualcosa di quel poco che ci resta di quella meravigliosa vecchia Parigi. Che so, il vandalismo ha imbiancato Notre Dame, il vandalismo ha ritoccato le torri del Palazzo di Giustizia, ha raso al suolo Saint-Mégloire, ha distrutto il chiostro dei Giacobini, amputato due guglie su tre a Saint-Germain-des-Prés. Ecco, alla guerra come alla guerra, viene voglia di commentare davanti al ritmo quasi ossessivo con cui Victor Hugo bombarda vandali e deturpatori di ogni tipo e credo politico, pubblici, privati, clericali, repubblicani, che negli anni 30 del XIX secolo si cimentano nella demolizione del patrimonio artistico francese, in particolare di quello medievale, grazie all'impunità che è loro garantita dalla totale assenza di leggi che preservino i cosiddetti, quelli che oggi chiamiamo i beni culturali. La guerra ai demolitori dell'autore di Notre Dame de Paris è un articolo originariamente pubblicato sulla Revue de Des Mondes che Giovanni Balducci ha riunito alla morte delle cattedrali, scritto 70 anni dopo da Marcel Proust, in un dittico intitolato In difesa della bellezza, pubblicato da Aragno. Ecco, e l'invettiva di Hugo è una lezione di letteratura civile che meriterebbe di essere studiata nelle scuole, almeno per far capire che soltanto gli spiriti veramente grandi si possono permettere il lusso di non guardare in faccia nessuno quando sposano una causa e intraprendono una battaglia. Nella sua invettiva contro le distruzioni e i restauri sommari di chiese gotiche, antiche torri di epoca carolingia, Hugo si scaglia con feroce equanimità contro un'intera società, accusando i suoi principali esponenti di un unico imperdonabile peccato: non comprendere il proprio passato, che per questo viene devastato in nome dell'ignoranza, dell'odio, dell'interesse, del denaro. È un affondo che non risparmia lo stesso clero, che crede di poter adattare i monumenti della cristianità alle proprie esigenze contingenti, senza alcuna cura della loro bellezza artistica. Ma diventa particolarmente acuto quando prende di mira il nuovo che avanza, che in quel momento ha le fattezze della rivoluzione di luglio del 1830, che scrive all'inizio del suo pamphlet. Victor Hugo ha visto dilagare una certa ignoranza e una certa brutalità squisitamente borghesi. E così l'ironia più forte non colpisce tanto il pretesto devoto, come lo chiama Victor Hugo, quanto il pretesto che lo ha rimpiazzato, alzando un alibi nazionale, liberale, patriottico, filosofico, volteriano. Non si restaura più, scrive Hugo, non si deturpa più, non si imbruttisce più un monumento, lo si abbatte in nome di buone ragioni, tutte politicamente corrette, come dire
diremmo oggi, una chiesa è fanatismo, un torrione è feudalesimo, si denuncia un monumento, si massacra un mucchio di pietre, e le chiese che a stento si salvano sono quelle che si mettono, si fregiano di una coccarda tricolore oppure si rassegnano ad arruolarsi nell'amministrazione civile, trasformandosi in municipi. Nulla è meno popolare fra noi, scrive il romanziere dei Miserabili, di questi sublimi edifici fatti dal popolo e per il popolo. Li detestiamo per tutti i crimini dei tempi passati di cui furono testimoni. Vogliamo cancellare tutto dalla nostra storia. Devastiamo, polverizziamo, distruggiamo, demoliamo per spirito nazionale. Ecco, il poeta della Legion des Siècles contro il nichilismo delle ruspe che da lì a qualche decennio stravolgeranno il volto di Parigi con il barone Haussmann, e non sta difendendo il potere reazionario della Chiesa, è lui stesso un anticlericale, sta difendendo il simbolico.

Le 6:20:09, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo orora ascoltato, era Allegro agitato dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per violino e pianoforte di Camille Saint-Saëns. L'abbiamo ascoltato da Pinchas Zukerman al violino e da Mark Neykrug alla pianoforte, ed è una delle perle, per così dire, che Federico Vizzaccaro ha raccolto nei fondali, diciamo, della fine del XIX secolo. Perché? Perché è composta nel 1885, dedicata a un violinista belga, Martin-Pierre Marsic, che la eseguì per primo. È quasi certamente la composizione che Marcel Proust, in A la recherche du temps perdu, chiama sonata di Vintuel. E tornando a In difesa della bellezza, Victor Hugo, Marcel Proust, pubblicato da Aragno, ci sono tanti motivi, tra quanti ne risuonano nell'invettiva di Victor Hugo contro i demolitori del passato, che potrebbero ricadere quasi tali e quali nella nostra attualità. Uno è quello che l'autore, lo scrittore, scaglia contro coloro che ritengono inutili e dunque sacrificabili tutti quegli antichi monumenti. Lo scrittore replica inizialmente che invece essi rappresentano un reddito per il paese, una motivazione a cui si ricorre spesso anche oggi, ma poi, messa da parte la ragione economica, sbotta: da quando si osa in piena civiltà interrogare l'arte sulla sua utilità? Guai a voi se non sapete a cosa serve l'arte, non c'è più nulla da dirvi, andate pure, demolite, utilizzate, dove demolire e utilizzare vengono trattati quasi come sinonimi. E qui è il suo romanticismo che parla, anzi che grida, di tutt'altro tenore, o imperniato su un altro centro di gravità, come dice giustamente Giovanni Balducci, il curatore di In difesa della bellezza, è La morte delle cattedrali, l'intervento che Marcel Proust consegna alle Figaro 70 anni dopo, nel 1904. Anche perché, mentre Hugo nel 1832 scrive per perorare l'avvento di una legge che preservi i beni artistici francesi, richiesta profetica rispetto a quello che poi avverrà nella Francia, che è divenuta lo stato culturale per eccellenza, prima con André Marot, poi con Mitterrand, Proust scrive per scongiurare l'adozione di una legge, quella proposta da Aristide Briand, ai sensi della quale le chiese, trascorsi 5 anni, potranno essere dismesse e trasformate in musei, in sale di conferenze o addirittura in casinò. Hugo, come abbiamo detto prima, difende il simbolico contro l'utile, il passato contro il nuovo. Proust fa di meglio, entra morbidamente nel cuore del simbolico parlando di cristianesimo e di cristianità, cosa che Hugo invece non fa mai, e il suo discorso traccia una parabola geniale. Immaginiamo, dice all'inizio il futuro autore della Recherche, che il cattolicesimo si sia estinto da secoli, che le tradizioni del suo culto siano andate perdute e soltanto le cattedrali siano rimaste monumenti ammirevoli ma inintellegibili. Ecco, che cosa accadrebbe?

Sans Rigueur numero 10 da Première Valse di Reinaldo Hahn, l'abbiamo ascoltato da Pavel Kolesnikov al pianoforte, composta nel 1898 per pianoforte solo. Première Valse è una raccolta di 10 valzer precedute da una invitazione alla valse, da un invito al valzer. Le pagine eleganti, dimensioni contenute, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, riflettono il gusto raffinato dei salotti parigini della Belle Époque, con melodie limpide e una scrittura di grande finezza armonica. E quella che abbiamo ascoltato è l'ultimo brano della raccolta del compositore venezuelano naturalizzato francese, che fu legato da una profonda amicizia a Marcel Proust per una bellezza fatta di memoria, grazia e sottile malinconia. Ecco, ma cosa accadrebbe appunto se il cattolicesimo fosse, così suona l'ipotesi fantasy di Marcel Proust nel suo La morte delle cattedrali, scomparso, ma fossero rimaste intatte le sue vestigia artistiche? Accadrebbe che prima o poi un qualche artista estasiato dalla loro bellezza tenterebbe di ridare la vita a quei grandi vascelli ormai silenziosi, facendone per qualche ora i teatri del dramma sacro che un tempo si svolgeva tra le loro mura. E qui segue una descrizione del renouveau neocattolico estremamente arguta, frotte di snob, racconta Proust che di snobismo si intende.

si recherebbero nella città santa di turno, Amiens, Chartres, Reims, Bourges, Rouen, Parigi. La Francia è piena di sublimi cattedrali. Per provare una volta l'anno l'emozione estetica, con tempo andavano a cercare a Bayreuth e lo spettacolo risulterebbe probabilmente ancora più grandioso di quelli wagneriani. Ma per quanto gli artisti che interpretano i sacerdoti possono essere compenetrati dallo spirito dei testi, prima o poi qualcuno direbbe sospirando quanto più belle dovevano essere le feste del tempo in cui c'erano dei veri preti a celebrare gli uffici, non per dare ai letterati un'idea di quelle cerimonie, ma perché avevano la stessa fede degli artisti che scolpirono il giudizio universale nel timpano del portale. E quanto più alta, più giusta doveva risuonare l'opera intera quando tutto un popolo rispondeva alla voce del celebrante e si piegava in ginocchio allo squillo del campanello che annunciava l'elevazione. Insomma, per Marcel Proust le cattedrali esistono perché sono la grandiosa animazione simbolica dell'irripetibile fede popolare che le sosteneva e che ancora le sostiene, secondo lui, nella Francia del 1900. Spogliarle della loro funzione originale per trasformarle in musei o in sale conferenze vuol dire, nel migliore dei casi, vuol dire privarle del loro senso, rendendole dei freddi reperti estetici. E qui il ragionamento volge in una direzione che può essere considerata addirittura opposta a quella che ha spinto invece Victor Hugo a dichiarare guerra ai demolitori. Oggi non c'è socialista con gusto, scrive infatti Proust, che non deplori le mutilazioni inflitte alle nostre cattedrali dalla rivoluzione, tante statue, tanti vetri rotti. Ebbene, è meglio devastare una chiesa che dismetterla. Finché vi si celebra la messa, per quanto mutilata essa sia, conserva almeno un po' di vita. Dal giorno in cui viene dismessa è morta, e anche se è protetta come monumento storico contro usi scandalosi, non è più altro che un museo.

Embarque sur l'océan da Miroir di Maurice Ravel, l'abbiamo ascoltato dalla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado, e nel 1905, cioè un anno dopo l'uscita dell'articolo di Marcel Proust su Le Figaro, Ravel compose la serie dei Miroir per pianoforte che, come lui stesso precisò, formano una raccolta di pezzi che segna nella mia evoluzione armonica un mutamento abbastanza considerevole per aver sconcertato anche i musicisti più assuefatti alla mia maniera manifestata fino a quel momento. E il terzo brano della raccolta venne orchestrato l'anno dopo. In seguito Ravel orchestrerà anche il numero 4, Alborada del Grazioso, e il brano, che evoca uno scenario marino, quello che abbiamo ascoltato, è dedicato a un pittore, Paul Sorde. Ravel vi evoca il continuo movimento del mare attraverso ampi arpeggi, armonie cangianti e una scrittura, dice Federico Pizzaccaro, di straordinaria ricchezza timbrica e armonica. Alle 6:39 minuti e 54 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo e la scaletta tutta francese di Federico Pizzaccaro si chiude con uno dei più celebri brani interpretati da Charles Trenet, che Il De Nos Amour è una delle canzoni più famose del Fou Chanton, del pazzo cantante, utilizzata per i titoli di testa di un film di François Truffaut, Baci rubati, scritta nel 1942. La canzone è stata interpretata da molti altri cantanti, ad esempio da Dalida nel 1972. Nel 1999 Franco Battiato ne ha realizzato una versione in italiano, Che cosa resta, e ne esiste anche una versione in lingua inglese di Albert Beach dal titolo I Wish You Love. Charles Trenet, Che reste-t-il de nos amours, è una degna chiusura del libro di cui abbiamo parlato, In difesa della bellezza, dove Victor Hugo e Marcel Proust si interrogano su ciò che resta dell'antica bellezza delle cattedrali gotiche.

0: ses beaux jours. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
1: Direzione Radio Digitali specializzati in podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ore 6 e 45.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: RAI GR3.
6: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli a Washington. Il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
7: Incontri positivi e produttivi, è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR3.
8: Intanto nel Golfo Persico, dopo alcuni giorni di tregua, sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Teheran ha colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione di Washington, ha preso di mira le milizie alleate dell'Iran in Iraq in risposta ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. Teheran ha inoltre attaccato una base americana in Giordania.
6: In Giappone sale il bilancio delle vittime per il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto. Ci sarebbero almeno 13 morti, oltre 100 feriti e decine di dispersi, e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. La premier Takaichi avverte: si temono forti scosse di assestamento.
8: Giorgia Meloni esprime profonda vicinanza al popolo giapponese. La premier sui social si rivolge a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e a chi sta lavorando senza sosta per portare soccorso. All'amica primo ministro Takaichi e a tutta la nazione, affinché giunga la solidarietà del governo italiano.
6: La cerimonia del ventaglio a Montecitorio, il tradizionale saluto del presidente della Camera alla stampa parlamentare. Giusto il diritto di manifestare, ma non deve mai essere tradotto in assalti alle forze dell'ordine, ha detto Lorenzo Fontana in tema di sicurezza. Sì ad una legge elettorale che garantisca stabilità e l'auspicio che nel prossimo Parlamento ci siano più donne. Un appello alla pace dalla terza carica dello Stato, che risponde ironico alla domanda sull'elezione al Quirinale: io, come nella canzone, non ho l'età. E apre ad un presidente anche di centrodestra. Ascoltiamo la voce di Lorenzo Fontana.
9: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranze e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
8: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali, il governo dovrà cambiare il bando di gara per vendere gli impianti. Sciopero di 8 ore oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico indetto da FIM, FIOM e UILM per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Da Bari il servizio di Francesca Cosentino.
10: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva, probabilmente agli indiani di Jindal. E invece è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora. E comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
8: La procura di Torino chiede il carcere per i 2 ragazzi tedeschi fermati dalla Digos. Sono accusati di aver partecipato alle devastazioni del cantiere TAV in Val di Susa sabato scorso, dove sono stati oltre 140 gli agenti feriti e 1,5 milioni i danni causati dalla guerriglia.
11: Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di ieri. Secondo gli inquirenti, devono rimanere in custodia cautelare in carcere i 2 tedeschi ventenni che non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, l'ipotesi di reato in flagranza differita. Si sta anche valutando l'aggravante della finalità terroristica. I 2 giovani sono stati fermati a bordo di un'auto durante un controllo nei pressi di Chiomonte. All'interno dei loro zaini trovate giacche, abiti neri, guanti e maschere antigas. Secondo la Digos, erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, sequestrato materiale esplodente pirotecnico, passamontagna e maschere antigas. Antonino Basile, il sindaco di Venaus.
12: Tutta la parte violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
11: Elena Pabba, GR3.
6: Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, il prossimo GR alle 8:45.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: per non dimenticare il tragico attentato del 2 agosto 1980. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Marco Angius, eseguono il concerto finale del concorso internazionale di composizione. Un appuntamento con la grande musica, in memoria delle vittime di tutte le stragi. Concerto per il 2 agosto da Piazza Maggiore, domenica alle 21:20, in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:52, andiamo in A4, Milano-Brescia, traffico intenso tra la barriera di Milano Est e l'innesto con Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla tangenziale est di Milano si segnalano rallentamenti tra Cologno Monzese e Linate in direzione dell'allacciamento con l'autosole. Andiamo in A14, Bologna-Ancona, traffico intenso tra il raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna-San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona. Situazione più critica in auto Sole Firenze-Roma, dove un incidente provoca 7 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale. Sempre in autosole rallentamenti anche tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso sempre in direzione della capitale. In chiusura in Sicilia in A19 Palermo-Catania, traffico rallentato in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione nei pressi dell'area di servizio Sacchitello. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo, a chi ci ascolta in diretta su Radio 3, chi ci ascolta sulla piattaforma Rai Play Sound. Oggi con me ci sono Davide Gabriele alla console, Manuel De Lucia in regia, Giulia De Luca in redazione. La nostra apertura è dedicata alla fine della tregua de facto che si era instaurata tra Stati Uniti e Iran dalla fine settimana, la fine che dà il titolo in questo momento a buona parte delle testate che abbiamo consultato. La notizia peraltro è arrivata proprio nelle prime ore di questo mercoledì 29 di luglio e sono titoli però molto diversi. Quello più forte forse è quello del Wall Street Journal: l'Iran lancia un attacco missilistico a sorpresa contro le forze statunitensi, e poi il catenaccio dice o ricorda che gli attacchi sono arrivati prima che gli Stati Uniti confermassero un attacco congiunto con le forze saudite contro i gruppi sostenuti dall'Iran in Iraq, milizie che, lo ricordo, ne parlavamo ieri, avevano attaccato con i droni le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita. Il New York Times quindi rovescia invece la dinamica bellica, titola proprio su questo: Stati Uniti e Arabia Saudita mettono nel mirino i proxy iraniani in Iraq. Questa notizia è l'unica che troviamo andando sulla stampa saudita, su Arab News, ed è interessante che il quotidiano che si pubblica a Jeddah cancella anche la partecipazione degli Stati Uniti a questo attacco. Nel suo titolo d'apertura, l'Arabia Saudita colpisce le milizie appoggiate dall'Iran in Iraq, e subito un catenaccio molto breve: la monarchia fa sapere che non cerca un'escalation. La partecipazione degli Stati Uniti a questo attacco è presente nel pezzo soltanto in un breve inciso. La notizia ancora non è arrivata sulla stampa iraniana, almeno su quella che si pubblica in lingua inglese. La notizia, lo ripeto, della ripresa delle ostilità dopo pochi giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran. Il titolo che troviamo è ancora sullo stato di confusione in cui si troverebbero gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti brancolano nel buio tra minacce e ritirata. E infine, andando sulla stampa israeliana, sul Times of Israel, il quotidiano aggiunge agli attacchi iraniani alle forze statunitense in Giordania la notizia che è fallito anche il tentativo di arrivare a un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz con l'Oman. Nello stesso titolo c'è questa notizia, appunto: l'Iran rifiuta il piano dell'Oman per dividere tra di loro lo stretto di Hormuz. Guardiamo altri titoli forti oggi che ci danno un po' l'idea della gerarchia delle notizie sulla stampa estera. Sempre stando sulla stampa israeliana, chiaramente era molta l'attenzione e l'attesa per quanto riguarda il primo incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca dall'inizio del conflitto, e anche in questo caso le valutazioni sono molto diverse. I quotidiani più vicini al governo Netanyahu riprendono le sue dichiarazioni, che sono molto positive. Quindi, ad esempio, sul Jerusalem Post troviamo come titolo: Netanyahu e Trump concludono un incontro positivo e molto produttivo alla Casa Bianca, e fa sapere una fonte che ha conoscenza dei dettagli che si poteva vedere la chimica tra i due leader. Così anche il Times of Israel, che riprende direttamente il virgolettato di Netanyahu: l'incontro con Trump era uno dei migliori che abbiamo mai avuto. Molto diversa invece la lettura che dà il quotidiano di opposizione Haaretz, nella sua apertura con un'analisi a firma Harel, uno dei principali analisti del quotidiano: l'irritazione di Trump, la disperazione di Netanyahu, i sorrisi alla Casa Bianca non possono mascherare completamente quella che è la frattura sempre più profonda tra gli Stati Uniti e l'Iran e Israele, soprattutto per quanto riguarda la visione del Medio Oriente, ma in particolare appunto la guerra all'Iran. Un altro titolo che riguarda un altro incontro molto atteso, di cui parleremo anche noi oggi a Radio Tremondo nel corso del nostro appuntamento delle 11, un altro incontro poche ore di distanza da quello con Netanyahu, quello tra Donald Trump Trump e Zelensky. È forte il titolo del Wall Street Journal perché ci ricorda anche un tratto politico caratteriale fondamentale di Donald Trump. Trump ama i vincenti a prescindere dalle loro idee politiche, dei loro principi etici. E allora il titolo che dà il Wall Street Journal all'incontro è questo: impressionato da l'avanzata sul campo di battaglia dell'Ucraina, Trump finalmente si scalda e migliora il suo rapporto con Zelensky. Impressed by Ukraine's battlefield gains, Trump warms to Zelensky. Sul Kiev Post, ecco, troviamo invece la fotografia con i volti mai così sorridenti, in effetti, di Zelensky e di Trump, uno accanto all'altro. Infine, una notizia di cronaca, un titolo che riguarda la cronaca, che arriva dal Giappone, un titolo che riprendiamo dalla NHK, che è il servizio pubblico televisivo giapponese, ma un titolo molto simile lo troviamo in apertura, ancora in apertura, anche sulla BBC, la madre dei servizi pubblici europei. Il titolo è questo: fotografa l'impatto dell'attentato del terremoto di ieri, 13 morti a seguito del terremoto di magnitudo 7.1 nel Giappone sud-occidentale, nella regione di Kyushu. E poi subito il catenaccio, che invece è titolo per molte altre testate, sulla la corsa contro il tempo per provare a salvare le vite delle persone che sono rimaste sepolte sotto il crollo di un centro commerciale nella città di Kumamoto. E quindi c'è una diretta continua, ovviamente, sulla stampa giapponese, sui media televisivi come NHK o come la Asahi Shimbun, ma anche, ripeto, sulla BBC, con racconti e davvero immagini e video drammatici di quanto è accaduto ieri in Giappone. Dall'Estremo Oriente andiamo adesso in Medio Oriente per iniziare la lettura di alcuni articoli, e in particolare appunto quello che ho citato per primo, il titolo del Wall Street Journal sull'attacco missilistico a sorpresa contro le forze statunitensi da parte dell'Iran. L'Iran ha lanciato un attacco missilistico a sorpresa contro le forze americane in Giordania, ha dichiarato un funzionario statunitense, una violenta escalation che aumenta la pressione sul presidente Trump affinché riprenda seriamente la guerra. Secondo quanto dichiarato dall'esercito statunitense, scrive il Wall Street Journal, tutti i missili sono stati intercettati con successo. Tuttavia l'attacco ha sollevato la prospettiva di una possibile risposta da parte delle forze americane. E ancora il Wall Street Journal legge così: l'attacco la considera una svolta per l'Iran, che fino ad ora aveva generalmente attaccato le forze statunitensi in risposta a raid aerei americani sul proprio territorio. Con l'attacco missilistico non provocato, l'Iran ha dimostrato di essere disposto a portare la guerra agli Stati Uniti alle proprie condizioni, nel tentativo di costringere Trump a prendere una posizione. Poco dopo gli attacchi iraniani contro la Giordania, l'esercito americano ha dichiarato che caccia statunitensi e sauditi avevano lanciato attacchi in Iran martedì contro gruppi sostenuti dall'Iran, che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva precedentemente incaricato di attaccare le truppe americane e le infrastrutture energetiche saudite. Tali attacchi contro le forze statunitensi non hanno avuto successo. Il Wall Street Journal riprende oggi soprattutto le voci degli analisti che sottolineano la necessità di non lasciare impunito questo attacco a sorpresa. Questi attacchi non sono solo il costo di una guerra, bensì il costo di questioni irrisolte. L'Iran sta colpendo gli Stati Uniti per dimostrare di poter prendere iniziativa e portare la guerra direttamente negli Stati Uniti. Lo dicevo, è diversa la lettura che dà il New York Times, che mette in primo piano l'appoggio degli Stati Uniti al grande alleato saudita, ma con operazioni appunto che si sono svolte in Iraq e non in Iran. Ecco, c'è anche tornando all'incontro di ieri tra Trump e Netanyahu, tra i fattori che potrebbero spingere a una ripresa su vasta scala del conflitto, lo sappiamo da tempo, c'è anche la pressione che arriva da Netanyahu, da questo nasce la frattura riportata ad esempio da Haaretz. Allora è interessante sottolineare, ecco, uno dei commenti del Times of Israel che ho citato anche prima, un articolo dedicato al fatto che la stampa questa volta è stata tenuta completamente fuori dall'incontro tra Netanyahu e Trump. Il titolo è questo: temendo che Israele venga percepito come l'artefice della guerra, Trump e Netanyahu preferiscono evitare del tutto qualsiasi polemica riguardo all'immagine. Il timore è che un colloquio ampiamente seguito dai media, mentre Trump valuta la possibilità di riprendere l'offensiva contro l'Iran, possa rafforzare la convinzione che il primo ministro eserciti un'influenza sproporzionata sugli Stati Uniti. La ripresa possibile della guerra da parte di Trump e da parte degli Stati Uniti va gestita, spiega la stampa statunitense, sul fronte interno. Ecco, tra gli elementi di cui più si è discusso in questi ultimi giorni è la decisione da parte del Pentagono di riclassificare, di cambiare il bilancio delle vittime tra le truppe statunitensi in Iran. Oggi c'è un lungo pezzo della CNN che spiega perché questa decisione è scandalosa ed è sospetta. Il Pentagono ha fatto sparire i nomi di alcune vittime dal sito del Pentagono e poi sono state riclassificate in un modo più conveniente e politicamente opportuno per l'amministrazione. Si è stato aperto un nuovo file, quello genericamente delle soldati morti in operazioni all'estero, ed con un calcolo che inizia dal 7 di luglio, data in cui l'amministrazione ha affermato di aver iniziato un nuovo conflitto con l'Iran. Questo permette due cose: permette da un lato di far scendere il numero ufficiale delle vittime della guerra contro l'Iran, un numero delle vittime che pesa e molto sull'opinione pubblica, sul rapporto con l'opinione pubblica, sul modo in cui regge il conflitto, ma c'è anche un'altra ragione, decidendo artificialmente che un conflitto si è concluso ad aprile e un altro è iniziato il 7 di luglio, Trump può continuare la guerra senza la necessaria approvazione del Congresso, che è invece necessaria dopo 90 giorni dall'inizio del conflitto. Devo dire che però, guardando la stampa statunitense di oggi, ovviamente la notizia è arrivata poche ore fa dell'attacco e della ripresa del conflitto con l'Iran, ha ribaltato la gerarchia appunto delle notizie, ma l'attenzione sulle pagine dei vari giornali è dedicata soprattutto ad altro, all'altra questione del fronte interno, ovvero alla ripresa e l'intensificazione della campagna di deportazione di migranti da parte dell'ICE. Fino a poco fa due quotidiani come il New York Times e il Washington Post aprivano su questo tema con notizie però e tagli diversi. Quello del New York Times è questo: impennata degli arresti dell'ICE negli aeroporti. L'impennata degli arresti dell'ICE negli aeroporti apre un nuovo fronte nella campagna di deportazione. Gli agenti federali stanno arrestando i coniugi di cittadini americani, i lavoratori del settore tecnologico e altre persone i cui visti sono scaduti, tra cui molti che hanno presentato domande di permesso di soggiorno. Il New York Times questo lo scrive dopo aver ottenuto alcuni documenti e aver intervistato avvocati specializzati in immigrazione. È cambiata la tattica ed è una tattica che apre un vasto bacino di nuove persone a rischio di espulsione. Il racconto è quello di agenti dell'immigrazione in borghese che prelevano persone sospettate di irregolarità ai banchi del check-in e a gate d'arrivo, con operazioni di controllo in almeno 15 aeroporti. Alcuni arresti sono avvenuti in silenzio, mentre altri si sono verificati mentre altri passeggeri infuriati filmavano gli episodi. Tattica che adesso arriva in prima pagina sul New York Times. Il Washington Post invece ci informa che secondo una nuova norma i richiedenti asilo potrebbero essere inviati direttamente al tribunale per l'espulsione. La norma è già entrata in vigore nella giornata di ieri, questo potrebbe permettere di trasferire quasi 450.000 casi a giudici dell'immigrazione senza un'udienza, espulsione immediata dal fronte interno statunitense al fronte interno iraniano, con alcune testate iraniane come la riformista Etehad o l'agenzia di stampa Mizan legata al sistema giudiziario iraniano, ma soprattutto con un lungo pezzo sempre del New York Times che racconta di nuove impiccagioni in Iran nella giornata di ieri, impiccagione di due partecipanti alle proteste di gennaio del paese. Colpiscono queste impiccagioni nel contesto di una crescita delle esecuzioni evidente da quando è iniziato la guerra, perché sembrano aver suscitato una rara reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Ci sono diversi video presenti su Telegram e su altre social media verificati dal New York Times che mostrano grandi folle di manifestanti che scandiscono slogan vicino al luogo dell'evento e gridano senza vergogna. Il Guardian ha un pezzo più ampio che riguarda la protesta che si sta svolgendo nel più grande carcere dell'Iran, quello di Ghezel Esar, vicino a Teheran, dove i prigionieri si cuciono le labbra in segno di sciopero della fame, proprio per protestare contro esecuzioni che stanno aumentando in modo vertiginoso. È uno sciopero che coinvolge almeno 1.500 detenuti appunto nel braccio della morte del carcere che ho citato. Questo il Guardian. Dall'Iran alla Russia e sempre al tema della repressione del dissenso, il Washington Post ha un lungo pezzo in cui spiega che la Russia sta chiudendo ogni possibilità di dissenso mentre gli attacchi in Ucraina suscitano sgomento nell'opinione pubblica. Questo è il titolo del pezzo a firma di Catherine Belton, che scrive: in vista delle elezioni parlamentari di settembre, il Cremlino ha avviato una nuova stretta contro le voci pacifiste, impedendo la candidatura a chiunque mostri un qualsiasi segno di opposizione alla sanguinosa, costosa e sempre più impopolare operazione militare in Ucraina. La repressione delle forze di opposizione non è una novità, ma questa nuova stretta è sconcertante perché per un breve periodo questa primavera sembrava essersi aperta una rara finestra di opportunità per il dissenso. E invece, ecco, le cose stanno cambiando perché il governo è sotto pressione e le notizie sulle quali si Washington Post costruisce il suo pezzo è la decisione, il tentativo di bloccare la partecipazione alle elezioni del partito Yabloko, di orientamento liberale, che sta cercando di condurre una campagna con lo slogan per la pace e la libertà, e anche la decisione di escludere dalla campagna elettorale Boris Nadezhdin, il più importante politico pacifista russo. Ecco, sono notizie che troviamo in forma diversa anche sulle testate russe d'opposizione come Novaya Gazeta, che fu il giornale che fu di Anna Politkovskaya e diretto dal premio Nobel Dmitry Muratov, che spiega bene il contesto in cui avviene questa repressione, con la notizia che il tasso di approvazione del partito di governo Russia Unita ha raggiunto questa settimana il livello più basso dall'inizio della guerra in Ucraina. Lasciamo la Russia e per la conclusione di questa rassegna da stampa estera ce ne andiamo in America Latina. Ieri abbiamo dato rapidamente la notizia degli insulti rivolti dal presidente argentino Milei a Lula da Silva durante la partecipazione alla campagna che lanciava la candidatura di Flavio Bolsonaro alle elezioni brasiliane. La stampa argentina ci avverte che la crisi continua, anzi cresce, perché il governo giustifica gli insulti di Milei a Lula, esclude delle scuse, dice tra Brasile e Argentina è sempre così. Ma soprattutto Pagina 12 ci informa che questi insulti rientrano in un piano di Milei, un progetto per diventare il leader della destra regionale. Ieri Javier Milei ha partecipato anche all'inaugurazione della presidenza di Keiko Fujimori in Perù e sta rafforzando i rapporti anche col presidente eletto della Colombia, della Espriella. Rodremondo torna in diretta alle 11. Tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola. dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna.
1: Nicola Piovani, buongiorno a tutti quanti. Nino Rota, il numero uno della, proprio della elasticità, della totalità. Adesso stanno venendo fuori delle composizioni sinfoniche che all'epoca per conformismo venivano trascurate.
0: La canzone è pericolosa con Nicola Piovani e Valentina Losurdo alle 13, quando a Radio 3 suona Luna.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Ore 7:15.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani.
11: Buongiorno e buon mercoledì alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina, da chi ci ascolta in diretta e anche da chi ci ascolta in podcast. Questa mattina la stragrande maggioranza dei giornali italiani, con l'eccezione di quelli che fanno riferimento all'area del centrodestra, lo stesso titolo, ha lo stesso tema come titolo principale della prima pagina, e cioè la lite sui fondi per la difesa. E cominciamo dal Corriere della Sera per cercare di capire cos'è successo. Lite sui fondi per la difesa. Tajani prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso. Sempre perché useremo il Corriere della Sera come pagina civetta, perché riassume un po' tutti i temi che troviamo sulle prime pagine dei giornali variamente poi commentate. Netanyahu, la Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, che è l'altro tema importante di oggi. Tutti si occupano ancora invece di quello che è successo al calcio italiano, con il ritorno di Mancini, colui che sbatte la porta per andare a prendersi un ricco stipendio nei paesi del Medio Oriente. Italia anno zero, si riparte da Mancini Ranieri, Malagò mi assumo tutte le responsabilità, e poi l'Ilva e battaglia per salvarla, i sindacati 8 ore di sciopero. E Fakir, lo sapete, l'uomo che è morto durante un controllo di polizia l'altra domenica a Bologna, la famiglia, fiducia nella polizia, Bologna, la sorella e la nipote incontrano Pisani, noi crediamo nella giustizia. Ecco, vi dicevo come anche gli altri giornali abbiano questo come tema principale. La Repubblica lo affronta così: il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai BOC. Protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Il governo, si legge nelle poche righe dedicate in prima pagina a questo tema, che poi viene sviluppato a pagina 2 e 3, il governo prenota il fondo SAFE con prestiti agevolati per investire in difesa e armamenti, ma si divide. Abbiamo deciso di chiedere di chiederlo per 14,9 miliardi, annuncia il ministro degli esteri Tajani. Poi precisa, ne useremo meno, ribatte la Lega, deciderà il Parlamento, protestano 5 Stelle e AVS, la Commissione Europea avverte, non c'è tempo da perdere. Sempre su Repubblica in prima pagina si occupa ovviamente della doppia visita ieri alla Casa Bianca di Zelensky e di Netanyahu. Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, e c'è anche un'intervista al ministro Tajani. Israele fermi i coloni, energia a rischio. Il fondo è di Paolo Galimberti, l'intreccio tra Iran e Ucraina. La Stampa, difesa, strappo nel governo, nuovo scontro sul save, prenotati 14,9 miliardi, doppio incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina. C'è ancora, si ricorda come la maggioranza si sia divisa sull'utilizzo di questo fondo europeo per il riarmo, e c'è anche sulla prima pagina della Stampa una foto del cantiere Notav che è stato assaltato sabato scorso dal popolo Notav. Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera e in consiglio regionale. Quanto invece alla nazionale di calcio, nazionale da usato sicuro, questo è come viene interpretato il ritorno di Mancini e l'arrivo sulla panchina come direttore tecnico di Ranieri. C'è un richiamo anche che parla di una storia d'orrore che arriva dalla Francia, nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Domani niente benzina ma sì al riarmo, sui soldi UE la destra è spaccata, Tajani annuncia in sì del governo al prestito save, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca, tensioni sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Sulla prima pagina di Domani c'è anche un commento di Gianfranco Pasquino, la sinistra è una Babilonia ma può vincere. Il Fatto Quotidiano si occupa sempre del tema SAFE, cioè del Fondo Europeo del Riarmo, ma lo affronta in un modo completamente diverso. Il richiamo al SAFE sta nell'occhiello, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, e mette tra virgolette una frase che Crosetto ha detto, sono medicine, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Sempre sulla prima pagina del Fatto, geopolitica pedatoria, c'è un articolo di Marco Travaglio sulla questione, sul pasticciaccio della questione dell'allenatore della nazionale. Il Foglio, l'ora della verità sulla difesa, Tajani pasticcia su SAFE, la UE avverte l'Italia, Guerini imbarazzante, Conte hanno la psicosi, Vannacci. Salvini o l'interesse nazionale, perché per Meloni rinunciare al SAFE sarebbe un errore politico, questo è l'articolo a firma di Capone che dà il senso della posizione del Foglio riguardo a questa questione. Avvenire ha il fondo che poi leggeremo di Eugenio Fatigante, che è dedicato ai fondi SAFE, e il titolo è La pagina bianca della pace, l'occhiello fondi SAFE e diplomazia dimenticata. Ma il titolo principale di Avvenire invece è dedicato al tema dell'ILVA, l'industria perduta, chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni. Parlano i genitori tarantini e Pasini, Confindustria. Per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati che annunciano lo sciopero, la crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. Quindi un riassunto di qual è lo stato dell'industria italiana con un titolo preoccupante che è quello che vi ho appena letto e che dice l'industria è perduta. C'è anche un articolo che riguarda la Siria è un paese troppo spesso dimenticato, nonostante sia così centrale nel Medio Oriente. C'è un'immagine di donna su un titolo che dice: le donne della Siria chiedono di contare la rivendicazione dello spazio pubblico. C'è un richiamo anche sulla questione armi, primo sia i fondi per le armi, ma la maggioranza si divide. Il manifesto: sì al save, anzi no la gaffe di Tajani, il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Cioè, ma in che modo ha ritrattato Tajani? Tajani ha detto che si è corretto dicendo che i 14,9 miliardi sono il sono la cifra massima a cui si può accedere, ma che sicuramente, ne verrà poi ha precisato, ne sarà usata molto meno. Di Tajani: il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta. Cioè, ma in che modo ha ritrattato Tajani? Tajani ha detto che si è corretto dicendo che i 14,9 miliardi sono sono la cifra massima a cui si può accedere, ma che sicuramente, ne verrà poi ha precisato, ne sarà usata molto meno. Tutto questo è successo dopo che il suo alleato di governo, cioè la Lega, aveva cominciato

questi soldi per riarmarsi. Il manifesto tuttavia, nonostante questo sia il titolo che compare subito sotto la testata, la parte principale della prima pagina è occupata da una fotografia del presidente Trump, rituale di guerra. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, lo sapete, è il politico americano che è mancato. Ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, lui era un grande amico dei due paesi, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal Congresso, virgolette, sanzioni infernali alla Russia. Andiamo sul giornale che invece, come vi avevo detto, i giornali che fanno riferimento all'area di centrodestra non hanno il tema del safe come loro titolo principale. Il giornale, per esempio, il proclama di guerra dei no-tav, l'internazionale dei violenti. CARC e anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è del centro sociale Askatasuna. Il fondo è del direttore Tommaso Cerno, pacifisti soltanto con lo Stato, questo è il titolo. Libero, liberi tutti, quindi scusate il gioco di parole, ma questo compare nella prima pagina di Libero. Già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Alessandro Sallusti, il direttore, firma l'editoriale dal titolo La timidezza, giorni alterni delle procure. Compare qui anche una questione che non c'entra nulla con quanto è dibattuto con più, diciamo così, fervore negli ultimi giorni e che invece sarà poi, come vedremo, importante per su altri giornali. Covid, parla Arcuri, piovono bufale. L'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. La verità, in Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato delle politiche di confini spalancati, è il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine, non solo, nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000. Preoccupa la Francia, infiltrata dalla Fratellanza Musulmana. La surreale reazione dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino, mettiamo i gay nella Costituzione. Il Messaggero, il Tempo, che invece si occupa di Arcuri e della questione del Covid, delle mascherine, e se ci sono stati almeno dei problemi nel loro acquisto. Il Tempo dedica il titolo principale alla questione. La supercazzola di Arcuri, questo è il titolo dell'articolo firmato da Edoardo Romagnoli. L'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud e Einstein. Gran difesa di Giuseppe Conte ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato, a favore di chi? Di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Il Tempo pubblica il documento Arcuri non ancora depositato, scoppia il caos in commissione e lui attacca il nostro giornale. Il direttore Daniele Capezzone invece firma un articolo, si ributtano sul fascismo, l'occhiello è Lepore, cioè il sindaco di Bologna, ma che stai a di, detto alla romana, propaganda disperata del sindaco di Bologna che mescola il caso del marocchino Fakir alla commemorazione della strage di Bologna del 1980. Ricordiamo che domenica il 2 agosto è proprio l'anniversario di questa orrenda strage. Copione scontatissimo, piazzata contro il fascismo, strumentalizzazione dei morti di allora, alta speculazione contro i poliziotti, almeno questa è l'idea di Daniele Capezzone. Il Messaggero preferisce invece occuparsi di Malagò, Mancini e di Ranieri e della scelta finalmente fatta del commissario per la nazionale italiana. Questa è l'Italia di Malagò. Il presidente della Federcalcio ha scelto, Mancini torna CT, Ranieri direttore tecnico. Le scelte giuste per ripartire è il commento a firma di Piero May. Il Mattino pure ha la foto di Malagò e di Mancini abbracciati, Mancini CT

0: Azzurro, Ranieri è il direttore tecnico, l'Italia di Malagò, ma il mattino porta accanto equamente diviso come spazio il titolo su Netanyahu che va alla Casa Bianca e dice: siamo allineati faccia a faccia con Bibi dopo il gelo. Donald vede anche Zelensky, Patriot e diplomazia. Velocemente l'Osservatore Romano, chi li protegge? Nel 75esimo anniversario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, l'UNHCR lancia la campagna Depromise per richiamare gli stati alla loro responsabilità. Il Sole 24 Ore, super bonus, un euro su due al nord. Ma c'è anche un altro titolo che vi segnalo dal Sole 24 Ore: il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo. Andremo negli approfondimenti a leggere cosa dice questa inchiesta. E Italia Oggi, federalismo fiscale si parte, il governo porterà il disegno di legge in Consiglio dei Ministri a fine agosto, ok l'estensione della composizione negoziata della crisi d'impresa anche ai tributi degli enti locali. Fermo qui e per gli approfondimenti di quello che vi ho letto sulle prime pagine vi aspetto tra pochi secondi.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Ecco, e per quanto riguarda gli editoriali io comincerei proprio con il giornale che dedica l'editoriale più importante al tema del SAVE, cioè dei fondi europei per il riarmo, tanto ricordato nelle prime pagine come vi ho letto di questa mattina. L'articolo è di Eugenio Fatigante. Il dado sembra, parentesi, sembrerebbe tratto. Il governo Meloni ha deciso di far ricorso ai prestiti europei cosiddetti SAFE per nuovi armamenti, probabilmente per almeno 7-8 miliardi di euro, la metà dei 14,9 assegnatici e che l'Italia ha prenotato un anno fa, non ieri, come ha detto il ministro degli esteri Tajani. Un annuncio giunto pochi giorni dopo che il titolare leghista dell'economia Giancarlo Giorgetti aveva detto alla Camera che sul tema deciderà il Parlamento e con il ministro della Difesa Guido Crosetto intento a precisare che i fondi SAVE non sono spesa aggiuntiva per le armi, solo una scelta tecnica rispetto al finanziamento con titoli emessi dallo Stato rispetto a quanto già in bilancio, al contrario dello scostamento che verrà chiesto nelle prossime settimane e che all'inizio riguarderà i costi per l'energia. Già questa confusione non pare di buon auspicio per una decisione così strategica per il futuro del paese e dell'intero continente e che verrà alimentata dalle divisioni sul fronte politico, trasversali alle due coalizioni e che vedono riemergere l'asse 5 Stelle più AVS, stavolta Lega, con due partiti alleati come lo furono a suo tempo nell'opporsi al MES per la sanità. Rimane una certezza di fondo: che sia programmata o aggiuntiva, la spesa per la difesa finirà per assorbire per anni le uscite ulteriori che invece sarebbero necessarie per sanità, scuola, investimenti, ricerca. Quando si cercheranno soldi per tali voci, sentiremo dire dai governi di turno che le risorse sono pochissime, come già oggi avviene per i carburanti. Si dirà che è pur sempre una spesa necessaria davanti all'insorgere del nemico Russia. E questo tocca il cuore del problema. L'annuncio di ieri non è una scelta meramente tecnica, come la si vuol catalogare, ma sottintende una scelta di visione. Questo è il parere su Avvenire. Dalla Repubblica invece prendo un editoriale che riguarda le due visite di ieri alla Casa Bianca di Zelensky e di Netanyahu. Il titolo a pagina 13 dell'editoriale che è richiamato in prima di Paolo Garimberti è «L'intreccio tra Iran e Ucraina». Non è soltanto una pura coincidenza di calendari il fatto che le visite di Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca si siano svolte nel giorno dei funerali di Lindsey Graham. Il senatore repubblicano era un sostenitore dell'Ucraina, anche quando i favori di Trump erano orientati verso la Russia, nonché un grande amico di Israele, propugnando senza riserve la guerra all'Iran. la coincidenza diventa così politica nel momento in cui le due guerre sono sempre più intrecciate e da conflitti locali si ampliano e si deformano in conflitto globale. Sabato scorso Zelensky ha dichiarato che i suoi servizi di intelligence hanno fatto le prove che la Russia fornisce all'Iran la sorveglianza satellitare dei paesi del Golfo e delle basi militari americane nella regione, bersagli dei recenti attacchi iraniani. Lo stesso giorno l'Ucraina ha colpito una nave iraniana nel Mar Caspio, sostenendo che trasportava materiale bellico tra l'Iran e la Russia, e Teheran ha minacciato ritorsioni. La cooperazione militare tra Russia e Iran non è una novità, ma Zelensky la sta enfatizzando perché sente il momento favorevole sul piano internazionale. A rendere l'intreccio tra le due visite e le due guerre ancora più forte è il fatto che entrambi, Zelensky e Netanyahu, hanno bisogno del sostegno di Trump per ragioni di politica interna. Zelensky deve superare la crisi provocata dal licenziamento del popolarissimo ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il presidente ucraino ha dimostrato ancora una volta che non sopporta la popolarità dei suoi ministri quando diventano potenziali concorrenti. Il premier israeliano a sua volta non può permettere di arrivare alle elezioni di ottobre senza avere il sostegno americano, ma nell'umorare scala delle simpatie trampiane, se Zelensky è up, oggi Bibi è down, tanto è vero che Netanyahu ha faticato parecchio per ottenere la visita alla Casa Bianca dopo averci provato per mese. Gli elogi di Trump, un grande, un premier di guerra, sono pacche sulle spalle che il presidente americano dà con la stessa facilità con la quale distribuisce insulti, ma lui stesso ha ammesso che ci sono piccole divergenze, che in realtà non sono poi tanto piccole. Dal memorandum per il nucleare all'Arabia Saudita, poi ritrattato sul Social Truth, ai caccia F-35 alla Turchia, sbrigativamente giustificati col fatto che Erdogan è stato grande con me, per finire la guerra con l'Iran, che per Trump è un macigno anche in vista delle elezioni di metà mandato, mentre per Bibi è una leva elettorale. Trump, nel suo ego smisurato e smania di potere, pensa di poter comandare Netanyahu a suo piacimento. In realtà finora ne è stato più spesso manipolato, a cominciare da quello che è stato definito il suo momento Icaro, quando proprio seguendo le motivazioni e le pressioni di Bibi si è lanciato nella guerra all'Iran, bruciandosi le ali. Questo il fondo di Repubblica a firma di Paolo Garimberti. Domani io prendo un articolo di fondo / analisi di Christian Raimo su un tema che è destinato, come è di tutta evidenza in questi giorni, a dominare parte della campagna elettorale, che con altrettanta evidenza è già cominciata nel nostro paese. Sicurezza non era solo ordine e polizia, così è stata distorta una bella parola. Securitas in latino viene da sinecura, senza preoccupazione. Nel tempo il significato è mutato. E in questa lunga analisi Raimo racconta l'evoluzione di questa parola che, come al solito, le parole definiscono i mondi e definiscono anche lo stato delle cose. Qualche tempo fa, scrive Raimo, ero stato coinvolto da alcuni studenti nell'organizzare un dibattito su la scuola come spazio sicuro. I ragazzi intendevano ragionare sulla possibilità di sentirsi al sicuro nei loro contesti, poter parlare esponendosi senza sentirsi giudicati o aggrediti. Ma il termine sicurezza era ambiguo, evocava invece per molti controllo, telecamere, disciplina se non repressione. Oggi nel discorso pubblico abbiamo lo stesso problema, un'identificazione tra sicurezza e ordine poliziesco che è il risultato di una battaglia semantica durata decenni, di uno slittamento che ha svuotato la parola di alcuni significati per riempirla di altri, perché un concetto che per gran parte del Novecento indicava soprattutto protezione sociale, lavoro, previdenza, è diventato il nome di un dispositivo penale. Ed ecco che Christian Raimo fa la storia del termine sicurezza, partendo addirittura da Cicerone, per raccontare come qualcosa è cambiato nel Novecento rispetto a come viene interpretata questa parola. Negli anni 90, io naturalmente taglio molto perché l'articolo è molto lungo, negli anni 90 Rudolf Giuliani fa di New York la vetrina mondiale della cosiddetta tolleranza zero. mentre gli Stati Uniti costruiscono il più grande sistema carcerario della storia. Dal 1975 al 2000 la popolazione detenuta quintuplica con una sproporzione razziale smisurata. E è il modello che l'Italia importa negli anni 90, quando la sicurezza nasce come tema politico autonomo e si parla di sicurezza urbana, questione locale di nuovo percepita, fatta di degrado e stranieri, inventata dalla Lega, dai sindaci, dai comitati di quartiere e dai panici morali dei media, albanesi, lavavetri, zingari, sostituibili all'infinito, oggi i Maranza, ma anche dalla sinistra, che già allora si accoda tra il laboratorio Città Sicura e la Turco Napolitano con i CIP. PT inventa la detenzione amministrativa degli stranieri, poi completata dalla Bossi Fini, e via via Raimo racconta come anche dal punto di vista legislativo si è andati verso forme sempre più securitarie, per arrivare però a una conclusione. Eppure esiste per fortuna un controcanto che prova a riprendersi la parola è sicurezza. Negli ultimi anni è stato soprattutto il femminismo e il nuovo sindacalismo. Chi ha voluto non farsi coinvolgere dalla retorica securitaria di fronte ai casi di femminicidio o di morti sul lavoro, le vere emergenze sociali. La violenza abita le case e non le stazioni, la vera insicurezza sono i 1000 morti sul lavoro l'anno. Occorre difendere proprio per sentirsi al sicuro. Il diritto di manifestare attaccato sempre di più, divieto di protestare di Annalisa Camilli e Naudi 2026, è la citazione di un libro che si occupa del tema, perché sicuro è chi ha un lavoro che non uccide, una casa da cui non può essere sfrattato, una biblioteca aperta la sera, visto che sicurezza ha già cambiato significato infinite volte nel corso dei secoli, nulla vieta che lo cambi ancora. Questo è il fondo a firma di Christian Raimo per Domani. Io adesso andrei ad approfondire qualcuno dei temi che abbiamo visto messi in prima pagina sui giornali di questa mattina. Andandoci, comincio con La Repubblica, che dedica grande spazio, come è evidente, come era necessario, alle due visite di ieri alla Casa Bianca, per mettere un po' i puntini sulle i su cosa è successo davvero in queste visite, che sono state, come al solito, il cui risultato è stato un po' edulcorato dalle parole della diplomazia, ma che secondo non solo Repubblica ma la grande maggioranza dei giornali di questa mattina ha segnato una divisione piuttosto accentuata tra Netanyahu e Trump, mentre invece con Zelensky c'è stato un maggiore accordo con il presidente degli Stati Uniti. Donald frena Bibi su Teheran, questo è il titolo a pagina 6 dell'articolo a firma di Gabriella Colarusso. Mi vuole riportare in guerra, ma la decisione spetta a me. Il premier dello Stato ebraico alla Casa Bianca, nessuna critica su Gaza e coloni, stop al pressing sul conflitto, ora tratto senza intesa distruggo il nucleare. L'ospite entra da una porta laterale tra le proteste degli attivisti pro-palestinesi. L'articolo comincia con così: hanno iniziato insieme una guerra che ha fatto saltare l'equilibrio energetico globale, ostentando piena sintonia, e per 5 mesi non si sono mai visti nel frattempo. La ibris iniziale di un possibile cambio di regime in Iran ha lasciato spazio all'amarezza di un conflitto che ha affondato Trump nei sondaggi e rischia di diventare un nuovo pantano per l'America. E quando ieri si sono ritrovati alla Casa Bianca, a faccia per un'ora, il problema per Netanyahu non era condividere successi, ma appianare le tensioni con Trump. Il premier israeliano ha bisogno del tycoon per vincere le elezioni di ottobre e aveva cercato per settimane questo incontro senza successo. Trump gliel'ha concesso, ma chiarendo che anche sulle questioni medio orientali il boss è lui. Bibi è entrato dall'ingresso laterale della Casa Bianca tra le proteste di un gruppo di Propal. È stato un incontro eccellente con piena collaborazione e un obiettivo condiviso: garantire che l'Iran non abbia armi nucleari. Si è affrettato a dichiarare, mentre il suo ufficio stampa faceva circolare rassicurazioni per non irritare l'americano. L'obiettivo del primo ministro è approfondire il coordinamento, non spingere il presidente a prendere una decisione o l'altra, ha ribadito il portavoce Doron Spielman. Sosteniamo qualsiasi strada il presidente scelga. Nessuna divergenza dunque, secondo i resoconti israeliani, quando invece, come sappiamo, tra i due esiste una serie di divergenze riguardo alla conduzione di questa guerra in Medio Oriente. Sempre su Repubblica, a pagina 7, Kapchan, il grande politologo Charles Kapchan viene intervistato da Anna Lombardi. Per l'America Israele è un problema, l'Ucraina sempre meno. Spiega il politologo che i risultati dei due incontri sono diversissimi e danno la misura di come le rispettive crisi siano cambiati. Zelensky è oggi in una posizione migliore, le sue azioni sono salite agli occhi del tycoon, l'altro è impopolare nella base dei MAGA e rimane in disaccordo con l'alleato su temi chiave. Questo il riassunto riportato in due sommarietti del pensiero di Charles Kupchan. Io adesso vado sul Corriere della Sera a pagina 18 per darvi conto di un tema che compare sulla prima pagina dello stesso Corriere della Sera, ma non solo, anche su altre pagine. Fakir, la famiglia incontra Pisani, fiducia in magistratura e polizia. Il capo degli agenti in questura a Bologna, la sorella e la nipote si presentano a sorpresa. Era attesa la visita del capo della polizia Vittorio Pisani in questura a Bologna. Non erano attese invece le sorelle e la nipote di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia. Khadija e Yosra, arrivate a sorpresa pochi minuti dopo l'arrivo di Pisani. Un colpo di scena accompagnato dalla richiesta di incontrarlo tra lo stupore dei cronisti e, va da sé, degli uffici della questura. Richiesta che viene accolta dopo circa un'ora di attesa per un incontro privato in cui le due donne hanno voluto comunicare al prefetto Pisani che crediamo nella giustizia e nella magistratura italiana. Escono dopo 50 minuti ribadendo la fiducia nella magistratura e alla domanda se la ripongono anche nella polizia è Khadija a rispondere con convintamente sì, nella giustizia e nella polizia italiana. Un incontro dunque che stempera i toni su quello che è successo a Bologna, dove ci sono naturalmente delle differenze di posizione, soprattutto negli schieramenti politici di destra e di sinistra, nel giudicare quanto è successo, cioè la morte nelle mani della polizia, quindi nelle mani dello Stato, del povero Fakir. Sempre sulla stessa pagina c'è un articolo di Francesco Battistini che ha per titolo Lepore, le piazze e le critiche anche per il 2 agosto, nessun legame con i fatti del Pilastro, nel tentativo di disgiungere quello che è successo dal Pilastro, dalla commemorazione che di tutta evidenza si annuncia piuttosto problematica e quindi perché foriera di molti possibili attriti. Nella manifestazione, dicevo, che immagino invece che dovrebbe riunire tutta l'Italia nel ricordo di quella che è stata la più grande strage mai avvenuta nel nostro paese, la strage del 2 agosto sul treno alla stazione di Bologna. Tornare invece sull'altro tema che è molto raccontato sulle pagine dei giornali italiani negli ultimi giorni, vado sulla Stampa di Torino, cioè che è il giornale che più di tutti ovviamente si dedica a quanto successo in Val di Susa. Attacco alla TAV, scintille in aula, Piantedosi e Salvini riferiscano. La maggioranza parla di terrorismo premeditato, l'opposizione replica, dov'era l'intelligence? Fratelli d'Italia e Lega si sfidano sui nuovi reati. Forza Italia e il presidente della Camera frenano, le norme esistono. L'articolo è di Francesca Malfitano e vengono riportate tra virgolette alcune frasi dette da Chiara Appendino, che come del Movimento 5 Stelle, che come sapete è l'ex sindaco di Torino. Piantedosi si spieghi come è potuto accadere lo scempio dei delinquenti in Val di Susa. Salvini spieghi con quali soldi va avanti l'opera. Mentre il deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba replica, il governo riferisca su un assalto eversivo e sulle misure di sicurezza per blindare i cantieri e fermare l'afflusso di ecoterrorismo straniero. Sempre sulla stampa, nella pagina successiva, cioè la pagina 7, la pista degli anarchici locali, così hanno nascosto l'arsenale. In carcere due ventenni tedeschi, benzina, cesoie e maschere, si indaga sui nascondigli. L'ipotesi è che abbiano lasciato il materiale usato per il blitz lungo la strada. Oggi la decisione sulla convalida dei fermi, altri due tedeschi espulsi dall'Italia. Questo è il modo in cui viene affrontato questo tema. Io torno su Repubblica perché c'è un risvolto, diciamo così, che racconta in retroscena rispetto sempre a quello che è successo in Val di Susa. La rete degli anarchici e il flop del decreto sul fermo preventivo, pagina 11 di Repubblica. L'articolo è di Giuliano Foschini. Il fallimento delle misure di prevenzione del governo, il SILP, strumenti inefficaci, i sopralluoghi e il supporto degli antagonisti stranieri. Comincia così l'articolo di Giuliano Foschini. Disse il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: con questo decreto fatti come quelli di Torino non sarebbero stati possibili. Aggiunse il ministro della Giustizia Carlo Nordio: vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse. Chiosò la presidente del Consiglio Giorgia Meloni subito dopo la visita ai due agenti di polizia feriti negli scontri: non sarà una misura spot. Era febbraio. Le strade di Torino avevano appena visto violenti scontri tra centri sociali e forze dell'ordine. E il governo, davanti alle telecamere e sui social, presentava il nuovo decreto sicurezza come la risposta destinata a prevenire episodi simili. Non sono passati nemmeno sei mesi. La Val di Susa è tornata a essere teatro di una guerriglia. 120 agenti feriti, centinaia di manifestanti identificati, devastazioni e assalti organizzati. E quel decreto, almeno di fronte a quello che è accaduto sabato, non è servito praticamente a nulla. Grazie alle nuove norme sono state fermate appena due persone per poche ore, mentre il grosso dell'organizzazione è rimasto sostanzialmente intatto. Il paradosso è tutto qui. Il governo aveva promesso di prevenire proprio questo tipo di eventi, invece si è ritrovato a inseguirli quando erano già esplosi. Così la Repubblica sulle misure prese per fronteggiare il terrorismo, il cosiddetto terrorismo. Allora, pagina 9 del Corriere della Sera, giustizia, lo scoglio intercettazioni, aspettando la mossa di La Russa, Fratelli d'Italia insiste sugli ascolti a strascico, muro di Forza Italia, oggi la scelta del Presidente del Senato. L'articolo di Adriana Lagoscino. Dentro Forza Italia si attende quello che il senatore Pierantonio Zanettin chiama una decisione saggia e prudente, che Ignazio La Russa, cioè, dichiari inammissibili o improponibili gli emendamenti sulle intercettazioni. Un modo per sminare il terreno. Il Presidente del Senato deciderà stamattina alle 10. Ieri però Fratelli d'Italia, quell'emendamento che scava un solco nel centrodestra, lo ha ridepositato in aula dopo la spaccatura in commissione. Poco dopo che il guardasigilli Carlo Nordio era stato avvistato a Palazzo Chigi, pare per incontrare il sottosegretario Alfredo Mantovano. L'escamotage è sostanzialmente tecnico. L'intervento richiesto dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo di ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate è contenuto in due emendamenti al decreto giustizia che contiene norme su migranti e asilo. L'inammissibilità dunque sarebbe relativa al contenuto del provvedimento, ed anche questo è un tema che sta dividendo il centrodestra, tanto che ne approfitto per leggervi la copertina di Panorama che è in edicola oggi. L'autunno caldo di Giorgia, c'è una foto del Presidente del Consiglio sulla copertina. I franchi tiratori sulla legge elettorale sono stati solo l'episodio più clamoroso. Il Premier tiene la barra in questa stagione di Marosi, puntando sulle sfide che l'attengono dopo l'estate, tra le insidie del Parlamento e la tentazione del voto. Ecco le mosse della Meloni per blindare la legislatura in vista delle prossime elezioni. La stampa, ex Ilva, una nuova gara per la vendita, in campo Arvedi e la cordata italiana. Siamo su un tema che riguarda il lavoro, che come abbiamo visto è stata l'apertura, è l'apertura di oggi soprattutto, dell'Avvenire. Con la decisione del Tribunale di Milano che stabilisce la chiusura dell'area caldo di Taranto, ritornano altri progetti, restano le criticità, migliaia di esuberi, alti costi di bonifica e l'impianto a freddo che ora è alimentato dagli altoforni, scrive Claudia Luise. Come un eterno gioco dell'oca si torna alla casella via. La chiusura dell'area a caldo imposta dalla Corte d'Appello di Milano costringe il governo a riscrivere la partita dell'ex Ilva. Anche se gli avvocati sono al lavoro, l'ipotesi di un ricorso straordinario in Cassazione viene considerata poco praticabile. I tempi stimati arriverebbero fino a 3 anni, incompatibili con la continuità produttiva, mentre la prescrizione imposta dalla Corte a partire... le prescrizioni imposte dalla Corte a partire dalla rimozione dell'amianto confinato negli antiforni sono ritenuti irrealizzabili entro i 90 giorni fissati dal decreto. Quindi si va verso lo spegnimento dell'area caldo dello stabilimento e il primo effetto sarà rivedere i termini della gara di vendita, che non riguarderà più l'intero complesso industriale ma la sola area a freddo. Uno scenario che, secondo quanto emerge da fonti vicine al dossier, potrebbe riaprire la strada a una cordata italiana con il nome di Arvedi, che torna a circolare insieme ad altri operatori siderurgici interessati ai laminatoi e agli stabilimenti del nord. Il piano di Arvedi in particolare prevede proprio lo spegnimento dell'area caldo, il mantenimento in attività dell'area freddo e degli stabilimenti del nord, alimentati con bramme acquistate sul mercato, per poi realizzare nel giro di 3-4 anni un forno elettrico destinato a ripristinare la produzione dell'acciaio. È l'eterna, infinita storia dell'ex Ilva, che come sappiamo ha avuto delle diverse vicissitudini che evidentemente non sono ancora finite. Il Sole 24 Ore, vi avevo detto già nella lettura delle prime pagine all'inizio di questa puntata di Prima Pagina, che mi sarei occupato di approfondire un tema a cui il Sole 24 Ore dedica un ampio spazio. A pagina 3, il 62% degli italiani rinuncia a fare figli, fare più figli, perché costa troppo. Denatalità: per quasi 3 milioni di persone ci sono difficoltà economiche e lavorative. Il 49% delle donne teme conseguenze per la carriera. Scrive Barbara Gobbi. Il crollo delle nascite che ha portato l'Italia al minimo storico di 355.000 nati nel 2025 deriva solo in piccola percentuale da una libera scelta. Ben il 62% delle persone in età feconda, che non avrà altri figli, dichiara di avere rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, mentre per appena un 5,5% la prole non rientra in un progetto di vita. È la fotografia scattata dal dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato ieri a Roma con il patrocinio dell'INPS. Un'analisi che parte dai numeri per capire come invertire la rotta, ma i tempi saranno lunghi, in un paese che solo negli ultimi anni ha messo a fuoco la grande emergenza demografica. La natalità non è una questione privata, avvisa il presidente della Fondazione Gigi De Palo, ma la condizione da cui dipendono il futuro del welfare, dell'economia e la coesione del paese. L'istantanea restituita dal dossier denuncia innanzitutto la distanza crescente tra quello che le persone vorrebbero e quello che riescono davvero a fare. Se le intenzioni di fecondità dichiarate dalle donne italiane si fossero concretizzate, ad esempio nel 2025 sarebbero nati 760.000 bambini, più del doppio di quelli effettivamente venuti al mondo, anche se non abbastanza per garantire il tasso di sostituzione, che ora, se non ricordo male, è attorno all'1,15 per ogni coppia. Domani, Restaurazione Azzurra, il ritorno di Mancini spegne la rivoluzione, saltati Maldini e Leonardo, la Federcalcio sceglie la continuità invece della svolta, tra contraddizioni politiche e sportive l'Italia torna a un volto del passato, nella speranza che siano i risultati a riscrivere il giudizio sul nostro calcio. L'articolo è di Michele Tossani e fin dall'occhiello, il titolo e sommario che vi ho letto, c'è un certo scetticismo. Vi segnalo anche, sempre su Domani, un gustoso articolo di Luca Bottura, Il teatro di Malagò, il commediante che ci meritiamo. Io velocemente, per le ultime segnalazioni prima della fine della lettura dei giornali, Andrea Morigi su Libero, profanata Međugorje, segnali dall'apocalisse, rogo doloso sull'altare della parrocchia bosniaca dove avvengono le apparizioni mariane, una statua della Madonna imbrattata con riferimenti al satanismo. Sarebbe stato un polacco che ha fatto tutto questo. Come sapete, il tema delle visioni mariane a Međugorje è molto controverso, persino per la Chiesa Cattolica. La Stampa, pagina 15, Beatrice, l'ultimo orrore sulla morte, aveva i polmoni di una fumatrice. Le conclusioni dei medici che hanno analizzato il corpo della bimba 2 anni trovata senza vita a Bordighera, ricorderete questo raccapricciante fatto di cronaca. Io termino con La Repubblica, pagina 20, articolo di Stefania Parmegiani, Grand Hotel, ultimo atto, sigilli al gioiello di Riccione, fallito, lavorava in nero, l'albergo chiuso 3 anni fa continuava a ospitare i turisti che ieri sono stati allontanati, andrà all'asta il 23 settembre, una marcord in questi giorni di vacanze, di cui la Riviera Romagnola è, come sapete, uno dei capoluoghi italiani. Io ho finito con la rassegna stampa dei giornali e vi aspetto fra qualche istante, dopo una breve pausa pubblicitaria, per il filo diretto con voi ascoltatori.
1: Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La grande letteratura ad alta voce.
9: Un giorno di settembre Leonardo Barini lasciò Roma, ove dirigeva la rivista letteraria Campoformio, e fece il ritorno a Nataca, città del Mediterraneo e sua città natale.
8: Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
1: Per intervenire e porre domande a Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Pronto?
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Sara da Ravenna.
0: Buongiorno Sara.
10: Salve, SAFE,
0: sì.
10: Sicurezza, Security sì. Action for Europe. 14 miliardi per investire in morti. E la Schlein non si oppone? aumenteranno i delusi che non votano già più il PD, non li voteranno i cattolici, i pacifisti, i giovani che non vedono il loro futuro. Bisogna abbandonare la politica del riarmo, parlare di pace, ambiente, sanità, scuola, sicurezza sul lavoro, integrazione, equiparare il costo della vita e stipendi. Ci vuole umanità, cultura, arte, teatro, cinema, letteratura, ricerca, vita. Invece nei nostri porti transitano ancora le armi e vanno verso Israele. Sembra che ne sia partita una da Marghera verso Gioia Tauro. Insomma, io ormai poi non si può neanche più andare in piazza e manifestare. Ma io mi chiedo, siamo ancora in democrazia?
0: Allora Sara, lei ha messo insieme diversi temi, parto dall'ultimo. È evidente che il problema che si debba e si voglia andare in piazza deve essere assolutamente tutelato, ed è vero che ci sono, diciamo così, delle continue restrizioni, per cui andare in piazza ormai sembra diventato di fare già di per sé un atto eversivo, e quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo anche sul fatto che bisognerebbe evitare il traffico di armi, come lei ha ricordato. Quanto invece alla prima parte della sua domanda, mi permetta di essere totalmente in disaccordo con lei, nel senso che certo, nel migliore dei mondi possibili, in un mondo ideale, utopistico, bisognerebbe fare tutto quello che lei ha ricordato, e tuttavia nel momento in cui qualcuno ti aggredisce, ti attacca, o comunque il mondo è diventato così complicato e difficile, semmai bisogna trovare il modo migliore per spendere bene i soldi che si devono spendere per cercare di avere una politica di difesa. E come io sono totalmente contrario a quello che una decisione che il governo ha preso, e cioè quella di arrivare al 5% della spesa del PIL per compiacere Trump e la NATO, invece io sarei favorevole a una spesa ragionata che contempli una difesa europea, proprio perché credo fortemente che in questo momento il mondo vada verso una divisione in tre grandi blocchi, cioè il blocco americano, il blocco cinese e il blocco russo, con noi che diventeremmo a questo punto una terra di conquista indifesa, proprio perché l'America ci sta abbandonando, e che quindi immaginare una difesa europea in cui si concentrano le spese e si cerca di, per deterrenza evidentemente, non per aggredire o per attaccare nessuno, e si cercasse appunto di fare una politica di difesa, non solo noi ma assieme a tutto il continente, per limitare a questo punto anche le spese, mi sembrerebbe invece in questa situazione mondiale assolutamente logico. Pronto?
3: Pronto?
0: Quindi scusate, mi scusi, una coda, quindi sì al save e no al 5% del PIL per andare a comprare prodotti americani per la NATO. Pronto? Ecco, sono qua.
3: Pronto?
0: Pronto, sì, la sento.
3: Sono Paolo da Cerveteri.
0: Buongiorno Paolo.
3: Ecco. Buongiorno. Dottor Riva, volevo portare una piccola testimonianza.
0: Prego.
3: Mia moglie è russa.
0: Sì.
3: Mia moglie russa vive qui in Italia da tanti anni, circa 20. Da un po' di tempo la vedo a disagio, quasi si vergogna del suo accento quando parla italiano con quell'accento classico italiano russo, come se dovesse chiedere scusa per qualcosa. Lei con la guerra non c'entra nulla, anzi soffre per quello che succede. Volevo chiederle con molta serenità, non rischiamo di confondere le cose? Una cosa è condannare giustamente una guerra, un'altra è far sentire le persone comuni e una cultura grande come quella russa come se fossero sbagliate. Volevo sapere cosa ne pensava.
0: Ma
3: di
0: io,
3: questa cosa.
0: Guardi, io penso che lei abbia totalmente ragione, è evidente che non si può confondere un popolo che per certi versi, sì, c'è una parte del popolo russo che approva quello che è successo, quello che sta facendo Putin in Ucraina. Ho visto anche dei sondaggi recenti in cui in Russia c'è una adesione piuttosto acritica a quello che Putin sta facendo, ma io credo che questo derivi anche da un sostanziale isolamento della Russia, e che quindi si ascolti, si abbia la possibilità di ascoltare soltanto una campana. È un dibattito che è in corso già dall'inizio. Io sono per esempio contrario a tutte le sanzioni che riguardano lo sport e la cultura, perché l'esperienza anche di essere stato in luoghi che sono stati sotto embargo in precedenti occasioni dimostra che nel momento in cui non circolano le idee e non circola la possibilità di avere un confronto e un'osmosi con gli altri popoli, in realtà favorisce un'unione del leader di un popolo, sia un autocrate come Putin sia chiunque altro, con il popolo stesso e persino con i suoi oppositori. Guardi per esempio quello che sta succedendo anche in Iran, dove esisteva un movimento piuttosto importante di dissidenza verso il regime degli Ayatollah, e questo movimento nel momento in cui il paese è stato attaccato non solo non si sente più, ma evidentemente anche una grande parte, nel momento in cui una grande parte anche dei dissidenti iraniani, alcuni li conosco personalmente e so di cosa parlo, hanno pensato che una soluzione esterna che rovesciasse il regime non era quello che loro si auspicavano, quindi si sono uniti in difesa dell'idea della loro patria persino a questo regime. E questo è quello che è successo anche un po' con la Russia di Putin. Dunque dobbiamo stare molto attenti a non discriminare il popolo russo e come lei giustamente ha ricordato, anche la letteratura russa piuttosto che la cultura russa, che hanno una lunghissima tradizione. Io, se non interesserà a nessuno, ma insomma sono veramente un fan della letteratura russa, e quindi mi dispiace enormemente quello che sta succedendo, perché non si discrimina un popolo, e semmai ce la si deve prendere con quel regime che sta da 4 anni e mezzo ormai occupando militarmente una fetta di territorio che non è suo, al prezzo anche delle stragi che abbiamo visto. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Franco da Padova.
0: Buongiorno Franco.
7: Dottore, buongiorno, intanto complimenti per il podcast sul suo omonimo.
0: La ringrazio.
7: Molto, molto interessante. Detto questo, allora, io ricordo, e si vede anche in giro per i social, un estratto delle dichiarazioni anche molto aggressive dell'attuale Presidente del Consiglio,
0: sì,
7: che con grande aggressività diceva che avrebbe cancellato lo scandalo delle accise.
0: Sì.
7: Bene, in quanto lei, madre cristiana, va bene, con figlio avuto, va fuori il matrimonio, lasciate perdere tutte quelle cose. Comunque, questa è una delle tante cose, che le promesse elettorali in Italia valgono quello che valgono, va bene, però come si stanno ponendo le cose, mi sembra che veramente noi stiamo arrivando a un piccolo cortocircuito, dove la cultura, che l'italiano medio è sempre più basso perché stiamo diventando degli zombie praticamente, e in quanto zombie noi non ci ricordiamo, non ragioniamo, però crediamo sempre di più alle balle spaziali che ci raccontano. Poi se vuole parliamo anche della scuola, che si risolverà da sola perché non ci sono più figli, quindi inutile avere nuovi professori maestri, però mi allargherei.
0: Lei ha una domanda?
7: La domanda secondo lei è perché accettiamo tutto questo?
0: Ma guardi, la domanda, sì, la risposta è molto complicata. Cioè, io credo che accettiamo tutto questo intanto perché siamo stati piuttosto disillusi dalla politica. Siamo disillusi dalla politica nel momento in cui da troppo tempo vediamo che chiunque sia al governo i problemi di fondo di questo paese non vengono risolti, e quindi questa lontananza dalla politica ha fatto sì che ci fosse anche un distacco rispetto alla possibilità di migliorare le nostre condizioni e quindi di abbandono di quello scenario. Io credo che le cose in realtà, e voglio spendere un minimo di ottimismo, stiano leggermente cambiando. Abbiamo visto, per esempio, pensate quanti referendum, no, che dovrebbero essere un'espressione della democrazia diretta, sono andati, non sono andati a buon fine perché non si è arrivati al quorum. C'è stato un referendum invece, lo sapete, quello sulla separazione delle carriere, che non solo ha fatto il quorum ma che ha provocato un certo shock anche in chi voleva imporre una certa visione del rapporto tra la giustizia e il resto dei poteri dello Stato. Quindi, e vedo una generazione giovane che, nonostante tutte le narrazioni che vengono fatte, proprio forse perché le generazioni delle persone più anziane pensano di essere le ultime ad aver espresso alcuni valori e che quindi coloro che arrivano dopo di loro sono per forza peggiori. Ecco, io invece vedo che c'è una generazione che si sta risvegliando, vedo una generazione che, per esempio, appunto su quel tema del referendum è andata a votare con grande sorpresa da chi non l'accreditava di un interesse per la cosa pubblica, esattamente come si sta interessando di un tema come quello israelo-palestinese, anche a causa dello scempio che è stato fatto di Gaza, eccetera. Per cui c'è una sorta di ritorno a un interesse verso della cosa pubblica che timidamente fa capolino in un mare di disinteresse provocato appunto dal fatto che da troppo tempo non solo le politiche dei vari schieramenti finiscono spesso per assomigliarsi, ma anche per il fatto che poi, avendo una possibilità economica per una crisi strisciante che dura ormai da troppo tempo, avendo una possibilità economica molto ridotta di intervenire su questi epocali che riguardano le infrastrutture di questo paese, che riguardano i servizi, che riguardano il welfare, eccetera eccetera, è difficile che la politica possa scaldare gli animi delle persone che si rifugiano nel loro privato. Ecco, sta un po' cambiando però questo clima, e quindi ecco perché mi sento di volere spendere una parola di ottimismo e una parola di speranza, perché con l'ottimismo e la speranza si può guardare al futuro anche con altri occhi. Nel frattempo continuano ad arrivare diversi messaggi che riguardano soprattutto l'idea, questa idea del safe, di usare il safe e quindi i fondi europei della sicurezza, che ovviamente stanno scatenando una serie di reazioni da una parte e dall'altra. C'è anche uno, mi piace leggere anche ovviamente coloro che contestano quello che io dico, anche se dovrebbero sempre rimanere, diciamo così, in un gentleman agreement tra gentiluomini, non sempre succede. Per esempio c'è Rosario da Firenze che dice: a Stato Putin, usando un verbo sbagliato come usa fare Travaglio, infatti non a caso cita Travaglio, dice: ma vacia pairat, direbbe il grande Travaglio. Ecco, al di là del fatto che uno può contestare il fatto che io pensi che Putin ha aggredito un paese e che quindi credo che la condanna a quello che è successo dovrebbe essere unanime, ciascuno ha il diritto di pensarla quello che vuole, ma bisognerebbe argomentare un po' le cose invece di usare delle frasi slogan, ma questo è il mio parere. Pronto?
11: Buongiorno. Pronto? Sono Roberto, parlo da Cagliari.
0: Buongiorno Roberto.
11: Ho letto che il presidente di Federmeccanica ha definito il provvedimento della magistratura sull'Ilva come un omicidio industriale. Lui in sostanza dice che quello è un settore strategico, probabilmente che dovrebbe intervenire lo Stato, come per esempio hanno fatto in Inghilterra nazionalizzando. Fa l'esempio, ad esempio, che la produzione di acciaio, da cui derivano, per dire, i lavorati, gli scatolami per le salse, per i pelati, è strategico, insomma, perché l'aumento, se rimaniamo in balia delle altre produzioni, avrebbe conseguenze, oltre che sull'occupazione, anche sui costi. E quindi, tra le altre cose, invoca la nazionalizzazione, un po' come sembra che stia avvenendo, lo ricordava un ascoltatore la scorsa settimana, per Poste, che vorrebbe, ha lanciato un'offerta per acquistare i TIM, sì. Perché anche quello sarebbe una cosa strategica. Quindi la nazionalizzazione sembra, secondo lei, il trend quello giusto. Il governo latita su questo punto, perché un ministro, sempre commentando quel provvedimento della magistratura, ha detto: è strano che arrivi in questo momento che si parla di vendita. Però il governo non lo so su questo cosa ne pensa, se un piano, le idee chiare su cosa si voglia fare su quest'area è così, che è ormai da decenni in questo stato, non si pronuncia, e quindi non si capisce in effetti che cosa si debba fare, chi lo debba fare, non solo il governo, bisogna dire la verità, ma anche l'opposizione. Ascolto per radio, grazie.
0: Grazie del suo intervento, ma guardi, io credo che ci sono dei settori strategici in cui lo Stato dovrebbe mantenere, diciamo, se no, almeno diciamo, quella che si chiama golden share, e dovrebbe gestire in proprio certi settori strategici e non delegarlo ai privati. Per quanto, e questo così come linea generale, per quanto riguarda il tema specifico, guardi, lì c'è sempre stato un annoso problema che non si è ancora risolto, ed è il dissidio tra sicurezza e possibilità di trovare i posti di lavoro. In passato si sono privilegiati i posti di lavoro a dispetto della sicurezza. Sappiamo benissimo che tutte le ricerche epidemiologiche che sono state fatte nella zona di Taranto hanno dimostrato come certe malattie anche gravi sono state dovute appunto alle emissioni dell'ILVA. Da quell'epoca sono stati, ovviamente ci sono stati dei miglioramenti, si è intervenuti, quindi necessariamente si è dovuto intervenire per impedire che uno stabilimento così inquinante provocasse dei danni alla salute dei cittadini. Io credo semplicemente questo, che una grande potenza industriale come l'Italia dovrebbe comunque mantenere una produzione di una materia fondamentale come l'acciaio. Ovviamente agendo in totale sicurezza, e mi fa un po' specie che i politici pensino sempre che ci sono degli interventi della magistratura a orologeria. La magistratura spesso e volentieri ha i suoi tempi di decisione, se poi, anche perché riguardo all'ILVA, quali erano i tempi giusti, visto che l'annoso problema dell'ILVA si trascina ormai da anni. È vero che in questo momento coincide con questo tentativo di vendita, è altrettanto vero che bisognerebbe andare a capire i motivi per cui la decisione è arrivata proprio in questo momento, proprio perché il libero convincimento del giudice probabilmente si è formato ed è arrivato a un suo compimento esattamente in questo momento, ma qualunque altro momento sarebbe stato decisivo. Quindi io credo che bisognerebbe mantenere la produzione, bisognerebbe mantenere la produzione dell'IVA in sicurezza. Quanto a chi lo deve gestire, è evidente, lì è il mercato che lo dirà. A me non dispiacerebbe, ma questo appunto è un mio parere personale, che una produzione così centrale per la nostra industria rimanesse in mani pubbliche. Pronto? Scusi, mi fermo solo un secondo per una precisazione, perché Alberto di Brescia mi scrive una cosa a cui devo dare ragione. Il referendum sulla giustizia non aveva quorum, è vero, perché era un referendum che non aveva quorum. Io mi riferivo però a tutti quei referendum che, avendo un quorum, siamo andati a una consultazione che poi non ha avuto esito perché non si è arrivati al 50%. Grazie, così ho dato una risposta anche a Alberto da Brescia, e adesso l'ascolto.
12: Pronto?
0: Sì, pronto? Sì.
12: Buongiorno dottor Riva, sono Walter da Carbonia, il programma come sempre bellissimo. Io chiamo da questa città Carbonia, che è una città che è nata nel 38, e quindi una città giovane, una città appunto delle miniere, e quando è nata tante persone sono venute a Carbonia per cercare fortuna, parti d'Italia. I miei nonni venivano dalla Sicilia, quindi c'è stata questa immigrazione verso questa zona, verso Carbonia, per le miniere. Però oggi diciamo che la situazione è un po' cambiata, nel senso che oggi assistiamo, ma penso come in tutta Italia, alla nuova immigrazione. Sono tanti i giovani che lasciano appunto anche questa zona, la Sardegna, per cercare nuove opportunità appunto in altrove. E quindi io volevo solo ricordare una studiosa, che è Nereide Rudas, che è morta diciamo qualche anno fa, che ha studiato proprio i vari aspetti appunto dell'emigrazione sarda. La ringrazio, buona giornata. Arrivederci, grazie.
0: Grazie, guardi, io conosco molto bene la zona di Carbonia. L'anno scorso, proprio in questi giorni, ero lì per motivi di lavoro. Ma guardi, io credo che è del tutto evidente che quella idea di fare di Carbonia quell'area. Io mi ricordo anche dei filmati dell'Istituto Luce con Mussolini che arrivò a Carbonia con grande enfasi ad avviare il lavoro nelle miniere, insomma, ed era un'idea che allora sembrava lo sviluppo. Invece adesso le miniere sono abbandonate. Io credo che quella regione, quella parte della Sardegna, che è una regione che peraltro amo moltissimo, esattamente come il mio omonimo che purtroppo è mancato, Gigi Riva, l'eroe della Sardegna, e l'amo molto, e penso che anche quell'area abbia la possibilità di riconvertirsi proprio nel terziario avanzato, nel turismo soprattutto, visto che si tratta di una delle regioni più belle d'Italia. E per quanto riguarda i giovani, lei dice di questa fuga che è dovuta a moltissimi motivi, è dovuta soprattutto al fatto che con tutte le statistiche ci dicono che i nostri figli, se vogliono cercare un'opportunità di lavoro decente, con dei salari decenti, devono per forza andare all'estero. E non solo c'è una fuga dei cervelli da questo paese, cioè di persone che dopo avere molto studiato si ritrovano con degli stipendi che sono francamente ridicoli per gli anni per cui hanno dovuto studiare, mentre all'estero trovano queste opportunità, ma anche altre persone che persino nei lavori più umili, che all'estero possono trovare delle possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, cosa che questo paese, penso di avere letto qualche giorno fa sui giornali un dato incredibile, che dal 1990 il potere d'acquisto del salario dei nostri salari è diminuito del 20%, mentre in tutti gli altri paesi europei è aumentato. Quindi questo la dice lunga sul fatto che se sei un giovane che vuoi fare le cose che hanno fatto tutte le generazioni, cioè crearti un futuro, mettere su famiglia, eventualmente fare un figlio. Abbiamo letto questa mattina questo articolo del Sole 24 Ore, c'era sul Sole 24 Ore questa notizia, ma c'era anche da altre parti, in cui risulta chiaramente che le persone che vogliono fare figli in questo paese, c'è una quota larga di persone che non se lo possono permettere e quindi rinunciano a questa possibilità. Quindi io credo, e in tutto questo c'è un governo che su una questione che mi sembrerebbe basilare, visto che è una norma che avviene anche da altre parti, in cui risulta chiaramente che le persone che vogliono fare figli in questo paese, c'è una quota larga di persone che non se lo possono permettere e quindi rinunciano a questa possibilità. Quindi io credo, e in tutto questo c'è un governo che su una questione che mi sembrerebbe basilare, visto che è una norma che avviene

0: salari, il salario minimo garantirebbe almeno, che difenderebbe molte persone che in questo momento sono sfruttate con stipendi che valgono addirittura 3 o 4 euro all'ora. Quindi credo che bisogna ripensare il futuro valorizzando il lavoro dei giovani, valorizzando i giovani e cercando di non penalizzarli a favore invece di altre generazioni come la mia, per esempio. Quindi mi chiamo in causa anche me stesso, che da questo punto di vista sono state privilegiate. Io appartengo ancora a una generazione che pensava che le generazioni future stavano meglio di quelle che l'avevano preceduta. Ecco, oggi non è più così. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Il mio nome è Roberto e telefono da Cittadella in provincia di Padova. Io telefonavo oggi per ricordare una grande donna che è Tina Anselmi, ha esattamente 50 anni, era il 29 di luglio del 76, quando è diventata per la prima volta una donna ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dopo Tina Anselmi ha avuto, come dicevo, una grande donna, è stata anche ministro della sanità e ha anche fatto la riforma della sanità che poi ci ha portato, diciamo, in Europa come impostazione. E grande donna ricordata anche per il fatto della P2, della presidente della commissione P2 negli anni 82, 83, 84 e quella che ha resistendo a delle pressioni enormi, diciamo, ha tenuto la schiena diritta e ha fatto pubblicare poi gli elenchi quasi di un migliaio di iscritti alla P2 e anche il famoso piano di rinascita democratica, quello che Gelli aveva creato, diciamo, e vale la pena di riassumere brevemente questo piano di rinascita democratica. Perché? Perché prevedeva, prima cosa, la divisione tra magistratura.
0: Mi scusi, signor ascoltatore, ma se andiamo a rievocare tutto quello che è stata la carriera di Tina Anselmi, lei mi occupa tutto il tempo che ho a disposizione. Quindi io la ringrazio di questo ricordo di Tina Anselmi. Peraltro, se lei ascolta Prima Pagina, si ricorderà che lunedì proprio c'era una pagina che ricordava Tina Anselmi, che sta nel cuore di tutti noi. E io ho letto di questa pagina proprio perché mi sembrava doverosa questa riconoscenza. Viene spesso ricordata Tina Anselmi solo per la questione della P2, no? Per avere gestito con la schiena dritta e nonostante le troppe interferenze una commissione che è andata a svelare tutto quello che lei stava cominciando per dire, quindi Gelli, quindi tutto il piano di rinascita e quindi tutto quello che andava dietro, sfidando i poteri forti, quando invece lei ha fatto benissimo a ricordarlo. Se noi abbiamo un servizio sanitario nazionale, è stato grazie alla sua riforma che ha portato l'Italia a quei livelli di eccellenza nella sanità, perché nonostante tutti ci lamentiamo del sistema sanitario, e in effetti ci sono dei problemi evidentemente da risolvere anche oggi, perché le liste d'attesa sono troppo lunghe, perché secondo me in certe regioni si è ecceduto nel dare troppo spazio ai privati a dispetto del servizio sanitario pubblico, che era la grande idea di Tina Anselmi. Comunque, secondo tutte le statistiche, noi siamo da questo punto di vista un paese che, nonostante non sia più il sistema sanitario di una volta, mi dispiace fare il laudator temporis actis in questo caso, rimane comunque uno dei sistemi sanitari più all'avanguardia del mondo. In questo paese, se qualcuno sta male e se ha dei problemi seri, ancora trova chi lo cura senza bisogno di dover esibire una carta di credito all'interno del pronto soccorso, anche solo per poter accedere a queste strutture, e di questo credo che dovremmo rallegrarci. Dunque, grazie per aver ricordato la figura di Tina Anselmi e io passo all'ascoltatore successivo. Pronto?
2: Buongiorno Riva, sono Manuela, chiamo da Bologna. Mi è venuto da scrivere un messaggio perché ho sentito la domanda che ha fatto Appendino a Salvini: con quali soldi va davanti la TAV? Noi abbiamo amici in Val di Susa e ci hanno detto che i cantieri sono fermi ormai da mesi.

0: c'è la presenza delle forze dell'ordine che sono ospitati in alberghi prospicienti, eccetera. Pare che la Francia abbia bloccato i lavori e che il traffico delle merci sia deviato sul mare. Allora, al di là di tutto quello che accade di riprovevole di cui stiamo parlando in questi giorni, io mi chiedo che senso ha quest'opera a distanza di 30 anni da quando è stata pensata, che oltretutto avrebbe dovuto unire, così si narrava, il Portogallo alla Romania. Una narrazione peraltro che un libro di Luca Rastello, ottimo giornalista, purtroppo prematuramente scomparso, aveva smentito. Portogallo e Romania non sapevano niente di questa opera. Ecco, ha senso ancora tenere in piedi questa cosa? Può servire? Sono passati 30 anni. Io mi faccio questa domanda, al di là di tutto quello che accade, che ovviamente è brutto, bruttissimo, riprovevole. La ringrazio.
1: Ma guardi, ho letto anch'io il libro di Luca Rastello, di cui peraltro mi onoro di essere stato un grande amico, che poneva già allora dei problemi sulla utilità della TAV. Se mi permette un paragone, così come ci poniamo molti problemi oggi sull'utilità del ponte sullo stretto di Messina. Guardi, io evidentemente non sono un esperto del tema per poterle rispondere con dovizia di particolari. Noto solo due cose che pure lei notava. Primo, il fatto che proprio nei giorni scorsi, dopo che la guerriglia in Val di Susa aveva riportato il tema sulle prime pagine di tutti i giornali, il Fatto Quotidiano riportava appunto quello che lei sta dicendo, un'analisi da cui risultava che in realtà i progressi nella costruzione di questo tunnel dell'alta velocità che dovrebbe unire Torino con Lione aveva fatto pochissimi progressi, era andata avanti di pochi metri, se non ricordo male, dal pezzo che avevo letto proprio qui a prima pagina dal Fatto Quotidiano. Quindi un'opera, nel momento in cui si decide che va fatta, che è necessaria, si diceva all'epoca che doveva essere necessaria proprio per favorire i commerci, il trasporto veloce delle merci da una parte all'altra, eccetera. A parte che esiste già una linea, una linea ferroviaria dove le merci si possono muovere anche se non con quella velocità, e la linea del Fregiusa, anche, che riguarda non solo le merci ma anche le persone. Ma appunto la sua domanda la faccio anche mia: che senso ha 30 anni dopo stare ancora a discutere di un progetto che evidentemente, anche se anche ammesso e non concesso che fosse utile 30 anni fa, forse oggi è superato dai tempi, quel tipo di progetto. Quindi è una delle solite questioni che mi sembrano diventate una questione di puntiglio. Si è cominciato una cosa, si è detto e ridetto che doveva essere decisiva, ci sono state persone che l'hanno fortemente contestata e l'opera è andata avanti, diciamo così, per inerzia, per sull'inerzia di un principio che non so quanta attinenza abbia oggi francamente con la realtà. Allora, prima del prossimo interlocutore telefonico, vi voglio leggere un messaggio che è arrivato, e purtroppo manca la firma perché manca del testo. 7 figli, 2 nel primo matrimonio, 5 nel secondo. Nel 2007, a 53 anni, perdo il mio lavoro importante. I figli, 5, avevano 12, 10, 5 e 4 anni. Disperazione. Fino alla pensione ho cambiato 7 lavori, guadagnando sempre meno. Ho 72 anni e sto lavorando ancora. Poi manca del testo, quindi non riesco a dirvi chi è che mi ha mandato via SMS via WhatsApp questo messaggio. E comunque descrive una situazione per cui le famiglie numerose in Italia erano tante qualche generazione fa. Adesso persone che fanno 7 figli ce ne sono davvero poche, e in un inverno demografico come questo credo che a una persona di 53 anni, così come si descrive l'interlocutore senza nome, aveva 7 figli e aveva perso il lavoro, credo che in una società solidale sarebbe stato necessario fornirgli la possibilità di continuare a mantenere una famiglia così numerosa. Questa si chiama solidarietà. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Gigi Riva,
1: buongiorno.
2: Bentornato a Prima Pagina.
1: Grazie, grazie mille.
2: Mi chiamo Massimo e telefono dall'Alto Adige, dal Sud Tirolo. Volevo parlare di Iran.
1: Sì.
2: Allora, la rete è prodiga di notizie da quel paese, non solo sullo stato della guerra, ma anche su come il governo controlla le opposizioni. È di ieri la notizia che 4 ragazzi sono stati uccisi.
1: Sì.
2: Allora, appesi alle famose gru, due ventenni, mentre un diciottenne, anch'esso appeso, è morto di suo, di infarto. Mi chiedo e le chiedo come sia possibile sostenere il governo iraniano solo perché si oppone alla ferocia degli Stati Uniti. Ci vogliono polarizzati? Allora si tratta solo di dichiarare chi sta con la pace e chi con la guerra. I teatrini destra-sinistra sono ipocrisie insostenibili. Ah, ho dimenticato di dire, la quarta è una ragazza che è stata uccisa a freddo a colpi di mitra solo perché in piazza ad opporsi. Grazie Riva.
1: Beh, guardi, lei sfonda una porta aperta. Io credo che il regime oscurantista iraniano sia quanto di peggio, un regime teocratico degli Ayatollah. Abbiamo visto quanta repressione in piazza. Non riesco più nemmeno a ricordarmi quanti sono stati i movimenti che soprattutto negli ultimi 25 anni sono stati repressi nel sangue uno dietro l'altro. L'ultimo lo sappiamo, era il gennaio di quest'anno e secondo fonti dell'opposizione iraniana aveva provocato quasi 20.000 morti sulle piazze. Quindi il tema non è essere, credo, a favore del governo iraniano, anzi credo che chiunque abbia a cuore la democrazia, i diritti, il nostro modo di vivere, che io comunque continuo a difendere nonostante le crisi economiche, nonostante tutto quello che ci diciamo, io credo che noi siamo ancora quella fetta di mondo dove è stato bello nascere ed è stato bello crescere, non lo cambierei con nessun altro. Quindi tutto questo non succede nell'Iran e quindi lei ha perfettamente ragione quando dice che non bisogna stare mai dalla parte del regime iraniano. Se poi si contesta la guerra scatenata dagli Stati Uniti è perché non si capisce quale sia lo scopo. Nel momento in cui Trump ha attaccato l'Iran, e quindi sono legittime, credo, le critiche anche all'amministrazione americana, aveva posto come obiettivo quello di distruggere il nucleare iraniano. Il nucleare iraniano, secondo quello che ci era stato raccontato, doveva essere già stato distrutto nella cosiddetta guerra dei 12 giorni che era scoppiata nel 2025. Evidentemente non era vero. Ci è stato detto che si sarebbe puntato sul regime change, cioè su cambiare regime e favorendo così l'opposizione. Abbiamo capito che il regime iraniano invece è diventato per paradosso ancora più forte a causa proprio dell'attacco subito dagli Stati Uniti e da Israele. Quindi tutti gli obiettivi, e poi dopodiché è nato il problema dello stretto di Hormuz, eccetera, eccetera, che ancora favorisce il regime perché si è trovato ad avere, considerare che ha in mano una carta che non credeva di avere, cioè quello di mettere in ginocchio il commercio mondiale attraverso il controllo di questo stretto. Dunque una guerra che da questo punto di vista è stata sciagurata, che non è servita a nulla per l'obiettivo, per arrivare a uno degli obiettivi che si era posta, e cioè quello di cercare di rovesciare un regime oscurantista e genocida del suo stesso popolo, genocida di una generazione del suo stesso popolo, che sono i giovani che ambirebbero a vivere, la grande parte degli iraniani ambirebbe a vivere come noi. Non dimentichiamoci che l'Iran è uno dei paesi che aveva ed ha una società civile che purtroppo è costretta a sottostare a questo regime teocratico. Dunque, se si contesta l'attacco all'Iran, non è perché si difende il regime iraniano, ma perché la guerra ha prodotto per paradosso un rafforzamento di questo stesso regime. E comunque la ringrazio di aver ricordato queste quattro uccisioni, che sono le ultime di una lunga serie, perché purtroppo le condanne a morte si susseguono ed è uno dei paesi, forse anzi quello che ne pratica di più di tutti. Credo che ci sia un'ultima domanda in linea. Pronto? Pronto?
3: Pronto, sono io?
1: Sì, chi è?
3: Allora, io avevo mandato un SMS, sono Guido da Catania.
1: Sì.
3: Lamentavo, insomma, la quasi presa in giro circa le installazioni degli impianti fotovoltaici. Guarda, io ho installato sul tetto di casa mia un impianto fotovoltaico da 3 kW, più o meno corrispondente alla potenza richiesta per un'utenza domestica. Ebbene, alla fine scopro che quando arriva la bolletta non c'è affatto la compensazione tra la quantità prodotta e la quantità invece consumata, e non c'è affatto un abbassamento della bolletta elettrica. Il gestore dei servizi energetici è quello che di fatto acquista l'energia fotovoltaica prodotta dagli impianti privati e la paga a circa 4 centesimi a kilowattora. Ebbene, se lei apre la sua bolletta, scoprirà che lei la paga invece all'Enel circa intorno ai 18-20 centesimi a kilowattore, più tutti gli altri ammenicoli che sappiamo esserci nella bolletta. Ora io mi chiedo, ma dove sta la convenienza? Io ho speso 4.000 euro per un impianto e di fatto, quando insomma riuscirò ad avere un possibile ritorno economico, passeranno 20 anni, ma nel frattempo l'impianto sarà da buttare.
1: Grazie. Quindi, ma guardi, la ringrazio della sua testimonianza. Io credo che in realtà andrebbe ovviamente agevolato, ne abbiamo parlato a lungo ieri sulla transizione ecologica e sul fatto che bisognerebbe agevolarla in tutti i modi. Vado di fretta perché il tempo tiranno fa sì che siamo in chiusura di trasmissione anche oggi. Ringrazio Paolo Brai per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Manuel De Lucia. Da domani chiudo qui la trasmissione di oggi e vi ringrazio tutti e vi aspetto domani mattina.
4: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
5: Ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti, Iran, notte di guerra nei cieli del Golfo, vacilla la fragile tregua. Ieri a Washington, Zelensky e Netanyahu, Trump, incontri positivi e produttivi.
4: Fondi safe per le armi, il vice premier Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi e poi precisa se ne parlerà a settembre. Frena la Lega che chiede il dibattito parlamentare, pressing di Bruxelles sull'Italia, le opposizioni, governo nel caos.
3: L'allarme del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Le organizzazioni malavitose puntano sulle armi ad alta tecnologia, cellulari in carcere per i boss.
4: Ex Ilva di Taranto, sciopero di 8 ore per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Esecutivo al lavoro a un piano straordinario. Martedì prossimo tavolo tecnico.
3: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, lo abbiamo detto, è trascorsa un'altra notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Dopo i colloqui di ieri alla Casa Bianca, dal Medio Oriente all'Ucraina, Trump ha visto il presidente Zelensky. Poi, dopo il gelo delle ultime settimane, il premier israeliano Netanyahu. Ci dice tutto l'inviato.
5: Missili lanciati contro le forze americane. Un attacco iraniano a sorpresa, rende noto il comando centrale degli Stati Uniti. Tutti i missili sono stati intercettati, restiamo in stato di massima allerta. Poi un secondo annuncio. Le forze statunitensi e quelle saudite hanno condotto attacchi di precisione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. La situazione torna dunque a scaldarsi. Nello stesso giorno in cui Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale Benjamin Netanyahu e prima di lui Volodymyr Zelensky, entrambi a Washington per il commiato al senatore Lindsey Graham. Ottimi incontri, abbiamo parlato di molti argomenti, commenta il presidente sui social. La migliore conversazione di sempre, i critici speravano di trovarci divisi, invece hanno trovato un muro di granito, dichiara Netanyahu a Fox News. Zelensky ha parlato con il presidente americano di difesa aerea, una priorità per Kiev, ma anche di come rilanciare il processo per un cessato il fuoco in Ucraina. Vogliamo fermare la guerra, è quello che vuole Trump ed è quello che vogliono gli europei, solo Putin non è d'accordo. Da Washington, Enrico Bona per il GR3.
4: E mentre a Washington era in corso il vertice tra Trump e Netanyahu, in Cisgiordania altre operazioni delle forze armate israeliane con l'obiettivo di occupare un campo profughi a Nablus. L'inviata Rai.
6: A porte chiuse, senza dichiarazioni congiunte né domande dei giornalisti, l'incontro Netanyahu-Trump come la volta scorsa. Allora però, tempo pochi giorni e lanciarono insieme l'attacco all'Iran. Ora il presidente degli Stati Uniti ribadisce invece di non aver bisogno che il premier israeliano gli dica cosa fare con la minaccia nucleare iraniana. Ma nessun richiamo da parte sua sulla preoccupante escalation in Cisgiordania, dove il ministro della difesa israeliano Katz dà istruzioni all'esercito di prepararsi a prendere il controllo di un campo profughi, probabilmente a Nablus. Analoghe operazioni contro i gruppi armati palestinesi nei mesi scorsi hanno portato allo sfollamento di 33.000 residenti. Gli attivisti di Standing Together, associazione che per prima portò nelle piazze di Israele le foto dei bimbi vittime a Gaza, manifestano a Tel Aviv per la Cisgiordania. Non solo contro la violenza dei coloni, dice questa ragazza, ma anche contro il nostro governo che la sostiene, la finanzia e l'appoggia. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: E ora un'ultim'ora dalla Russia. I servizi segreti di Mosca hanno annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e il CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, Durov si trova attualmente in Francia.
4: I nuovi attacchi in Medio Oriente hanno influito immediatamente sul prezzo del petrolio, più 3% nelle prime contrattazioni asiatiche. Il Brent è a $85 al barile, il WTI a 82.
3: Il caro carburanti, effetto dell'andamento altalenante del greggio, tema del confronto politico interno. Si discute poi dell'utilizzo del fondo di finanziamento europeo degli investimenti in materia di difesa, il cosiddetto SAFE.
0: Sui fondi SAFE la decisione politica sarà presa a settembre, dichiara Repubblica il ministro degli esteri italiani, precisando che l'Italia utilizzerà nel 2027 tra i 6 e i 9 miliardi sui quasi 15 a disposizione. Ne sappiamo poco, non pare conveniente, ma deciderà il Parlamento, replica dal Corriere Claudio Borghi, Lega. Fratelli d'Italia intanto insiste sulla sicurezza e oggi presenterà la proposta di legge contro le aggressioni alle forze dell'ordine. E sul caro benzina, Giovanni Donzelli.
2: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori, perché d'estate gli italiani si muovono di più e qualcuno ne vuole approfittare.
0: Il governo è nel caos, ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replicano le opposizioni. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte attacca: 0 euro sui rincari della benzina, ma sul riarmo la strada è tracciata. Per Verdi Sinistra è una follia destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. L'esecutivo non ha una linea e prova a mascherare le sue divisioni, l'affondo di più Europa. E sul caro carburanti, dal PD Marco Furfaro.
7: Giorgia Meloni ha ingannato gli italiani. Aveva promesso di abolire le accise e oggi offre qualche briciola per una settimana dopo aver lasciato letteralmente esplodere il costo della benzina.
0: Filippa Misano, GR3.
4: L'audizione del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, in commissione antimafia a Cosa Nostra, sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato NATO con il conflitto russo-ucraino, ha detto il magistrato, che è tornato inoltre sul tema del controllo delle carceri.
8: Nell'ultimo anno e mezzo, solo nei due penitenziari di Palermo, sono stati sequestrati 297 cellulari. Dopo le polemiche, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, torna in commissione antimafia a parlare delle carceri e, sempre nel massimo rispetto della polizia penitenziaria, ribadisce che la libertà di comunicare da dietro le sbarre mette a repentaglio la lotta a Cosa Nostra.
9: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime.
8: Da De Lucia anche un allarme sull'intenzione della mafia di mettere su un arsenale di inedita potenza, senza che sia chiaro cosa poi intenda farne.
9: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci.
8: Fausto Bertuccioli, GR3.
3: Parliamo ora dell'ex Ilva, perché è sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali. Il governo dovrà cambiare il bando di gara per vendere gli impianti. Sciopero di 8 ore oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico, indetto da FIM, FIOM e WILM per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Il punto.
10: Tutto da rifare per l'ex Ilva. Nel vertice a Palazzo Chigi il governo prende atto che i due bandi di gara per vendere il gruppo sono ormai carta straccia. A dettare la svolta è il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura in 90 giorni dell'area a caldo di Taranto per l'inquinamento da polveri sottili e amianto. Acciaierie d'Italia ha già fatto sapere che rimuovere l'amianto in 3 mesi è tecnicamente impossibile. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, offrendo alternative a quei 20.000 lavoratori che a seguito della chiusura di quella a caldo rischiano di perdere il posto. I sindacati delle tute blu intanto salgono sulle barricate. Michele De Palma, FIOM, CGIL.
11: 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
10: L'esecutivo intanto attende proposte concrete dal tavolo tecnico tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati già da martedì prossimo. Gelsomina Testa, GR3.
4: Presentato in Senato il nuovo saggio di Giampaolo Pelizzaro intitolato 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi e l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa. Un libro che ricostruisce la misteriosa scomparsa delle due ragazze attraverso una mole di documenti e informazioni senza precedenti. Ai nostri microfoni Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e l'autore del libro Giampaolo Pelizzaro.
12: Pellizzaro, il libro nasce proprio dalle audizioni del giudice Martella.
13: Abbiamo ripercorso l'istruttoria sull'attentato al Papa e ci siamo accorti che con l'avanzare della sua inchiesta c'era una risposta da parte di chi rivendicava i rapimenti delle due ragazze.
12: La pista internazionale è quella più attendibile?
13: Tenuto conto di quello che realmente accadde all'epoca nel contesto in cui maturarono gli eventi politico, sociale, economico, chi rivendicava il rapimento delle ragazze era interessato prima di tutto a fermare l'inchiesta sull'attentato al Papa. E l'inchiesta giornalistica della famosa Claire Sterling sulla pista bulgara, tutto questo concorre a creare delle condizioni abnormi.
12: Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avete sempre seguito tutte le piste per cercare la verità.
14: L'intervento di entità legate alla geopolitica dell'epoca e quindi l'intervento dei servizi dell'est della Stasi a tutto quello che è anche l'azione di Giovanni Paolo II in quel momento è molto probabile, se non certo, almeno dal minuto dopo in cui viene resa nota la sparizione di Emanuela Orlandi. Questo ovviamente non è ancora accertato, è arrivato anche il momento di rendere onore a Emanuela Orlandi, a Mirella Gregori.
12: Eleonora Fioretti, GR3.
3: L'effetto Odissea passa per Favignana, l'Itaca di Ulisse, Matt Damon. Emanuele Mercurio, autore e regista, ci racconta dell'esperienza come comparsa sul set di Nolan.
15: Com'è stato entrare nella Itaca di Nolan?
16: Per me Favignana è sempre stato un luogo familiare. Improvvisamente, arrivando in inverno per la prima volta, mi sono ritrovato nel più grande set di Hollywood, quindi la sensazione era molto magica.
15: Che parte ha fatto?
16: Ho fatto la comparsa in due scene, una al bue marino, c'è l'incontro fra Telemaco e Ulisse, e lì ero vestito come un mendicante, un pellegrino che fa il suo pellegrinaggio al tempio di Atena. E un'altra scena invece l'ho girata proprio al castello di Santa Caterina, dove invece ero vestito da soldato di Agamennone, prima della guerra di Troia.
15: Qual era il momento più bello?
16: Era il venerdì sera, fine lavorazione per tutti, tutta la troupe, sia americana che italiana, i grandi attori e le star, mangiavano nei 3-4 ristoranti che nel frattempo avevano riaperto in fretta e furia a Favignana. Trovavi al tavolo accanto al ristorante Matt Damon, molto curioso.
17: Aiutami a tornare a casa.
15: Lei ha visto il film?
16: Ho visto il film all'arena estiva che il comune ha riaperto per l'occasione dentro lo stabilimento Florio, un momento vissuto insieme. Questo penso che sia la magia del cinema alla sua essenza.
18: Il re di Itaca sta per tornare.
12: Francesca Cosentino, GR3.
3: Chiudiamo il giornale con lo sport. Parliamo della nazionale di calcio e del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, al suo fianco come direttore tecnico Claudio Ranieri. Francesco Repice traccia il profilo dei protagonisti del nuovo corso firmato Giovanni Malagò.
19: Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Giovanni Malagò. La lezione è stata chiara, mai delegare su scelte basilari questa volta. La decisione è piovuta dal piano più alto del pallone e tutti ci auguriamo che la pioggia sia una benedizione per l'aridissimo terreno in cui il calcio azzurro cerca disperatamente di placare la sete di vittorie. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Roberto Mancini, a cui molti non hanno ancora perdonato l'addio in salsa araba di qualche tempo fa, con altrettanti però più propensi a ricordare il trionfo di Wembley ed il coraggio di schierare giovani talenti trascurati dai club assieme a quell'insaziabile ed iperbolico desiderio di trionfare anche a dispetto dell'evidenza. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Claudio Ranieri. La storia, anche quella recente, parla per lui, comunque la si veda, una storia poco incline ai compromessi.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Fernando Conti, Alessandro Pazienza. Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 13.45, buon ascolto.
20: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Meteo Radio.
22: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano quotidiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 pochissimi secondi di mercoledì 29 luglio, siamo ormai alla fine di questo caldo mese estivo, ma forse è sempre l'estate ci illude d'essere il tempo della lentezza, della meditazione, poi ci promettiamo a noi stessi di prenderci lo spazio per libri che avremmo dovuto leggere e non abbiamo mai letto, recuperare vecchi film che vogliamo rivedere, mostre, musei, chissà se ci riusciamo, no? È sempre una promessa non mantenuta, ma possiamo sforzarci di pensare che leggere, vedere, guardare opere d'arte debba essere uno spazio appunto di sentimento ma anche di meditazione, il contrario della velocità. C'è una intervista interessante che apre le pagine culturali di Avvenire questa mattina, pagine culturali che ricordo sono sempre molto molto ben fatte, un'intervista a una esponente di spicco, così viene definita, della cosiddetta post-critica, una scuola di pensiero che prevede la valorizzazione degli aspetti estetici ed emozionali nell'interpretazione di opere letterarie. È una docente all'Università della Virginia, si chiama Rita Felsky e viene intervistata da Alberto Fracca Creta su Agora, appunto, Avvenire, le pagine culturali. Professoressa, quali sono i principali fraintendimenti riguardo al rapporto tra lettore e testo? Chiede Fracca Creta facendo leva su un volume uscito per la University of Chicago Press, Selective Affinities, Literature and New Critical Theory, appunto affinità selettive, potremmo dire, giocando con Goethe. La letteratura diventa tale, risponde Rita Felsky, solo nell'atto di essere letta, altrimenti non è altro che un insieme di scarabocchi neri e privi di significato su fogli di carta. Un romanzo o una poesia richiedono il coinvolgimento e l'esperienza del lettore per prendere vita, eppure i critici letterari spesso trascurano questo fatto, trattando romanzi, poesie e opere teatrali come se il loro significato potesse essere descritto e definito oggettivamente. E se parlano del lettore, immaginano qualcuno molto simile a loro stessi, un esperto di poesia settecentesca, uno studioso marxista convinto che un romanzo contemporaneo sostenga o sovverta l'ideologia neoliberista. La letteratura, insiste Rita Felsky, intervistata stamattina su Avvenire, compresa quella canonica, non è scritta esclusivamente per gli accademici e non è letta esclusivamente da loro. Che dire della stragrande maggioranza dei lettori? Questi sono spesso trattati con condiscendenza, si è a lungo dato per scontato che non ci fosse un terreno comune tra il critico distaccato e le risposte ingenue e guidate dalle emozioni dei lettori comuni. Peraltro, ma ci torneremo nel corso di questa puntata di Pagina 3, le risposte ingenue guidate dalle emozioni dei lettori o degli spettatori comuni, non ci arrivavano all'orecchio se non uscendo da una sala cinematografica o da una libreria. Oggi effettivamente siamo assediati dalle opinioni estemporanee. Pensiamo al caso dell'Odissea, che veniva richiamata anche al GR, l'Odissea di Nolan, e sulla quale torneremo tra un momento proprio in questa prospettiva. Ma, dice Rita Felsky, trovo questa contrapposizione profondamente fuorviante. Come ho cercato di dimostrare, non solo i lettori comuni, ma anche i professionisti si identificano con aspetti dei testi, provano un senso di incanto e così via. Ci sono differenze evidenti tra i lettori, ma ci sono anche somiglianze. Credo sia giunto il momento che i professori universitari alzino lo sguardo dalle loro scrivanie e prestino maggiore attenzione all'intero spettro delle risposte dei lettori. Ecco, le risposte dei lettori. Dice Felsky, bisogna anche accettare che ci sia uno spazio tutto emotivo, tutto sentimentale. La letteratura è, tra le altre cose, dice, una tecnologia per suscitare emozioni nei lettori, come riconosciuto da concetti estetici tradizionali quali la catarsi e il sublime. Nella mia ricerca, nel mio insegnamento, esploro la rilevanza di una vasta gamma di risposte affettive. Empatia, incanto, shock, suspense, per il significato letterario in questo ambito, i social media possono essere molto utili nel fornire materiale per l'analisi. Il vero problema, a mio avviso, è la fretta di giudicare. Ecco il punto a proposito della meditazione e della lentezza. I social si basano su velocità, brevità e controversia, incoraggiano la provocazione a effetto piuttosto che la risposta ponderata. Contro questa tendenza il nostro ruolo di accademici è quello di promuovere pratiche di lettura lenta, oggi sempre più minacciate. Nel mio nuovo libro prendo in esame la tesi di Jane Bennett, secondo cui il valore della letteratura risiede nel guadagnare tempo, ovvero nel rallentare i nostri atti di giudizio. Ecco, questo potrebbe essere effettivamente qualcosa che ci porta a una posta in gioco clamorosa nella relazione tra umani che hanno passioni culturali, provare, o addirittura politiche, mi viene da dire, da aggiungere, no? Rallentare i nostri atti di giudizio. Questo non significa privarci della possibilità di reagire emotivamente, ma rallentare quella espressione. I nostri studenti, dice Felsky, hanno disperatamente bisogno di comprendere come la loro reazione istintiva di lode o di condanna non sia necessariamente la risposta più adeguata. Come vede il ruolo dei critici letterari dunque nella società contemporanea, chiede Alberto Fracca Creta a Rita Felsky, docente alla Università della Virginia, intervistata su Avvenire. Negli Stati Uniti in particolare si presume spesso che la critica letteraria debba essere una forma di attivismo politico. Sono scettica. La maggior parte dei libri e dei saggi universitari vengono letti nella migliore delle ipotesi da una manciata di colleghi e quindi non hanno alcun effetto o conseguenza politica. I professori di letteratura si rivolgono anche agli studenti e sotto questo aspetto possiamo raggiungere un pubblico più ampio. Tuttavia dovremmo stare attenti a non fare propaganda, pretendere che i nostri studenti ripetano a pappagallo le nostre opinioni politiche, una strategia che può facilmente ritorcersi contro di noi. Le opere letterarie possono raggiungere un pubblico di lettori molto più vasto rispetto alla critica letteraria. I libri che vincono il premio Nobel o il Booker Prize vendono moltissime copie. Alcuni di questi libri affrontano questioni sociali e politiche urgenti in modo rivelatore, anche se è difficile prevedere quali effetti concreti possano avere. E queste sono le battute conclusive dell'intervista. A mio avviso, il rapporto tra letteratura e politica non è di identità, non sono la stessa cosa, né di opposizione, non si escludono a vicenda, ma di prossimità e parziale affinità. Non sono convinta che la letteratura ci renda più empatici o ci trasformi in cittadini migliori, come a volte si sostiene, ma credo che possa incoraggiare i lettori a riflettere sulle proprie convinzioni. Lo rileggo, credo che possa incoraggiare i lettori a riflettere sulle proprie convinzioni. Non è solo fonte di piacere, ma anche strumento di autoriconoscimento critico e di riflessione. Si può partire dal sentimento, non bisogna negarla, questa reazione emotiva alle opere d'arte, che siano in forma di libro, di romanzo, di saggio, che siano grandi film, film di cui si discute, ma possiamo fare anche un passo più lento per leggere più a fondo, per capire più a fondo, non fidandoci appunto solo della prima opinione che ci si forma nella testa. Questa potrebbe essere effettivamente una bella scommessa per l'estate calda che stiamo attraversando.

0: Il brano che stiamo ascoltando, che ascoltiamo oggi, è Laguna Leap, nell'interpretazione di Nat King Cole, registrato in California nel 1945. Calda, caldissima estate, Rosa Polacco, che ci ha raggiunto qui, può raccontarci su quale punto di questi turbolenti giorni si fermerà tutta la città più tardi?
1: Ciao Paolo, buongiorno. Allora, stamattina in effetti teniamo insieme due telefonate, due zone d'Italia, due storie apparentemente lontane: Taranto e Carbonia, l'Ilva e le miniere, l'acciaio e il carbone, cioè la nostra storia industriale tra passato e presente, con la chiusura dell'Ilva sempre più vicina, una storia tormentata, lo sapete, molto presente in queste ore, una quasi dimenticata, quella delle miniere, proprio mentre si discute del piano europeo Safe per la difesa, in una linea di sviluppo industriale verso le armi. Cerchiamo di fare un po' i conti con il nostro passato industriale, su quali sono le strade possibili per il futuro.
0: Grazie Rosa Polacco, tra poco tutta la città ne parla. Tutta la città ha parlato, non dico la trasmissione ma proprio in senso concreto, forse tutto il paese, a diverse latitudini e intensamente si è parlato appunto dell'Odissea di Christopher Nolan. Ovviamente anche ai microfoni di Radio 3 se ne è ampiamente discusso, nelle trasmissioni deputate, fuori, perché è stato un film che ha invaso appunto il dibattito, cosa che non succede spesso, e questo dovremmo forse salutarlo anche con un certo giubilo, al di là degli scontri quotidiani, del profluvio di messaggi privati, semipubblici, pubblici, che appunto ogni giorno ci ricordano che esistono degli spettatori accanto a noi, i nostri vicini di posto potenziali, che si sono formati un'opinione su Nolan e sulla sua Odissea. Tanto più perché si tratta di un classico della letteratura, però chiaramente poi saltano su filologi improvvisati, filologi effettivi, ma l'Odissea, universalmente riconosciuta come uno dei pilastri fondanti della letteratura e dell'intera cultura occidentale, è davvero conosciuta. C'è un articolo su libreriamo.it che ha questo titolo: Odissea, oltre 7 italiani su 10 bocciati sul mondo omerico, e ci dà conto degli errori più clamorosi. Diciamo che è anche un gioco facile, no? Quello di cogliere in fallo chiunque, chi che sia, è una strategia troppo ovvia, se volete, no? Basta mettere un microfono e qualcuno alla prova e cadrebbe anche la persona apparentemente più attrezzata. Però è interessante capire se poi questa cassetta degli attrezzi della cosiddetta cultura classica ci aiuta, non ci aiuta, è decisiva anche rispetto all'intervista che leggevamo poco fa. Vado a vedere l'Odissea per mettere alla prova le mie competenze di lettore dell'Odissea, o c'è altro? Ecco, comunque in ogni caso, perfino sul cavallo di Troia si può inciampare, perché pare che il 76% del campione intervistato collochi nel cuore pulsante dell'Iliade e dell'Odissea la vicenda del cavallo di Troia, e questi lettori, scrive libreriamo.it a firma Salvatore Galeone, questi lettori ignorano del tutto che il fatale inganno ligneo viene in realtà solamente accennato da Omero nei suoi scritti, per poi essere raccontato estesamente in grande dettaglio solo nel libro secondo dell'Eneide. Credo che anche l'ascoltatore che ci ricorda che nessun libro ha mai vinto un Nobel, era un'imprecisione del pezzo, è ovvio che il Nobel viene vinto per il complesso di un'opera, possa essere d'accordo, perché sicuramente sa che il cavallo di Troia sta lì, nel secondo libro dell'Eneide. Molti confondono gli autori, d'altra parte Omero è un autore ambiguo, è un autore impalpabile per certi versi, e qualcuno lo scambia con Virgilio. Un altro clamoroso abbaglio popolare riguarderebbe la durata e le reali motivazioni del lungo viaggio affrontato da Ulisse per fare ritorno a Itaca. Per 7 italiani su 10 l'eroe itacese avrebbe trascorso ben 20 anni in mare aperto, a navigare ininterrottamente, naufragando e combattendo mostri spaventosi. In questa fantasiosa visione vengono completamente ignorati 10 anni di estenuante guerra combattuta sulla terraferma a Troia, e soprattutto si dimenticano i ben 8 anni che Ulisse ha trascorso praticamente fermo e inattivo sulle isole, trattenuto in compagnia di Calipso e della maga Circe. Poi entra in ballo anche l'Ulisse dantesco, che complica appunto la visione di questo personaggio, che peraltro viene nominato come Odisseo o Odisseo appunto dentro questo spazio narrativo ricreato da Nolan e non come Ulisse. Poi una confusione generata anche dalle sirene disneyane, in salsa disneyana, che si allontanano molto dalle sirene omeriche. La figura di Penelope nel film subisce, così scrive Salvatore Galeone su libreriamo.it, un restyling narrativo, e per il 64% delle persone intervistate Penelope è un'abile e paziente casalinga intenta sferruzzare o lavorare all'uncinetto con i ferri da maglia. Si ignora totalmente che tale tecnica fosse del tutto inesistente nell'antica Grecia. Qui c'è naturalmente uno sbandamento legato alla locuzione idiomatica, appunto tela di Penelope, che cosa sta facendo Penelope, sferruzza mentre aspetta. Ma la domanda che io rilancio tornando alla musica è: ma ci serve di sapere tutto sull'Odissea per capire e sentire la posta in gioco emotiva di un grande film?

messaggi al 335-56-34-296 questa mattina a Radio 3 per pagina 3, perché figuriamoci se poi l'Odissea di Nolan appunto non suscita questo effetto anche nel corso della nostra trasmissione, no? C'è da dire se è un buon film, se è un colossal americano insulso, se invece appunto poi rilancia la lettura dell'Odissea, cosa che nei fatti probabilmente sta già facendo, perché si tratta di decine di migliaia di spettatori in tutto il mondo, centinaia di migliaia di spettatori in tutto il mondo con incassi clamorosi. È probabile che una percentuale neanche troppo minima possa riaccostarsi o accostarsi per la prima volta alla fonte, chiamiamola pure originaria o originale. Comunque molti ascoltatori e ascoltatrici intervengono su questo punto e anche sulle sollecitazioni dell'intervista a Rita Felschi con cui abbiamo aperto. Non devono scendere gli accademici, deve salire il livello dei lettori. Sì, ma bisogna trovarsi necessariamente a metà strada. E invece Francesco dice: buongiorno gentile Di Paolo, sono un docente di filosofia da un anno in pensione, la prima cosa che desideravo fare della mia nuova vita era rallentare e cambiare il mio modo di vivere il tempo. Quanto tempo sto donando alla lettura? Oblomov, a proposito di classici da recuperare o da scoprire, mi commuove, dice Francesco. E invece Giancarlo gioca da Potenza, gioca con le parole, verba Nolan. Sì, verba Nolan. E infatti Esther Viola sul Foglio torna sul dibattito intorno all'Odissea inesauribile e risponde a una recensione avvelenata, così viene definita sul Foglio questa mattina. La recensione avvelenata, pensate, poi ve ne do conto ancora ulteriormente per capire che cosa scrive, perché davvero questo è un pezzo interessante, quello da cui parte Esther Viola, il pezzo di Emily Wilson, la classicista americana, autrice della traduzione dell'Odissea pubblicata nel 2017, che è alla base del film di Christopher Nolan. Beh, lei, Emily Wilson, in un lungo articolo, lunghissimo devo dire articolo, sulla London Review of Books, ha stroncato l'adattamento a cui in sostanza ha contribuito. Non ha contribuito direttamente, ma indirettamente, ma certo quell'adattamento si è fondato appunto sul suo lavoro. E Esther Viola, nella sua rubrica Estate con Esther sul Foglio, scrive: è stata un'odissea fantastica, quindi festeggiamo 2 settimane e siamo ancora qui a parlarne, e in effetti è vero. Ha generato reazioni di tutto molto trasversalmente, segno di capolavoro assoluto, meme su Instagram e vendite di libri, giovani filologi improvvisati, tra cui io, dice Esther Viola, in ogni caso meglio finire questo luglio circondati da grecisti che con i video di Vannacci. Su questo mi sento di dire che sono d'accordo, o peggio, la storia di Roggero e i lamenti per il caldo assassino. Andava tutto bene ed eravamo contenti di questi soldi di cinema ben spesi, quando arriva l'unica delusione assurda, imprevista, dalla persona che non ti aspetti. Alza il dito un bastian contrario, purtroppo coi titoli per parlare, dice la sua. Non ho niente, scrive Esther Viola, contro i bastian contrari, sono pure simpatici. L'unica lucidità da mantenere è sapere quando sei proprio contromano in corsia, a scorrimento veloce, e darti una regolata. Ecco la classicista americana Emily Wilson, autrice della traduzione dell'Odissea pubblicata nel 2017, poteva, dice Esther Viola, anche non intervenire sul film di Nolan, e invece sì. E dire che il regista aveva citato con ammirazione proprio l'incipit della sua versione, Raccontami di un uomo complicato, durante la promozione del film. Sulla London Review, come vi dicevo, Wilson ha liquidato l'adattamento come la combinazione nolaniana di grandiosità e superficialità, un'opera che non ha nulla di convincente da dire sul tempo, sulla memoria, sulla storia, sulla guerra, e che manca di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica. La stroncatura è lunga e cruda, e continua sulla sceneggiatura, la struttura narrativa è artificiosa, la scrittura è pessima. I personaggi, sostiene Wilson, non hanno motivazioni credibili, né lo spessore degli eroi omerici. Mi interessa davvero che quest'uomo riesca a tornare da sua moglie? Non mi avete dato alcun motivo perché mi importi, fino alla cafoneria finale, proprio inutile. Mi vergognerei di aver scritto anche solo una parte di questa sceneggiatura, così appunto la classicista americana. Serve a Nolan un avvocato d'ufficio? No. Chi ha fatto il classico con profitto però è molto dispiaciuto. Ma come? Perché queste parole amare? Sarà la conferma finale che gli studi classici non servono all'apertura mentale, quindi uno che ha studiato greco a fare, se il risultato è questo, l'ottusità, la contabilità della storia al posto di riconoscere i 3 o 4 livelli di scrittura. Al cinema c'erano 11enni entusiasti, 30enni felici di essere andati al cinema, semivecchi, molti, tra cui io, che hanno vinto 3 soldini al gioco dell'indovina il riferimento. Non aver capito che la storia si riscrive, e chi non sa riscriverla attaccandosi in ceppi all'originale perché non ci riesce, sono sempre gli scarsi quelli che implorano
Fedeltà, dice Esther Viola sul Foglio, che evidentemente ha apprezzato il film di Nolan. Per la non ostentazione di profondità dei personaggi, poi ci sarebbe da vantarsi. È il più clamoroso successo del mestiere, lavorare su dettagli insignificanti. Una volta Domenico Starnone scrisse così: niente studiatissime psicologie complesse ottenute con salti impercettibili dal dentro al fuori e viceversa. Buttare via, semplificare. Mi prese il cuore e non l'ho mai più dimenticato. Ho amato quella lingua perché tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio l'hanno detto in greco. Marguerite Yourcenar riempie di malinconia anche chi sbagliava a copiare il compito in classe e prendeva 3. Ma i primi a odiare questi protagonismi sarebbero stati proprio loro, i greci. Li esaltano come dispensatori di profondità, in realtà amavano le parole solo come serve delle cose, non teoria dell'argomentazione, ma mezzi di contatto con la realtà. E basta raggiungere l'ultima, ovvia precisazione alla professoressa avvelenata. A noi hanno dato il greco con cui si sfiziarono gli umanisti, e anche quella sedicente originale sarà senz'altro una cover, una versione riaggiustata. L'unica cosa sicura è che Iliade e Odissea sono state scritte e riviste per 300 anni, chissà quanto e chissà da chi. Perciò cos'era davvero questo greco omerico? Sarebbe una grande figuraccia se fossimo finiti a usarlo per confermare quello che pensiamo di noi dopo che l'abbiamo studiato, persone con ingegno migliore che mettono i puntini sulle i a Nolan, pure storti.

sembra quasi la querelle degli antichi e dei moderni, quella che palpita sul WhatsApp di Pagina 3 stamattina, 335-5634-296. Chi dice che i classici vanno rispettati, vanno studiati, perché sono naturalmente soprattutto conosciuti, perché si tratta di vette inarrivabili, insuperabili della creatività umana, e chi dice invece che, appunto, come ogni grande classico, anche l'Odissea si presta alle reinterpretazioni. Nolan reinterpreta come reinterpretiamo tutti, ma in fondo crediamo di non essere forse noi stessi, anche da studenti sui banchi di scuola superiore, reinterpreti appunto d'un'opera così lontana nel tempo. Anche spiritosi i nostri ascoltatori stamattina: se potesse Ulisse non si muoverebbe da Itaca. E poi qualcuno segnala che comunque è uno spettacolo godibile, perché sono 3 ore di aria condizionata, no? 3 ore al fresco e all'aria condizionata garantite. È vero, infatti c'è anche un'iniziativa qui a Roma promossa dall'assessorato alla cultura, Il Grande Freddo, che attiva appunto gratuitamente delle sale cinematografiche ben refrigerate. Sono tantissimi i riferimenti che posso aggiungere per approfondire, se volete, l'Odissea di Nolan. Ce n'è uno fatto benissimo di approfondimento: luciodigaetano.substack.com. Substack è la piattaforma di pezzi lunghi che sta crescendo moltissimo anche in Italia. Lucio Di Gaetano firma un testo interessantissimo e documentatissimo: Atena è morta, ma Nolan sta benissimo. Ma anche un pezzo di Edoardo Rialti su Minima et Moralia, Oppenheimer nell'età del bronzo. E infine su Pagina 21, ma insomma potete, adesso vi ridico le riviste online, Pagina 21, l'Odissea di Nolan, il cinema allo stato puro, Oscar Buonamano. Insomma, se ne trovano anche soltanto googlando, come si dice, una quantità ragguardevole. Ma per esempio questo pezzo di Gaetano che vi dicevo è talmente documentato da aggiungere davvero una prospettiva diversa. Dunque, Pagina 21, Minima et Moralia, appunto Substack, trovate molto molto per approfondire, compresa la critica, e qua finisco, di Wilson, appunto la classicista evocata, Emily Wilson, la classicista americana evocata da Esther Viola. Se volete sapere un po' meglio cosa dice in questo lungo pezzo, potete andare alla fonte, la London Review of Books, oppure leggerne una sintesi che trovate sul post.

0: Mattina, Laguna Leap nell'interpretazione di Nat King Cole. E prima di salutarci, stiamo sempre su questo effetto meditazione, il giudizio rivisto da un giudizio più profondo, forse anche senza arrivare a una sentenza, perché si può giudicare, farsi un'idea, anche cercare dei parametri estetici senza arrivare alla sentenza di condanna o di assoluzione. Ecco, anche al museo questo può essere una prospettiva utile. C'è una bella intervista di Lara Crinò su Repubblica. Meditate, gente, ma al museo, perdersi dentro i capolavori, ammirarli con lentezza. È la curatrice del Getty di Los Angeles che svela la sua tecnica. In tutto il mondo, dalle capitali europee agli Stati Uniti, non si parla che del successo crescente dei musei immersivi. Il Getty di Los Angeles lancia un'iniziativa innovativa e in controtendenza, un video podcast in 12 episodi per meditare grazie a un capolavoro. E questo esperimento è condotto da Lilith Sadoyan, storica dell'arte, curatrice, educatrice del Getty, maestra di yoga e meditazione. Lei mette insieme due mondi, dice Lara Crinò, appunto alla curatrice, il racconto dell'arte e la pratica meditativa. Lavoro al Getty come educatrice museale da quasi 20 anni. Attraverso la didattica io e miei colleghi ci siamo resi conto che c'è molto di più da sperimentare e da percepire in un'opera di ciò che si può vedere con gli occhi o esprimere con le parole. Non siamo solo cervelli che fluttuano, siamo un'unità di corpo e mente. Pratico yoga e meditazione da molti anni e a un certo punto mi è venuto naturale unire questi due mondi. Dunque è un processo per risvegliare l'attenzione. Chiediamo a chi viene qui di prendersi il tempo di prestare attenzione. Questo mi sembra epocale, al di là dello yoga. Prestare attenzione, stare più attenti, anche dove qualcosa non ci convince o non ci persuade, invece ci affrettiamo a dare appunto e qualche volta a sputare la nostra sentenza. Il tempo di prestare attenzione a una scultura, a un quadro, a un'opera d'arte, a un oggetto, ai suoi dettagli, alla sua ricchezza, alle domande, e sono sempre più interessanti le domande che le risposte che pone e all'impatto sensoriale che questa esperienza può avere su di noi. In tempi di overtourism, chiede Lara Crinò a Lilith Sadoyan, in tempi di overtourism e di musei presi d'assalto, può funzionare come antidoto questo tipo di esperienza? Quanto tempo, risponde lei, i visitatori passano solitamente davanti a un'opera? Pochi secondi. Scattano una foto, fotografano la didascalia e vanno avanti. Capisco l'impulso a farlo, se sei di passaggio e non sai se tornerai vuoi vedere tutto, ma cosa resta? Per questo la pratica della consapevolezza è importante. Si tratta di sviluppare un rapporto più profondo con ciò che abbiamo di fronte. Può trattarsi di un dipinto, una scultura, un mobile antico, ma anche dell'architettura dei luoghi. E nel nostro podcast la seconda puntata è dedicata al giardino, per dire. Un'ultima domanda: tra tutti i visitatori del Getty chi le ha insegnato di più? La mia risposta è un po' di parte, perché ho un figlio di 6 anni, ma trovo che nei bambini ci sia un livello di curiosità innata e disinibita che in qualche modo perdiamo nella nostra vita di adulti. Meditate, gente, ma al museo, ma meditate in assoluto, anche se siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pagina 3, continuiamo a meditare e anche ad ascoltare musica. C'è Onda Verde, poi Primo Movimento con Renata Scognamiglio. Io, Paolo Di Paolo, vi saluto insieme al tecnico Davide Gabrielli, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo domattina.
1: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna.
2: Nicola Piovani, buongiorno a tutti quanti.
3: Nino Rota, il numero uno della, proprio della elasticità, della totalità. Adesso stanno venendo fuori delle composizioni sinfoniche che all'epoca per conformismo venivano trascurate.
1: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo, alle 13, quando a Radio 3 suona Luna.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9.30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code a tratti per incidente tra l'allacciamento all'A28 la Porto Gruaro-Pordenone e lo svincolo Cessalto in direzione di Venezia. In A8 nel tratto Milano-Varese, code per lavori tra Fiera Milano e Fiorenza in direzione di Milano. Sulla Leinate Chiasso, code tra Como Centro e lo svincolo Chiasso in direzione della Svizzera. Code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur. Sulla Genova Gravellona-Toce, 5 km di coda per incidente tra l'allacciamento alla 10 e lo svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. In A1 nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. continuando a scendere.

0: Sempre in A1, ma nel tratto Roma-Napoli, traffico rallentato tra la 1 di Ramazzione e Capo di Chino e la 3, la Napoli-Salerno, in direzione di Napoli. Mi fermo qui e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E buongiorno, ben ritrovate e ritrovati all'ascolto di Primo Movimento, il programma di novità discografiche, di musica classica e oggi anche di musica medievale di Radio 3. Buongiorno da Renata Scognamiglio al microfono, da Giorgia Franceschi alla cura del programma e da Davide Gabrielli in console e Gianluca Diana in regia. Il nostro numero di telefono è il 335-56-34296 per i vostri commenti e cominciamo subito con una proposta Bis Records, un recital, un recital lideristico del mezzosoprano Helen Charleston con il pianista sciolto Kinoch. Di Helen Charleston ricordiamo che è stata BBC New Generation Artist, è stata membro della, diciamo, allieva dell'Accademia Les Jardins des Voix de Les Arts Florissants, questo bellissimo laboratorio appunto di William Christie, questo tra il 2021 e il 2022 ha vinto il premio Loveday Song Prize all'edizione 2021 del concorso Kathleen Ferrier. Quanto a sciolto Kinoch, ricordo che accanto alla sua attività di pianista in ambito cameristico è anche fondatore e direttore artistico dell'Oxford International Song Festival. E il titolo del disco di oggi è Poet's Love, amore di poeta, che poi è la traduzione letterale di Dichterliebe, il famoso ciclo lideristico, opera 48 di Robert Schumann su testi di Heinrich Heine, che non a caso è il culmine del programma proposto in questa incisione. È un ciclo che da tempo Helen Charleston desiderava registrare, unendosi ormai a un nutrito gruppo di cantanti donne, da Elisabeth Schwarzkopf a Barbara Bonni, che hanno inserito in repertorio l'intonazione di questo testo pensato originariamente al maschile. Ma come completare il programma? La soluzione è stata quella di scegliere alcune intonazioni, alcune note, alcune meno note di poesie di Heine da parte di Felix Fanny Mendelssohn, Carlo Lewe, ma anche la meno conosciuta ma interessantissima Josephine Lang, e anche commissionare un lavoro a una compositrice di oggi che è Heloise Werner, compositrice britannica ma di origine francese o meglio franco-britannica, e questo lavoro è il ciclo Night's Dream, commissione BBC del, appunto, proprio per Helen Charleston, mezzo soprano, che adesso ascoltiamo con sciolto Kinoch nel secondo brano di questo ciclo, che si intitola Da kommst seine Liebte geschlichen herein. È la storia, questo ciclo, di un cavaliere che riceve la visione della sua amata, ma questa visione si dissolve poi nel nulla.

E questa era la voce cantante, ma anche la voce parlata brevemente, un brevissimo intervento vocale di rispettivamente Ellen Charlson, mezzosoprano, e del pianista Sholto Kinoch. Era il secondo brano del ciclo Night's Dream di Eloise Werner, Da kommt seine Liebste geschlichen herein, ovvero ecco che la sua amata entra furtivamente. Questa è una commissione BBC Radio 3 per l'artista Ellen Charlson. Interessante il profilo di Eloise Werner, un'altra figura sicuramente da approfondire fra le giovani autrici di oggi, tra l'altro cantante a sua volta. Era un ascolto tratto da una nuova uscita dell'etichetta Beast intitolata Poet's Love, e adesso passiamo ad ascoltare proprio il Dichterliebe di Robert Schumann, e in particolare Orich Einlichen Klinge.

programma un disco quindi per tanti versi sorprendente, come lo è anche il prossimo disco di cui stiamo parlando, appunto Danse Real, musica di danza del XII-XVII secolo, suonati con il James Horn, questo strumento tratto dal corno di camoscio, ma alle volte anche di mucca, e il Giardino delle Muse con il James Horn e la direzione di Simone R, il liuto medievale di Ugo Nastrucci e le percussioni storiche di Mauro Occhio Nero. Noi ascoltiamo il Tempus Est Jucundum dal manoscritto dei Carmina Burana.

0: E questo era il Giardino delle Muse con il James Horn e la direzione di Simone R, il liuto medievale di Ugo Nastrucci e le percussioni storiche di Mauro Occhionero. Era Tempus Est Jucundum di autore anonimo del XIII secolo, tratto dal Codice Latinus Monacensis 4660, anche noto come Codex Buranus, quindi la fonte originaria dei più noti Carmina Burana di Karl Orff. È uno dei tanti brani da danzare di questo disco che esce per Brilliant Classics. Dance Real, Dance Music on James Horn from the 12th 17th century, quindi dalla musica tra virgolette alto medievale arriviamo al pieno barocco, con questo percorso in cui appunto si danza anche quando non ce lo aspettiamo, per esempio nella cantiga di Santa Maria proposta nel programma, perché nota Simone R, al di là della sua funzione paraliturgica contiene elementi ritmico-musicali riconducibili al saltarello e alla duxia. Quindi insomma avete sentito un vero e proprio viaggio nel tempo che ci propone Simone R, con i bravi musicisti con cui ha collaborato, anche perché questa sua passione per questo strumento del corno di camoscio viene addirittura dalle ricerche e lo ricordiamo di un grandissimo musicologo e polistrumentista, René Kremensik. Con questo ascolto si conclude il primo movimento, grazie a Davide Gabrielli e Gianluca Diana, a Giorgia Franceschi alla cura del programma, da Renata Scognamiglio appuntamento alle 12, adesso Tutta la città ne parla con Rosa Polacco.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Tutta la città ne parla.
12: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari. Ho letto che il presidente di Federmeccanica ha definito il provvedimento della magistratura sull'Ilva come un omicidio industriale. Lui in sostanza dice che quello è un settore strategico, probabilmente che dovrebbe intervenire lo Stato, come per esempio hanno fatto in Inghilterra nazionalizzando. Fa l'esempio, ad esempio, che la produzione di acciaio, da cui derivano, per dire, i lavorati, gli scatolami per le salse, per i pelati, è strategico, insomma, perché l'aumento, se rimaniamo in balia delle altre produzioni, avrebbe conseguenze oltre che sull'occupazione anche sui costi. Quindi la nazionalizzazione sembra, secondo lei, il trend quello giusto? Il governo latita su questo punto, perché un ministro, sempre commentando quel provvedimento della magistratura, ha detto: è strano che arrivi in questo momento che si parla di vendita. Però il governo, non lo so su questo cosa ne pensa, se un piano, le idee chiare su cosa si voglia fare su quest'area, è così, che è ormai da decenni è in questo stato.
13: Buongiorno dottor Riva, sono Walter da Carbonia. Io chiamo da questa città Carbonia, che è una città che è nata nel 38 e quindi una città giovane, una città appunto delle miniere, e quando è nata tante persone sono venute a Carbonia per cercare fortuna, da tante parti d'Italia. I miei nonni venivano dalla Sicilia. Però oggi diciamo che la situazione è un po' cambiata, nel senso che oggi assistiamo, ma penso come in tutta Italia, alla nuova immigrazione. Sono tanti i giovani che lasciano appunto anche questa zona, la Sardegna, per cercare nuove opportunità appunto in altrove.
14: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco ai microfoni di Radio 3 e dalla redazione. Mercoledì 29 luglio, nel mezzo di una settimana di piena estate, ci hanno colpito questa mattina due telefonate apparentemente lontane geograficamente e anche storicamente. Roberto e Walter, Puglia e Sardegna, Taranto e Carbonia, l'Ilva e le miniere, cioè acciaio e carbone, i pilastri dell'economia industriale, almeno quella di un tempo. tempo. L'Ilva, lo sapete, è la vicenda più lunga, più tormentata di tutte, da quando 14 anni fa, se non sbaglio, la procura di Taranto ordinò il sequestro degli impianti per disastro ambientale, l'arresto della famiglia Riva. Ora i giudici di Milano hanno ordinato la bonifica dell'area a caldo entro 90 giorni, cosa alquanto improbabile, e dunque il rischio chiusura sembra molto vicino. Carbonia invece, nata nel 38, costruita in 300 giorni nel Sulcis per ospitare i minatori e che diede il via allo sviluppo dell'estrazione del carbone, oggi riconvertita ma svuotata come molti dei nostri comuni, con quella nuova, non più così nuova, emigrazione dei giovani altrove. Ecco, allora, proprio oggi che si discute di un'altra politica industriale, quella legata alle armi, alla difesa, intorno al piano europeo SAFE, proviamo a tracciare una linea, un filo intorno alla nostra politica industriale, partendo dal passato, guardando al futuro e ai cambiamenti imposti da diverse variabili, economia, geopolitica, su tutte. 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci i whatsapp, i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Messaggi vocali, se li mandate brevi, circa 30 secondi, riusciamo a mandarne in onda qualcuno in più, e i messaggi li leggeremo come sempre nel corso di questa puntata che, come ogni mattina, costruiamo insieme a voi e al vostro aiuto e anche all'aiuto dei nostri ospiti. Saluto i primi due, le prime due voci che sono collegate con noi questa mattina. Fabrizio Cerignale di Repubblica, buongiorno.
0: Buongiorno Rosa e buongiorno agli ascoltatori.
14: E buongiorno anche a Franco Bardi, segretario generale della CGIL Sardegna, benvenuto.
10: Buongiorno, buongiorno a voi e radioascoltatori.
14: Allora, se avete pazienza, vorrei iniziare con questi due focus distinti e poi cercare di tenere insieme le cose. Partiamo da Taranto, Cerignale, dall'Ilva, l'ho accennato nell'introduzione. Cosa sta succedendo intorno a questa tormentatissima città e industria?
0: Allora, noi ovviamente, io lavoro da Genova e viviamo questa situazione con una forte apprensione, anche perché la chiusura dell'area caldo di Genova, di Taranto, ovviamente ha ripercussioni su tutte quelle che sono le lavorazioni a freddo del nord Italia. C'è Genova, c'è Novi Ligure, ci sono tutta una serie di anche di più piccole realtà industriali che lavorano sull'acciaio che arriva da Taranto e che ora non arriverà più. È stata definita la situazione più complessa nella storia delle acciaierie di Cornigliano, che sono quelle genovesi, e giustamente, perché una situazione di questo tipo era veramente il peggiore tra gli scenari possibili. La preoccupazione è molto forte. Ieri c'è stata una call, una chiamata tra il ministro, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della regione Marco Bucci. Si è ricordata la strategicità della fabbrica genovese, perché comunque Genova Cornigliano è stata la prima, ha fatto un percorso di decarbonizzazione, quindi di passaggio dal caldo al freddo, diventando un po' quello che è il fiore all'occhiello di tutta la lavorazione della latta, ma se non arrivano materie prime automaticamente si ferma. Dal punto di vista sindacale la preoccupazione è molto alta, ci sono le 8 ore di sciopero proclamate a livello nazionale dai sindacati, ma c'è anche diciamo che c'è anche una forte attenzione, e a settembre molto probabilmente il rischio che si possa arrivare a una mobilitazione molto forte, e a Genova abbiamo visto come funzionano questo tipo di mobilitazioni, abbastanza è abbastanza presente.
14: Ecco. Certo, ne abbiamo parlato anche qui, a tutta la città ne parla, le ripercussioni su Genova sono importanti più che ripercussioni e ci mostrano come appunto poi una politica industriale di cui l'Ilva è simbolo, è stata simbolo nel bene e nel male, abbraccia appunto l'intero territorio, naturalmente l'intera economia del paese. Intanto il Consiglio dei Ministri ha varato un finanziamento da 100 milioni, non bastano chiaramente, i sindacati chiedono cifre più sostanziose, le 8 ore di sciopero ce l'ha già detto Cerignale, e intanto però si apre il tavolo tecnico appunto tra sindacati, governo, enti locali. Cosa ci si aspetta sul piano della politica? Anche perché c'è comunque un'offerta importante ancora in corso, il colosso indiano dell'acciaio Jindal non si è ritirato, certo la decisione della magistratura incide sulla fase di vendita.
0: Questo è il punto, si deve cercare di capire, una delle richieste è sempre stata quella di una presa di posizione decisa da parte del governo, un'ipotesi di nazionalizzazione, anche perché la produzione d'acciaio è sicuramente una produzione strategica sulla quale non si può fare finta di nulla, cioè una nazione senza acciaio, una nazione costretta a comprare l'acciaio dall'estero è automaticamente una nazione che non può continuare, che può avere forti difficoltà in tutto quello che è la produzione industriale, perché ovviamente è l'acciaio e l'acciaieria di Taranto è la più grossa acciaieria europea, chiudere quella vuol dire dire addio alla produzione dell'acciaio italiana. Ci sono altre acciaierie, ma non certo, probabilmente non bastano per dare un approvvigionamento adeguato all'acciaio italiano, ecco, alla necessità di acciaio in Italia.
14: Ecco, una produzione strategica, quella dell'acciaio, come ci ha ricordato Fabrizio Cerignale, è stato strategico anche il carbone. C'è anche quest'altro aspetto, peraltro, che lega nel passato e nel presente, con la distanza geografica e storica che accennavamo all'inizio, queste due realtà industriali, questi due territori, ed è quello che richiama sempre il nodo tra salute, ambiente e sviluppo economico. Franco Bardi, lo ricordo, segretario generale della CGIL Sardegna Sud-Occidentale e nella segreteria regionale del sindacato. Iniziamo con un passo indietro, Bardi, riprendendo quello spunto dell'ascoltatore Walter, su cosa ha significato la fondazione di Carbonia, come si è sviluppata poi l'industria del carbone?
10: Sì, noi in pratica la nostra storia, la nostra origine, non solo del Sulcis ma anche del Medio Campidano, comunque nasce attraverso l'estrazione non solo del carbone ma di tutta una serie di materie prime che comunque caratterizzano un'industria a livello nazionale, per cui le materie che venivano estratte dal nostro territorio hanno comunque contribuito al bene del paese per oltre 40 anni, 50 anni. Dopo, nel momento in cui quest'era è terminata, a quel punto si stava assistendo ad una situazione di dramma sociale senza precedenti, per cui si decise, almeno all'allora, i governi di allora avevano un'idea di paese, cosa che oggi, permettetemi di evidenziare, non si ha più. E nell'evidenziare questa linea di paese, comunque si era deciso di insediare nel Sulcis Iglesiente un polo industriale dei materiali non ferrosi, dal piombo allo zinco, all'alluminio, insomma al rame, tutte queste materie che oggi scontano purtroppo, nonostante erano tutte produzioni che erano in capo allo Stato, comunque aziende parastatali, oggi scontano un'assenza di politica industriale, perché in effetti oggi dal nord a sud del nostro paese oggi noi assistiamo a una chiusura, a una moria dell'industria, ma altro non ci potevamo aspettare, perché nel momento in cui i paesi comunque si sottraggono dalla programmazione, dalla strutturazione delle politiche industriali, il risultato non può che essere l'attuale. Mentre però noi sentiamo e abbiamo una contraddizione perché ormai da troppi anni sono aperti i tavoli presso il MIMET e gli ultimi in ordine di tempo col ministro Urso, che sinceramente facciamo molti passi indietro, perché c'è una totale incoerenza anche da parte del governo, e lo dimostra il fatto che nel momento in cui queste produzioni vengono classificate strategiche per il paese Italia e non certo per il paese, per la regione Sardegna, nel momento in cui vengono classificate strategiche dal governo, comunque non si affianca una politica industriale fondamentale, una su tutte. Parlo del caro energia, essendo produzioni fortemente energivore, oggi noi siamo il paese che paga il prezzo più alto per quanto riguarda l'energia. Lo dimostra il fatto, io tra l'altro ero un ex dipendente Alcoa, da multinazionale dell'alluminio a livello mondiale, lo dimostra il fatto che in Italia ha chiuso prima Fusina e poi Portovesme, produzioni di alluminio primario per un totale di oltre 200.000 tonnellate, e invece nel paese Spagna, che è un paese che non ha, non mi risulta avere il nucleare, ma comunque una politica industriale del paese che ha permesso di avere comunque quelle condizioni. Per cui io penso che davvero, ancora prima di poter dire che queste produzioni non servono più, è necessario che il governo davvero attivi una politica industriale, cosa che ormai nel nostro paese manca da 25 anni e oltre. Per cui io penso che il nostro paese si deve fare una domanda: in questo paese serve ancora fare industria? Io ritengo che un paese che non programma e non fa industria, soprattutto l'industria strategica, non ha davvero una prospettiva e comunque un futuro. Permettetemi di fare un ulteriore passaggio fondamentale, indispensabile, che è quello legato agli... Oggi non li chiamano più discariche, si chiamano abbancamenti. Al di fuori delle miniere noi abbiamo tonnellate e tonnellate di materiali prime, e siccome la tecnologia di allora, una tecnologia arcaica, non permetteva, estraeva tutto, oggi quei giacimenti sono proprio giacimenti con la alta percentuale di materie critiche. E cioè, da questo punto di vista, facciamo un ragionamento come paese a livello europeo per quanto riguarda le produzioni e il recupero delle materie critiche, e nello stesso tempo però non facciamo politiche di intervento perché attraverso questi giacimenti ci sia il trattamento, ma solo analisi, discussioni che comunque stanno sempre sul tavolo della scrivania e non trovano mai un posizionamento nei territori dove questi giacimenti ci sono, e noi pensiamo che avrebbero il doppio utilizzo, quello di fornire una serie di materie critiche che oggi sono sempre più importanti nell'azione, nella politica di ogni paese, ma nello stesso tempo renderebbero questi territori fortemente inquinati, e per cui renderebbero nuovamente l'esigibilità di questi territori verso le comunità di cui ne possiedono la titolarità.
14: Ecco, Bardi ci ha fatto un quadro molto, molto ampio, molto esaustivo, toccando esattamente diversi punti che volevamo approfondire questa mattina. Ci aiuta anche a continuare a tenere insieme questi due poli, Taranto, Genova e il Sulcis, questi due momenti di storia della politica, dello sviluppo industriale del nostro paese. A questo proposito, Fabrizio Cerignale, anche dopo aver ascoltato appunto Bardi, insomma, prima non lo abbiamo spiegato, ma insomma, se la questione è che se viene chiusa l'area a caldo, come stabilisce il Tribunale di Milano, in pratica si chiude tutto lo stabilimento, e appunto il quadro che ci faceva Cerignale, collegandolo anche alla produzione ligura, insomma, rende bene l'idea della situazione che abbiamo davanti. Ma Bardi prima diceva: da nord a sud assistiamo alla chiusura, alla moria dell'industria, cioè serve ancora fare industria. Cioè, siamo partiti, Cerignale, da questo accostamento che ci riporta a un tempo in cui la politica industriale aveva un'altra cifra, un'altra faccia, e qualcosa che però oggi sembra appartenere a un passato lontanissimo.
0: Sì, no, è vero, questo si nota un'assenza di una politica industriale e purtroppo si è visto con proprio quello che è stato la partita di ex Ilva, perché non si è mai capito fino in fondo quanto fosse strategico per il governo chiudere questa partita. C'è stata confusione, ci sono state offerte che sono state ritirate. Adesso c'è questa offerta di Jindal che sembra che sia ancora sul tavolo nonostante il rischio chiusura, però ricordiamoci di una cosa importante: parliamo di industria, parliamo di persone. Genova calcoliamo almeno 2.000 persone che sono occupate attorno alle acciaierie di Cornigliano e questo è un problema, cioè questo è un problema che rischia di diventare una bomba sociale, perché intanto perché c'è una norma, il cosiddetto accordo di programma, che dice che garantisce l'occupazione per queste persone e che è stato sottoscritto mantenendo queste aree come aree industriali. E poi bisogna capire che cosa succederà, perché il rischio è che veramente la chiusura dell'area caldo, che difficilmente si potrà risolvere in 90 giorni, rischia di diventare veramente la chiusura totale dell'acciaio italiano. Cioè, e a quel punto il paese deve capire che cosa vuol fare della propria industria, perché l'acciaio è l'industria, punto. Direi che non c'è molto altro da dire.
14: Allora, non c'è molto altro da dire, nello stesso tempo c'è, cerchiamo di farlo adesso anche a partire dai messaggi che ci state scrivendo. Allora, questo non è firmato, ma qualcuno dice: quindi l'Ilva di Genova è il fiore all'occhiello perché ha potuto chiudere l'area a caldo, mentre Taranto deve continuare a pagare il prezzo più alto per la sua salute e ambiente? No, grazie, l'area a caldo va chiusa a Taranto. Poi Agostino da Genova dice: quello che ricordo dell'acciaio a Genova è il mio amico Marco, operaio, morto di cancro ai polmoni a 30 anni a fine anni 70, lasciando moglie e due bambini a causa di quel maledetto altoforno a carbone. E ancora un altro messaggio senza firma che dice: sarà la Safe a salvarci? Ma con l'energia ad alto costo riusciremo a produrre 14 miliardi di armi, a dare lavoro e non guerra? Questo è un altro punto che tra poco affrontiamo, ma intanto saluto un'altra voce che ci ha raggiunti. Paolo Bricco, buongiorno, bentornato.
15: Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
14: Giornalista, saggista, inviato del Sole, si occupa di storia economica, di storia contemporanea. Voglio citare anche il suo ultimo libro, Brembo, La velocità dei freni, storia di un'impresa dall'Italia al mondo. Anche questo ci riporta a quella che è stata e che in parte anche è la nostra politica industriale ed economica. Bricco, vorrei partire. Stamattina c'è un titolo su un quotidiano molto esplicito, molto sensato all'interno di questa discussione che stiamo facendo, è quello del quotidiano Avvenire, che titola L'industria perduta. Allora, non so se ha sentito, riferendosi chiaramente a Ilva, non so se ha sentito Cerignale e anche Bardi, siamo partiti da Taranto passando per Genova, andando poi in Sardegna e al carbone. Quanti anni sono, Bricco, che parliamo dell'assenza, della perdita di una politica industriale in Italia?
15: Beh, allora, sono sicuramente molti anni, sono almeno dai primi anni 90, quando per l'accordo Andreatta-Fammirt, che partì dalla necessità di ricapitalizzare un'ultima volta i buchi dell'IRI, vennero fatte le privatizzazioni, ecco. Quindi ci sono dei nomi, ci sono delle date. Secondo me bisogna uscire un poco dall'ecumenismo dell'assenza di nomi, dell'assenza di date, e bisogna entrare anche in un ragionamento pubblico fatto tramite i media, distinzione. Innanzitutto l'industria, mi dispiace contraddire i colleghi dell'Avvenire, è tutt'altro che perduta. Abbiamo un'industria che fa ancora oggi 700 miliardi di export e quindi se questo paese non è ancora crollato su se stesso e sul suo debito pubblico e sulla sua pubblica amministrazione e sulla presenza mostruosa delle criminalità organizzate ovunque ormai e anche soprattutto grazie all'industria internazionalizzata, alla manifattura. E questo è il primo punto da ricordare. Il secondo punto è quello appunto della distinzione fra le varie policy, perché noi abbiamo sentito i nostri ospiti prima parlare della questione delle miniere in Sardegna. Ecco, la questione delle miniere in Sardegna è stata la prima grande dimostrazione di una finta politica industriale, perché sono rimaste attive miniere che erano completamente fuori mercato e dove occorreva in qualche maniera mantenere in vita, in una sorta di tristissimo Truman Show, l'esistenza di questa attività estrattiva che veramente non aveva e non ha più alcuna ragione economica o sostenibilità economica, ma stiamo parlando dagli anni 80 ormai, ecco. E questo è un tema. E poi c'è l'altro tema gigantesco dell'Ilva che avete citato. Ma perché? Perché io sono stupito dello stupore. Io sono stupito dal fatto che in questi ultimi due giorni, in un paese che così tanto deve all'industria e così poco se ne occupa, politici, gli amministratori locali, gli osservatori, i sindacalisti, i prelati, i vescovi, siano tutti agitati sul futuro dell'Ilva. Guardate che la magistratura di Milano, con la consueta rozzezza e atemporalità e asincronicità che caratterizza la funzione supplettiva strabordante della magistratura in Italia almeno dagli anni 90 da Mani Pulite, ha semplicemente detto che il re era nudo. Mi spiego. Nel momento in cui la magistratura di Milano dice bisogna chiudere l'area a caldo, per

0: l'ipotesi che rimanesse l'area a caldo. Quando il governo Meloni ha cominciato a sottolineare il nuovo progetto ultra eco green soltanto con i forni elettrici, quello, e i sindacati lo sapevano benissimo e stupisce che non lo abbiano detto prima, semplicemente voleva dire che l'area a caldo non esisteva più. Se voi andate a vedere il progetto, l'unico che rimane sul tavolo, che è quello degli indiani di Jindal, loro vogliono fare dei laminatoi, vogliono fare un forno elettrico, ma l'aria a caldo non la vogliono, perché è in accordo col governo e con l'Europa. E guardate che avere solo quella parte industriale, diciamo dell'area freddo, diciamo dell'elettrosiderurgia, vuol dire che a Taranto bastano 3.000 persone anziché 9.000, vuol dire che a Genova bastano 400 persone anziché 2.000, vuol dire che a Novi Ligure ne bastano 200. Allora, questa cosa non era nota, era notissima. Semplicemente i magistrati hanno fatto saltare, e questo è l'elemento nuovo di criticità di queste ultime ore, il meccanismo che prevedeva che per i prossimi anni, perché per fare i forni elettrici ci vogliono 3, 4, 5 anni, si sarebbe proceduto continuando a produrre un po' con l'alto forno 1 e un po' con l'alto forno 4 che veniva rimesso a posto. E quindi il problema è solo quello, cioè diciamo che la magistratura ha eliminato la possibilità di una transizione soft.
1: Che si somma peraltro appunto a una serie di stratificazioni, quasi direi, di problemi storici che si sommano appunto intorno all'Ilva, Taranto e anche appunto, come abbiamo sentito ricordato, a Genova. Ma allora, a proposito di Europa, Bricco però, se può restare ancora con noi, poi vorrei tornare da lei, ma introdurre un altro elemento con un'altra voce che ci ha raggiunto. Tonia Mastrobuoni, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno.
1: Corrispondente da Berlino della Repubblica, voce anche di Prima Pagina. Voglio ricordare anche il suo ultimo libro, La Peste, indagine sulla destra in Germania. E proprio in Germania vorrei andare con Tonia Mastrobuoni. Guardiamo spesso alla Germania quando parliamo di industria, ma anche lì stamattina appunto siamo partiti da Taranto e siamo andati anche nel Sulcis, acciaio e carbone. Ma anche in Germania la crisi economica nasce dalla crisi della vecchia industria, e appunto parliamo di carbone e acciaio, fondamenti della CECA, dunque dell'Europa. Tonia Mastrobuoni.
2: Sì, esattamente. La Germania attraversò una profondissima crisi a partire dagli anni 60, quando insomma, emerse l'esigenza di cominciare a chiudere sia le miniere sia le acciaierie. E lì ci fu quello che la Germania sa fare molto bene, cioè la Germania è capace in certi momenti, anche sa fare molto male, se pensiamo ad altri casi e a scandali recenti come quello di Wirecard, ma insomma la Germania dimostrò in quell'occasione, in quel decennio cruciale in cui avrebbe potuto rischiare una rivoluzione, perché stiamo parlando di città e no, nella Ruhr, nella Renania, dove milioni di persone, di famiglie dipendevano appunto dal lavoro nelle miniere e nelle acciaierie. Ebbene, mettendo intorno al tavolo letteralmente tutti gli attori sociali, cioè i sindacati, le aziende, addirittura i vescovi, mi ricordo una famosa riunione col vescovo di Essen, no? La famosa città di ThyssenKrupp, e la politica naturalmente federale, si riuscì piano piano tra gli anni 60 e gli anni 70 e 80 ad assorbire questa enorme ondata di disoccupazione che altrimenti avrebbe riempito le strade. Quello fu un piccolo grande miracolo tedesco di cui oggi si parla pochissimo. Se voi andate, non so, in città come Duisburg o anche Essen, vedete che questi zone che una volta erano infernali, cioè dove non si poteva stendere la biancheria fuori per i fumi neri, ebbene oggi sono zone recuperate al verde, sono zone in cui, non so, le vecchie industrie, le vecchie acciaierie, oggi sono zone in cui si fanno spettacoli di teatro, in cui andava a fare le sue performance di teatro danza anche Pina Bausch, no? Una gigantissima, insomma, della storia del teatro danza. Quindi queste sono zone recuperate, diciamo, in qualche modo, in cui è morto un sistema, ma si è riuscito a evitare una rivoluzione.

0: una rivolta sociale, assorbendolo con naturalmente enormi, giganteschi anche finanziamenti pubblici, locali e federali. Però ci si è seduti intorno al tavolo e questo fare sistema, in questo fare sistema la Germania è quasi insuperabile, no? Adesso, naturalmente questa era una crisi più gestibile rispetto alla crisi che la Germania vive adesso, che è una crisi dovuta anche a molti elementi esogeni che la Germania non può controllare e a un modello economico che è molto fragile col senno di poi, no? Cioè la Germania negli ultimi anni ha contato moltissimo sulla globalizzazione, sul rapporto privilegiato con la Cina, sul rapporto privilegiato con la Russia e quindi sull'energia a basso costo. Una volta venuti meno questi tre elementi, la Germania è entrata in una crisi mostruosa e francamente non se ne vede l'uscita. E io penso che anche il riarmo,
1: Ecco,
0: in un certo
1: veniamo su
0: senso,
1: questo, Tonia
0: sia
1: Mastrobuoni,
0: sì.
1: interrompo solo per appunto aggiungere questo elemento, lo abbiamo accennato nell'introduzione che abbiamo fatto prima, poi l'ha detto anche qualche ascoltatore, un po' i nostri ospiti, ecco questi fondamenti, questa direzione oggi sembra ben lontana se guardiamo al SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa, che rappresenta di fatto il primo passo di quel Rearm Europe e che segna una direzione precisa sul piano dello sviluppo industriale, quello delle armi e della difesa, Mastrobuoni.
0: Sì, esattamente. Il riarmo, qui se ne parla moltissimo e come sappiamo la Germania, Friedrich Merz ha dopo, insomma, anche superato un tabù, no? Sta facendo questi enormi investimenti nella difesa, ma anche nelle infrastrutture. Si dimentica sempre in Italia che la SPD, i socialdemocratici, partner di governo della Merz, hanno negoziato anche 500 miliardi che andranno nelle infrastrutture, quindi ospedali, scuole, ponti, strade, eccetera. Ma la cosa, secondo me, essenziale da capire è che, da un certo punto di vista, questo riarmo è una mostruosa scorciatoia, no? Cioè, abbiamo appena detto, la Germania è entrata in crisi, è una crisi strutturale, l'auto ha puntato troppo a lungo mentre la Cina faceva la rivoluzione elettrica sul motore a combustione. Adesso si ritrova tante aziende tedesche, ce n'è una per esempio famosa qui in Brandeburgo, vicino a Berlino, hanno fatto un passo molto, come dire, miope, no? Cioè, c'è questa famosa fabbrica, per esempio, in Brandeburgo, che faceva semiassi per camion, a un certo punto è entrata in crisi a causa della crisi dell'auto. E la scelta obbligata sarebbe stata investire in nuove tecnologie, in qualche modo fare quel salto che tante imprese tedesche non hanno fatto negli ultimi anni, cioè un salto verso una economia più digitalizzata, più moderna, innovativa, verde. Quindi la riflessione di queste imprese era fare, per esempio, ristrutturare, cambiare completamente la propria produzione e puntare sull'economia verde. Ebbene, è arrivata la crisi, la guerra in Ucraina. Che cosa ha fatto questa impresa? Invece di innovare, invece di investire nel futuro, ha cambiato semplicemente la produzione, con pochissimi investimenti, da semiassi per i camion a granate. Oggi fa granate che esporta in Ucraina. Da questo punto di vista, io credo che il riordino, insomma, questa riformulazione dell'industria e trasformazione da industria dell'auto a industria delle armi, in parte è illusorio pensare che possa assorbire tutti i posti di lavoro che andranno persi nei prossimi anni, no? Perché stiamo parlando di un'industria gigantesca, quella dell'auto in Germania, anche con un indotto enorme in Germania e in Italia. Dall'altro, le imprese che stanno facendo questa scelta, ripeto, prendono una scorciatoia, no? In qualche modo, di nuovo evitano di investire nel futuro, di fare la trasformazione che oggi è obbligata, no? Guardiamo alla Cina, guardiamo ad altri paesi e investono di nuovo in appunto industria pesante, quindi investono in armi e naturalmente per chi, non so, produce forniture per automobili è molto più semplice produrre domani granate che non so che puntare sull'idrogeno verde.
1: Ecco, è proprio su questo allora, dopo aver ascoltato Tonia Mastrobuoni sulla Germania, sull'Europa, con questi esempi che ci faceva Paolo Bricco, torno da dove siamo partiti, da Taranto, con l'ascoltatore Roberto, che era il primo che era intervenuto su questa questione, sull'Ilva, prendendo spunto dalla vicenda dell'Ilva e dell'acciaio, diceva: ma non si può nazionalizzare come per esempio nel Regno Unito. Poi aveva fatto anche un altro esempio, quello della, di cui si parla in questi giorni, Poste, l'ipotesi di acquisto di TIM, e diceva Roberto: sembra il trend giusto nazionalizzare, allora che spazio c'è in questo presente per quest'altra forma che sembra appartenere al passato, Paolo Bricco?
2: Ma allora, British Steel è stata nazionalizzata, e questo è il primo punto, in Inghilterra. Lasciamo stare che ci siano i Labour, ma comunque in ogni caso stiamo sempre parlando del paese modellato da Margaret Thatcher, e quindi quella roba lì è stata fatta. Per cui un grande tabù in Europa, per quanto Europa non continentale, è stato rotto. E il problema è che in Italia non è stato voluta prendere, nessuno ha voluto veramente prendere in considerazione la nazionalizzazione dell'Ilva. Nel governo attuale, Raffaele Fitto, che adesso è andato in Europa, è sempre stato strenuamente contrario a ogni ipotesi di nazionalizzazione, sostenendo che in qualche maniera lo Stato ha fatto così male perfino nella gestione del passato, che avrebbe faticherebbe perfino a come dire, gestire un ristorante, una pizzeria, figuriamoci un'acciaieria con queste complessità. Questo è il primo elemento. E il secondo elemento è che il MEF, Giancarlo Giorgetti, non ha mai voluto prendere minimamente in considerazione. C'è un tema di finanza pubblica, appunto, e di gestione e di politica. Il tema della finanza pubblica è che il terrore di ogni governo è quello di ritrovarsi poi con un buco dall'entità difficilmente calcolabile, in primo luogo. E in secondo luogo c'è un tema politico, ma perché? Perché appunto il governo Meloni, governo di destra, è arrivato su un dossier di cui in qualche maniera non ha voluto assumersi una paternità antica, anche giustamente, perché è un dossier che è stato gestito da tutti i colori politici, da tutti i partiti, ma prima che Giorgia Meloni arrivasse a Chigi, e quindi ha sempre avuto una certa ritrosia a prendere in mano in maniera totale questo tema. E poi dall'altra parte è evidente che c'è anche la necessità, c'è stata, di provare a coinvolgere imprenditori dell'acciaio con cordate private italiane. Il governo Meloni ha telefonato a qualunque acciaiere che avesse un fatturato sopra il miliardo di euro, e in Italia ce ne sono tanti, per un intervento diretto nell'equity. Il punto è che da un lato gli imprenditori italiani hanno scelto di non farlo perché in altre faccende affaccendati, diciamo, ecco, sul proprio business, e poi perché comunque esiste la paura, il terrore di fare la fine della famiglia Riva. Ecco, noi ricordiamolo che e questa è una storia antica che riguarda tutte le fasi stratificate del paese, perché nasce a Taranto lì l'allora Italsider su un patto molto preciso Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano, a metà degli anni 60, raddoppia negli anni 70 sempre su un patto di CPC, rimane dentro al mondo IRI fino ai primi anni 90, fino a metà anni 90, quando l'Europa, per fare ricapitalizzare l'IRI l'ennesima volta, c'era il grosso problema anche dell'EFIM, dice: va bene, mettete i soldi pubblici per l'ultima volta, ma vendete tutto, a quel punto finisce in Riva.
1: Quindi, e tra l'altro, questo ci riporta proprio alla politica, su cui torneremo in chiusura tra poco con Francesca Schianchi. Grazie a Paolo Bricco, grazie a Tonia Mastrobuoni, a Franco Bardi, a Fabrizio Cerignale per averci accompagnati fin qua in questa prima parte della discussione di stamattina. E raccontiamo però questo tema anche in musica con Nara Cauli dei Nomadi, brano scritto da Maurizio Bettelli, dedicato alla Sardegna, e Nara Cauli, appunto, antico villaggio del comprensorio minerario di Ingurtosu, una canzone che ci porta nel cuore dell'archeologia industriale, racconta il dramma sociale, doloroso, ma soprattutto umano, dei minatori del Sulcis Iglesiente, privati improvvisamente del lavoro dopo la chiusura delle miniere. Dall'album Nara Cauli e altre storie del 1978 ascoltiamo I Nomadi con Nara Cauli.

0: Buongiorno, ma un paese che chiede 15 miliardi di prestito per il riarmo, riarmo che anche se uno ci vuole credere servirebbe comunque l'acciaio, perché si tratta di spese che devono essere fatte in Europa e quindi che andrebbero comunque ad altri paesi in caso che Taranto chiudesse, ma un paese che chiede questa somma per il riarmo non pensa come trovare dei finanziamenti per risollevare l'acciaio e una città come Taranto, un quartiere come quello di Tamburi, che con una cifra del genere potrebbe essere almeno parzialmente rinaturalizzato e l'acciaieria salvata. Paolo, Firenze.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Tutta la città ne parla, Radio 3, Antonio Santaniello che apre la piazza e con le parole di Paolo che parlava dei 15 miliardi di euro per il riarmo, parlava del programma SAFE, uno strumento che l'Unione Europea ha messo in campo per prestiti a lungo termine fino a 150 miliardi di euro con cui gli stati membri possono aumentare le spese e gli investimenti nella difesa. L'Italia, con le parole del ministro Antonio Tajani, ha prenotato 14 miliardi e 900 milioni di euro, proprio a un passo dalla scadenza. Si potranno investire in missili, munizioni, droni di piccola dimensione, tutto ciò che riguarda la difesa, ma anche intelligenza artificiale e guerra elettronica. È un tema che divide molto la politica, sia maggioranza che opposizione. Sono scettici i partiti Lega e Futuro Nazionale. Il Partito Democratico sembra più a favore, mentre AVS e 5 Stelle sono contro. Sarà il Parlamento a decidere. L'unica cosa certa è che investire in armi sembra sempre più una realtà. Ascoltiamo le vostre voci con un ascoltatore in diretta. C'è Michele, buongiorno.
2: Buongiorno, sono un ex insegnante di Brescia. Volevo invitare gli ascoltatori a documentarsi sui giornali online di Brescia perché, o di altre province dove ci sono piccole e medie imprese che investono nell'acciaio a forno elettrico, che creano impianti da 250 milioni o più o meno, vedo come spesa qualche centinaio di dipendenti. Però sommando una cosa e l'altra, un imprenditore ha 1.900 dipendenti e ha appena fatto un impianto green a Riesa, nella Sassonia, nella Germania dell'Est. E in questo momento io telefono da Napoli, se vado a Rionetella di Pozzuoli vedo Bagnoli che non c'è più e che è stata coperta di cemento adesso, se vado al mare in Puglia vedo Taranto, ci sono passato, cosa dire, c'è una industria italiana piccola e media che non fa notizia, a quanto pare che lavora e produce. Grazie.
1: Grazie, grazie Michele. Sì, la nostra politica industriale al momento non naviga in buone acque e questo porta con sé anche i salari molto bassi. Vi consiglio un articolo sul Riformista di Raffaele Bonanni che dice che i salari sono in calo perché è in calo anche la politica industriale. Quindi se le industrie non hanno soldi, non hanno soldi nemmeno per pagare i salari. Potete approfondire questo tema proprio sul Riformista con l'articolo di Raffaele Bonanni.
3: Buongiorno. L'Ilva si trascina da anni questa situazione. La prima domanda è quanti denari pubblici sono stati spesi per mantenere questa azienda che comunque è inquinante e non si sa bene la quantità di acciaio prodotto. E qui viene l'altra domanda. La quantità di acciaio adesso a freddo che verrà prodotto, che è in grado di produrre, e corrisponde al fabbisogno italiano. Paolo da Torino.
1: Grazie a Paolo e a tutti voi che ci avete inviato un audio. In chiusura, Ucraina, Gaza e Siria, la ricostruzione diventa politica industriale. L'Italia sta cercando investimenti nei paesi che sono in difficoltà a causa della guerra e che devono ricostruire. I cantieri sono già nella mente di tanti imprenditori e quindi la domanda è se sosteniamo un paese perché crediamo nelle loro cause o perché ne potremmo ricavare un ritorno economico. Adesso il tema della benzina principale in questi giorni, ascoltiamo alcune voci proprio su questo tema, introduciamo così l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: tante ferie, perché il caro benzina mi impedisce di andare in ferie. O faccio la benzina o vado in ferie, devo decidere.
5: Andiamo a fare benzina al self-service per risparmiare un po', perché purtroppo la benzina è troppo cara.
6: Come va? Che qui gli altri programmano le guerre e noi famo. Per metà la benzina che ne arriviamo a fine mese. Io comunque mi ritrovo sempre a metà la benzina. Come devo fare? Se non vado a lavorare.
7: È un grosso problema che va ad influire poi su tutte quelle che sono le altre categorie merceologiche, quindi gli aumenti del cibo, eccetera, eccetera.
8: Benzina è troppo alta e chi deve fare gli spostamenti diventa essere un problema. Io devo andare a Fregene, quindi per me è 15 euro di tragitto al giorno. E questo poi su un conteggio annuale risulta essere pesante, proporzionato chiaramente agli stipendi italiani.
9: E queste erano le voci di chi si trova ad affrontare ogni giorno il peso del caro carburante, un mosaico di testimonianze che racconta l'ansia del presente, l'impatto concreto dei rincari sulla quotidianità, le piccoli tagli alle spese, le rinunce più grandi, con il timore per le ripercussioni sul portafogli e soprattutto sulla serenità, la fiducia nella vita di tutti i giorni. Questa è tutta La città ne parla. Io sono Rosa Polacco e saluto l'ultima ospite di questa mattina, Francesca Schianchi. Buongiorno, bentornata.
10: Buongiorno, buongiorno.
9: Giornalista politica della Stampa. Schianchi, stamattina abbiamo parlato di politica industriale. Siamo partiti da Taranto e dall'Ilva, passando per Genova, a sottolineare le ripercussioni nazionali della questione Ilva. Siamo passati per la Sardegna a ripercorrere cosa ha significato il carbone per la regione e per il paese. Acciaio e carbone, pilastri dell'economia italiana, europea, dello sviluppo, pilastri di una visione, di un'impostazione strategica dell'industria. Stamattina, Schianchi, c'era stato un altro intervento a prima pagina molto interessante e utile soprattutto a questa discussione. Era quello di Sara, ascoltatrice da Ravenna, che diceva: bisogna abbandonare la politica del riarmo, parlare di pace, ambiente, scuola, stipendi, umanità, ricerca, invece pensiamo solo alle armi e alla difesa. Ecco, abbiamo in parte accennato al piano SAFE, alcuni giornali stamattina sintetizzano: armi sì, benzina no. Partiamo da qui, Francesca Schianchi.
10: Guarda, il punto secondo me è che ci vorrebbe da parte delle forze politiche più nettezza e più chiarezza nel capire dove stiamo andando, sia dal punto di vista degli investimenti in armi, sia dal punto di vista di tutti gli altri investimenti che faremo. Troppo spesso sentiamo semplicemente dire: no, ma sono due capitoli di bilancio diversi, cosa vera, però nessuna spiegazione in più. È come se su questa questione del riarmo ci fosse stato un impegno importante dell'Italia, che c'è stato, perché l'anno scorso, lo ricordiamo tutti, al vertice NATO del 2025 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme agli altri membri NATO, tranne la Spagna che si è rifiutata, ha preso l'impegno, no, dell'arrivo, ovviamente nel giro di molti anni, da qui al 2035, al 5% di PIL in spese di difesa, perché il presidente americano Trump, in modo molto più aggressivo di come non facessero i presidenti precedenti, ma anche loro lo facevano già da Obama, chiedevano maggior impegno europeo sulla difesa. E quindi noi abbiamo preso questo impegno. Cosa vuol dire? Boh, non capiamo bene dove stiamo andando. L'incidente che è successo ieri tra il ministro degli esteri Tajani e la Lega è molto indicativo, perché il ministro degli esteri dice: abbiamo prenotato questi 14,9 miliardi di ai prestiti agevolati, che sono i prestiti SAFE dell'Unione Europea, sono prestiti agevolati per investimenti militari, e parla di utilizzare. Quindi immediatamente la Lega dice: no, lo deve decidere il Parlamento. Il ministro si rimangia dicendo: no, ma ne useremo meno. Sai qual è il risultato finale? Che non abbiamo capito nulla di cosa veramente vuol fare il governo. L'unica cosa abbiamo capito è che su questo tema c'è molta tensione, perché essendo un tema sensibile e difficile da spiegare all'elettorato, nessuno lo vuole prendere di petto spiegando chiaramente cosa ha in testa.
9: Ecco, allora, proseguendo questo ragionamento, Francesca Schianchi, dal punto di vista politico, cosa vediamo dentro gli schieramenti più in profondità? Armi, benzina, le divisioni, le posizioni, sono assestamenti preelettorali, pesi e misure da prendere e da mostrare, o rivelano qualcosa di più profondo, visioni appunto diverse?
10: Guarda, ci sono sicuramente delle visioni diverse su alcuni temi che sono peraltro fondamentali, perché appunto il tema del riarmo, del rapporto con l'Europa, del rapporto con la Russia, del rapporto con l'Ucraina, sono temi fondamentali per chi vuole governare, e ci sono delle faglie proprio di divisioni sia nella maggioranza che nell'opposizione, con una differenza, anzi con due. La differenza fondamentale è che la maggioranza che governa, tutte le volte che qualcuno governa, ha più responsabilità di chi sta all'opposizione, quindi è più grave il fatto che emergano continuamente queste differenze. Nello stesso tempo però la seconda differenza è che questa maggioranza di centrodestra è molto brava a ricomporsi al momento del voto, che è quello di cui si fa forte la Presidente del Consiglio Meloni. Per esempio, lo sappiamo tutti, Matteo Salvini, leader della Lega, ha sempre detto no al sostegno in armi, sempre, insomma, negli ultimi anni, detto no al sostegno in armi all'Ucraina, poi l'ha sempre votato. Questo non vuol dire che il problema non sia però molto profondo, e secondo me è venuto il momento anche di affrontarlo dall'altra parte dello schieramento, in quelle posizioni che ambiscono a formare un campo largo che sia una reale alternativa di governo, che si vuole presentare alle elezioni come una possibilità per gli italiani, ma che naturalmente su temi come questi deve fare chiarezza, trovare un punto di caduta. Il tema, come dicevi tu, è che c'è il rischio che su alcuni argomenti, tipo il sostegno o meno dell'Ucraina, ci sia proprio un modo diverso di vedere, una visione molto diversa. E quindi io credo che non sarà facile su alcuni argomenti trovare un punto di, come dire, mediazione.
9: Tanti argomenti, tra l'altro quelli che ricordava Francesca Schianchi, indissolubilmente collegati tra di loro, anche una politica europea, una politica industriale, una politica nei confronti delle guerre e dell'Ucraina. Lo sappiamo ormai, lo vediamo nettamente da tempo quanto siano legate. Tornando alle visioni del passato, spesso quando parliamo di questi temi, Francesca Schianchi, sembriamo assumere una posizione, una nostalgia quasi passatista per i temi, per i nodi e per i nomi. Le leggo un messaggio, quello di Alfonso di Reggio Emilia, che dice: in questi 20 anni la classe politica italiana ha semplicemente garantito la sua sopravvivenza, disinteressandosi delle comunità, giocando a contrapposizioni strategiche di appartenenza. Dove sono Lettina Anselmi, Lenil Deiotti, i Berlinguer, i luoghi di confronto onesto? Ecco, allora, è la politica che è cambiata, o siamo noi che ci dobbiamo volgere sempre al passato, anche per, non so, per un atteggiamento culturale che abbiamo rispetto alla politica, Schianchi?
10: Ma guarda, io penso che la politica è un po' lo specchio della società, cioè chi siede in Parlamento lo abbiamo votato noi, poi ci si può dire sì, ci sono le liste bloccate, va bene, ma in questo caso peraltro con la legge Rosatellum, quella con cui abbiamo votato, c'era anche una quota di collegi uninominali che permetteva di scegliere un po' di più, però di fatto le figure che noi votiamo, quantomeno i partiti che noi votiamo, rappresentano il paese per quello che è. Quindi anche a me viene da dire: dove sono finiti Berlinguer, Anselmi, Nil Deiotti? Ne abbiamo tanta nostalgia, però penso anche che la classe dirigente di oggi è la classe dirigente che è specchio di questo paese. Con anche, come dire, condizionata anche da un cambio radicale del modo di fare politica, data anche dalle nuove tecnologie. Naturalmente non potremmo mai immaginare questi personaggi che abbiamo citato, che cita l'ascoltatore, alle prese con i social, con la velocità dei social, con un modo di fare politica che ha preso un'impronta completamente diversa.
9: Perché la politica siamo noi, come ricordava Francesca Schianchi, ricordiamolo sempre, lo specchio del paese, quindi il nostro. Grazie Schianchi per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Marina Lalovic per Radio Tremondo. Rosa Polacco e Antonio Santaniello ai microfoni, Piero Pugliese in regia, Fabio Zampa alla console, Arianna Scarnecchia, Sonia Kurzel, Cristina Faloci, Luigi Spinola, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.
11: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
12: Rai Radio 3.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: con 10 in punto, buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri approfondimenti di Radio 3 Mondo, mercoledì 29 di luglio, e noi iniziamo da quello che è de facto la fine della tregua fra l'Iran e gli Stati Uniti. Nella notte, ricordiamo, Teheran ha ripreso il lancio di missili balistici contro una base statunitense in Giordania dopo alcuni giorni in cui le due parti avevano interrotto reciprocamente i raid. Anche l'Arabia Saudita ha detto di aver colpito milizie filo-iraniane in Iraq in coordinamento con Washington, ma proprio ieri negli Stati Uniti alla Casa Bianca è stata una giornata, ne abbiamo parlato anche ieri nei nostri approfondimenti, incredibilmente piena di incontri. Oggi parleremo anche della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato l'omologo statunitense Donald Trump. Sul tavolo soprattutto la richiesta di poter produrre i missili, i famosi missili Patriot americani, ma anche le prossime mosse diplomatiche. E poi una notizia, possiamo dire, del tutto inedita, ovvero per la prima volta l'inviato, gli uomini della diplomazia di Trump, inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente americano Jared Kushner, avrebbero infatti accettato di recarsi a Kiev per la prima volta nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra. Decisamente, possiamo dire, un altro tono e un'altra immagine fra Trump e Zelensky, e vedremo cosa questo significa per la guerra in corso. Ma come sempre raggiungeteci, scriveteci le vostre domande e osservazioni via SMS o WhatsApp al 335-5634-296.
1: Well, this took place around 5:45 this evening, CENTCOM says, and as you pointed out, was meant to be a surprise attack on U.S. forces with ballistic missiles, we believe, fired at U.S. bases in Jordan, although at this hour that's not yet been confirmed. This would mark the most significant Iranian aggression in several days after what was almost two straight weeks of fighting, then a couple of days of quiet, which President Trump had said was to give space for negotiations. At least
0: NBC News, che cita il CENTCOM, l'episodio è avvenuto dunque intorno alle 5:45 di questa sera, stamattina. Si tratta di un attacco a sorpresa, dice il giornalista, contro le forze statunitensi con missili balistici. Vedremo di quale messaggio si tratta a questo punto da parte di Teheran con il nostro ospite Nima Bakheli, analista geopolitico. Nima, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi.
0: Diceva il giornalista, ma sono un po' le analisi che si susseguono in queste ore, di un attacco a sorpresa rispetto a quello che è stata una tregua fragile da venerdì, un attacco contro le forze statunitensi. Cosa sappiamo fino ad ora e qual è il messaggio a questo punto da parte dell'Iran?
2: A mio parere il messaggio è duplice, gioca su due quadranti differenti. Uno è un messaggio a Trump a seguito dell'incontro che è stato fatto alla Casa Bianca col primo ministro israeliano Netanyahu, incentrato fortemente sull'Iran. Questo attacco è venuto qualche ora dopo e quindi questo è il primo messaggio, ovvero di far capire al presidente statunitense che l'Iran è pronto a reagire contro asset statunitensi nella regione. Il secondo messaggio invece, a mio parere, è rivolto ai sauditi, che assieme agli americani hanno colpito delle basi delle PMF irachene, e questo è il secondo messaggio, che unito agli attacchi che gli Houthi hanno fatto nei giorni precedenti alla testa e alla coda dell'oleodotto Est-West Saudita, ovvero sia a Yanbu che a Dabqaiq, fa capire ai sauditi di non allinearsi troppo con le posizioni statunitensi.
0: Però la situazione, Nima Bakheli, sembra del tutto diversa, perché abbiamo menzionato poc'anzi che proprio Riyadh ha effettuato un attacco agli alleati iraniani, a una milizia irachena sostenuta proprio da Teheran. Di quale, diciamo, fase della guerra stiamo parlando, anche in merito al coinvolgimento, insomma, dell'Arabia Saudita e dei paesi del Golfo in queste ore?
2: Le PMF sono delle milizie inserite all'interno delle forze armate irachene, e questo sviluppo, fra l'altro, appunto attaccando quindi le PMF, indirettamente i sauditi attaccano anche le forze armate irachene, e questo è uno sviluppo potenzialmente molto pericoloso. Tuttavia era in risposta a un attacco che era partito appunto dall'Iraq sul giacimento di Abqaiq nella parte orientale dell'Arabia Saudita. E finora Riyadh era stata molto attenta all'interno di questo conflitto, se non con gli sviluppi degli ultimi giorni, con la riapertura del fronte con gli Houthi. E questo, a mio parere, è un altro elemento interessante, perché ci fa capire come durante il conflitto di giugno dell'anno scorso e il conflitto adesso di febbraio-marzo, gli Houthi fossero stati tenuti in qualche forma in riserva, non erano intervenuti, mentre invece probabilmente con la riapertura del conflitto fatta una decina di giorni fa da Trump, gli iraniani hanno voluto, e questo è un terzo messaggio che vediamo, far capire ai paesi arabi e agli Stati Uniti che oltre alla chiusura dello stretto di Hormuz si potrebbe chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, in questa maniera rendendo molto più complesse le strategie di bypassaggio da parte appunto dei sauditi o degli emiratini dello stretto di Hormuz,
0: dove i proxy, i Houthi che ci menzionava Nima Bacheli, diventano fondamentali. Ma c'è un altro tassello, ecco, in questo nuovo capitolo della guerra fra l'Iran e gli Stati Uniti, che si aggiunge anche attraverso un'indiscrezione, un'esclusiva possiamo dire, della Reuters, che parla di una appunto consegna di circa 400 lanciamissili per la difesa aerea iraniana di fabbricazione cinese, l'acquisto del valore di circa 60-70 milioni di dollari, è uno dei più grandi sforzi, dice la Reuters, con di Teheran per rafforzare le sue difese. Di quale alleanza innanzitutto in questa fase stiamo parlando, e quanto questo può mettere in difficoltà la parte americana?
2: Questa fornitura di lanciamissili portatili, a mio parere, modifica ben poco l'equilibrio militare della regione, anche perché questo ordinativo era stato fatto tempo prima del conflitto. Tuttavia il ruolo della Cina in questo conflitto è stato fondamentale ed è fondamentale, sia da una parte con la fornitura di immagini satellitari che rendono quindi gli attacchi iraniani molto più precisi nei confronti degli asset americani o regionali, e dall'altra parte con la fornitura del combustibile solido, degli elementi che con la quale gli iraniani riescono a costruire i combustibili solidi dei loro missili. Per cui la Cina è fondamentale sia da un punto di vista militare come anche economico. I cinesi continuano a comprare il petrolio iraniano, e non a caso lo stesso Trump qualche giorno fa aveva accennato al ruolo sia russo che cinese, dicendosi abbastanza sicuro che non ci fosse un ruolo cinese, mentre invece noi vediamo come sia il ruolo russo, visto per esempio il recente attacco ucraino alla nave iraniana nel Mar Caspio, come soprattutto il ruolo cinese sia fondamentale nello sforzo bellico e economico iraniano.
0: E poi un altro nodo, forse uno dei principali, quello che menzionavi poc'anzi, Nima Bacheli, lo stretto di Hormuz. L'Oman ha presentato la sua proposta, sostenuta anche dalle monarchie del Golfo, per la gestione del transito, proponendo quello che potrebbe essere il pagamento di pedaggi su base volontaria. Ma l'Iran ha rifiutato questa proposta. Quanto adesso questo scenario e la situazione nello stretto con tutte le navi bloccate si complica con questa nuova escalation?
2: Probabilmente questa sarà la quadratura del cerchio della questione dello stretto di Hormuz, ovvero un pagamento su base più o meno volontaria di pedaggi o quote assicurative o di sicurezza nei confronti delle navi che passeranno. Tuttavia, ed è un qualcosa che comunque anche gli europei tempo fa era uscito che potevano accettare. Tuttavia, come dicevo, non è un qualcosa che in questa fase del negoziato gli iraniani possono dire di essere favorevoli. Ma a mio parere questo, probabilmente nell'ambito di un negoziato più ampio che includa quindi la revoca delle sanzioni, lo scongelamento dei beni, eccetera, eccetera, una garanzia di non essere più riattaccati da parte degli Stati Uniti e di Israele, probabilmente questa proposta che l'Oman ha fatto e che a mio parere ha sottotraccia anche un placet iraniano, potrebbe essere la prospettiva nel lungo termine per riuscire a risolvere l'impasse dello stretto di Hormuz.
0: E poi la situazione interna al paese dell'Iran, ne ha parlato il Guardian oggi, ma anche molti altri giornali, di quello che una protesta dei detenuti del più grande carcere iraniano che si cuciono le labbra in segno di sciopero della fame, mentre il numero delle esecuzioni è in forte aumento. Non per l'ultimo, ieri proprio due manifestanti che hanno partecipato alle proteste a gennaio sono stati impiccati. Cosa sappiamo in queste settimane della repressione interna, in concomitanza anche di questa escalation e susseguirsi dei nuovi capitoli della guerra?
2: È evidente che il fuoco sotto le ceneri continua a covare. La situazione economica, come anche sociale, interna alla Repubblica Islamica è pessima, e quindi quelle proteste che noi abbiamo visto a inizio gennaio sono state represse, ma le motivazioni che hanno portato quelle manifestazioni sono tuttora vive. E quindi c'è questo elemento alla luce anche di questo fronte interno. Sin dall'inizio di questo conflitto la Repubblica Islamica ha portato avanti una gestione parallela sia del fronte esterno che del fronte interno. Non a caso, in ricorrenza dell'uccisione appunto di questi due manifestanti dell'altro giorno, ci sono state delle proteste nella città di Isfahan che sono state represse dalle forze dell'ordine. Quindi è un fronte fondamentalmente importante, è un fronte di cui qualche giorno fa sempre gli Stati Uniti hanno parlato, ovvero di aumentare le pressioni economiche così da far crollare il fronte interno. Tuttavia il conflitto iniziato a fine febbraio ha avuto anche un effetto di raccoglimento attorno alla bandiera, per cui molte persone che sono contrarie alla Repubblica Islamica tuttavia al momento sono per combattere contro appunto l'invasione esterna.
0: Decisamente uno scenario diverso di quello che auspicava il presidente statunitense Donald Trump all'inizio di quella che ancora si chiama Epic Fury, cioè l'operazione militare contro la Repubblica Islamica. Noi la seguiremo. Ovviamente Nima Bacheli, analista geopolitico, grazie davvero per essere stato con noi qui a Radio Tremondo. E come dicevamo, un'altra importante e fondamentale visita per il conflitto in Ucraina, quello di Zelensky a Washington.
3: Even by White House standards, this is a very big day.
4: Wasn't the sort of razzmatazz arrival down the driveway here behind me. He came in a side entrance.
5: We've come a very long way since that awful encounter in the Oval Office in February of last year.
6: You're not in a good position. You don't have the cards right now.
7: He's kind of gone from, if you'll forgive the expression, zero to hero in President Trump's eyes.
8: Has Ukraine found a new way to get its message across to Donald Trump? Laura Loomer.
0: Ecco, alle 11.13 stiamo ascoltando un servizio della BBC ieri che appunto riassume un po' i toni e soprattutto le immagini e impressioni di quello che era attesissimo l'incontro fra Zelensky e Trump, dove la imprevedibilità del capo della Casa Bianca poteva sempre sfociare. Però intanto la BBC dice, persino per gli standard della Casa Bianca, questa è una giornata piena di appuntamenti molto importante. Zelensky non è arrivato con il classico spiegamento di fanfare lungo il vialetto alle mie spalle, diceva Alan Horman, entrato da un ingresso laterale, è passato da zero a eroe agli occhi del presidente Trump. Intanto a commentare con me quanto importante questa visita e soprattutto come viene vista da Kiev c'è Marta Serafini, che saluto e buongiorno e ben ritrovata Marta a Radio Tremondo.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ricordo, è giornalista inviata del Corriere della Sera in Ucraina dall'inizio del conflitto. Io anche menziono il suo ultimo libro, Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina, dal 2014 a oggi, edito da Fuoriscena proprio quest'anno. E collegato da Mosca c'è anche Alberto Zanconato, corrispondente dell'ANSA. Buongiorno Alberto, ben ritrovato.
10: Grazie, buongiorno a voi.
0: Io inizierei da Marta Serafini, inizierei da Kiev perché dicevamo l'apice dell'imprevedibilità di Trump si è vista nel primo incontro con Zelensky, ma ieri sfociava questa foto pubblicata anche da Kiev Post e citata anche nella nostra rassegna stamane di due sorrisi alquanto convincenti, quelli di Trump e di Zelensky. Quanto Kiev, Marta Serafini, si può dire soddisfatta di quanto avvenuto ieri a Washington e cosa si dice in queste ore in Ucraina?
9: Sì, sicuramente è stata una visita, diciamo, diversa da quella a cui eravamo abituati agli ultimi incontri di Zelensky alla Casa Bianca, dove insomma abbiamo, lo ricordiamo, il primissimo durante il quale Zelensky venne attaccato addirittura anche per il suo abbigliamento, venne accusato di non avere carte, poi dopo l'altro incontro uno studio ovale in cui addirittura si dice siano volate le mappe. Invece ieri una giornata diversa, il New York Times parla di una chimica migliore tra i due, sicuramente è cambiato l'atteggiamento della Casa Bianca nei confronti di Kiev e questo è un dato positivo per il governo ucraino, alle prese anche con una crisi politica interna. Porta a casa Zelensky, porta in cassa il risultato, insomma la conferma sui Patriot, sulla possibilità di poter sulle licenze per poter costruire Patriot in Ucraina, porta a casa anche, strappa anche la promessa, anche se non è ancora confermata a livello ufficiale, che gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, presto visiteranno Kiev, questo nonostante siano stati più volte a Mosca, ma non siano stati mai a Kiev. Quindi si parla anche della possibilità che ci possa essere una ripresa del negoziato, questo però senza troppi slanci in avanti, senza troppo entusiasmo, visto che sappiamo che la posizione di Mosca è comunque ancora una posizione arroccata, quindi ancora chiusa sulle richieste, tanto più che insomma il conflitto va avanti. Quindi diciamo sicuramente per Zelensky un incontro positivo, ma bisogna vedere, insomma va anche considerato il fatto che Zelensky porta il sostegno, l'aiuto dato a Trump nella guerra contro l'Iran nel Caspio, quindi anche come dire un tentativo
0: un assist
9: di trasformarsi
0: anche nelle ultime ore con il quale ha incassato lo stesso Zelensky anche le minacce da parte di Tehran. E non per l'ultimo menzionavi, Marta Serafini, i missili Patriot, gli stessi che Washington utilizza nella guerra contro l'Iran e che ieri parlavamo come scarseggiano, presumibilmente ancora non ci sono ovviamente le conferme da parte della Casa Bianca nella guerra e che rappresentano l'aspetto centrale nel conflitto. Ma dicevamo, Trump ama i vincenti, è impressionato dell'avanzata dell'Ucraina sul campo. Tu sei in Ucraina in questi giorni, qual è la situazione sul campo? Si arriva sempre di più in profondità, e lo sentiremo fra poco anche da Mosca, sul territorio russo tramite i droni. Qual è il sentimento appunto nel paese rispetto a quella che viene vista come un'avanzata senza precedenti?
9: Assolutamente sì, negli ultimi due mesi abbiamo visto operazioni sempre più in profondità con attacchi soprattutto in Crimea, quindi con un tentativo di isolare logisticamente la Crimea, abbiamo visto gli attacchi anche alla cosiddetta Amazon russa, ai depositi della logistica. Sono attacchi che hanno sicuramente messo Zelensky in una posizione più di forza rispetto all'inverno, che invece era stato particolarmente difficile. Tuttavia poi da vedere se questo vantaggio sul campo verrà mantenuto. Per quanto riguarda invece la linea del fronte non si hanno particolari notizie. Il Donbass, la linea del fronte sul Donbass resta praticamente ferma. Preoccupano ovviamente le notizie che arrivano da Mosca sulla possibilità di una nuova ondata di mobilitazione, quindi da capire poi se effettivamente si può parlare di un alcuni analisti si sono spinti addirittura in avanti parlando di un ribaltamento delle posizioni sul campo, però su questo bisogna essere prudenti perché bisogna poi vedere cosa succederà nei prossimi mesi, quando poi si avvicina l'inverno e si riapre uno scenario per Kiev assolutamente più complesso, più difficile. Quindi, e poi lo ripeto, anche da considerare la situazione politica interna ucraina, che è sicuramente sempre più complicata per Zelensky. Abbiamo visto il rimpasto di governo con tutte le polemiche legate alla rimozione del ministro della difesa Fedorov, al cambio di vertice dell'esercito, quindi una situazione sicuramente dinamica e sicuramente da tenere sott'occhio, con proteste comunque di piazza che continuano, che seppure siano limitate comunque ci sono. Il problema della mobilitazione anche per Kiev resta ancora uno dei tasselli più grossi, perché comunque resta una delle questioni più complicate da risolvere. Sono necessarie riforme che fin qui non sono state fatte, quindi ancora
11: una situazione tutta una serie di questioni. Che poi fa appunto presupporre una nuova fase. Ne abbiamo parlato diverse volte anche con te, Marta, di una nuova fase della guerra, ma intanto si osserva e si attende. Invece i nostri ascoltatori al 335-5634-296 dicono: vedere Zelensky e Netanyahu insieme al funerale di un super conservatore fa riflettere sulle alleanze in generale, parlano appunto di Graham ieri a Washington, ragion per cui insomma in diretta i due si sono recati in visita appunto in concomitanza da Trump. Marta Serafini, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie davvero, inviata giornalista del Corriere della Sera in Ucraina in queste ore, e andiamo a Mosca. Alberto Zanconato ha sentito tutta questa analisi e soprattutto gli aggiornamenti dall'Ucraina, ma noi stamane abbiamo letto con la rassegna stampa internazionale con Luigi Spinola che il grado di gradimento del partito del governo Russia Unita tocca il livello più basso dall'inizio della guerra. Si parla di un appunto calo maggiore che riguarda una diminuzione di 5 punti percentuali, attestandosi al 66%. Quanto è presente in queste ore intanto, Zanconato, la guerra? Parlava Serafini dei droni sempre più, abbiamo menzionato anche noi, che arrivano sempre più in profondità in Russia. Ci sono anche ultime notizie in queste ore della denuncia dei nuovi bombardamenti. Cosa si dice intanto a Mosca, dove ti trovi?
12: Sicuramente l'atmosfera è di stanchezza per questa guerra. Molti, la maggior parte dei russi, vorrebbero che questa guerra finisse, però quando si va a vedere come vorrebbero che finisse, questo rifacendosi soprattutto all'istituto statistico più affidabile, cioè Levada, che fra l'altro è bollato come agente straniero dal Cremlino, e si vede che però sono sulla linea più o meno appunto delle autorità, cioè che la Russia deve ottenere i suoi obiettivi, o perlomeno una parte dei suoi obiettivi, prima di concludere questa che viene chiamata l'operazione militare speciale. Sicuramente i bombardamenti in profondità sul territorio russo si sentono e si sono sentiti in particolare negli ultimi uno o due mesi, con i bombardamenti sulle raffinerie in gran parte del paese, che hanno costretto le autorità a razionare, nel caso della Crimea addirittura a vietare completamente ai privati le vendite di carburanti, benzina e diesel. E proprio però negli ultimi giorni sembra che le misure adottate dalle autorità per far fronte a questa emergenza si stiano dando dei frutti, e quindi sono stati eliminati i razionamenti delle vendite di carburanti in varie regioni, fra cui Mosca. Si vedono meno code ai distributori, sembra che il momento più grave di questa crisi sia passato, e questo ovviamente dà un po' di respiro alla popolazione, ma sicuramente le preoccupazioni rimangono
11: come si erano riaccese puntualmente. Ci sono dunque queste notizie poche che arrivano dalla Russia anche rispetto a quella che era la stretta sui social. Ricordiamo WhatsApp e Telegram era impossibile utilizzare in Russia, e proprio in queste ore arriva la notizia che l'FSB russo accusa Durov, il fondatore di Telegram, di aver agevolato il terrorismo, ed è stata appunto emessa una caccia all'uomo. Allora volevo chiederti, Zanconato, in concomitanza importanza anche a quello che è una sempre maggiore, se possiamo parlare di una sempre maggiore repressione nel paese, anche in vista alle elezioni parlamentari russe di settembre, dove persino il partito Yablokó di orientamento liberale appunto è stato limitato nelle candidature. Qual è la situazione anche dal punto di vista dell'utilizzo di media, di questo appunto dissenso che aumentava in questi mesi con delle sanzioni che appunto si susseguivano?
12: Sì, prima di tutto si può sicuramente dire che la repressione è aumentata gradualmente in questi 4 anni e mezzo di guerra e si fa ancora più pesante in vista appunto delle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, che sono previste per il 20 settembre. E è una repressione, è un controllo che si fa soprattutto sui mezzi di informazione diciamo indipendenti. Quindi in particolare non solo già erano restrizioni in atto su Facebook, su Instagram, su YouTube, poi gradualmente su WhatsApp e poi su Telegram, che non su Telegram non è ufficialmente vietato, ma viene bloccato l'accesso a Telegram dalle autorità per il controllo sulle telecomunicazioni. E questo però paradossalmente non impedisce proprio alle autorità, a partire dal Cremlino e da vari ministeri, di usare Telegram come megafono per diffondere i loro comunicati e paradossalmente la stragrande maggioranza, praticamente tutti i russi, continuano ad avere accesso a questi strumenti che in teoria sarebbero bloccati, però usando i VPN, cioè gli strumenti per aggirare i blocchi. Quindi è una situazione di contraddizione e poi fra l'altro va ricordato che il blocco di Telegram aveva suscitato nei mesi scorsi anche proteste da parte settori delle forze armate, da parte di autorità che appunto utilizzano questi strumenti. Addirittura le forze armate, che si è venuto a sapere, usavano Telegram per lo scambio di informazioni al fronte.
11: Quindi è stato Alberto Zacconato accusato.
12: Sì, anche proteste da parte settori delle forze armate, da parte di autorità che appunto utilizzano questi strumenti. Addirittura le forze armate, che si è venuto a sapere, usavano Telegram per lo scambio di informazioni al fronte.
11: Quindi è stato Alberto Zacconato accusato appunto della mancata rimozione da parte di Telegram invece di materiale utilizzato dai servizi

0: atti di sabotaggio, ma c'è un altro elemento, lo menzionava poc'anzi Marta Serafini, il contesto del, appunto, della preoccupazione pubblica anche in vista e subito dopo queste elezioni di settembre, e anche la possibilità che il governo stia pianificando una nuova campagna di coscrizione militare. Quanto è plausibile questo scenario?
1: È una voce che si è diffusa, si va diffondendo sempre di più, un timore che si diffonde sempre di più tra i russi, soprattutto ovviamente fra gli uomini, i giovani russi, e proprio oggi l'ex presidente, attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Medvedev, ha detto che queste voci sono diffuse dal nemico, sono diffuse dagli ucraini e dagli occidentali per provocare un malcontento tra la popolazione in vista delle elezioni del 20 settembre, però questo non aiuta a far venire meno le preoccupazioni, anche perché in occasione della precedente mobilitazione nel settembre del 2022, anche in quel caso le autorità avevano precedentemente smentito il ricorso a non mobilitazione. Quindi rimane un tema molto caldo, molto sensibile, e la preoccupazione tra la popolazione rimane molto alta.
0: E ricordiamo del grande esodo di cui abbiamo parlato qui a Radio Tremondo, dei russi in quel momento verso la vicina Georgia. Ovviamente seguiremo quanto si può appunto gli sviluppi dalla Russia, e per questo davvero grazie ad Alberto Zanconato, corrispondente ANSA dalla capitale russa, e buon lavoro. Radio Tremondo finisce qui, come tutte le nostre puntate ricordo potete riascoltare su RaiPlay Sound. Ringraziamo e salutiamo Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, Giulia De Luca, Costanza Spocci in redazione, Beatrice Palazzoni in regia, e alla console stamane con noi Davide Gabrielli. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

Un'ondata di caldo dopo l'altra, città boccheggianti, persone alla disperata ricerca di zone ombreggiate o di fresco, naturale o artificiale. Le temperature estreme ormai non sono più eccezionali. Le nostre città sono preparate ad affrontare l'emergenza climatica?

0: Benvenute, benvenuti a Radio 3 Scienza, da Luca Tancredi Barone oggi al microfono, da Francesca Boninconti e da Ilaria Stoppa, la squadra in redazione qui al lavoro. Oggi parliamo di come le nostre città si stanno preparando ad affrontare i grandi cambiamenti del clima che ci aspettano, quelli che si chiamano interventi di mitigazione e di adattamento, lo vedremo, ma prima abbiamo con noi una persona che è appena rientrata da una missione importante sull'isola di Cuba. Buongiorno, Ugo Piñón Beceiro.
1: Buongiorno, buongiorno. Hai detto il mio nome e cognome perfettissimamente.
0: Grazie, grazie. Allora, lei è volontario sulla ONG spagnola Open Arms, che ha lanciato una missione, una specie di mini flottiglia, però stavolta non per portare aiuti al martoriatissimo popolo palestinese, ma un altro popolo colpito da sanzioni durissime. Di che si tratta?
1: Va bene, noi abbiamo fatto la prima missione che ha attraversato il Mediterraneo, l'Atlantico, perché siamo andati lì a Cuba principalmente per il blocco che hanno degli Stati Uniti, che la nostra missione è stato portare energia fotovoltaica

0: a un ospedale pediatrico infantile perché loro hanno tanti, non so come si dice esattamente in italiano, ma la luce non sta costantemente, cioè hanno la
1: Tanti
0: luce si.
1: blackout.
0: Eccolo, blackout, esattamente. E quindi questo sarebbe vitale a un ospedale dei minori perché dopo un'operazione di cancro, una cosa del genere, la vita è in rischio e
1: E a
0: le
1: rischio se
0: condizioni
1: non
0: di
1: c'è
0: un ospedale.
1: elettricità, ecco, quindi diciamo Open Arms ha organizzato questa missione appunto per attraversare, come lei ha detto giustamente, per la prima volta l'Atlantico, portare questi aiuti a una popolazione anche qui colpita, martoriata dalle sanzioni. Ecco, qual è la situazione del lei era su questa missione? Ecco, che cosa ha osservato, che cosa ha visto lì sul campo?
0: Allora, lì a Cuba la situazione è difficilissima. Io sono stato a Cuba 10 anni fa e già la situazione era difficile, ma oggi è impossibile praticamente.
1: Che cosa ha
0: Perché già non
1: osservato?
0: solo la popolazione è molto più povera da prima. Cioè, noi siamo stati pure a un posto sociale dove danno cibo ogni mattina e 10 anni fa mi hanno detto che davano 300, a 300 persone al giorno. 300, diciamo,
1: Pasti al
0: 300 piatti al
1: giorno?
0: giorno.
1: Sì.
0: Eccolo, e adesso sono 17.000. E questo è assurdo. E poi la gente a casa non può avere tipo il cibo perché non possono avere il congelatore o
1: Il
0: qualsiasi
1: frigorifero.
0: cosa perché il frigorifero pure perché il cibo non si tiene. È troppo difficile la vita. Anche all'ospedale l'aria condizionata o il ventilatore per i bambini non funzionano, quindi una persona dopo un'operazione col caldo che fa lì è impossibile stare. Tanti volontari ci sono lì per dargli aire alla mano alla gente dopo un'operazione. Questo è assurdo, questo non si capita.
1: Non si capisce, certo. Lei e voi, diciamo, come Open Arms, ci tenete molto a sottolineare che al centro della vostra azione è la salute delle persone, indipendentemente dalla situazione politica in cui a ciascuno di noi tocca vivere. Ecco, quello che voi avete portato a Cuba è un primo passo di qualcosa che proseguirà nel tempo?
0: Eh sì, ci piacerebbe perché, come hai detto, la situazione politica da un paese a noi non c'entra, cioè puoi avere un governo politico di destra, di sinistra, qualsiasi cosa, ma noi da Open Arms quello che difendiamo è l'umanità, è essere umano e restare umano e con questo che Cuba sta vivendo adesso e soprattutto perché noi pensiamo che il blocco che hanno a Cuba è illegale. Anche se questo non sarebbe un posizionamento politico, è una cosa umana. Abbiamo fatto il primo passo, che è andare lì in questa maniera. Abbiamo fatto un fundraising incredibile, la gente è stata incredibile con noi, ci ha permesso di fare questa missione. E a noi ci piacerebbe di essere il primo passo, ovviamente, perché lì hanno veramente bisogno, non solo di questo che abbiamo fatto adesso, se no di tante cose. Perché come Cuba non è adesso. Nei giornali in prima pagina sembra che si dimentica un po' di quello che succede lì e non è per niente una cosa da dimenticare.
1: Certo, bene, grazie. Grazie Hugo Pignon Beceiro, lo ricordiamo della ONG catalana Open Arms. Tra poco, qui su Radio 3 Scienza, torniamo in Europa per chiederci se le nostre città si stanno preparando davvero ad affrontare le sfide che ci riserva il cambiamento climatico, i cui effetti ormai sono sotto gli occhi di tutti. Ma come si è attrezzato il comune dove vivete per aiutarvi a sopportare il caldo estremo e l'afa? Scriveteci come sempre al 335 56 34 296.

0: La puntata di oggi l'abbiamo chiamata Se bruciasse la città. Le fiamme di cui parliamo oggi sono solo metaforiche, ma le vittime di questo caldo sono reali. Secondo le stime di Lancet Public Health, le morti legate all'eccesso di temperature in Europa nel 2024 sono state più di 60.000, con un incremento medio annuo rispetto alla fine del secolo scorso di 52 decessi ogni milione di abitanti. Fino alla fine di questo secolo le stime peggiori addirittura parlano di un numero di vittime che potrebbe superare le 200.000, quindi stiamo parlando di numeri molto importanti e naturalmente fra i paesi più colpiti per ragioni ovvie geografiche c'è anche il nostro. Vorrei dare il benvenuto a Ombretta Caldarice, docente di urbanistica del Politecnico di Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei oggi ci raggiunge perché come in qualità diciamo di esperta di progettazione di città resiliente al cambiamento climatico deve sapere che la mia collega Ilaria Stoppa, che lavora in redazione con noi, è proprio torinese come lei e da buona lettrice della Stampa è rimasta colpita e indignata dalla notizia che la metropolitana di Torino è un forno. E non è che non funzioni l'aria condizionata, no, è proprio che non ci aveva pensato nessuno che nella fredda e sabauda Torino d'estate potesse fare questo caldo. Anche lei da esperta in progettazione di città resilienti scuote la testa come Ilaria?
1: Effettivamente Torino non ha dotato la sua metropolitana di un sistema di aria condizionata, nonostante la metropolitana sia stata completata di recente rispetto ad altre città italiane e sia progettata con una tecnologia di movimento molto avveniristica. In realtà neanche la città di Siviglia ha fatto la stessa cosa, ma la città di Siviglia ad esempio ha pensato di portare all'interno della metropolitana delle persone che con una lancia acqua dessero un po' di sollievo agli utenti della metropolitana. Quindi è vero, Torino non ha progettato una metropolitana con l'aria condizionata immaginando che non ce ne fosse bisogno. E come ha detto lei in anteprima, in realtà ormai tutte le città stanno subendo questo caldo improvviso, che non è più però un'eccezionalità, ma ormai sta diventando una nuova normalità. Ed ecco perché abbiamo bisogno di progettare città capaci di essere adattive agli effetti del cambiamento climatico e in particolare al caldo estremo. Per cui tutte le città dovranno muoversi in questa prospettiva, molte città lo stanno già facendo, certo che c'è ancora molto da mettere in atto per trasformare effettivamente le nostre città in hub di resilienza climatica.
0: Ecco, proprio per diciamo parlare di un esempio concreto di città, di una grande città fuori dall'Italia che dal 2015 in particolare sotto la giunta guidata da Ada Colau ha fatto un grande sforzo per ripensare le politiche urbanistiche, visto che lei citava la Spagna, io le cito appunto Barcellona, che poi era anche la città in cui vivo. Ce lo ha spiegato in un audio che adesso ascolteremo, l'artefice di queste politiche che è stata assessora tra il 2015 e il 2023 all'urbanistica, Janet Sanz.
2: A Barcellona, negli ultimi anni, abbiamo sviluppato un progetto urbanistico ecofemminista, partendo da un'idea molto semplice: mettere la vita al centro della città. Questo significa cambiare il modo in cui progettiamo le strade e lo spazio pubblico. Per decenni, le città sono state pensate soprattutto per muoversi, produrre, consumare, e molto meno per prendersi cura, giocare, incontrarsi, riposare o semplicemente stare insieme. Noi abbiamo provato a rovesciare questa logica, progettando la città a partire dalle persone più fragili, i bambini, le persone anziane, chi ha più difficoltà a muoversi, e anche per le donne, perché sono state le grandi dimenticate dalla pianificazione urbana degli ultimi decenni. Le donne che sostengono il lavoro produttivo e di cura, ma non solo, anche quello produttivo. Perché pensiamo che una città che funziona per loro, per le donne, per i bambini, per le persone anziane, è alla fine una città migliore per tutti. È qui che femminismo e ecologia si incontrano. Mettere la vita al centro significa anche rispondere alla crisi climatica. climatica. Abbiamo bisogno di città dove faccia meno caldo, dove si respiri un'aria più pulita e dove lo spazio pubblico sia davvero un spazio da vivere. Per questo dobbiamo togliere l'asfalto, ridurre lo spazio occupato dalle automobili, piantare più alberi, aumentare il verde urbano, recuperare ogni goccia d'acqua e rendere il suolo più permeabile. Perché la strada non è soltanto un spazio per passare, è l'estensione naturale delle nostre case, è un spazio dalla vita quotidiana. Di fronte alle ondate di calore, alla siccità e agli incendi che stanno devastando una parte importante del nostro patrimonio naturale, a tutta l'Europa, specialmente alla Spagna, alla Francia e anche all'Italia, trasformare le città non è più soltanto una questione urbanistica, è una questione di cura, di giustizia e anche di futuro. L'urbanistica deve essere uno strumento al servizio della vita e proprio per questo deve essere anche un strumento di azione climatica. Barcellona, come altre città, ha dimostrato che si può fare e che in realtà è molto più semplice di quanto possa sembrare. Servono soprattutto volontà politica e buon senso. La volontà di trasformare le nostre città e il buon senso di mettere al centro ciò che davvero conta, garantire la vita nella città oggi e nel futuro.
0: E le temperature di queste strade, queste superillas o superblock, Janet Sanz, ex assessora all'urbanistica di Barcellona, che abbiamo appena ascoltato, non lo dice, ma i dati sì, sono 6 o 7 gradi più bassi delle strade limitrofe, quelle con l'auto e l'asfalto. Ecco, urbanistica per la vita, ci diceva appunto Janet Sanz. Ombretta Caldarice, lei che ne pensa?
1: Beh, sicuramente Barcellona per noi urbanisti è un modello di riferimento, perché di fatto la città è stata in grado proprio di ripensare la vita urbana proprio a partire dallo spazio pubblico. E quindi Barcellona, nonostante abbia un'estensione territoriale considerevole, è stata in grado di ripensare gli spazi urbani, gli spazi collettivi, a partire proprio dalle strade, ma anche gli spazi urbani come i centri civici, le scuole, i teatri, i musei, trasformandoli in una rete di cosiddetti rifugi climatici, ovvero quei luoghi dove si può trovare riparo nel momento in cui le temperature diventano particolarmente alte, quindi particolarmente importanti soprattutto per la popolazione più vulnerabile, i bambini, gli anziani, le donne. E quindi in città è possibile trovare dei luoghi dove ripararsi dal caldo estremo e proprio usufruire di quegli spazi che sono pubblici per definizione, non più per andare a prendere un libro o leggere un giornale, ma per farlo anche per trovare riparo dal caldo estremo. Quindi è vero che l'urbanistica ha un ruolo fondamentale in questo processo di transizione, dove è necessario mettere insieme volontà pubbliche, volontà politiche, ma anche comportamenti privati dei singoli in un ridisegno complessivo della città. E i rifugi climatici sono effettivamente un modello di cura, di presidio e di protezione climatica che stiamo provando a integrare anche nelle nostre città in Italia. Firenze lo sta facendo, Milano sta avviando una rete di rifugi climatici.
0: E anche voi Torino, a Torino, anche lei ha lavorato, certo, su alcuni rifugi climatici interessanti. Ci racconti un po' di questo progetto, perché credo che sarebbe che è molto interessante anche come modello. Tra l'altro credo che si ispiri proprio a alcune idee che si sono state implementate anche a Barcellona.
1: Sì, infatti noi ci ispiriamo al modello di Barcellona, che ha iniziato a lavorare sul tema dei rifugi climatici nelle scuole. Questo perché ovviamente quando tu lavori su una scuola riesci a intercettare una comunità educante molto ampia, quindi hai i bambini, le bambine, ma anche i genitori, i docenti, i nonni. Quindi una prospettiva proprio transgenerazionale, dall'età più bassa della popolazione fino all'età più alta, appunto le fasce più vulnerabili. Noi appunto ci siamo ispirate al modello Barcellona. In questo momento io sono la coordinatrice di un progetto europeo che si chiama DUT Main Code, quindi Mainstreaming Nature to Co-Design Climate Shelter in Schoolyard, quindi usare la natura come materiale di progetto per trasformare i cortili scolastici in rifugi climatici. E a partire dall'esperienza di Barcellona lo stiamo trasferendo a Torino, dove trasformiamo trasformeremo un cortile di una scuola primaria in un rifugio climatico che sarà aperto dalla prossima estate. Questo perché Torino ha un triste primato, tornando al caldo estremo, perché se guardiamo quanti decessi sono stati registrati dal Ministero della Salute in quest'ultima ondata di calore, più di 130 decessi hanno colpito la popolazione over 65, ma la maggior parte di questi si sono proprio verificati in quei 10 giorni da cosiddetto bollino rosso, e questi numeri attestano più del 20% della media storica climatica attesa, per cui il tema del caldo per gli anziani, ma anche per i bambini, cioè per le fasce più deboli della popolazione, è sicuramente un tema importante. Il rifugio climatico farà proprio questo, metterà e trasformerà il cortile di una scuola primaria a Torino, depavimentando, cioè togliendo l'asfalto, restituendo lo spazio alla natura, usando alberi, usando ombra, usando acqua, e aprendo questo spazio anche alla comunità più ampia quando la scuola sarà chiusa, quindi durante le sere, durante i fine settimana o durante il periodo estivo. Questo è quello che Barcellona sta facendo nelle scuole, ma anche in altri servizi. Torino parte da una scuola sperando di replicare lo stesso processo che è stato messo in atto da Barcellona e che oggi ha un successo incredibile, perché di fatto è una buona pratica che sta aiutando anche altre città in Europa e non solo a trasformare lo spazio pubblico in quest'ottica multifunzionale. Una scuola non è solo più una scuola, ma diventa anche un luogo in cui proteggere le popolazioni più deboli, cura climatica e protezione del territorio e consapevolezza su questi temi così importanti.
0: E intanto arrivano qui a Radio Trescenza moltissimi sms, moltissimi mettono l'accento su un aspetto che probabilmente è comune. Per esempio Maria Adele da Melegnano, oppure Margherita da Biella, oppure anche Sabrina da Udine, o ancora Manu da Roma. Tutti in un modo o nell'altro ci raccontano di casi di alberi secolari o alberi in generale abbattuti e nel migliore dei casi sostituiti da alberi più giovani, ma non sempre. Ecco, non so qual è la vostra idea rispetto appunto all'uso della vegetazione e anche al fatto che invece in molte città sembro, almeno spesso i cittadini percepiscono, che non c'è questa cura degli alberi che ci dovrebbe essere, o che noi ci aspettiamo che ci dovrebbe essere, proprio per andare incontro a questa differenza di temperatura che c'è fra le città e le zone circostanti, che può arrivare anche a 4 gradi centigradi, che non sono pochi.
1: Gli alberi non sono più un abbellimento ornamentale come succedeva nell'Ottocento e nel Novecento, ma diventano un materiale di progetto. Ovvero, se noi vogliamo provare ad adattare le nostre città al cambiamento climatico, in particolare a supportare città capaci di coesistere col caldo estremo, è necessario immaginare nuove modalità di progettazione della città. Su questo non possiamo non fare a meno di ragionare in questo senso. In un rifugio climatico l'albero, la pavimentazione permeabile, l'acqua, l'ombra sono le grammatiche minime, per cui è ovvio che l'albero non diventa più appunto un elemento di bellezza per la città, un po' come succede nei viali ottocenteschi di ingresso di fruizione della città pubblica, ma devono diventare qualcosa di più. D'altro canto però gli alberi hanno un costo manutentivo molto alto, oltre al fatto che sono elementi naturali, e quindi potrebbe anche essere che hanno delle manutenzioni legate a malattie o a particolari insetti che possono attaccare il fusto o la chioma. Quindi è ovvio, anche qui dobbiamo pensare ad un combinato disposto fra la dimensione economica, perché il verde urbano è una voce che in bilancio pubblico è una voce che ha una incidenza veramente alta, ma anche la necessità di cambiare il modo con cui abbiamo lavorato e progettato la città. Un altro esempio sono i parcheggi. La cosa più economica in questo momento è pensare al parcheggio come un ambito di cemento che ha un costo di costruzione minimo, ma anche di manutenzione molto basso, mentre invece è necessario pensare ad altri modelli più tecnologicamente avanzati, ma anche forse più economici, più dispendiosi dal punto di vista economico e della manutenzione.
0: Ecco, prima di affrontare alcune delle questioni che ci suggeriscono con i nostri ascoltatori che, con domande che io le girerò, volevo farle ascoltare un contributo della divulgatrice scientifica che vive a Parigi, Annalisa Plaitano, che ci spiega la soluzione che hanno trovato a Parigi per alleviare il disagio degli abitanti. Ascoltiamo.
3: Noi parigini abbiamo potuto fare il bagno nella Senna solo dal 2025. Oggi la balneazione è possibile in tre punti, vicino a Notre Dame, alla Tour Eiffel e alla Cinémathèque Française. Da alcuni anni era già possibile nuotare in due siti attrezzati nei canali cittadini, il Canal de l'Ourcq e il Canal Saint-Martin, due canali navigabili voluti da Napoleone e sottoposti periodicamente a manutenzione. Sia nei canali sia nella Senna, la qualità dell'acqua viene controllata ogni giorno attraverso analisi fisico-chimiche e microbiologiche. I principali indicatori di rischio sono le Escherichia coli e gli enterococchi. I campioni vengono analizzati con metodi tradizionali che richiedono 24-48 ore e con sistemi più rapidi che rivelano le variazioni batterica in 15-20 minuti. Dopo la pioggia i siti vengono spesso chiusi perché il ruscellamento può trasportare sostanze nocive dalle reti fognarie. Per ridurre questo rischio sono stati costituiti bacini di ritenzione che trattengono le acque in eccesso prima del trattamento e del ritorno nella Senna. Un'altra fonte di inquinamento eliminata riguarda le chiatte e le imbarcazioni con ristoranti, bar e abitazioni. Dal 2024 sono obbligate a collegarsi alla rete fognaria parigina. Con le ondate di calore sempre più frequenti, il comune ha anticipato l'apertura dei siti di balneazione e il nuovo sindaco, Emmanuel Gregoire, ha spiegato che impedire alle persone di fare il bagno con 40 gradi sembrava assurdo. L'obiettivo è quindi autorizzare la balneazione in condizioni sicure invece che vietarla.
0: Non so se anche il Po, come la Senna ci raccontava Annalisa Plaitano, ecco, non so se anche per il Po o per il Tevere o per l'Arno, questi grandi fiumi, sia praticabile una soluzione del genere, ma certo è una soluzione, diciamo, di mitigazione più che di adattamento, no?
1: Ma sì, diciamo che l'uso dell'acqua anche qui nella città non è più il mezzo con cui si trasportavano le merci, ma deve diventare qualcosa di diverso. Il rapporto acqua-città evidentemente deve cambiare. Purtroppo Torino in questo momento ha una situazione rispetto al Po molto a rischio, perché di fatto il grande caldo ha portato alla proliferazione all'interno del fiume di alghe che di fatto soffocano l'ecosistema marino, l'ecosistema fluviale del Po, e allo stesso tempo abbiamo una portata che si attesta a circa meno il 60% rispetto a quella ordinaria, per cui al netto di pensare a rendere il Po balneabile, che mi sembra un'idea interessantissima, l'esperimento di Parigi è importante, ma questo succede anche in altre città dell'Europa, il Po in questo momento ha proprio un problema di equilibrio, diciamo, sulla sua di biodiversità, per cui in realtà non sarebbe possibile in questo momento, perché di fatto manca la portata d'acqua e il fiume è soffocato da queste alghe infestanti. Per cui qui c'è un tema di protezione dell'ecosistema fluviale del Po che forse è precedente rispetto al fatto di poterlo rendere balneabile durante le grandi estati, durante il grande caldo.
0: Ecco, come le anticipavo prima, le vorrei un po' vorrei condividere con lei alcune delle riflessioni, delle domande dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Cercherò, perché sono molte e mi scuseranno se ne salto qualcuna. Cominciamo a ricordare che un'ascoltatrice ci dice: anche a Bologna ci sono dei rifugi climatici, sperando di non doverci arrivare in bus affollati. E poi un altro ascoltatore ci dice: ho visto che in alcune città, Los Angeles, Tokyo, Dubai, stanno dipingendo l'asfalto di bianco o comunque con vernici riflettenti. Queste misure potrebbero davvero ridurre il caldo in città? E poi un'altra ascoltatrice, Maggi, ci dice: io sono a Roma e sono anziana, penso che il comune stia facendo quel che può, per esempio per i cittadini più vulnerabili, per esempio cinema gratis, spazi verdi e piscine, cinema gratis appunto per poter andare a stare al fresco per le persone che non hanno altri luoghi dove andare, appunto spazi verdi e piscine. Dice: io preferisco stare a casa con l'aria condizionata, però ecco, questo può essere una soluzione. Poi ci sono anche altre domande, ma intanto le passerei la parola a Ombretta Caldarice.
1: Parto dall'ultima, rispetto a Roma. È vero, Roma ha approvato un piano caldo che è stato proprio presentato il 2 luglio, quindi proprio all'inizio del mese di luglio 2026. Roma sta facendo tante iniziative, così come tante altre città, ovviamente io ne ho citate alcune, ma l'Italia si sta muovendo in questo senso rispetto al tema del caldo estremo. Certo che sul tema dell'aria condizionata qui intercettiamo un altro concetto, che è quello della giustizia climatica o della cooling poverty. Perché in realtà non tutti hanno la possibilità di avere l'aria condizionata a casa. Se guardiamo dei dati anche qui, giusto per dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici qualche elemento di riflessione, se 20 anni fa in Italia circa il 20% delle famiglie possedeva l'aria condizionata, oggi ci attestiamo attorno al 40%, ma ad esempio negli Stati Uniti questa percentuale sale a più del 90%, in India scende a quasi il 15%. Quindi è un tema di distribuzione anche della possibilità di accedere all'aria condizionata come una tecnologia che in realtà non ha avuto un grande progresso dall'inizio del Novecento, quando è stata inventata negli Stati Uniti per questioni particolarmente legate alla produzione industriale. E poi ovviamente aumentare l'uso dell'aria condizionata significa impattare sulla mitigazione, perché noi emettiamo in qualche modo delle emissioni climalteranti, e allo stesso tempo siamo in un momento di instabilità, insicurezza energetica, che ovviamente non ci consente di pensare all'aria condizionata come unica soluzione possibile. Ed ecco che allora l'ascoltatore citava alcuni esempi anche oltre Europa. Effettivamente Tokyo ha ridipinto più di 200 chilometri di strade con materiali bianchi e riflettenti. Questo perché ovviamente quando il raggio solare batte su un materiale scuro immagazzina calore, che poi rilascia quando la temperatura superficiale diminuisce, è ovvio che un colore bianco comunque più chiaro ha un potere di assorbente meno forte e per cui riflette di più il calore immagazzinato. Ma ad esempio anche Medellin in Colombia ha ripensato la città come corridoi verdi, immaginando che l'accesso agli spazi di rifugi climatici possano essere utilizzati e attraversati attraverso degli spazi alberati. Per cui la nostra ascoltatrice, la prima domanda che diceva appunto: non vorrei dover andare in un rifugio climatico con un bus affollato. L'idea, almeno questa è Barcellona, immagina che entro il 2030 ogni abitante abbia a disposizione, entro 5 minuti a piedi, un rifugio climatico estivo. E per esempio sempre Parigi, per citare qualche esempio famoso, ha prodotto una mappa delle ombre, cioè, perché il tema non è solo avere uno spazio fresco, ma è anche capire che tipo di percorso devo fare per raggiungerlo, e quindi ha prodotto una cosiddetta tram noir, cioè una trama delle ombre, in modo tale che oltre ad accedere a uno spazio fresco l'accessibilità allo spazio sia effettivamente giusto ed equo, perché è sotto, non sotto il sole, ma hanno un percorso ombreggiato.
0: Quindi l'approccio appunto che dobbiamo avere rispetto a questa maniera di gestire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici è un approccio proprio integrale, come appunto ci ha raccontato Ombretta Caldarice. Grazie docente di urbanistica al Politecnico di Torino. Radio Trescenza per oggi si chiude qui. Io ringrazio Beatrice Palazzoni in regia, Davide Gabrielli alla parte tecnica, in redazione Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa. Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese a cura di Marco Motta. La palla adesso passa al concerto di mattino con Renata Scognamiglio, e da Luca Tancredi Barone non mi resta che augurarvi una buona e speriamo non troppo calda giornata.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Eccoci, ben trovati all'ascolto del concerto del mattino. Rapido cambio dalla scienza alla musica e anche da Davide Gabrielli a Fabio Zampa in console, Gianluca Diana in regia, Giovanna Natalini alla cura del programma, Renata Scognamiglio al microfono. Una bellissima matinée schumanniana è quella che vi proponiamo, appunto nel segno di Robert Schumann, con il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 54. Un grande solista, Nelson Goerner, e l'orchestra da camera di Losanna, con un brillante direttore italiano della generazione anni 90, ovvero Michele Spotti, che è direttore musicale dell'opera e dell'orchestra filarmonica di Marsiglia, quindi in questo caso è direttore ospite qui a Losanna. Ed è stato designato, questo ricordo, dalla Deutsche Oper di Berlino anche prossimo direttore ospite principale a partire dalla, appunto, dalla stagione prossima. Il programma però si apre con la ouverture, scherzo e finale, Mi maggiore opera 52, quindi siamo nel 1841, è una di quella, diciamo, di quel fascio di composizioni che segnano proprio, appunto, nel 1841 l'inizio della stagione dello Schumann sinfonista. Due sinfonie, questo lavoro, ouverture, scherzo e finale, e la composizione del primo movimento di quello che poi, con una successiva ampliamento e rielaborazione, diventerà per l'appunto il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 54. Ascoltiamo allora l'ouverture, scherzo e finale, Mi maggiore opera 52 di Robert Schumann, dall'orchestra da camera di Losanna, diretta da Michele Spotti, 15 aprile scorso al Beaulieu Théâtre di Losanna.

Applausi per l'orchestra da camera di Losanna, diretta da Michele Spotti. Era l'ouverture, scherzo e finale, mi maggiore opera 52 di Robert Schumann, in questo concerto registrato il 15 aprile scorso al Beaulieu Théâtre di Losanna. L'impronta mendelsoniana c'è, cioè, in tutti e tre i movimenti, nell'ouverture che appunto può ricordare le ouverture da concerto di Mendelssohn, nello scherzo che è un po' un passo mendelsoniano e in realtà anche un po' nel modulo ritmico che abbiamo sentito del finale, che può ricordare l'inizio celeberrimo della Sinfonia Italiana di Mendelssohn. Mendelssohn che tra l'altro fu il primo direttore di questa ouverture, scherzo e finale di Robert Schumann, il 6 dicembre 1841 al Gewandhaus di Lipsia, e fu anche uno dei primi direttori assieme a Ferdinand Hiller, dedicatario di questo concerto che stiamo per ascoltare, il concerto per pianoforte, orchestra e la minore opera 54, sempre di Robert Schumann. Qualcosa a metà fra sinfonia, concerto e grande sonata, scriveva appunto Robert alla moglie Clara nel 1839, fu completato invece il lavoro nel 1845, tre movimenti: allegro affettuoso, andante espressivo allegro, la dinamica del primo, intermezzo andantino grazioso, tra l'altro con questo tema che inizia in punta dei piedi, il bellissimo secondo tema ai violoncelli appunto di questo secondo movimento, che si lega con una bellissima anche riesposizione del primo tema del primo movimento dallo slancio dell'allegro vivace e conclusivo. Ascoltiamo il concerto per pianoforte, orchestra nella minore opera 54 di Robert Schumann da un grande pianista, Nelson Goerner, con l'orchestra da camera di Losanna diretta da Michele Spotti. Mezz'ora circa di musica.

Applausi, anzi una vera e propria ovazione per Nelson Goerner, il solista di questa interpretazione del concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 54 di Robert Schumann. L'orchestra era l'Orchestra da Camera di Losanna, diretta da Michele Spotti, direttore ospite in questo concerto registrato il 15 aprile scorso al Beaulieu Théâtre di Losanna. Nelson Goerner concede al pubblico di Losanna un bis, e da Schumann passiamo quindi a Johannes Brahms con l'intermezzo e la maggiore opera 118 numero 2, Andante teneramente.

0: Beh, che dire, veramente una meraviglia nel fraseggio, nel tocco, nelle dinamiche, negli accenti, ha giustamente notato Antonio, pianista straordinario, assolutamente evidente nel concerto di Robert Schumann, ma anche in questo intermezzo, è la maggiore opera 118, numero 2 di Johannes Brahms, con cui Nelson Goerner si accommiata dal suo pubblico, il pubblico di Losanna, il 15 aprile, appunto dopo aver interpretato il concerto per pianoforte e orchestra della minore opera 54 con l'orchestra da camera di Losanna diretta da Michele Spotti, che però avevano aperto il concerto con l'ouverture scherzo e finale in mi maggiore opera 52 di Robert Schumann. È tutto per oggi, il concerto del mattino finisce qui e quindi vi ringraziano Fabio Zampa in console, Gianluca Diana in regia, Giovanna Natalini alla cura del programma, Renata Scognamiglio al microfono, dopo di noi la canzone è pericolosa con Nicola Piovani, Valentino Lusurdo.
1: La grande letteratura ad alta voce.
2: Un giorno di settembre, Leonardo Barini lasciò Roma, ove dirigeva la rivista letteraria Campoformio, e fece il ritorno a Nataca, città del Mediterraneo e sua città natale.
1: Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Suona Luna.
5: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
1: Questa puntata è andata in onda il 5 settembre 2018.
6: Prosegue il viaggio, la camminata della canzone è pericolosa. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 da parte di Valentina Losurdo. In console c'è Luciano Panici e con me naturalmente c'è
7: Nicola Piovani.
6: Buongiorno Nicola, siamo all'ottava tappa di questa libera passeggiata zigzagando tra canzoni belle, canzoni meno belle ma che sono passate alla storia perché magari particolarmente curiose, e poi facciamo sempre tappa nella bottega dell'artigiano Nicola Piovani che ci racconta il suo approccio alla canzone, le sue canzoni. E questa puntata è davvero molto singolare. La macchietta e l'allitterazione è il titolo che hai scelto.
7: Sì, la macchietta e l'allitterazione. Per spiegarci subito con un esempio, cominciamo con una canzone che chi parla in un certo modo direbbe nel suo genere un capolavoro. Io ci toglierei nel suo genere. La canzone è Dove sta Zazà? Dove sta Zazà è una canzone di Raffaele Cutolo del 44, scritta prima in italiano, poi tradotta in napoletano, che nasce dall'idea del nome Zazà che doveva fare onomatopeia con la banda che c'è dentro la canzone. Ora, questa canzone è un capolavoro di narrazione ironica, perché dice... Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con Zazà, compagnia mia, me ne andavo a passeggiare. E fin qui sappiamo che lui si va a passeggiare con Zazà, la sua fidanzata si chiama Zazà. C'era la banda di Pignataro, la banda del paese vicino, che suonava il Parsifallo. Cioè, quindi già che in questa festa di San Gennaro ci fosse...
6: un'operina.
7: Una banda leggera. Suonava, non dico l'Elisir d'amore, il Parsifal, già è qualche cosa di... molto curioso. Il maestro sul piedistallo ti faceva dei siar. Poi, colpo di scena, nel momento culminante del finale travolgente del Parsifal, stiamo dicendo, è quello che è su un pedale che dura mezz'ora, si fumarono a Zazà, sparì Zazà. E qui comincia Dove sta Zazà, Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Che quando l'ascoltavo da piccolo non capivo cos'era. Isaia è l'io cantante, lui quello che si sta cantando si chiama Isaia. Ma perché lo chiama Isaia? Per giocare con le vocali, con le consonanti, perché dopo c'è un verso in cui deve dire che lui sta, io ci sono, e dice Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca. Taranto preferiva farla in italiano e dire Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua. Vedete, la scelta di un suono, Isaia sta qua o Isaia sta qua. Cioè tutto il senso era proprio su questo tipo di gioco, che è fantastico, è geniale. Poi nella seconda parte l'hanno appreso, lui torna, non ha trovato Zazà, e ancora di nuovo dove sta Zazà, oh Madonna mia, e poi c'è un verso che arriva proprio al vertice, oggi diremmo della demenzialità. Se non troverò lei che è tanto bella, ma contenterò di trovare la sorella. Questo perché mi colpisce? Perché c'è stato un certo momento che questa canzone in Italia ha avuto un rilancio, cantata da Gabriella Ferri, era anche il titolo di una canzone, dove tutti hanno preso il vezzo di dire beh, però cantata così non è più una canzone comica, è una canzone drammatica, che esprime un dramma. A me personalmente sembra una follia. Cutolo di questa canzone diceva com'è questa canzone, lui diceva cretina come tutte le canzonette che scrivo io. Allora voler dare una profondità a una canzone che dice se non troverò lei che è tanto bella ma contenterò di trovare la sorella, mi sembra così altro che arrampicarsi sugli specchi, tutto per obbedire a un principio della nostra diffusa cultura italiana che Savinio chiamava del dolorismo, la supremazia del drammatico sul comico, no? Quindi se uno prende un'opera comica, qualcuno l'ha fatto anche col Barbiere di Siviglia, dicendo no, è un'opera drammatica, e la trasforma in opera drammatica, insomma è un po' come uno che facesse la parodia di Amleto, la fa diventare una macchietta comica, però viene considerato promozionale, viene considerato promozionale la superiorità del genere drammatico. Io naturalmente non è che penso che ci sia una superiorità del genere comico, penso che non esistano le superiorità di genere. Certo, questa canzone, come qualcun'altra che ascolteremo, sono canzoni che se non ci fosse stata l'opera buffa napoletana, se non ci fosse stato Paisiello, se fosse stato Rossini, se non ci fosse stato l'autore per me numero uno delle opere comiche che è Donizetti, non ci sarebbe stato questo tipo di canzone di macchietta da varietà. Io ricordo un Don Pasquale con una regia bellissima di Giancarlo Menotti, che, in cui l'aria finale del non fino all'aria del Don Pasquale da Corneto, che finisce con uno sciolilingua che va compulsivamente avanti ritmicamente, e lui la faceva fare in ribalta come un comico di varietà con l'ombrellino che lo girava. Cioè una tradizione immensa che non ha bisogno dei doloristi che la promuovano.
6: E quindi sì, è il momento, direi, Nicola Piovani, di ascoltarla. Dunque, dopo Aldo Tarantino nella prima versione del 1944, noi andiamo ad ascoltare quella più apprezzata di 2 anni più tardi, del 1946, di Nino Taranto, come tu già dicevi. Ricordiamo anche che le musiche sono di Giuseppe Cioffi.
7: Cioffi, che era editore, che aveva fatto una quantità di macchiette esilaranti insieme a Pisano, Cioffi Pisano. Purtroppo anche in questa puntata non abbiamo il tempo, perché soltanto Cioffi Pisano ci potrebbe permettere di parlare per un intero ciclo, ma ascoltiamoci e godiamoci Dove sta Zazà.

andavo a passeggiar, c'era la banda di Pignataro che suonava il farsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa fumare una zazzata.

anno dopo, canti, suoni, bancarelle, processione. Chi se può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capa. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà.

0: piano!
1: Avanti voi!
2: È mezz'ora che dico piano, piano, perché non ti...
1: Qui c'è scritto forte.
2: E suona un'altra cosa, l'Ave Maria di Cuno, ce l'hai l'Ave Maria di Cuno? Adesso. È una cosa sentimentale, me la rovina.
3: Adesso esagero, questo non è mica sentimentale.
2: Ma perché? Hai seguito la vicenda?
3: No.
2: No, e ascolta, mi crocetta.
3: Eh sì, cavallo.
2: È la storia di un povero disgraziato che arriva a Napoli dal suo paese di provincia per godersi la festa di San Gennaro. E in mezzo alla folla, poveraccio, gli rubano la fidanzata.
3: I banditi.
2: I banditi. E lui la cerca.
3: Con la banda.
2: Già, con la banda, perché ci stanno i banditi. Senza banda, senza banda. Ma che ce l'ha ordinato il dottore che ci vuole la banda per forza?
3: No.
2: È una cosa leggera, leggera. Aiutatemi pure voi. Ho poco di cuore, piano piano.

0: La musicalità fatta interpretazione qui a La canzone è pericolosa insieme a Nicola Piovani. Stavamo veramente godendo dell'ascolto di questa interpretazione di Dove sta Zazà con Nino Taranto, che veste questo pezzo con lo spirito del ladro intelligente, anzi del ladro gentiluomo nel rubare e nel restituire, sì. Perché queste sue accelerazioni spontanee poi restituiscono il giusto tempo in un computo complessivo in cui il risultato è esatto.
1: Era una grande arte che oggi è difficile da fare. Quando qualche volta io provo in teatro con i cantanti a ottenere questo effetto, ci vuole un grande sforzo. Invece proprio la sua abilità dello slittare, rubare sul tempo e poi ritrovarsi è impressionante. E poi è impressionante come in questa versione lui faccia come parodia, dica come parodia quello che poi invece negli anni seguenti abbiamo detto così, prendendoci sul serio, è stato detto prendendoci sul serio, dice, sapete la povera storia tragica di questo signore che ha perso Zazà, e invece appunto era
0: questo gioco proprio di meta teatro, in cui anche lui racconta la storia, fa il protagonista, sì. E che cosa una canzone apparentemente innocente, innocua, inoffensiva come una canzone di genere come questa riesce,
1: sì,
0: a esprimere.
1: E già lui fa la parodia di quelli che lo vogliono nobilitare facendolo diventare drammatico, mentre una canzonetta, come diceva il suo autore Raffaele Cutolo, cretina come tutte le mie canzonette, ma in questa cretineria calibrata c'è del sublime per chi ha orecchie per intenderlo, sia chiaro.
0: E noi, a proposito di sublime, io ti vedo già che sorridi, perché Nicola di questa puntata è davvero molto orgoglioso. A proposito di sublime e di divertente, vedo in scaletta un brano molto speciale. Cambiamo genere, tempo, geografia?
1: Cambiamo geografia, un pochino cambiamo tempo, ma sul genere io non mi terrei tanto lontano. Stiamo parlando dei due geniali Gilbert and Sullivan, di la canzone I Pirati di Penzance, l'operetta I Pirati di Penzance, che conteneva l'arrivo del personaggio, il generale, il Major General, il general maggiore, non so come sia i quadri in italiano, che entra e si annuncia come personaggio con una macchietta, con uno scioglilingua in cui proprio all'allitterazione, la ripetizione delle sillabe diventa cifra stilistica, perché musicalmente è molto elementare, quasi una filastrocca da bambini, con un colpo poi incredibile, perché quando arriva sul finale il cantante, il personaggio si ferma perché non trova la rima e quindi fa un'esitazione per andare a cercare la rima del finale. I am the very mother of the modern major general. E tanto c'è un virtuosismo di chi la interpreta, perché appunto bisogna saper molto calibrare i fiati, avere un senso del ritmo notevole. Beh, credo che basta ascoltarla questa canzone per capire di che cosa stiamo parlando.
0: Ecco, forse possiamo impreziosire l'ascolto anche considerando che questo brano del 1879, io così ho azzardato un cambiamo genere, perché si sa che lo humor inglese ha una sua peculiarità estremamente spiccata, e quindi è molto interessante questo confronto tra l'italianità nel brano che abbiamo appena sentito e invece questo humor inglese, che però appunto ci fa risalire nel tempo al 1879 con un pezzo che in realtà, da un punto di vista anche dei contenuti, è estremamente colto e forbito, perché è una canzone piena di riferimenti storici, di riferimenti culturali al tempo. C'è questo generale maggiore che descrive una impressionante educazione, una conoscenza militare.
1: Sì, il modern major general, sempre modern, perché sempre in queste cose c'è la parodia della contemporaneità rispetto al passato. Io sono il grande modello del moderno maggiore generale, sono informato sui vegetali, sugli animali, sui minerali, conosco la lista dei re d'Inghilterra, conosco le date dei combattimenti storici, da Maratona a Waterloo, esibisce una cultura, e alla fine c'è proprio la indicazione nello spartito di esitare come se non si trovasse la rima.
0: E questa è davvero poi una trovata, questo brano che ha dato vita a innumerevoli imitazioni, per cui ascoltiamo questo brano capitale del 1879, I am the very model of a modern major general.

0: Conosco la storia mitica di Re Artù, risolvo difficili acrostici, ho buon gusto per i paradossi, cito in elegia tutti i crimini di Elio Gabalo, circa le coniche, so risolvere tutte le difficoltà legate alla parabola e così via. Nicola Piovani con tutte le capacità di questo straordinario, mitico e molto buffo Mother Major General nel capolavoro che abbiamo appena ascoltato di Gilbert and Sullivan del 1879. Questa interpretazione con la Royal Philharmonic Orchestra era di John Reed e la direzione di Isidore Godfrey.
1: Beh, insomma, credo che anche un ascoltatore un po' distratto, avendo sentito questo pezzo, capisce che se non fosse esistito Rossini e l'opera napoletana, non sarebbe esistita questa aria. Quindi cose che sembrano apparentemente così distanti, invece nella musica si travasano in continuazione. L'altra volta abbiamo visto quanto Chopin si è travasato nelle canzoni napoletane, no? Si è detto sì, quanto sono paralleli lo spirito malinconico polacco e lo spirito napoletano, ma noi notavamo che forse, probabilmente, gli autori di canzoni napoletane conoscevano bene Chopin. E quindi la musica travasa, insomma, cioè, e questa potrebbe essere perfettamente lo schema e la musica potrebbe essere un'aria di Paisiello.
0: Ecco, è interessante questo punto di riflessione su Gioachino Rossini. Tra l'altro, lo ricordiamo, ricorre quest'anno il 150° anniversario dalla morte del grande pesarese, perché da un punto di vista musicale, qui voglio proprio che Nicola Piovani ci corra in aiuto per comprendere meglio, effettivamente all'orecchio il risultato vocale della capacità di snocciolare le parole, questo rap ante litteram straordinario di cui Rossini è stato il grande esecutore, sembra più difficile in inglese, o almeno in questa forma di inglese, quando invece il rap contemporaneo sembra dimostrare il contrario. Come lo spieghi questa facilità che Rossini aveva di creare personaggi capaci di una dizione, di una velocità straordinaria?
1: Beh, è l'arte. L'arte è qualcosa che è nell'istinto e che va coltivata. Il genere andava bene nei teatri, quindi si coltivava questo genere. Stavo notando adesso, prima abbiamo parlato della canzone Veronica, la canzone teatrale, ieri ne abbiamo parlato, come fosse un gioco sulle parole sdrucciole. Veronica, via canonica, platonico. E come questo general ha lo stress sulle finali, che sono tutte sdrucciole, che in inglese sono più difficili. In inglese ce ne sono di meno, gli inglesi sono facilitati sulle tronche, ma sulle sdrucciole. Comunque anche questa è Modern Major General è una sdrucciola. E adesso ho visto che praticamente tutte le finali di frasi sono sdrucciole, quindi c'è proprio un lavoro metodico, enigmistico dei parolieri e dei musicisti di lavorare su queste allitterazioni.
0: È interessante anche vedere che in questo percorso che hai disegnato per l'ottava puntata, di cui stiamo parlando, intitolata La macchietta e l'allitterazione, è partita da Dove sta Zazà, in cui Nino Taranto ci ha fatto sentire questa sua qualità del riuscire a scivolare sopra la trama orchestrale con questo, chiamiamolo rubato per usare un termine mutuato dalla musica colta, ma estremamente musicale, naturale, spontaneo. Qui invece il cantante che abbiamo ascoltato sembrava che in questo sfasamento ci si trovasse a proprio agio.
1: Qui lui, lo sfasamento piccolo che c'è, lo esibisce come uno sforzo per andare dietro, mentre l'esempio che facciamo dei macchiettisti alla Nino Taranto era proprio un rubare. Ma poi, a pensarci bene, il paragone più vicino non è tanto il rubato, perché nel rubato il tempo rallenta tutto, rallenta la melodia, rallenta l'armonia che accompagna. Quindi è tutto un rallentare e un andare veloci. Potremmo invece, semmai, avvicinarlo al concetto di swing, dove chi ruba, ruba su una carta a quadretti fissa e quindi tutto quello che ha rubato lo deve restituire ritmicamente. E quella è un'altra arte, l'arte dello swing è un'arte immensa che molti praticano e qualcuno lo sa fare molto bene.
0: E quindi qui invece lo humor inglese si è potuto sentire anche in controluce in questa difficoltà del cantante che cerca di trovare la rima sempre che funziona, quindi questo rallentare anche un effetto comico in cui c'è il pensiero del protagonista che deve improvvisare delle rime, insomma.
1: Perché dove il cantante non trova la rima, spesso il pubblico la anticipa. È proprio della tradizione comica della canzone, la rima, che la canzone che conclude con una parolaccia sconcia in rima, alla fine non viene detta, viene attratta dalla rima e è il pubblico che la riempie con la mente e raddoppia
0: l'effetto comico.
1: L'effetto comico dissacrante. Mi ricordo una canzone del Rugantino dove Rugantino faceva le rime con i santi e finiva con San Simone della Grotta, brutti fiori, e poi l'orchestra copriva il suo finale. Ecco, e il pubblico è attratto dalla rima e indovina quello che viene dopo. Questo è il teatro, eh?
0: E questo è teatro che ancora ci fa pensare a Gioachino Rossini, a Sterbini, alla capacità davvero di riuscire a rendere il brio, il divertimento e la risata anche con la grande musica. Ed ora, che cosa accade? Abbiamo una terza tappa, una tappa che sin dal titolo fa sorridere. Tre somari e tre briganti. Come mai hai voluto infilare questo brano? E lo ascolteremo poi con la più celebre interpretazione, Modugno, Franchi e Ingrassia.
1: Beh, è un numero che non è una vera e propria macchietta, ma è un trio comico che interrompeva l'andamento di Rinaldo in campo, di Garinei, Giovannini, Modugno, che era una commedia musicale scritta per l'Unità d'Italia, piena di spirito patriottico e che aveva nei personaggi, oltre a Delia Scala e Modugno, aveva come contraltare due personaggi comici interpretati nella prima edizione da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E anche qui noi notiamo che progressivamente, mentre va avanti, c'è lo scioglilingua sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. E anche questo, secondo me, toccato proprio dal vento, dallo zeffiro favorevole del cielo nel momento in cui l'hanno composta e allestita e messa in scena Modugno, Franchi, Ingrassia, Garinei e Giovannini.
0: E inevitabilmente lo scioglilingua, proprio come genere, come linguaggio, la filastrocca ci riporta poi a quel divertimento infantile che ha un effetto proprio irresistibile nel sentire collettivo.
1: Sì, il pronunciare velocemente uno scioglilingua già è una cosa comica e divertente. E qui proprio c'è la musica. C'è la musica che si fa in scioglilingua, abbiamo sentito i violini nel general, major general, con questo ritmo martellante, che alla fine nella sommatoria è divertente, ma si chiama col nome suo, bellezza, è una bellezza musicale, di genere comico.
0: E ora quindi ascoltiamo un brano da questo spettacolo che è stato definito addirittura il più grosso successo teatrale di tutti i tempi avvenuto in Italia. Modugno, Franchi, Ingrassia, Tre somari e tre briganti.

0: balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto.

0: Domenico Modugno al servizio di un brano comico, Tre Somari e Tre Briganti, sia come autore di questo brano del 1961, il pezzo più famoso della commedia musicale omonima, che ha dato il titolo anche al disco di Modugno, Rinaldo in campo, ed è il titolo anche della commedia, appunto, di Garinei e Giovannini. Domenico Modugno qui in questa celebre interpretazione insieme a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia fa il verso a se stesso, a questo modo lirico tipicamente italiano di interpretare, di cantare comunque a prescindere dal contesto, in questo atteggiamento, in questa attitudine un po' patetica.
1: Beh, l'effetto comico fin dall'inizio di questa canzone è proprio dato dalle due vocalità, la vocalità di Domenico Modugno, che prende molto sul serio quello che dice, anzi ci mette molto sentimento, molta trippa si direbbe, no? E loro rispondono invece in modo ritmico, proprio queste due vocalità creano l'effetto comico. Abbiamo sentito un finale sfumando, come si usava nei dischi dell'epoca, no? A finire sfumando, ma perché in questo numero loro uscivano in scena cantando fra, ovviamente, gli applausi del pubblico.
0: E Modugno, hai sentito, Nicola, faceva anche il verso un po' siciliano, perché questa è la storia appunto del brigante Rinaldo Dragonera nella Sicilia orientale, e c'è un che non solo di tipicamente italiano in questo pezzo di colore, ma anche di medievale, con questa tradizione un po' alla Fiera dell'Est, insomma, di aggiungere sempre verso dopo verso per dare poi un effetto parossistico veramente irresistibile. E siamo quindi alla quarta tappa della nostra puntata dedicata alla canzone di colore, alla macchietta e all'allitterazione, a come la parola si faccia attrice proprio nel suo modo di risuonare all'interno della canzone. E come ben sappiamo, l'ultima tappa della nostra passeggiata nella canzone pericolosa è proprio nella bottega dell'artigiano Nicola Piovani. Che cosa ci hai preparato questa volta?
1: Beh, anche io, i musicisti si vogliono sempre, vorrebbero misurarsi con i generi classici difficili, no? Quindi uno vorrebbe fare uno Stabat Mater, un Requiem, la Sinfonia, il Quartetto e, perché no, la macchietta. Io, che ho una grande passione per le macchiette, mi sono trovato in teatro a scrivere una macchietta. Questa macchietta che ho scritto e che adesso vi facciamo sentire, l'ho scritta la prima volta, una metà stava in uno spettacolo di prosa, un testo di Vincenzo Cerami con l'Arena.

0: che si chiamava Borderò. Poi per uno spettacolo seguente che si chiamava Canti di scena l'abbiamo completata e è venuta proprio una macchietta classica in due strofe che contiene anche un'allitterazione, un giochetto di parole che era famoso già prima di questa canzone, qualcuno lo conosceva, che è In Perù per operì, che viene attribuito, io non so controllare le fonti, viene attribuito a Giulio Andreotti. Pare che avesse scritto per qualcuno che era andato, un amico, un conoscente andato in Perù, come eroe di partì, In Perù per operì. Allora, partendo da questa abbiamo costruito, una macchietta. Ora, musicalmente, per mettersi a scrivere una macchietta ci vuole un bel po' di umiltà tecnica, non ti puoi muovere troppo armonicamente,
1: Tornare
0: ritmicamente,
1: bambino proprio alla
0: ripetere.
1: prima elementare.
0: Sì, e allora io ho scritto una strofa a tempo libero, come nella tradizione, e poi un refrain con un ritmo scandito. La strofa a tempo libero che enuncia l'antefatto di questa grande tragedia, avrebbero detto i nuovi esegeti di Zazà, di uno che perde la sua amata Gasperina, che gli sparisce in Perù. E la musica, sì.

0: Ecco, come vedete, da sé musicalmente di praticamente nessun interesse, messa insieme al testo e alla voce dell'attore cantante, almeno nelle ambizioni degli autori, e dovrebbe prendere un senso. Questa è una versione incisa apposta per un disco, il mio disco che si chiamava Cantabile, dove nell'ambito di 11 titoli cercavo di viaggiare nei diversi generi della canzone, dalla romanza alla canzone ballabile. Appunto, ci voglio mettere la macchietta in questo disco. Dicevo, chi è il numero uno in questo genere che vorrei chiamare, no? E allora, quando dovevo fare una macchietta, chi potevo chiamare dal momento che Totò non c'è più? Gigi Proietti. E lui è venuto, abbiamo fatto un po' di prove e ha interpretato questa Gasparì.
1: Raccontaci di com'è stato questo lavorare insieme a Gigi Proietti su questo pezzo che appunto, che poi il testo è veramente riuscitissimo, questo Apparì che diventa Gasparì e insomma poi questo gioco del Perù però comparì parà nel Perù, insomma.
0: Sì, il gioco fondamentale è apparì, apparì, sento il passato remoto del verbo apparire e apparì nel senso di a Parigi. Ma io ho lavorato tanto con Gigi Proietti, noi abbiamo fatto tante cose insieme. Pochi lo sanno, ma è stato un generoso interprete di brani drammatici. Io ho scritto uno Stabat Mater per voce recitante su testo di Cerami, dove Proietti è stato un interprete strepitoso, un interprete tragico come pochi ne conosco, e l'abbiamo fatto diverse volte. Siamo andati a farlo 2 volte in Palestina, una volta a Tel Aviv, l'abbiamo fatto a Firenze per il Maggio Musicale Fiorentino. Quindi la consuetudine a lavorare insieme sui diversi generi, o generi diversi, come dice lui, c'era. Capirsi su una macchietta, beh, insomma, era come bere un bicchiere d'acqua per
1: Ecco, quindi
0: lui.
1: questo che volevo sapere da te. Quindi due amici, due colleghi, due artisti che si conoscono così bene, che sono sulla stessa lunghezza d'onda, si guardano negli occhi, si dicono due parole. Va così, davvero.
0: Beh, in questo caso sì, perché tanto Proietti ha una genialità di attore molto elastica e, come diceva Fellini, i grandi attori, i grandi interpreti sono anche elastici perché lo sanno fare. Altri ti mettono delle barriere perché, non essendo capaci, sono contrari. Ma Proietti ha una gamma interpretativa della voce quasi infinita. Capire il senso di Gasparì a Parì a Parì è stato per lui proprio 2 più 2 fa 4, l'ha interpretata in modo per me perfetto.
1: E allora ascoltiamo questo colpo di fulmine, questa interpretazione così immediata, così immediatamente compresa. Nicola Piovani, Gigi Proietti, Gasparì.
2: L'ho incontrata in una strada di Parigi, tra bistrò Pierrot Pernod e celibi. E fu

e piangendo in questi giorni mesti e grigi, io rivivo quel bel sogno di Parigi, fra bistrò, Pierrot, Pernod, Peugeot, Renault, Delon e cieli bigi, ripensando a quando lei apparì a Parigi. Ho tentato sortilegi, sotterfugi e suffumigi, ma tutt'oggi penso solo a Gasparì.

sospirò, balbettò e si impaperò, confidando nel voodoo della maga del Perù. Nel Perù, nel Perù, nel Perù, Gasparina riapparì, riapparì, riapparì, fra i miei baci riparò, riparò.

0: Il lessico della macchietta e dell'allitterazione applicato alla forma canzone è tutto qui, racchiuso in Gasparì, Nicola Piovani. Con Vincenzo Cerami e Gigi Proietti sono gli artefici di questo pezzo che sembra un pezzetto inoffensivo, ma che richiede tanto mestiere e tanto lavoro, tanta conoscenza di questo genere.
1: Sì, è anche un po' pretenzioso cimentarsi in questi generi difficili, ma insomma, era inevitabile che andare a mettere il naso come musicista anche in questo genere qui, avendo poi dei compagni di viaggio straordinari come Vincenzo Cerami e Gigi Proietti, ci siamo levati questa piccola soddisfazione.
0: I cori erano delle figlie.
1: Già, quei coretti che chiedono interrogativamente sul Pará del Perù erano interpretati da Susanna e Carlotta Proietti, che erano venute a trovarci in sala di registrazione.
0: E immaginiamo, per una giornata davvero piacevolissima. E così abbiamo chiuso anche questa puntata per il nostro ciclo La canzone è pericolosa. E dunque, Nicola, non ci resta che salutare i nostri ascoltatori. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti, a domani.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti, Iran, la tregua non tiene. Ennesima notte di attacchi incrociati. Bombe di Teheran su una base americana in Giordania. Rappresaglia di Washington e Riyadh in Iraq. Si impenna il prezzo del greggio. In rialzo il gas.
4: Medio Oriente, Roma capitale di pace. Il ministro Tajani alla Farnesina nella seconda giornata dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Lavoro non facile, ma siamo determinati a raggiungere l'obiettivo.
3: Lo spazio tra architettura e vita quotidiana. Il Museo di Orani ospita stanze, esposizione delle opere di Nivola e Colombo, due figure centrali della ricerca artistica del nostro Novecento. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca, a tutti una buona giornata. Dunque, il Medio Oriente in primo piano, vacilla la già fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran. La miccia innescata ancora una volta nello stretto di Hormuz. Le forze di Washington e Riyadh attaccano le milizie filo-iraniane in Iraq. Da Istanbul, la corrispondente.
5: Hanno scelto un temerario percorso di escalation, così Riyadh rivendica il diritto a rispondere agli attacchi delle milizie filo-iraniane in Iraq, dove è salito a 20 vittime il bilancio dei raid sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. In risposta ai raid iraniani questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Sono ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane Teheran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. E nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, l'Iran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, che prevede tariffe volontarie per il passaggio delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
4: E resta ancora molto tesa la situazione in Cisgiordania. Ieri a Washington, incontro tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato di colloquio positivo ma senza far cenno alle tensioni in quei territori. L'Italia condanna la violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi, ha detto il ministro degli esteri Tajani al vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione dei due stati a Roma. Ascoltiamolo.
6: L'obiettivo di questo incontro è dare un forte messaggio politico di sostegno alla prospettiva di due Stati. Sappiamo bene che è un lavoro non facile, ma siamo determinati nel raggiungere l'obiettivo. Anzi, proprio la difficoltà ci impegna a lavorare ancora di più insieme. Uno Stato palestinese a fianco di Israele, la cui sicurezza deve essere sempre garantita, è un obiettivo al quale non possiamo rinunciare.
3: Di nuovo in rialzo il prezzo del petrolio, più 3,9% con il WTI a $82,4 e il Brent a $87,5 al barile. In rialzo anche il gas ad Amsterdam, quotazioni sopra i €58 al megawattora. Preoccupa il basso livello delle scorte europee, che potrebbe contribuire ad un ulteriore aumento dei prezzi in vista dell'inverno. Il punto.
7: Stretta tra le forti tensioni geopolitiche e gli stoccaggi ai minimi storici, l'Europa si prepara ad affrontare un inverno di profonda incertezza sul fronte del gas. Il blocco di Hormuz riduce drasticamente l'offerta di GNL. Ieri Qatar Energy ha prolungato la forza maggiore sulle forniture. Fino a fine ottobre nessuna consegna. A preoccupare sono gli stoccaggi. Secondo un'analisi di Reuters, gli impianti di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55%, il livello più basso per questo periodo dal 2021. Pesa la totale interruzione delle forniture russe, come si diceva, la forte riduzione dell'offerta di GNL catarino. In questo quadro, neppure il buon livello delle scorte italiane sopra il 70% riuscirà a scongiurare un rialzo dei prezzi, spiega l'analista Gianclaudio Torlizzi.
8: Questo nel computo poi aggregato europeo conta relativamente se gli altri paesi imbattono la fiacca, e quindi anche se l'Italia dovesse trovarsi in una situazione molto più solida nel corso del prossimo inverno, non potrà non risentire della tensione sui prezzi.
7: Francesca Capannò, GR3.
4: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio. Tra i temi affrontati, la questione del prossimo Presidente della Repubblica, la legge elettorale e Vannacci.
9: Non c'è nessun tabù per un esponente della destra al Quirinale, ne è convinto il presidente del Senato La Russa, che avverte: noi tutti accettiamo integralmente e siamo pronti a difendere con la vita la Costituzione. E tuttavia, aggiunge, Meloni non pensa assolutamente a fare la Presidente della Repubblica.
10: Semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
9: Altri temi tra Tajani e Vannacci: scelgo Tajani, il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. Capitolo legge elettorale, sulle preferenze è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero, il presidente del Senato osserva:
10: questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
9: Semmai, dunque, per La Russa va rivisto l'eccesso colposo di legittima difesa. Infine, anche un riferimento alle chat di Delmastro: va rispettata la Costituzione, come anche le prerogative del Parlamento. Da Palazzo Madama, con Max Gambino, Valentino Russo, GR3.
3: La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento, che istituisce misure alternative al carcere, varrà per chi deve scontare una condanna superiore agli 8 anni. È stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni, contrari 5 Stelle, Futuro Nazionale di Vannacci. Soddisfazione di Giorgia Meloni e una vittoria su più fronti, si legge in una nota di Palazzo Chigi, per la sicurezza di tutti e per la stessa popolazione penitenziaria.
4: Veniamo al dibattito politico. I politici restano divisi sul fondo SAFE, le risorse europee per la sicurezza.
11: Quello della sicurezza è un tema fondamentale. L'Italia con l'Europa deve essere protagonista senza rinunciare alle politiche sociali e alla spesa per la sanità, ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani, confermando che sull'utilizzo dei fondi SAFE si deciderà a settembre. Non saranno solo soldi per il riarmo, ma anche per investimenti e infrastrutture, spiega Fratelli d'Italia, a favore anche noi moderati. Fredda la Lega, che parla di ipotesi poco conveniente, avverte: decida il Parlamento. Claudio Borghi.
12: È un mutuo a tasso variabile per 45 anni. A un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi.
11: Governo imbarazzante nel caos, con una coalizione incapace di esprimere una linea comune, replica il PD. Anche per più Europa l'esecutivo sta mascherando le proprie divisioni e con Azione Italia Viva guarda con favore al fondo di finanziamento europeo degli investimenti per la difesa. Per Verdi Sinistra invece è folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Critiche anche dei 5 Stelle: spese in armi ma dimenticano carburanti e carovita, commenta Giuseppe Conte.
13: Sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
11: Filippa Misano, GR3.
3: Il fondatore ed ex garante 5 Stelle Beppe Grillo, dopo un lungo silenzio, interviene sul suo blog accusando il movimento di aver perso identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, scrive. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. La risposta di Conte: lui diceva che Draghi era grillino, fate voi.
4: Stipendi al palo in Italia: a giugno sono aumentati del 2,4% rispetto all'anno precedente, meno dell'inflazione, rileva l'Istat, con quasi un terzo dei contratti in attesa di rinnovo. Bene il fatturato industriale, più 5,3% in valore, più 0,3% in volume.
3: E ora la cronaca, ancora incidenti sul lavoro, questa volta a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un operaio è morto nel crollo di una tettoia in un cantiere edile privato, un altro è rimasto gravemente ferito.
4: Dopo 13 anni c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio del tabaccaio Giovanni Bruno durante un tentativo di rapina nel suo negozio a Pinerolo, nel Torinese. Individuati i 3 presunti responsabili, 2 sono stati arrestati, il terzo è deceduto 8 anni fa.
14: Si è trattato di un classico cold case, un omicidio che non si riesce a risolvere rapidamente. Le indagini a un certo punto si fermano e poi vengono riprese. Tutti gli elementi sono accuratamente riesaminati con le nuove tecnologie, soprattutto per il DNA, che si rivelano fondamentali. La sera del 4 giugno del 2013 Giovanni Bruno stava per chiudere il suo bar tabacchi a Pinerolo, nel Torinese. 3 mesi prima aveva già subito una rapina e quando vide un uomo incappucciato che cercava di entrare uscì per affrontarlo. Una breve colluttazione, poi un complice che interviene e spara 5 colpi con una calibro 22. 3 raggiungono all'addome e alla schiena il commerciante. Per lui non ci sarà più niente da fare. 13 anni dopo i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, hanno fermato due persone. Il primo, un 79enne con diversi precedenti, è stato arrestato lunedì. Il secondo, 53 anni, è stato bloccato ieri. Dalle indagini è emersa anche la presenza di un terzo complice che è deceduto 8 anni fa. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: Un'ultima ora di cronaca. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia.
4: Nel Regno Unito matrimoni si cambia, varata la più importante riforma degli ultimi due secoli. Dalle spiagge alle mongolfiere le coppie potranno sposarsi dove vogliono, la corrispondente.
15: Le coppie in Inghilterra e Galles potranno sposarsi a casa propria, in un pub o su una nave da crociera, grazie a quella che i media definiscono la più grande riforma della legislazione sul matrimonio degli ultimi 200 anni. Secondo le regole attuali, una cerimonia di nozze o unione civile è valida legalmente solo se si svolge in una sede autorizzata, ma in un paese che, come il resto d'Europa, ha visto un crollo nel numero di matrimoni, la metà rispetto agli anni 70, circa 280.000 l'anno, l'indicazione ai funzionari è stata chiara: aggiornare leggi obsolete, offrendo maggiore libertà sul luogo e modalità del fatidico sì. Secondo le proposte ci si potrà sposare praticamente ovunque, dalla sala da ballo del castello a una mongolfiera, da una spiaggia a una nave da crociera in acque internazionali. Il matrimonio nella campagna inglese, raccontato in dozzine di film, lascerà spazio a scelte fantasiose, ma un principio rimane: non saranno consentite cerimonie che ledono la dignità dell'atto. Nei documenti raccolti da BBC si anticipa che non sarà possibile sposarsi nel contesto di attività come il paracadutismo, il rafting, le montagne russe o altre attrazioni da Luna Park. Da Londra, Natalia Augias, GR3.
3: In provincia di Nuoro, nell'importante Museo di Orani, dedicato all'artista locale del Novecento Costantino Nivola, è inaugurata la mostra Stanze, un dialogo tra opere dello stesso Nivola e di Gianni Colombo, racconto di quando l'arte iniziò a costruire spazi.
16: Opere d'arte che sono stanze, ambienti immaginati da un artista. Nella sua stanza dei sogni, Costantino Nivola fa giocare i rettangoli della porticina e della finestrella con le diagonali di pareti e soffitto collegate da corde in tensione. La curatrice Chiara Gatti.
17: Nivola ha sempre lavorato sull'opera da abitare e attraversare col corpo. Basti pensare a come ha trasformato il negozio Olivetti sulla Quinta Strada a New York nel 54. E qui, nella stanza dei sogni, analizza come l'ingresso della luce possa modificare la nostra percezione dello spazio intorno.
16: Lo spazio elastico di Gianni Colombo è invece un cubo nero buissimo, dove il visitatore si muove in un reticolo di elastici fluorescenti che cambiano posizione.
17: Anche qui la percezione protagonista, illusione, spaesamento, vertigine. Per orientarsi i nostri occhi si affidano a punti di riferimento che però sono totalmente instabili.
16: Queste stanze, in quegli anni 60 del Novecento, innovano anche lo spazio dell'arte.
17: Sì, negli anni 60 lo spettatore entra fisicamente dentro l'opera, che è una scatola, un luogo e un quadro da vivere.
16: Federico Pietranera, GR3.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Federico Foroni, Fernando Conti. Dopo Onda Verde, il Meteo, Wiki Radio, prossimo giornale alle 16.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Guarda questo video, fa troppo ridere.
19: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
20: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59, 15 secondi. Le principali notizie del momento ci portano ai confini. Lunghe code al traforo del Monte Bianco, allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A9 Lenate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio, 2 km di code per lavoro. lavori. Andiamo poi in Lombardia, in A7 Milano-Genova, code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo, e in A15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma 2 km di code, e al sud in A3 Napoli-Salerno code a causa di un incidente tra Torre Annunziata ed Ercolano in direzione di Napoli. Prudenza poi alla guida per degli incendi che quindi riducono la visibilità in A1 in Emilia-Romagna tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento all'A14 e in Campania tra Caianello e Capua. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI, Radio 3.
4: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
5: Influencer.
6: Eglantine Jebb, con Raffaella Milano.
7: Che d'Orsay, lungo la Senna, si riunì la conferenza, la prima conferenza mondiale della storia. Il presidente Wilson era a capo della delegazione degli Stati Uniti. Il premier inglese Lloyd George. Ministro francese Clemenceau, il presidente del Consiglio italiano Orlando, 70 delegati, 32 nazioni. Nella sala dell'orologio, tra il color crema e rosso dei parati e le dorature, sotto i lampadari splendenti, erano riuniti i rappresentanti di nazioni piccole e grandi, vecchie e nuove. I compiti che incombevano sui costruttori della pace erano tali da far tremare. Il primo consisteva nel chiudere la guerra, elaborare le condizioni di pace per le nazioni sconfitte, Germania, Austria, Ungheria, Turchia, Bulgaria. Il secondo compito consisteva nell'impedire che interi popoli morissero di fame. Terzo compito, salvaguardare il mondo dalla rivoluzione alimentata dalla fame. Quarto compito, ridisegnare le carte del mondo. Quinto compito, edificare la struttura di un mondo nuovo. La società o Lega delle Nazioni, sogno del presidente Wilson. I quattro grandi erano il centro della conferenza. Intorno ad essi la conferenza si gonfiò, si moltiplicò. 58 comitati che lavoravano a porte chiuse. Comitati militari, commissioni economiche che si occupavano dell'alimentazione, dei soccorsi, delle finanze, delle comunicazioni, delle materie prime. Commissioni per le responsabilità di guerra, per gli atti criminali. Un comitato per le riparazioni. Legislazione internazionale del lavoro. Controllo dei porti e delle vie d'acqua, delle ferrovie, delle rotte aeree. 7 subcomitati per le questioni territoriali. Si trattava di costituire le nuove nazioni, di definirne le frontiere, le popolazioni, le risorse economiche. Un compito per cui non potevano bastare i libri e le mappe, le statistiche e i disegni. Una frontiera tracciata a Parigi poteva togliere alla Polonia una miniera di carbone, sebbene più di metà dei minatori fossero polacchi. Poteva assegnare alla Cecoslovacchia una fabbrica che aveva il suo mercato in Austria. Una frontiera tracciata a Parigi poteva passare in mezzo a una strada di paese, a un camposanto. E mentre di tutto questo si discuteva, gli ideali dei primi giorni già si offuscavano. Dimentichi degli ex nemici, gli alleati si accapigliavano fra loro. Ognuno cercava di ottenere il meglio per il proprio paese. Ognuno aveva le proprie rivendicazioni territoriali, i propri interessi. I comitati discutevano incessantemente. Le pressioni aumentavano. La tensione si impadroniva dei negoziatori e dei loro esperti. Carte, piani, divisioni, spartiacque, canali. La confusione era indescrivibile. Gli animi si erano eccitati. Wilson disse:
8: non vogliamo distruggere la Germania e non potremmo farlo. Il nostro più grave errore sarebbe di fornirle valide ragioni per cercare nel futuro una vendetta. Richieste eccessive spargerebbero certamente i semi di un'altra guerra.
7: Inghilterra e Francia esigevano riparazioni dalla Germania. L'Inghilterra reclamava una gran parte della flotta mercantile tedesca. Il 20 aprile una delegazione tedesca era arrivata a Parigi per ricevere queste condizioni.
9: La Germania perderà tutte le colonie. Consegnerà l'Alsazia e la Lorena alla Francia. Consegnerà 400 miglia quadrate di territorio al Belgio. 1500 miglia quadrate alla Danimarca. 17.800 miglia quadrate alla Polonia, inclusi la città di Danzica e un corridoio che separerà la Prussia orientale dal resto della Germania.
10: È l'aprile del 1919. Quando viene fermata dalla polizia nel cuore di Londra, a Trafalgar Square, Eglantine Jebb sta manifestando contro il blocco navale che l'Inghilterra, il suo paese, ha imposto alla Germania e all'Austria. La Prima Guerra Mondiale è finita, ma il blocco navale continua e l'arma della fame, come accade purtroppo ancora oggi, miete le sue vittime soprattutto tra i bambini e tra le persone più fragili. È una strage. Solo in Germania si contano 700.000 morti per denutrizione. Eglantine distribuisce in piazza volantini con le foto scioccanti di bambini austriaci e tedeschi scheletrici, con l'età e il peso di ciascuno. Le immagini sono un pugno allo stomaco e lo sono anche i messaggi, dove è scritto: per cosa si batte la Gran Bretagna? Per far morire di fame i bambini, torturare le donne, uccidere gli anziani? I volantini sono firmati dal Fight the Famine Council, il comitato contro la fame, che è nato per chiedere l'immediata revoca del blocco navale. Un piccolo gruppo di pressione, composto soprattutto da suffragette e da qualche intellettuale. Tra questi c'è George Bernard Shaw, che spiega il suo sostegno con queste poche semplici parole: non posso avere dei nemici che abbiano meno di 7 anni. Il comitato si impegna al massimo, ma è davvero difficile smuovere le coscienze degli inglesi. Durante la guerra l'Inghilterra ha perso 500.000 di giovani. A Londra il primo pensiero è quello di aiutare i propri orfani e 200.000 vedove. Non è proprio il momento di preoccuparsi dei nemici e dei loro figli. Ma per il comitato e per Eglantine Jebb le cose non stanno così. La solidarietà non può essere rinchiusa da confini geografici o politici. si contesta il blocco navale per denunciare le barriere alzate dai nazionalismi e si cerca di recuperare, dopo gli orrori della guerra, il senso di una comune appartenenza umana. Perché, come dice Eglantyne, non c'è il linguaggio più universale del pianto di un bambino. Per il volantinaggio non autorizzato Eglantyne è portata a processo, ma se l'arresto era pensato per intimidirla il risultato è esattamente l'opposto. Eglantyne sfrutta tutta la risonanza mediatica e lancia un messaggio, soprattutto alle donne. Mi rivolgo alle mie connazionali perché mi aiutino a sollevare la questione della salvezza dei bambini in Europa in modo totalmente al di fuori della politica. Che siano le donne di questo paese a fare ciò che gli uomini con le loro organizzazioni politiche sembrano incapaci di fare. Il processo ha un buon rilievo mediatico e meno di un mese dopo, il 19 maggio del 1919, Eglantyne Jebb con la sorella Dorothy, dall'esperienza del comitato fa nascere Save the Children, destinata a diventare la più grande organizzazione per i diritti dell'infanzia del mondo. Quando tutto questo succede, Eglantyne Jebb ha già 43 anni. È una donna magra, alta, con i capelli rossi raccolti un po' imbiancati. Sulle spalle ha già molte esperienze, ha affrontato anche diverse sconfitte, ma è ancora alla ricerca di un suo posto nel mondo. Da bambina è vissuta nella tipica campagna inglese, in una famiglia colta di piccoli proprietari terrieri. A crescerla con altri 5 fratelli e sorelle sono state la madre e la zia. La madre irlandese impegnata nel sociale e nelle lotte per l'indipendentismo, ma è soprattutto la zia a giocare un ruolo decisivo nella sua crescita. Louise, la zia Ban, è la sorella del padre di Eglantyne, ma è agli antipodi del fratello. È progressista, agnostica, suffragetta, cultrice delle teorie evoluzioniste, insofferente ad ogni regola e alle convenzioni sociali. Con la zia, Eglantyne scopre le cose che amerà di più per tutta la vita: cavalcare, correre in bicicletta, arrampicarsi, nuotare, esplorare il mondo. E soprattutto imparerà a non avere paura. Il padre di Eglantyne è molto perplesso quando la figlia dice che vuole proseguire gli studi. Teme di trasformare, come scrive alla moglie, una bella figlia adolescente, radiosa con i suoi capelli rossi e i suoi squisiti lineamenti, in una intellettuale insposabile. Ma complice la sua prematura scomparsa a causa di una polmonite e grazie al sostegno economico della zia Ban, Eglantyne riesce ad andare ad Oxford, alla Lady Margaret Hall. Dopo il periodo all'università, dove fatica a trovare una sua strada, Eglantyne finalmente scopre che la sua vocazione è l'insegnamento e va a lavorare a Londra in una scuola elementare di periferia. Una scelta controcorrente per una ragazza della sua classe sociale e certamente per una ragazza che ha studiato ad Oxford. Ed è sconvolta dallo scoprire la povertà estrema in cui vivono i bambini. Si impegna al massimo per loro, prepara giochi, esercitazioni pratiche, va a trovarli in famiglia. Ma l'insegnamento, il contatto con i bambini la affaticano moltissimo. Si sente inadeguata e incapace. È così angosciata che preferirebbe, annota nel suo diario, andare ad un appuntamento dal dentista piuttosto che andare a scuola ad insegnare. Le sue allieve la ricordano con affetto e ammirazione, ma la scintilla dell'insegnamento non si accende e la salute cagionevole non l'aiuta. Questa esperienza si interrompe dopo solo 2 anni. Eglantyne lo vive come un fallimento, anche se poi questa esperienza si rivelerà preziosa nel tempo. A 24 anni, sotto la pressione della madre, Eglantyne si trasferisce con lei a Cambridge. Ha inizio la stagione più spensierata della sua vita. I salotti di Cambridge si spalancano per accogliere la famiglia Jebb. Nel circolo degli amici ci sono famiglie come i Darwin, i Keynes. È un periodo di balli e innamoramenti. «Non ho mai realizzato di essere così felice prima d'ora», confida Eglantyne ad un'amica, «e questo può sembrare davvero strano dopo il fallimento di tutti i miei progetti e non so se mi debba vergognare per quest'ozio, per questo lusso, ma rendermi felice forse è semplicemente il fatto di sentirmi di nuovo circondata da amici». Ad interrompere questo periodo di svago ci pensa Florence Keynes, la moglie del famoso economista, che chiede ad Eglantyne di condurre una ricerca sulla povertà a Cambridge. A questo progetto Eglantine dedica tutte le sue energie e scopre così un altro volto della città, lontano anni luce dai salotti universitari. «Facciamo le nostre occasionali discese negli slums», scrive amaramente, «come se venissimo da un altro mondo e sembriamo dei marziani a quelli che ci vivono». È scandalizzata anche dalla impreparazione di tante organizzazioni filantropiche, guidate da nobildonne che non hanno la più pallida idea neanche di come leggere il proprio bilancio. Eglantine condivide l'impegno di ricerca con la figlia di Florence Keynes, Margaret. Da questa collaborazione nasce un'appassionata relazione sentimentale che andrà avanti per anni. Il filo non si interrompe neanche quando nel 1913 Margaret comunica ad Eglantine che ha deciso di sposarsi. Ma per Eglantine qualcosa si spezza, cade in una solitudine profonda, mentre la salute, sempre cagionevole, peggiora ancora. A farla riemergere da questo stato di apatia è la sorella, Dorothy, impegnata politicamente, che avrà un grande ruolo nella costruzione di Save the Children e sarà sempre al suo fianco. Con Dorothy, dopo una missione nei Balcani, Eglantine collabora alla redazione del Cambridge Magazine, che diffonde in Inghilterra articoli di giornali stranieri svelando le gravi conseguenze sociali della guerra. Ed è sempre con la sorella Dorothy che Eglantine entra a far parte del Comitato contro la fame, dal quale, come si è detto, nasce il Save the Children Fund. Il giorno della conferenza di lancio del Save the Children Fund, il 19 maggio del 1919, la Royal Albert Hall è gremita. Non tutto fila liscio. Ci sono molti contestatori armati di mele marce e c'è chi grida contro i traditori che vogliono togliere soldi agli inglesi per dargli ai figli dei nemici. Ma a favore è schierata la Federazione dei Minatori e anche una buona parte della stampa. Quando arriva il suo turno, Eglantine interviene come al solito con tono pacato e a bassa voce. All'inizio esita, ma poi la voce diventa più forte. Siamo esseri umani e per noi è impossibile guardare dei bambini che muoiono di fame senza fare nulla per salvarli. Abbiamo un unico obiettivo, salvarne il più possibile, e abbiamo un'unica regola, aiutarli, qualunque sia il loro paese, qualunque sia la loro religione. Nella nuova organizzazione Eglantine mette a frutto tutto quello che ha imparato dalle precedenti esperienze. Ha un approccio moderno e professionale, per alcuni fin troppo spregiudicato. Dobbiamo avere la stessa chiarezza negli obiettivi e dobbiamo cercare di raggiungerli con la stessa cura, la stessa precisione, la stessa intelligenza che è possibile trovare nelle migliori imprese commerciali e industriali. I programmi che promuove con il suo gruppo si fondano sulla fiducia verso le persone che si aiutano e sulle loro capacità. Parte così la prima campagna Mucche per Vienna. Non si manda il latte per nutrire i bambini, ma si comprano le mucche per i contadini austriaci, i quali in cambio doneranno il latte ai bambini. È un successo. Con lo stesso spirito si impostano i progetti per i rifugiati, a partire dalla Bulgaria, con villaggi dove le famiglie trovano tutto quello che serve per provvedere in autonomia al proprio sostentamento, senza assistenzialismo. Per sostenere questi e altri interventi si attiva un sistema di raccolta fondi che non lascia nulla al caso. Si lancia l'adozione a distanza dei bambini, con piccole donazioni regolari. La filantropia, prima riservata all'élite, si trasforma in un'azione collettiva che coinvolge centinaia di migliaia di persone, con un'attenzione minuziosa a rendicontare ogni penny raccolto. L'organizzazione cresce rapidamente. Dopo aver tentato senza successo con la Chiesa anglicana, Eglantine trova un alleato isperato in Papa Benedetto XV, il Papa che nel 1917 aveva bollato il conflitto come l'inutile strage. Dopo averle concesso udienza in Vaticano, il Papa chiede a tutte le diocesi di fare una colletta a favore del Save the Children Fund, che ringrazia esplicitamente in un'enciclica. È la prima volta che questo succede con un'organizzazione non cattolica e per giunta guidata da una donna. Con questo viatico il successo di Eglantine si rafforza, la sede centrale viene spostata da Londra a Ginevra e Save the Children diventa una grande rete sovranazionale. Ma un nuovo banco di prova è in arrivo.

0: La politica del comunismo di guerra, complici le devastazioni nelle campagne e la siccità, provoca la prima carestia. È il 21-22. Sono colpite Ucraina, Russia centrale, Basso Volga. I morti, secondo i calcoli demografici, ammontano a 4-5 milioni.
1: È la carestia catastrofica che colpisce la Russia nel 1921. Ancora una volta bisogna sfidare l'impopolarità. Eglantine spinge Save the Children su un crinale rischioso. Bisogna convincere gli inglesi che portare aiuti alimentari in Russia non significa sostenere i bolscevichi. E bisogna convincere i bolscevichi che gli aiuti dell'Occidente non sono una minaccia per il regime. Insomma, ci si muove tra due fuochi. Save the Children organizza nella regione di Saratov, tra le più colpite, una rete di cucine per sfamare i bambini. Alcuni giornali inglesi partono all'attacco con titoloni del tipo «Ma che cosa fate per i bambini della Cornovaglia?» o li rimprovera dicendo «La beneficenza deve iniziare a casa propria». Ma i donatori rispondono con entusiasmo. Lo sforzo è immenso, la sofferenza è estrema e la consapevolezza di quanto poco basterebbe per salvare ancora un altro bambino fanno sì che per Eglantine la raccolta di fondi divenga una specie di ossessione. Cerca ogni strada per mandare più aiuti. Nel suo lavoro Eglantine, nonostante le difficoltà fisiche, è inarrestabile. Con il suo modo di fare pacato ha una straordinaria capacità di far fare alle persone tutto ciò che vuole. Una collaboratrice di spicco, Madame Vaikai, la descrive così. Non ordinava mai, chiedeva, esitante, con modestia, quasi umilmente. Era più modesta dell'ultimo membro dello staff e tuttavia gli uomini erano pronti a spendere le loro fortune, la loro energia vitale, la prospettiva del loro futuro solo perché lei voleva così. Lo testimonia anche il dottor Hector Munro, che lascia il suo studio di Londra quando Eglantine gli chiede di andare a Vienna. Quando parlava, ogni altra cosa sembrava perdere importanza e si accettava di fare tutto quello che voleva. Si potrebbe immaginarla come una figura severa e rigida, ma nulla di più lontano da lei. Al contrario, come scrivono i suoi amici, è una persona curiosa, con un sorriso ironico, pronta a cogliere ogni lato bello, buffo, inconsueto delle cose e delle persone. Il lavoro di soccorso, scriveva, non consiste soltanto in riunioni faticose, appelli faticosi, statistiche faticose e un'ancor più faticosa lotta contro la miseria che appare a tanti così priva di interesse. Ha anche i suoi momenti di incantesimo, le sue avventure, la possibilità inaspettata di guardare dentro nuovi mondi. Dietro lo stile austero che si imposta come immagine pubblica, c'è sempre lei, la ragazza di Cambridge, che ama la vita terribilmente. Ma Eglantine non si accontenta di aver messo su una straordinaria macchina organizzativa di aiuto all'infanzia. Vuole che i diritti dei bambini siano riconosciuti in quanto tali, come autonomi diritti, distinti da quelli degli adulti. È da questa convinzione che nasce la Dichiarazione dei diritti del bambino, che sarà adottata dalla Società delle Nazioni nel 1924.
2: Uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano e accettano come loro dovere che, al di là di ogni considerazione di razza, nazionalità e credo, al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito. Il fanciullo malato deve essere curato. Il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato. Il minore delinquente deve essere recuperato. L'orfano e il trovatello devono essere ospitati e soccorsi. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri uomini.
1: La Dichiarazione di Ginevra non è vincolante per gli Stati, ma crea un primo ponte tra l'azione umanitaria e l'affermazione di un nuovo diritto. Dar da mangiare a un bambino, sostiene Eglantine, non potrà essere più considerata solo un'opera di assistenza, ma un atto di giustizia. Eglantyne insiste sul fatto che l'obiettivo della dichiarazione non è quello di diffondere il sentimentalismo nel mondo, ma il riconoscimento di regole fondamentali di carattere sociale, politico ed economico. Siamo nel 1924. Poco tempo dopo, queste speranze saranno platealmente calpestate dalla storia. Ma molti anni dopo, il 20 novembre del 1989, il testo della dichiarazione sarà ripreso come premessa dalla Convenzione dei diritti del fanciullo approvata dalle Nazioni Unite. Il 20 novembre diventerà la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Un anniversario amaro se guardiamo la condizione dei bambini e delle bambine nel nostro mondo, ma un anniversario necessario, perché se la Convenzione da sola non è evidentemente in grado di garantire il rispetto dei diritti, resta comunque il primo alleato dei tanti che si impegnano sul campo per la loro tutela.
3: Domani si celebra la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in campo anche la RAI.
4: Bambini che suonano per altri bambini, giovani e adulti uniti nel linguaggio della musica per sostenere i diritti dei più
5: Questa
4: piccoli.
5: Mattina al Teatro Argentina di Roma il Comitato Italiano dell'UNICEF in collaborazione con Italia Razzismo ha festeggiato la giornata universale dell'infanzia.
1: A 52 anni Eglantyne è una leader affermata, è l'artefice della dichiarazione di Ginevra e alla guida di una organizzazione da milioni di sterline. È la testimone di una generazione di donne che ai primi nel Novecento è riuscita a conquistare il suo spazio di azione pubblica. Ma come altre donne del suo tempo è ancora alla ricerca. Sotto l'immagine di Miss Jeb c'è una donna inquieta che alterna stati di febbrile eccitazione a momenti di apatia e di depressione inconsolabile. La parola fallimento ricorre spesso nei suoi diari. Il giudizio che dà di se stessa è sempre severissimo e gli amici faticano a comprenderla. Negli ultimi anni Eglantyne riesce a dire di sé il tutto e il contrario di tutto. La salute è sempre stata un problema e sin da ragazza ha vissuto lunghi periodi di stanchezza, di affanno, dovuti, come si scoprirà poi, a problemi della tiroide. Qualche medico le ordina di rallentare il ritmo, ma da questo orecchio proprio non ci sente. I colleghi e gli amici guardano con ansia le fatiche alle quali Eglantyne si sottopone e che la consumano, ma non è solo il fisico a colpirla, sono anche i contrasti che emergono anche all'interno di Save the Children, ormai diventata una grande organizzazione diffusa in molti paesi. Eglantyne non vuole che Save the Children abbandoni la sua impronta internazionale sotto la spinta di pressioni nazionalistiche e si batte in tutte le sedi perché l'organizzazione mantenga il suo spirito originario. Nel luglio del 1928 è costretta a ricoverarsi in clinica a Ginevra per un intervento chirurgico alla tiroide che per tanti anni ha rinviato. L'operazione è così complessa che si decide di farla in tre fasi diverse perché il debole cuore di Eglantyne non può affrontare una lunga anestesia. Si batte in tutte le sedi perché l'organizzazione mantenga il suo spirito originario. Nel luglio del 1928 è costretta a ricoverarsi in clinica a Ginevra per un intervento chirurgico alla tiroide che per tanti anni ha rinviato. L'operazione è così complessa che si decide di farla in tre fasi diverse perché il debole cuore di Eglantyne non può affrontare una lunga anestesia.

0: forzati delle bambine. Come se non bastasse, si mette a studiare il cinese. Ma non le sfugge la gravità della situazione e affida ad un amico le sue ultime volontà, riuscendo a sorridere anche in questa circostanza. Chiede alla famiglia di non spendere soldi per trasferire la sua salma in Inghilterra, perché sarà un sollievo non dover prendere ancora un altro treno. Qualche tempo dopo, Eglantine rassicura l'amico al quale ha affidato le sue volontà e si scusa per averlo inutilmente allarmato, visto che la situazione volge al meglio. Ma poi tutto precipita. Eglantine è colpita da un ictus e non riesce più a riprendersi. Quando muore, messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo. Il servizio funebre, secondo la sua volontà, si svolge in modo essenziale presso la chiesa inglese di Ginevra. Ci sono i colleghi, gli amici, una bara molto semplice con le sole iniziali EJ, una croce e il tondo con l'effigie del bambino, che ancora oggi è il simbolo di Save the Children. Tra le corone di fiori spicca quella inviata dalla Croce Rossa Sovietica, firmata «I bambini della Russia». Alla sorella il compito di gestire la sua povera eredità terrena. Negli archivi cittadini di Ginevra vi è la lista dei beni che ha accumulato durante tutta la vita. I vestiti marroni, 42 fazzoletti, 2 tovaglie da tè, una piccola borsa di stoffa scura, pochi altri effetti personali, la croce che portava al collo, molti diari e quaderni di appunti, degli acquerelli, una scatola piena di biglietti di auguri che da bambina aveva disegnato con i fratelli e la madre. E poi i libri da regalare agli amici, poesie, testi religiosi, l'utopia di Thomas More. In fondo, quella per cui Eglantine Jebb ha speso la sua vita è sempre stata un'utopia realistica. Non c'è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. È impossibile solo se noi ci rifiutiamo di farlo.
1: Raffaella Milano ha raccontato Eglantine Jebb, fondatrice dell'organizzazione non governativa internazionale Save the Children.
2: Realizzazione di Marzia Coronati.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, Sound.
4: Rai, Radio 3.
5: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
6: L'idealista. Tutta la musica in una lista.
7: Buon pomeriggio da Alberto Piccinini in diretta dallo studio K2 di Via Asiago con Luca Marchese in regia e Daniele Verde in console. 335-5634-296 il numero per i messaggi diretti che arriveranno qui direttamente appunto nel nostro studio. È uscito nei cinema italiani lo scorso fine settimana Liberami dal nulla, Deliver Me from Nowhere, il film su Bruce Springsteen, drammatizzazione, come dire, di uno dei momenti centrali della leggenda del boss, se mi passate l'esagerazione, il rifiuto della falsa chiamata, direbbe la narratologia. Primi anni Ottanta, primo momento di svolta della carriera, alla fine di una tournée, inseguito dalla depressione, preoccupato dalle aspettative che ci sono su di lui, Springsteen si chiude in una casa, nel New Jersey, nella stanza da letto con un registratore a cassette, un Tascam porta studio semiprofessionale che allora era appena arrivato sul mercato, con la chitarra, l'armonica, scrive e incide da solo una quindicina di canzoni. L'umore non è allegro, sono ballate narrative, sono un po' alla Johnny Cash, c'è dentro anche una passione recente per i suicide, quella di lungo corso per Elvis Presley, c'è Flannery O'Connors, c'è un film Badlands di Disperati, Terence Malick visto appena in televisione, e ci sono anche le storiacce di cronaca sempre viste in televisione. È un'America dolente e disperata, e chi ricorda la leggenda sa come va a finire: la cassetta con queste canzoni viene portata in studio alla E Street Band, si cerca di arrangiarle, Springsteen non è soddisfatto, ottiene che la cassetta venga stampata così com'è, direttamente su disco. Nebraska, ed erano 43 anni fa. Dunque oggi questo film ritira fuori tutta la storia, c'è cioè un attore che assomiglia assomiglia abbastanza a Bruce Springsteen, canta come lui, c'è qualche goffaggine nella sceneggiatura, ma è inevitabile. C'è soprattutto

l'idea di tirare fuori dagli archivi quel che di inedito era rimasto di quei vecchi nastri, le versioni elettriche per esempio fatte con la band Nebraska Extended Edition. Sono 4 dischi ed è uscito venerdì, è abbastanza per fan in effetti. Ci sono però cose poco sentite o mai sentite. C'è questa lunga ballata, si chiama Child Bride, la sposa bambina, ed è una versione di un brano che poi sarà e diventerà Working on a Highway. È la storia di un ragazzo che lavora sull'autostrada, si innamora di una ragazzina troppo giovane, minorenne, lei viene riportata a casa dalla famiglia, lui finisce più o meno in galera. La ascoltiamo, poi cominciamo con la lista. Child Bride, Bruce Springsteen.

C'era anche un Glockenspiel tra gli strumenti che Bruce Springsteen aveva a disposizione in questa sua versione da cameretta, così lunare, no? di se stesso. Nuvole grigie attorno alla luna bianca, seduti sul sedile di dietro della mia vecchia auto, cantavamo stonati. L'ho portata in Florida e andava tutto bene. Un giorno è venuto su suo fratello, l'ha presa e a me mi hanno arrestato. È una specie di lato oscuro dei sogni americani, del sogno americano che Springsteen ha già raccontato, e con una pompa orchestrale di tutt'altro genere nei dischi precedenti. I sogni per sé, i sogni per i suoi amici. Qui c'è un lato al contrario davvero sfigato, creepy della narrazione. C'è la pietà, la compassione che si ha nei confronti di un mondo che nessuno aveva voglia di cantare davvero in quegli anni Ottanta, un mondo disperato, anche un mondo eccessivo probabilmente. Musica da cameretta dunque sarà la lista di oggi, perché questa idea di chiudersi in una stanza, in una casa di campagna, in una cabin, un capanno da caccia, come vedremo, persino per ritrovare l'ispirazione, la verità della propria musica, è una specie di nodo narrativo che appartiene a tante storie del rock. Bob Dylan, i suoi Basement Tapes, che furono registrati nella cantina di una casa di campagna, i Beatles prima dell'album bianco, a casa nella villa di George Harrison, i Rolling Stone in una villa vicino Nizza prima di Exile on Main Street, eccetera. Nel caso di Nick Drake, che ascoltiamo adesso, la situazione è ancora diversa, perché si tratta, e sono stati pubblicati la scorsa estate, due nastri inediti mai sentiti, in cui Nick Drake prova le sue canzoni e le mette a punto ancora, non ha ancora inciso niente, ed è nella sua stanza all'Università di Cambridge, dove studiava letteratura inglese, con lui l'arrangiatore Robert Kirby, che è un suo amico, studia musica, e con un altro amico, Paul De Rivaz. Paul però ha un registratore Grundig piccolino, per niente professionale, a bobine, e grazie a questo registratore possiamo sentire questa versione al pianoforte di quella che diventerà poi Way to Blue, che è una delle canzoni più famose di Nick Drake.

Aspetteremo davanti alla tua porta pieni di speranza. Verrai a dirmelo se saprai, se troverai la strada per il blu. Che cos'è il blu? È il cielo, è la malinconia, forse è qualcosa che si può descrivere e trovare soltanto con la musica o nella musica. Nick Drake in una stanza dell'Università di Cambridge, lo studentato, immagino, nell'inverno del 1968, nel 69, avrebbe poi inciso il suo primo album con gli arrangiamenti di Robert Kirby, che era lì con lui. Ci sono altre incisioni, altre registrazioni in cui lo stesso Nick Drake canta, canticchia, inventa lì per lì gli arrangiamenti. È un disco, è stato un ascolto davvero molto, molto bello, molto forte la scorsa estate. La musica di Nick Drake, che la sua paura, la sua depressione non consentì mai di ascoltare in pubblico, non è rimasto niente di inciso, è ancora e per sempre musica da cameretta, come è il titolo di questa lista. Ho pronunciato prima la parola cabin, la capanna, la baita, il rifugio, perché questa parola ha un suo posto nella storia culturale americana. È la cabin sulle rive del lago Walden, dove Henry Thoreau, il filosofo, visse 2 anni, 2 mesi e 2 giorni e scrisse il manifesto della naturalezza, della vita vera nella natura. Walden, appunto, si chiamava. E allora, quando 20 anni fa, nel 2007 ormai, uscì il primo disco di Bon Iver, il progetto del cantautore americano Justin Vernon, si ripeteva sempre che era stato composto e registrato in una cabin nei boschi, nella casetta che suo padre usava per andare a caccia. Non era la stessa cosa, naturalmente, ma era suggestivo. Lui era stato lì 2 mesi da solo e questo orientava un po' la narrativa. Scrisse un critico che Bon Iver era mezzo Thoreau, mezzo Una Bomber, mezzo Basement Tapes. E il tempo era passato, i mezzi utilizzabili erano una workstation digitale, il Pro Tools, dei microfoni professionali, della roba così. E il disco fu composto in un momento di depressione, gli era appena finita una storia d'amore, c'era qualche acciacco di salute. Forever Ago, questo era il titolo, e fu anche un momento di ricambio generazionale della musica indie americana. Amore gracile, questo skinny love, amore magro, resisti soltanto fino alla fine dell'anno, versa un po' di sale, non siamo mai stati qui mentre fisso il lavandino con il sangue e i pezzetti di vernice. Bon Iver, Skinny Love.

Skinny Love, Bon Iver. Sufjan Stevens è un cantautore americano e un musicista che ha inciso spesso da solo le sue cose, sempre con un effetto di grande sincerità, di confidenza, e qualche mese fa è stato ristampato 10 anni dopo il suo album più bello, più importante, Carrie Ann Lowell, che era stato scritto dopo la morte di sua mamma, con la quale aveva avuto un rapporto difficilissimo. Lui ha avuto dei problemi di salute, e non da poco, per una malattia autoimmune, questa cosa lo ha tenuto lontano dalla musica, e altri problemi che spero possa superare. Ci manca la tenerezza malinconica della sua voce. Sì, è una lista piuttosto malinconica quella di oggi, ma perché no? Ascoltiamolo adesso, Sufjan Stevens, in uno dei suoi primi album, Michigan, o Greetings from Michigan. La copertina fingeva di essere una cartolina sullo stato, sul Great Lake State. Lui è nato lì in Michigan ed era una raccolta di vignette, di brevi racconti. Lui aveva annunciato, Sufjan Stevens, che avrebbe fatto allo stesso modo 50 album, uno per ogni stato degli Stati Uniti, poi aveva fatto soltanto Illinois, ma insomma l'idea era buona a prescindere, era proprio una cosa da raccontare. E questo disco è stato inciso sempre con un computer, con il Pro Tools, con pochissime cose che ormai bastano, con gli strumenti. Sufjan Stevens ha una formazione molto disordinata, scolastica, autodidatta, però è stato sempre molto molto sofisticato, suona dall'oboe e fino alla chitarra. Ecco, ascoltiamo questo Flint per i disoccupati e i sottopagati. Flint, Michigan, era stata una delle capitali americane dell'automobile, la sede della General Motors. Il suo declino, qualcuno ricorderà, era stato raccontato da Michael Moore in un bel documentario, il tentativo di intervistare l'amministratore delegato che aveva appena licenziato 30.000 persone, Roger and Me si chiamava. Questo è Flint for the Unemployed and Underpaid, Sufjan Stevens.

Dal 1° di giugno ho perso il mio lavoro e ho perso casa e fingo di provarci, di riprovarci, ma fingo da solo. Un pezzo del 2003, Flint, For the Unemployed and Underpaid, non proprio ieri. Tom Eaton suonava la tromba in questo finale, ma il pianoforte suonato così, senza neanche saperlo suonare, mi ricordava un po' il Nick Drake che abbiamo sentito prima, no? Totalmente disarmato, come se anche la tecnica, non soltanto l'apparato di registrazione, fosse un impaccio. E proprio Sufjan Stevens ricordava in un'intervista di essersi appassionato a registrare le proprie cose da solo in casa quando all'università iniziò a usare un vecchio Tech porta studio che era lo stesso usato, inaugurato da Bruce Springsteen per Nebraska, che è il disco che ha aperto questa lista di musiche da cameretta. Noi chiudiamo con Emmett Rhodes, una riscoperta di culto già una decina d'anni fa, stava nella colonna sonora di un film, di Tenenbaum per esempio, ma lui aveva registrato quattro dischi tra il 1970 e il 1973 e poi basta, era sparito, e l'aveva fatto tutto da solo in tempi in cui cominciava proprio a circolare l'idea, la possibilità di farlo. A 20 anni, dopo qualche tentativo come musicista in una band, aveva allestito uno studio nel garage dei genitori in California e aveva ottenuto un contratto con la ABC Daniel, abbastanza capestro in realtà il contratto, nel senso che lui garantiva un album ogni 6 mesi e faceva una specie di versione apocrifa di Paul McCartney. Adesso lo sentiamo e chissà, evidentemente la casa discografica voleva giocare su questo, no? Su questa velocità di esecuzione, però non riuscì a stare nei tempi, per questo ebbe anche nei guai e passò a lavorare quindi come tecnico di studio per la casa discografica Elektra, più che, ecco, un esempio di sincerità estrema, come in altri casi oggi sembra un esempio di velocità produttiva. Tra l'altro c'era un documentario italiano di Cosimo Messeri ormai diversi anni fa che aveva raccontato e ritirato fuori tutta la sua storia. Ascoltiamo Emmett Rhodes, Somebody Made For Me.

0: Musica da cameretta nella lista di oggi, chiudersi in una stanza, in un capanno a ritrovare l'ispirazione, la verità della propria musica e possibilmente di se stessi. Questa era Amy Rhodes, Somebody Made For Me. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Daniele Verde che era in console, Luca Marchese in regia. La linea adesso passa a Farenet e noi ci sentiamo domani con L'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah, yeah.

0: Ore 15 e 1.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: Moltissime donne oggi a Fahrenheit, è un piacere avere una puntata come questa. Vi saluta Tommaso Gertosio, in conduzione alla regia c'è Beatrice Palazzoni, Andrea Perrone alla console, più tardi Riccardo Bruno, la cura di Fahrenheit è da anni di Susanna Tartaro, in redazione ci sono Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Tante donne anche in redazione vedo, ma vi dicevo, oggi pomeriggio parleremo per esempio di un libro del giorno di Simona Loiacono, un romanzo che si intitola Gioanna degli Incanti e che parla proprio di una figura femminile, tra l'altro tratta effettivamente dalla storia italiana di qualche secolo fa. Parleremo della iniziativa di una piscina romana che ha deciso di dedicare uno spazio, per la precisione un turno specifico, alle donne, e quindi limitando a loro l'accesso alla piscina in un'ora in più che è stata destinata a questo scopo. È una scelta fatta d'accordo con la comunità islamica, ma non limitata alle donne islamiche. Avremo con noi degli ospiti per ragionare su questo. Parleremo anche di Alda Merini con Alessia Carli e Alessandro Carrieri. Parleremo di una figura di intellettuale importante, molto rimpianto, come Alessandro Leogrande. Ci sarà con noi Marco Gatto, e iniziamo direttamente con Tina Anselmi, perché il 29 luglio del 1976 Tina Anselmi, quindi l'anniversario è netto, Tina Anselmi viene eletta ministra del lavoro ed è la prima volta che una donna italiana è a capo di un ministero. Con noi c'è Anna Vinci, buongiorno.
5: Buongiorno e grazie dell'invito.
4: Anna Vinci ha scritto un libro con Tina Anselmi, Storia di una passione politica, che è stato pubblicato qualche anno fa e adesso è stato di nuovo reso disponibile pochi anni fa da Chiare Lettere. Ricordo che Tina Anselmi è scomparsa nel 2016. È una figura decisamente interessante, affascinante per tante cose, per la legge sulle pari opportunità, per la legge sull'aborto, per l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, per la commissione d'inchiesta sulla P2. Sono tanti temi che potremmo toccare, Anna Vinci. Vogliamo iniziare proprio dalla legge sull'aborto, la scelta di firmare, lei cattolica della DC, una legge che istituiva l'aborto in Italia. Come l'ha vissuta e con chi si è confidata anche in quel periodo?
5: Mi sembra una domanda veramente pertinente in un periodo come questo. Proprio perché Tina Anselmi, firmando, voleva riconfermare la laicità dello Stato e aveva avuto molte pressioni anche dalla Santa Sede, perché ovviamente una donna cattolica, no, che poi si era battuta insieme al proprio partito, non poteva firmare una legge che sanciva la interruzione di gravidanza. E lei disse semplicemente: perché la cosa più bella, mi permetta, è la grazia della normalità di Tina Anselmi. Sono contenta di stare in mezzo a tante donne, e con chi si confidò non me lo confidò, perché Tina era molto privata e io è dal 2002 che mi occupo e lavoro con lei. Per me è sempre viva, è viva per tutti, no? Fortunatamente. E quindi ci sono delle cose delle quali lei non amava parlare, e in questo caso mi diceva: Anna, no, basta.
4: Raccontava l'esperienza partigiana, per esempio?
5: Ah beh, sì, poi sulla P2, cioè, ho pubblicato questo libro sempre a cura.
4: No, io parlavo Ricci, dell'esperienza partigiana. Non volevo confondere.
5: No, l'ho capito, no, ma lei non mi può confondere, è troppo bravo, tutt'altro mi confondo da sola. Però no, le volevo dire che anche quando è stata presidente della commissione, lei è stata una partigiana, la partigiana della democrazia. E amava parlare della sua esperienza partigiana. E soprattutto perché aveva questa capacità di, intanto era ironica, e aveva la capacità di ironizzare sugli altri e prendere in giro se stessa in maniera molto veneta, e quindi questa sua esperienza lei la sottolineava sempre dicendo: la differenza, Anna, ricordati, io poi c'ho la sua voce, no? Questa sua voce veneta, e che poi andando in là nel tempo e nell'intimità, sempre io grande rispetto nei suoi confronti, mi parlava in veneto. Io non capivo quasi nulla, fortunatamente i libri li avevamo già scritti, e lei mi diceva: ricordati, la differenza tra noi partigiani e il terrorismo è che noi volevamo la vita, cercavamo la vita, e quindi per questo eravamo pronti anche a sacrificarci. Anzi, qui spero ci saranno molti giovani, consiglierei, al di là del mio libro Grazie, che oggi compie 20 anni di vita,
4: sarebbe una passione giusto. 2006
5: tutto, e la P2 ne compie 15. No, ci tengo perché io credo fermamente nel passaparola e poi credo in Tina.
4: La P2, voglio spiegare a chi ci ascolta che adesso Anna Vinci sta facendo riferimento al libro da lei curato sui diari segreti di Tina Anselmi, cosiddetti, cioè tutti i suoi materiali privati che sono poi stati resi noti appunto in seguito, sempre per Chiare Lettere. Prego.
5: E quello che volevo dire è che è importante che Tina non lo vorrebbe mai questo, e mi prendo la responsabilità di dirlo per tutta la frequentazione, anche con la famiglia, in particolare con Maria. Anzi, vorrei aggiungere che Tina Anselmi ha due sorelle, fortunatamente ce n'è anche un'altra, Maria Teresa Anselmi, che anzi ha detto di salutarvi e con questo spirito ironico veneto ha detto: il fatto che non sia stata considerata morta mi aggiunge anni di vita. E lo sapete perché io dico questo? Perché Tina non avrebbe voluto diventare un santino. Mi spiego?
4: Certo.
5: Cioè, in un tempo come questo, scusi, io sono appassionata di mio, però con Tina poi do il massimo.
4: Ho capito.
5: Perché... sì, l'ha capito bene, sì, non è molto difficile, diciamo. Allora, ci sono delle cose, lei vorrebbe essere raccontata, ma non nelle istituzioni. Lei, mi permetta, non sarebbe mai andata al Senato con la presidenza di La Russa. Cioè, ci sono delle cose che bisogna dire in questo periodo.
4: Ecco,
5: perché
4: mi permetta di interromperla un attimo, Anna Vinci, ma torniamo un attimo alla P2, perché forse anche per le ricadute che può avere sul nostro presente. Ovviamente è stato uno scandalo che aveva a che fare con le innumerevoli forme di pressione che la loggia poteva esercitare, esercitava, ma c'è anche un aspetto che spesso non si cita, e cioè che la loggia P2 era interamente composta di uomini, che non valeva per tutte le logge massoniche di allora, ancor meno di oggi. Non solo, ma anche la commissione d'inchiesta era interamente composta di uomini, tranne per la presidente, cioè Tina Anselmi. Ecco, questa dimensione dello scontro con il potere patriarcale, lei la sentiva? Lei, Tina Anselmi?
5: Sì, moltissimo. Sì, certo. Lo sentiva, ma da un punto di vista di forza. Cioè, nel senso che lei ci teneva a sottolineare spesso gli uomini hanno un cromosoma in meno, quello del coraggio, e rideva naturalmente, no? Ma aveva il coraggio di dire anche la verità, cioè nel senso che quello che è cambiato è che un tempo lei, con tante altre donne, inutile che le elenchiamo, gli elenchi sono anche noiosi, si battevano contro il potere patriarcale, mi perdoni, e diciamo che noi, loro figlie, no? La generazione che ha avuto come maestre appunto Tina Anselmi, Iotti, già inutile, la Tedesco, eccetera, abbiamo avuto la fortuna di vivere in un tempo in cui pensavamo di andare avanti. Tant'è vero che, no, 50 anni fa, 19 maggio, la legge, nuovo diritto di famiglia, no? Che certo, è una rivoluzione certo, epocale. Certo. Ma invece adesso la vera tragedia, il motivo per cui la P2 poi, che era una loggia segreta, no? Quindi era come una specie di fiume carsico, no? Emergeva laddove era possibile. Non possiamo dimenticare che nel 1980, grazie alla penna di Maurizio Costanzo su Corriere della Sera, venne l'unica intervista di Gelli. Ma perché? Perché ormai le liste erano state scoperte. Quindi è tutto un gioco così pericoloso che il fatto di avere interrotto, perché è stato così, il lavoro di Tina, e non era solo, mi permetto, una lotta tra partiti, no? Perché lì era una lotta che aveva un campo molto più
4: molto
5: largo.
4: Più ampio. Ma che cosa emerge in questo senso dalle carte segrete di Tina Anselmi?
5: Emerge che intanto era un'orgia di potere maschile, come lei ha delineato, no? Fin dall'inizio. Perché poi oltretutto non ci dimentichiamo che Tina indagò sul Marcinkus e lo IOR. E anche lì andò uno dei commissari, no? C'erano vari commissari, tutti uomini, dicendo: Tina, per favore, sai, ti stai avvicinando a Marcinkus, insomma, no, non lo pronunciò neanche, perché c'era pure paura di pronunciare certi nomi. E lei, con la sua mano convinta, sbatté proprio, questo me lo ricordo, me l'ha raccontato, poi l'ho letto su questi diari segreti che lei mi permise di leggere, e sbatté la mano sul tavolo e dice: non ho fatto la partigiana per un cardinale qualsiasi. Ecco, Tina Anselmi è stata veramente non una donna sola nelle istituzioni, ma una donna che le istituzioni non sono riuscite a far tacere.
4: Devo dire però, Anna Vinci, a volte si ha l'impressione che alcune delle battaglie di Tina Anselmi poi alla fine siano state nel corso del tempo, anche dopo la sua morte, vanificate, perché per esempio l'applicazione della legge sull'aborto, come sappiamo, è molto difficoltosa. La legge sulle pari opportunità che volle con forza Tina Anselmi e ottenne nel 1977, c'è stata, ma rimane un divario salariale molto serio anche nel settore pubblico.
5: Certo.
4: Quindi alla fine tante cose non sono riuscite a passare.
5: No, non sono riuscite a passare. E allora questa domanda la vogliamo fare alla cosiddetta opposizione, perché l'opposizione il PD ha messo, io lo chiedo in continuazione, mi spiegate perché avete messo la fotografia di Tina Anselmi sulla tessera del PD? Ecco, questo va chiesto a chi si dice seguace di Tina Anselmi. Tenuto conto però, io ci tengo a rimarcarlo, che Tina Anselmi è di tutte quelle persone che credono nel bene della Repubblica Italiana fondata sulla Costituzione. Questo è il vero spartiacque, e purtroppo non sono andate a buon fine, perché come diceva Tina Anselmi quando si parlava di approvare le leggi, diceva: io faccio in modo con le mie compagne, amiche, colleghe, di far sì che la legge sia un po' più avanti, ma che nello stesso tempo rispetti il senso comune. Ora, che cosa succede? Che con questa manipolazione continua, questo è il vero retaggio della P2, il linguaggio manipolato che parla in codice per gli adepti e che usa minacciare, lo vediamo, chi non sta da quella parte d'ombra dove si manovra, perché la nostra Repubblica abbia a che fare con Vannacci.
4: Senta,
5: posso dire una cosa intanto?
4: La interrompo ancora una volta, Anna Vinci, ma mi interrogo anche ora, ascoltando le sue parole, sulla questione del cambiamento non solo politico o giuridico, ma anche semplicemente culturale. Per esempio, quel divario salariale di cui parlavamo prima si nota soprattutto nei posti di lavoro destinati a persone laureate. Paradossalmente, no? Ci si potrebbe aspettare che chi ha più cultura, dico in luoghi comuni, chiaramente, fosse in qualche modo portato ad avere una maggiore rispetto di questi principi di equità, e invece così non è. Ecco, c'è un cambiamento culturale che rallenta nel nostro paese, che Tina Anselmi vedeva rallentare?
5: Ah sì, perché lei diciamo che poi io mi ricordo ancora l'anniversario dei suoi 80 anni, no? Nel 2007 a Castelfranco Veneto, no? Stava ancora bene, poi il libro l'avevamo scritto da poco, lei cominciò ad ammalarsi veramente, poi questo io lo vivevo perché Tina Anselmi ha vissuto per 53 anni con una porta che divideva la sua casa, quella da Maria Teresa a Castelfranco Veneto, e mi ricordo benissimo che fino al 2011-2012 lei ancora aveva una sua capacità, anche se era malata, aveva il Parkinson, ma nei momenti di lucidità lei ritornava alla politica sempre, era il suo punto, come posso dire, dolente e continuo, la sua passione. E mi ricordo che una volta disse: stanno tornando, poi chiuse gli occhi e mi ricordai che in una delle nostre prime conversazioni per un documentario dei tanti, insomma, vabbè, tanti tre che ho fatto, lei mi disse: la differenza tra noi e quelli di oggi, eravamo verso il 2007, quindi il libro era stato già pubblicato, no? È che noi eravamo ideologicamente diversi, ma non antropologicamente. E la tragedia è l'incapacità di dire la verità, cioè di dire dei no. Ma io ho avuto una maestra, non solo io, in tante, però mi ricordo certe cose, perché lei sa meglio di me, insomma sa come me, che per scrivere un libro, poi ha fatto questi diari, poi insomma, tante cose, manifestazioni, via discorrendo, bisogna avere ore e ore di conversazione, no?
4: Certo.
5: E ci sono delle parole sue, delle cose, io mi rivedo il volto, quando lei diceva stanno tornando, e lei indicava proprio questo rigurgito fascista, perché io penso a Tina Anselmi, e lei ha ragione a sottolineare i fallimenti e al fatto che adesso tutti dicono evviva, no? Lo sappiamo, siamo tutti contenti, per carità, però insisto, Tina Anselmi pretendeva coerenza e integrità, e posso concludere questo discorso, poi forse concludiamo anche la chiacchierata. Lei fa parte di quelle persone, lei l'avrà incontrata come giornalista, scrittore, oppure nella vita, anche un contadino può avere questa fiamma, cioè ci sono quelle persone che diventano quello che dovevano essere.
4: Molto bella questa definizione, sì, e vorrei anche trattenere quello che ci diceva ora Anna Vinci riguardo al fatto che una certa generazione di politici italiani potevano essere ideologicamente molto lontani, antitetici, sì, ma antropologicamente appartenevano a una determinata cultura che invece forse ora si è frammentata, si è perduta. Anna Vinci, dobbiamo fermarci, sì, anche se arrivano messaggi molto calorosi nei confronti suoi e di Tina Anselmi. Io ricordo ancora,
5: ringrazio.
4: Grazie a lei. Vinci, lo ricordo, ha scritto con Tina Anselmi, Storia di una passione politica, nel 2006, è stato poi ripubblicato nel 23 da Chiare Lettere, e intanto ci arrivano messaggi in cui parlate proprio delle vostre donne di riferimento, semplicemente, le figure femminili che considerate esemplari, forse perché ho citato i nomi per esempio di Alda Merini, ma insomma anche altri che compariranno nel corso del nostro pomeriggio. Tra l'altro anche le poesie che ascolteremo oggi sono di una poeta, Giovanna Rosadini, della raccolta Cicatrici pubblicata da Einaudi. Quindi continuate naturalmente a scriverci al 335-5634-296. Noi ascoltiamo The Ballad of the Fallen di Charlie Hayden e Carla Bley, pubblicato nel 1983. Iniziamo con il brano che gli dà il titolo.

È un progetto particolare quello di Charlie Hayden e della Liberation Music Orchestra, che si propone di fare canzoni politiche, musica politica, soprattutto negli anni di Reagan e delle sue politiche aggressive in America Latina, in particolare nel Salvador. Ci sono un paio di album, questo è il secondo, è centrato su canzoni diciamo di cultura latinoamericana. Abbiamo appena ascoltato questo The Ballad of the Fallen, ma ce ne sono appunto una serie di altre e le seguiremo, le ascolteremo nel corso del nostro pomeriggio.

0: E non vi ho detto che questo The Ballad of the Fallen è proprio un tratto da canzoni popolari del Salvador. Intanto siamo nella nostra caccia al libro e con noi c'è la nostra prima ospite, che è Margherita. Buongiorno Margherita, bentornata.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Margherita stava cercando quale libro?
1: Dove lei non è, di Roland Barthes.
0: Pubblicato da Einaudi ben 16 anni fa. Che libro è, di cosa parla e come mai le interessava?
1: Allora, è un libro che parla del lutto della propria madre. Io ho perso mia mamma a dicembre e come sa chi ha perso un familiare, una persona cara, quando sei in una fase molto triste di lutto, appunto di elaborazione del lutto, ci si attacca un po' a tutto quello che gli amici e le persone care ti consigliano di fare. E una mia amica libraia mi ha consigliato, se l'avessi trovato, di leggere questo libro che lei ha trovato a suo tempo veramente molto illuminante e consolatorio. Ma il libro è effettivamente fuori produzione da tantissimi anni, introvabile praticamente. Ho tentato perché mi hanno detto: ma perché non provi con Fahrenheit? Io senza molte speranze ci ho provato, e il fatto che l'abbiate trovato mi ha profondamente commossa.
0: E ha funzionato. Francesca, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: In che parte?
2: A Margherita.
0: In che parte d'Italia si trova, Francesca?
2: Io sono a Modena.
0: Benissimo, Margherita è a Livorno, quindi non siete troppo lontane. Francesca,
2: no.
0: Come mai ha questo libro? Un interesse per Barthes o una vicenda biografica come simile a quella che ci ha raccontato Margherita?
2: No, mi è sempre piaciuto Roland Barthes, quindi quando è uscito questo libro l'ho comprato, mi è piaciuto, l'ho letto, infatti è anche un po' sottolineato. È un libro che mi è piaciuto, infatti è stato 16 anni nella mia libreria, però è un libro da cui mi posso separare, ecco, e tanto più mi fa piacere sentire così la motivazione che c'è dietro, mi conferma ancora di più questa scelta, ecco.
0: Lei ama Roland Barthes, Francesca?
2: L'ho amato da giovane, sì, ho letto vari libri suoi.
0: Frammenti di un discorso amoroso, visto che
2: ho letto quello, sì, che mi è piaciuto moltissimo. Ho letto La Camera Chiara, ho letto L'Impero dei Segni.
0: E invece Margherita,
2: e poi ho letto questo.
0: Margherita, lei è già successo di incontrare libri di Roland Barthes?
1: Io la cosa molto tenera è che la mia mamma aveva Frammenti di un discorso amoroso e l'ho in casa da quando sono piccola, e quindi è una coincidenza molto, molto bella e molto tenera. Tra l'altro lei avrebbe fatto il compleanno tra pochi giorni e questo rende tutto ancora più, cioè, come se fosse una carezza da parte di Francesca e anche da parte della mia mamma. Questa è una cosa veramente che mi rende grata profondamente.
0: Francesca?
2: Sì. No, sono molto contenta, insomma, di fare questo regalo, questo dono, ecco, è una cosa molto bella, mi piace.
0: Benissimo, benissimo. Allora anche noi ovviamente siamo felici del ritrovamento di Dove lei non è, e abbiamo intanto anche pronto il nostro lancio. Intanto ringrazio Margherita e Francesca, il libro quindi viaggia ed è quello che devono fare i libri della caccia.
1: Ecco,
0: grazie a entrambe e saluto Filippo. Buongiorno Filippo.
3: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, cosa cerca?
3: Sto cercando Un cuore intelligente di Alain Finkielkraut di Adelphi del 2011.
0: Finkielkraut, filosofo, scrittore, giornalista francese, composizioni molto nette che l'hanno messo spesso al centro di dibattiti, sempre di grande interesse. Lei come è arrivato a interessarsi a questo Un cuore intelligente?
3: Io non lo conosco, confesso, troppo bene, e appunto l'ho trovato appunto citato da poco anche per una
0: che l'hanno messo spesso al centro di dibattiti sempre di grande interesse. Lei come è arrivato a interessarsi a questo Un cuore intelligente?
3: Io non lo conosco, confesso, troppo bene, e appunto l'ho trovato appunto citato da poco anche per una coincidenza un po' fortuita nella postfazione ed

0: da poco per appunto preparando un viaggio in Germania che stiamo per fare con alcuni amici. E appunto? Ho trovato così la citazione di questo libro che mi è subito sembrato anche affine e potenzialmente molto, molto interessante anche per delle ricerche che sto facendo in questo momento per il mio dottorato. Ecco.
1: Deve essere in effetti un libro che fa anche un po' da introduzione generale al pensiero di Alain Finkielkraut, perché sono letture, un cuore intelligente letture, questo è il titolo, e parla di quelli che sono, secondo Finkielkraut, tra i più notevoli libri della modernità. Quindi c'è dentro Vasily Grossman con Tutto scorre, La macchia umana di Philip Roth, Lo scherzo di Milan Kundera, Il pranzo di Babette di Karen Blixen e altri ancora. Forse sono dei pezzi d'occasione che Finkielkraut ha voluto radunare in questo modo. Il suo dottorato invece in che cosa è, Filippo?
0: Allora, il mio dottorato è un dottorato in storia dell'architettura che sto facendo appunto in Germania in questo momento a Wuppertal e che tocca anche in un qualche modo la questione proprio della conoscenza di questa disciplina e della conoscenza anche tacita di questa disciplina. E proprio per questo, diciamo, anche il taglio del libro su questa appunto idea di cuore intelligente che appunto è la richiesta di Salomone a Dio nell'Antico Testamento, che è un po' questa sovrapposizione di razionalità e di empatia che dà il nome al libro e che pare essere in un qualche modo il filo conduttore di Finkielkraut nella lettura di tutti questi libri che appena adesso citava. E mi è sembrata molto vicina a questo tema e quindi mi ha incuriosito subito. Ecco.
1: Intelligenza del cuore, insomma. Bene, Filippo, allora cerchiamo di trovarlo, questo Un cuore intelligente, letture di Alain Finkielkraut, pubblicato da Adelphi nel 2011, è un altro dei libri che stiamo cercando, e altri libri che cerchiamo sempre con temi che hanno a che fare con l'intelligenza emotiva, ma anche propriamente con l'amore. Sono per esempio di Fabian Negrin, L'amore t'attende, un libro orecchio acerbo, e poi Corpo d'amore di Norman O. Brown, Il libro dell'amore di Kathleen McGowan, Quasi amore di Ugo Cornia, scrittore italiano, e invece una studiosa filosofa americana come Bell Hooks, Tutto sull'amore, Feltrinelli 2003, Il nostro amore è come Bisanzio di Henrik Norbrandt, e poi ancora Flora, Amore mio di Attila Joseph, il grande poeta ungherese, Una storia d'amore tra Federico II e Bianca Lancia, l'ha scritta Valeria Vignozzi Rizzo e si intitola Solstizio d'inverno, e cito ancora Due sciarpe, un amore di Daniela Bunge o Bunge, Nord Sud 2006. Tanti libri diversi, trovate la lista completa nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound. Potete raggiungerci per dirci quali libri potete offrire, sono ovviamente libri fuori commercio che però a qualcuno servono davvero, e quali invece state cercando. Potete farlo attraverso il numero 0636865666, oppure potete inviare una mail a fare con l'h al centro @rai.it, oppure potete riempire gli spazi cerco e offro appunto nella pagina web novità del sito di Fahrenheit. E continuiamo ad ascoltare Charlie Hayden e Carla Bley con If You Want to Write Me.

0: Stefano da Imola ci scrive: avevo quel vinile ECM e ricordo il disegno del bimbo con la scritta So many bullets from Reagan, così tante pallottole da Reagan, e in effetti El Salvador era molto presente a Charlie Hayden e Carla Bley quando hanno realizzato quell'album che stiamo seguendo oggi, The Ballad of the Fallen del 1983. Una notizia che abbiamo riportato in apertura oggi e che, vi ripeto, viene da Roma, riguarda la piscina di Tor Tre Teste, in cui con un accordo anche con la comunità islamica di Roma si è deciso di destinare alcuni orari alla frequentazione esclusiva di nuotatrici, insomma di donne non necessariamente islamiche naturalmente, però comunque non accompagnate da uomini. Anche il personale che accoglierà le donne che vorranno usufruire della piscina sarà composto di donne, segretaria, bagnina e via dicendo. L'idea è di creare uno spazio riservato e sicuro, sto citando proprio gli organizzatori, dedicato al relax tra donne, che tra l'altro dovrebbe essere appunto pensato anche per donne che per vari motivi di salute o per ragioni personali o per esperienze negative preferiscono non esporsi allo sguardo maschile. Su questo c'è stata però una reazione molto forte della politica. Il vicepresidente della Camera ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno e al ministro dello Sport, parlando di un primo spudorato esperimento di introdurre norme islamiche all'interno delle nostre vite. La Sharia passa per le piscine, oggi sono gli uomini a non poter entrare, domani saranno le donne non velate a non poter camminare per strada. Ecco, è un tema di dibattito, abbiamo pensato di sentire su questo argomento voci diverse. Con noi ci sono Renata Pepicelli, buon pomeriggio.
1: Salve a tutte e tutti.
0: Renata Pepicelli è con noi anche perché ha scritto la prefazione di un libro che non si può non raccomandare abbastanza, perché parla in modo affascinante di un tema complesso. Si intitola Femministe musulmane, 20 ritratti, voci e visioni. È tradotto dal francese da Carolina Paolicchi, l'autore è Jamal Wazani, è illustrato da Zainab Fasichi, ci sono moltissime illustrazioni, quasi una graphic novel, e oltre a Pepicelli a prefare questo libro è Asma Lamrabet, è pubblicato da Astarte. Adesso ci arriveremo, ma intanto le chiederei, Pepicelli, di dirci qualche cosa sul suo punto di vista su questa polemica.
1: Diciamo, mi sembra una polemica che nasce un po' sul nulla, non ravvedo un problema nel pensare che ci possano essere degli orari in una piscina solo per donne. È richiesto dalle donne musulmane, ma anche donne di altre religioni o donne anche non religiose possono usufruire di questa piscina. Tra l'altro conosciamo, è un'attività privata la piscina che propone questo programma, non mi sembra che si possano ravvedere problemi. Pensiamo anche ai tanti alberghi, centri benessere, spa che non fanno entrare minori, perché appunto vogliono costruire uno spazio di relax per persone adulte. E non mi sembra che noi siamo di fronte ad un rischio di perdita di diritti delle donne, ma piuttosto siamo di fronte all'allargamento della possibilità di diritti per le donne. Uno dei punti chiavi del femminismo è relativo alla possibilità di scelta. Scegliere per i propri corpi, di cosa fare dei propri corpi, scoprirli o, in questo caso, per alcune donne, coprirli. Il separatismo, tra l'altro, è una pratica anche del femminismo e anche del transfemminismo. Mi sembra che non dobbiamo avere paura del pluralismo, del pluralismo nelle scelte, nei posizionamenti, laddove c'è scelta, laddove c'è la possibilità per ognuna di scegliere.
0: E Pepicelli è docente di storia dei paesi islamici all'Università di Pisa, intanto ci ha raggiunto anche Franco Cardini. Buongiorno Cardini, bentornato.
2: Buongiorno.
0: Cardini è storico. Tra i suoi ultimi libri c'è Islam come religione e politica dividono una realtà multiforme. È stato pubblicato quest'anno da Passigli. Ecco, Cardini, io chiederei anche a lei un punto di vista per completezza. Voglio dire anche che ci stanno arrivando o ci sono arrivati messaggi di ascoltatrici e ascoltatori che dicono, per esempio, una separazione fra uomini e donne musulmani in piscina non aiuterà questi ad emanciparsi, ma semmai a radicalizzarsi e a non favorire l'integrazione, con ripercussioni sociali imprevedibili. È facile far tornare indietro la storia, soprattutto quando, come ora, c'è ancora chi detesta l'emancipazione femminile e sogna di tornare indietro. Cardini.
2: Ma io credo che l'intervento della collega, che ho trovato assolutamente sottoscrivibile e inappuntabile, abbia presentato fra l'altro un volume, una lettura che anch'io mi permetterei di consigliare, dove queste paure, se sono paure e se non sono invece semplicemente delle affermazioni pretestuose, e queste paure dovrebbero essere destinate a rientrare. In realtà non si tratta di un restringimento di possibilità e di libertà, ma al contrario si tratta semmai di un allargamento di possibilità e di libertà. Non dimentichiamo, fra le altre cose, che in Italia 1 milione circa, secondo una stima che è un po' restrittiva, 1 milione circa di cittadini italiani sono musulmani. Ora, chiedere una restrizione che interessa, credo, buona parte, se non la totalità, dei nostri concittadini musulmani, mi sembra che in uno Stato laico sia qualcosa di assolutamente improponibile. Fra l'altro, quello che si dice, tornare indietro, l'orologio della storia, tutte queste stupidaggini dette evidentemente da persone che la storia non sanno nemmeno dove sta di casa, e non giovano affatto alla causa che si presume di difendere, cioè la tutela dei non musulmani o la tutela in assoluto delle libertà. Qui siamo davanti invece a una mossa avviata evidentemente dal parlamentare autore della proposta, che è una mossa unicamente politica e in funzione elettorale. È un altro amo che si sta cercando di gettare nei confronti di una parte degli elettori che non è certamente nella migliore, nella più informata, nella più illuminata, nella più equa, e nell'intervento di accumulare suffragi per una causa che io personalmente ritengo aberrante. Quindi è evidente che se c'è uno spazio in cui una donna, musulmana o non che sia, preferisce vivere con le bagnarsi con le sue colleghe di sesso al di fuori di altre presenze, beh, questa è un'affermazione di libertà, ma che vengano pure queste cose, perché non restringono le libertà di altri. Fra l'altro, discorsi del tipo nei paesi musulmani non è possibile, è vietato, è proibito, eccetera, dimostrano che quantomeno chi le afferma non ha un'esperienza, se non molto ristretta, per non dire assolutamente assente, della stragrande maggioranza dei paesi musulmani e di come pensano i musulmani in generale, ecco. In particolare i musulmani che, cittadini o no, stanno in Italia.
0: Ecco, Renata Pepicelli, si può anche provare a rovesciare il discorso e dire che se nel nostro paese, dove i dati perlomeno che ho potuto raccogliere, ci sarebbero qualcosa come il 4,5% di islamici, e più precisamente l'1,5-2,5% di cittadini italiani islamici, eppure sono quasi assenti, quasi per fortuna, dalle istituzioni politiche e dai ruoli pubblici, non è allora il momento di spingere più sull'integrazione che sul separatismo, Pepicelli?
1: Ma mi sembra che in questo momento nella società italiana stiamo andando in una direzione molto, molto plurale, e il termine integrazione non lo amo particolarmente, però visto che è stato usato lo usiamo, e mi sembra che l'integrazione avvenga tutti i giorni, in ogni luogo. Oggi l'11,3% dei minori all'interno delle nostre scuole in Italia non ha la cittadinanza italiana e ha un background straniero. È già la nostra realtà. L'integrazione già avviene tutti i giorni, avviene nelle scuole, che sono il primo avamposto, avviene nelle fabbriche, arriva nei luoghi di lavoro, chi frequenta i parchi, soprattutto in estate, vede come i parchi sono attraversati da persone con storie migratorie o meno, che convivono le une con le altre. All'interno anche del panorama politico abbiamo città, regioni, province, a livello del Parlamento italiano abbiamo persone che hanno un background migratorio. Ci sono sicuramente tantissimi ostacoli, tantissime discriminazioni, c'è razzismo, c'è esclusione. Tuttavia c'è un paese davanti a noi che spesso non si vuole vedere, che è già nuovo, che è già un'altra cosa. L'Italia che è plurale. E quando parliamo di un 4,5% della popolazione italiana che è musulmana e circa la metà di questa percentuale è composta da persone che hanno la cittadinanza italiana, vuol dire che siamo già un paese che ha come struttura quella della pluralità. Dobbiamo solamente riconoscerla, questa pluralità, non avere paura davanti a questa pluralità. Due edizioni fa a Sanremo il cantante Gali, di origine italo-tunisina, cantava "Casa mia, casa tua, che differenza c'è?". E quando ci fu la serata delle cover, mi piace ricordare questa cosa perché Sanremo è il nostro palcoscenico nazionale popolare per eccellenza, quella dove si racconta l'Italia attraverso la musica. Gali cantò davanti a tutto il grande pubblico di Sanremo "Sono un italiano vero" di Toto Cutugno e salutò dicendo "ciao" e "assalamu alaikum", il saluto tipico delle persone musulmane. Quindi, questo per dire che l'Italia,
0: insomma, ci siamo già, siamo già in una realtà multiculturale. Renata Pepicelli, il libro di cui lei ha scritto la prefazione, Femministe Musulmane, presenta una serie di figure del mondo, appunto, del femminismo islamico. Poi si potrebbe specificare molto meglio, naturalmente, ma c'è un elemento comune che è indicato fin dall'inizio del volume, cioè il fatto che lo sguardo di tutte queste donne e un uomo presenti qui è quello secondo cui nel Corano, cito, non c'è traccia di patriarcato o misoginia. Ci spieghi meglio questa affermazione e poi vorrei chiedere a Franco Cardini un suo punto di vista.
1: Ok, sì, dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, a livello globale, quindi tanto in paesi a maggioranza islamica quanto in paesi dove l'Islam è minoritario, come i paesi d'Europa o gli Stati Uniti, è emerso un movimento che è stato definito femminismo islamico o anche gender jihad, all'interno del quale le teologhe, le attiviste che ne fanno parte rileggono i testi sacri dell'Islam, in particolar modo il Corano, affermando che non c'è discriminazione assolutamente tra uomini e donne nel messaggio coranico portato dal profeta Muhammad all'umanità. Loro dicono sì, è vero, oggi molte leggi che sono definite islamiche, molte istituzioni, molte tradizioni che si definiscono islamiche discriminano uomini e donne, ma questo accade perché tradiscono il vero messaggio islamico, tradiscono quello che è il vero discorso del Corano. Sono delle interpretazioni misogine fatte da uomini nel corso della storia che hanno relegato le donne in una situazione di discriminazione. Se noi rileggiamo il Corano, dicono le femministe musulmane, che sono raccontate nel bellissimo libro di Jamal Ghazzani e Zainab Fasichi, emerge un messaggio di giustizia di genere, un messaggio di uguaglianza di genere tra tutti gli esseri umani. E è un movimento molto forte questo, del femminismo islamico, che vede appunto esponenti come Amina Wadud negli Stati Uniti, Asma Lamrabet in Marocco, in Italia non si ritrova nel libro, ma abbiamo Marisa Iannucci che da anni porta avanti un discorso di femminismo islamico, un femminismo che è fortemente radicale nelle rivendicazioni, sia rispetto alle letture patriarcali prodotte all'interno di contesti islamici, ma anche radicale rispetto a quel discorso prodotto in Occidente che considera necessariamente il femminismo islamico, quindi un femminismo che agisce all'interno di una cornice religiosa islamica, un ossimoro. Come se femminismo e Islam non potessero andare insieme.
0: Consiglia, ecco, voglio specificare che questo volume conduce una riflessione molto dettagliata e anche, devo dire, raccontata bene e quindi accattivante per la lettura. Faccio un esempio: all'inizio, proprio nelle prime pagine, si parla del concetto di kiwama, che è un concetto coranico secondo cui, che viene normalmente tradotto, spesso tradotto come autorità dell'uomo sulla donna, e che, di cui si propone invece una traduzione diversa, non come status ma come funzione, il dare sostentamento alla famiglia, qualcosa di poi evidentemente legato a un determinato momento storico. Ed è forse questo un po' la questione cruciale, Cardini, cioè appunto se possiamo dire che nel Corano non ci sia traccia di patriarcato o misoginia, oppure no, fino a che punto una lettura, come dire, in chiave storica possa essere legittimata.
2: Ecco, lei, almeno dal mio punto di vista, ha pronunciato la frase fondamentale quando ha detto lettura in chiave storica, correttamente storica, che vuol dire anzitutto mettersi dal punto di vista del testo che si sta leggendo e chiedersi, perché questa è un'operazione necessaria, anche se si legge dall'Iliade fino al Nome della Rosa di Umberto Eco, bisogna sempre porsi dal punto di vista del momento in cui il libro è stato scritto, della società a cui primariamente, essenzialmente, ci si riferiva, e quindi se si facesse questo evidentemente si capirebbero molte cose, e molte cose presentate dalla collega risulterebbero lampanti. Non lo sono perché? Perché la stragrande maggioranza di chi, magari perché incuriosito o perché prevenuto dopo alcune cose ha sentito dire dell'Islam e del Corano in generale poco precise e meno eque ancora, ha l'impressione di essere davanti a un testo che è assolutamente patriarcale, autoritario, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, non ci si pone il problema della società civile a cui il Corano si rivolge. Poi ci sarebbero gli hadith del profeta, i detti e fatti del profeta, che non appartengono al Corano, anche se la tradizione sunnita li ammette come testo comunque sacro, e che rincarano la dose. Cioè siamo dal punto di vista di una società del VI secolo, VI-VII secolo, che in seguito alla promozione del Corano cambia, e cambia profondamente, e in un senso che noi potremmo dire, naturalmente in termini non propriamente scientifici, potremmo definire addirittura, fra virgolette, femminista, perché fra virgolette il profeta è un femminista, o meglio, il Corano è un testo femminista. Quando il Corano, o quando il profeta, se si vuol prendere il personaggio, dichiara che delle donne va coperto tutte le parti cosiddette belle, cioè le parti che possono suscitare desiderio e quindi produrre scandalo e quindi produrre adulterio, produrre vendetta, eccetera, eccetera. Il Corano si limita a questo, perché prima del Corano siamo in una società, la società che il mondo musulmano chiama la società dell'ignoranza, la società in cui veramente c'è una oppressione delle donne da parte degli uomini, la donna che è considerata un oggetto, un animale all'interno della tribù. Non dimentichiamo anche che noi, che siamo rigorosamente individualisti, e lo siamo anche se non vogliamo esserlo del tutto, almeno da 5 secoli, siamo in una condizione già difficile per capire un testo che non è non si rivolge agli individui, ma si rivolge piuttosto alle comunità nel loro complesso, e quindi sa benissimo che all'interno della comunità ci sono gli uomini, ci sono le donne, come ci sono i bambini, come ci sono i vecchi, ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ma all'interno di queste distinzioni si stabilisce una legge che deve essere non uguale ma equa per tutti. A questo punto il Corano, che stabilisce se la donna tiene coperte le sue parti belle, che possono essere oggetto di scandalo, poi può fare quello che vuole, e quindi può uscire, può andare a attingere acqua alla fontana, può fare cose semplicissime che prima del Corano non si potevano fare. Quando il Corano stabilisce che in giudizio la donna vale la metà dell'uomo, questo a noi sembra aberrante, a noi buoni democratici occidentali del XXI secolo sembra orrore e raccapriccio, e in effetti c'è tutta una giurisprudenza musulmana che poi corregge queste cose, le precisa, eccetera. Ma bisogna pensare che nella società contro la quale il profeta combatte, perché il profeta è un riformatore duro, in quella società quelle possibilità della donna che il Corano mette a sua disposizione non c'erano. Contare in giudizio metà di un uomo vuol dire questo. Le faccio un esempio in soldoni, e la collega mi correggerà e sorriderà a questo esempio, perché è un esempio a livello islamologico parlando banale e ridicolo. Poniamo che un musulmano tipo abbia un numero di mogli che è il numero, ancora una volta, il numero tipo, 4 donne. Cosa vuol dire? Le donne in giudizio contano la metà dell'uomo. Questo vuol dire che quando si va in giudizio, se una donna, una moglie, due mogli o tre mogli non sono contro l'uomo, l'uomo finisce col vincere sempre, perché il suo voto conta doppio di quello della donna. Ma se tutte e quattro le donne dichiarano che l'uomo è un poco di buono, il giurista dà ragione alle donne contro l'uomo. Questa cosa, che a noi sembra un giochetto matematico ridicolo, nel VII secolo e anche nei secoli successivi, anche nel mondo cristiano, sarebbe sembrato un'aberrazione. E allora dov'è l'elemento reazionario? Dov'è l'elemento oppressivo? Bisogna ragionare al contrario. Il profeta è un grande riformatore.
0: Immagino, Cardini, che ci sia anche una, oltre a tutto ciò che lei ci ha detto, una lettura in chiave teologica di tutto ciò che è contenuto nel Corano, che ulteriormente sviluppa potenzialità. Insomma, quando un testo lo affrontiamo come testo sacro, lo leggiamo con occhi molto diversi da quando lo leggiamo immerso. E questo vale anche per i Vangeli, per il Vecchio Testamento.
2: Il resto della storia.
0: Dobbiamo fermarci qui, perché
2: la musulmana è ricchissima di donne di grandissimo livello, riconosciute come tale.
0: Ne ha scritto anche lei, e quindi, insomma, come dire, sfondiamo porte aperte, però il tema è ricchissimo. Stiamo parlando di un mondo.
2: Queste porte non sono aperte per tutti i membri del Parlamento, evidentemente. Ci sono membri del Parlamento che pensano qualcosa di diverso. Provino a leggere, in fondo sono ben pagati per questo.
0: I temi sono tanti, affrontati in Femministe Musulmane, con la prefazione di Renata Pepicelli, scritto da Jamal Ouazzani, pubblicato da Astar. E voglio ricordare però di Pepicelli anche Femminismo Islamico, uscito per Carocci, e di prossima pubblicazione I Femminismi nelle Società Musulmane, Genealogie, Correnti, Prospettive, sempre per Carocci, perché ovviamente ci sono punti di vista differenti, questioni su cui l'apertura o comunque le posizioni sono molto varie all'interno del mondo dei femminismi. E mentre di Cardini, Franco Cardini, cito ancora Donne Sacre, tanto per allargare ulteriormente.
2: Se mi posso permettermi un atto d'orgoglio, un altro piccolo libro, che non è tanto piccolo, che è stato pubblicato dalla Paper First, dall'editrice del giornale Il Fatto Quotidiano. Questo mio libro è intitolato Grazie Islam. È un titolo che credo sia tutto un programma. Mi permetterei di consigliarlo.
0: Benissimo, io la ringrazio. Ringrazio molto anche Renata Pepicelli per essere stata con noi.
1: Grazie, arrivederci.
2: Grazie a voi.
0: Noi proseguiamo con Carla Bley e Charlie Hayden, Silence.

0: Una figura che continua a mancarci è quella di Alessandro Leogrande, scomparso nel 2017, ha appena 40 anni. Leogrande è stato naturalmente anche molte volte ospite qui a Fahrenheit, è studioso e narratore, ma narratore attraverso soprattutto quella che correttamente il nostro ospite, che vi presenterò fra un attimo, chiama l'inchiesta a trazione narrativa, quindi un raccontare il nostro presente attraverso persone, episodi, ma anche naturalmente attraverso l'analisi. In un certo senso è stato anche un sociologo, Leogrande, e viene per fortuna ricordato e valorizzato da studi che rapidamente si avvicendano a non far scomparire la sua eredità. C'è per esempio Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, inchiesta, impegno, militanza, pubblicato da Altra Economia e firmato da Marco Gatto, uno studioso poco più giovane di Leogrande. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Gatto è professore associato di comparatistica e teoria della letteratura all'Università della Calabria e tra l'altro ha curato con Bernardo De Luca un altro volume dedicato a Leogrande, si intitola Alessandro Leogrande fra letteratura e inchiesta, scrivere per i vinti, pubblicato da Carocci, anch'esso quest'anno. Ecco, forse per prima cosa, Marco Gatto, dobbiamo ricordare rapidamente a chi ci ascolta chi sia stato Alessandro Leogrande, sintetizzare la sua figura.
1: Non è facile, scomparso prematuramente all'età di 40 anni, come si ricordava, è stato da giovanissimo, sin da giovane, un interprete critico importante della realtà meridionale, è stato un giornalista, un cronista, e poi ha subito l'influenza di un personaggio importante scomparso da poco, anche lui, cioè Goffredo Fofi, e ha seguito diciamo il magistero di Fofi e non solo di Fofi a Roma, laureandosi in filosofia e partecipando ad alcune riviste importanti come Lo Straniero, di cui è stato anche vice direttore. E non è facile appunto trovare una categoria, un'etichetta che possa riassumere il profilo di Alessandro Leogrande. Io ho scelto di contrassegnarlo con la parola meridionalista, però cercando anche di dare uno spessore filosofico e teorico a questo suo meridionalismo, perché Alessandro è stato effettivamente un sociologo, un intellettuale, che potremmo dire militante, che ha utilizzato diversi registri e poi ha scelto quello dell'inchiesta sociale e ha interrogato quasi quotidianamente i fenomeni del nostro paese, scegliendo però il meridione come punto d'osservazione. Dal meridione ha visto il conflitto tra capitale e lavoro, dal meridione ha visto il tema dell'emigrazione, dal meridione ha visto un'Italia nel pantano, per usare proprio una sua espressione, utilizzando diversi registri ma con un rigore concettuale e filosofico che ho cercato per l'appunto di segnalare in questo libro.
0: Il titolo è Il meridionalismo inquieto. C'è invece un meridionalismo rassicurante nei nostri anni?
1: Sì, ed è quello contro cui, diciamo, Leogrande ha scritto, un meridionalismo che esotizza il sud, un meridionalismo che preferisce rivendicare un'immagine arcaica e che però appunto risulta poi adagiato sulla vendibilità del meridione come paradiso abitato dai diavoli, per usare un'espressione nota. Ecco, invece il meridionalismo di Leogrande non è rassicurante da più punti di vista. Un po' perché il Mezzogiorno è rappresentato come il laboratorio del conflitto sociale occidentale o addirittura globale. Se leggiamo uno dei suoi libri più belli, che Uomini e Caporali, questo si vede molto bene. Lo schiavismo nelle campagne pugliesi è il sintomo di un più generale sfruttamento che è alla base delle dinamiche, diciamo, capitalistiche nell'ambito agrario e non solo. E non è rassicurante questo meridionalismo anche per un altro aspetto che mi piace sottolineare. Non c'è una vittimizzazione del sud, anzi Leogrande insiste sulla deresponsabilizzazione amministrata, regolata delle classi dirigenti meridionali. C'è una responsabilità anche delle classi dirigenti meridionali e quindi la risposta necessaria deve essere quella di una presa d'atto, di un cambiamento, di una rivoluzione effettiva che sparsi soprattutto dalle classi meridionali, da quelle meno abbienti, che dalla cui parte Leo Grande si schiera sempre.
0: Ricordo qualcun altro dei titoli di Leo Grande, appunto Uomini e Caporali, Il naufragio, dedicato al naufragio della Kateri Rades, che col senno di poi vediamo essere l'inizio di una terribile catena di morti che ha segnato il fenomeno migratorio, scritti sull'Albania, Dalle macerie, Le male vite e forse soprattutto La frontiera, che è proprio centrato sulla questione delle migrazioni. Marco Gatto, lei però decide di iniziare parlando della tesi di laurea di Alessandro Leo Grande, dedica molto spazio a questa tesi che, per chi non lo conosce, anche perché penso che non sia stata pubblicata, insomma, è notevole, un po' una sorpresa, perché è dedicata a una figura di filosofo e politologo come Michael Walzer. Come mai ha catturato l'attenzione di Leo Grande e quale rapporto ha istituito Leo Grande con Walzer?
1: Sì, la tesi non è pubblicata, speriamo di poterla vedere presto, insomma, pubblicata, perché è un lavoro davvero importante. Ma l'idea di andare a leggere la tesi di Alessandro Leo Grande mi veniva da questa esigenza, proprio quella, diciamo, che poi è la finalità un po' del libro, di dare questo spessore filosofico, di restituire lo spessore filosofico di Leo Grande. Allora pensato, conoscendo i suoi studi presso la Sapienza, appunto si era laureato in filosofia all'inizio del nuovo millennio, ho pensato di ripescare questo lavoro che mi è stato gentilmente donato da Maria Giannico, sua madre, e dopo averlo letto mi sono reso conto che in quel lavoro c'era già un po' tutto Leo Grande, anche la scelta del tema, la scelta delle questioni e la scelta del teorico da attraversare, Michael Walzer, che poi, diciamo, è anche distante per certi aspetti, no? Infatti, dal punto di vista politico filosofico da Leo Grande, però il tema era quello della posizione del critico, cioè come si posiziona il critico nel momento in cui si trova davanti al conflitto, che distanza deve mantenere dalle situazioni, può mimetizzarsi, può aderire ad esse, o deve conservare un margine di distanza. Ecco, Leo Grande in quella tesi ragionava proprio su questi aspetti, e in effetti poi sono gli aspetti su cui ragiona anche nelle sue inchieste, e sono gli aspetti che lo portano ad esempio a dialogare con un'altra tradizione, che è quella, diciamo così, della storia di vita, dell'inchiesta di vita vissuta. E qui dobbiamo citare ad esempio Danilo Dolci, dobbiamo citare Rocco Scotellaro, dobbiamo citare Giovanni Russo, cioè quel meridionalismo critico che poi in fondo è la tradizione che Leo Grande raccoglie a piene mani, chiaramente piegandola alle esigenze del suo tempo. Quindi mi sembrava giusto restituire questo itinerario. Poi Leo Grande si affranca da Walzer, sceglie altri riferimenti, ma quel lavoro di tesi secondo me è importante proprio per definire il suo campo d'azione e anche la sua posizione di intellettuale nel tempo.
0: Forse oltre alla questione della distanza, lei ha un'espressione molto bella, Marco Gatto, a un certo punto parla della custodia della distanza, cioè appunto del modo in cui occorre custodire un ben preciso rapporto con ciò che si affronta quando ci si occupa appunto di fenomeni sociali, come ha fatto Alessandro Leo Grande. Ma ecco, forse oltre a questo, ciò che può averlo attirato verso Michael Walzer è la questione dell'universalismo, perché Walzer propone quello che, se non sbaglio, lei chiama un universalismo minimo, cioè un universalismo sostanzialmente dei diritti umani, in cui mi pare di capire che Leo Grande non trova quello che cercava, però non si spinge neanche verso quell'altra forma di universalismo che è il marxismo, o forse si spinge verso di essa, ma non decide di non raggiungerla. Dove si colloca allora?
1: Potremmo dire che si spinge verso, diciamo, un universalismo massimo, un universalismo che vuole tenere assieme ad esempio diritti civili, diritti sociali, la libertà dell'individuo, ma questa libertà deve essere poi sempre commisurata alla libertà degli altri. È vero, non abbraccia il marxismo per varie ragioni, però è anche vero che sempre più nell'ultima produzione il conflitto capitale-lavoro diventa centrale, diventa il motivo ricorrente, diventa anche la categoria attraverso cui pensare il mondo globalizzato. In effetti anche il concetto di modernizzazione che il Leogrande è centrale, è un concetto che tende verso una universalità possibile. Ecco, mi piace pensare a Leogrande come un pensatore di questa universalità che tende verso se stessa e che però tende anche a correggersi in questa sua costante oltranza. La parola verifica, autoverifica, è importante nel suo vocabolario. Non si accontenta, ecco, di un universalismo minimo, vuole in un certo senso la rivoluzione, ma è una rivoluzione piena, consapevole, che non deve custodire se stessa o non deve glorificare se stessa, va sempre verificata giorno per giorno stando nei conflitti.
0: Colpisce una frase che usa Leogrande proprio in quella tesi su Walser, che poi supereremo naturalmente per parlare d'altro, però è interessante, in cui Leogrande dice: si tratta di lavorare per un terreno comune, per la zona grigia dell'universalismo appunto minimo di cui parlavamo, Marco Gatto. Zona grigia è un'espressione forte. Zona grigia ci rimanda a Primo Levi, ci rimanda a una colpa dell'intellettuale. Anche questo è un tema di Leogrande.
1: Sì, è un tema di Leogrande al quale legherei la sua particolare riflessione sulla dialettica dell'illuminismo, che è un altro libro importantissimo per Alessandro Leogrande, forse il libro più importante, cioè come la modernità, come la promessa di emancipazione si perverte, diventa altro da se stessa e addirittura può mutare in qualcosa di grigio, cioè nel dominio dell'uomo sull'uomo, proprio per usare un'espressione tipicamente francofortese. Ecco, l'intellettuale o si situa dentro le ragioni, sondandole, criticandole, di questo pervertimento, di questo cambiamento dei propositi, oppure rischia un'adesione incontrollata al proprio tempo, che è la negazione della critica per Leogrande. Cioè, o l'intellettuale sta in questa zona grigia, sta in questa contraddizione, e questa contraddizione diventa produttiva, oppure rischia di essere assimilato, cioè di non custodire quella distanza necessaria di cui si parlava prima.
0: Senta, cosa accade dopo, penso che sia dopo il momento della tesi di laurea, quando arriva quell'evento di cui si sta parlando moltissimo in questi giorni per motivi di ricorrenza, cioè Genova 2001? Che significato ha avuto il G8 per Alessandro Leogrande? Intanto mi chiedo se ci fosse, se fosse presente, ma soprattutto più in generale il suo pensiero, come ne è stato influenzato?
1: Sì, fu cronista di quella vicenda insieme a Maurizio Braucci, e scrisse una serie di pezzi che poi trovarono ospitalità in un libro che purtroppo non si trova più, andrebbe ripubblicato, Nel paese dei viceré. E Genova è uno di quegli eventi chiave, diciamo così, della sua avventura, per tanti aspetti, perché Genova diventa l'allegoria, forse l'ultima allegoria, di un'utopia concreta, di un'utopia possibile, cioè l'ultima volta, secondo Leogrande, che perlomeno nel nostro paese una narrazione contraria al potere, una narrazione vera, concreta, che si schiera dalla parte dei vinti, che si schiera dalla parte degli oppressi, manifesta un suo disegno politico di contrarietà al governo dei potenti, di contrarietà, diciamo, all'onnipotenza del capitale, e lo fa scendendo in piazza, lo fa manifestando. Poi ovviamente di quelle giornate Alessandro ha raccontato anche gli aspetti più crudi, ha raccontato le vicende su cui proprio in questi giorni ci interroghiamo, e da quell'esperienza comincia a ricavare anche materia di riflessione per il destino dei movimenti. Dopo Genova, secondo Leogrande, i movimenti entrano in crisi, in una crisi che li perverte ancora una volta, li converte in qualcos'altro, come se si fosse perduta quella grammatica sociale minima, comunitaria, su cui poteva fondarsi in qualche modo un progetto alternativo di società. E da qui le pagine, ad esempio, anche molto critiche nei confronti del movimento non violento, al quale peraltro Leogrande culturalmente aderisce, perché c'è tutto il versante capitiniano, fofiano, italiano, ecco, della non violenza, al quale è molto vicino Leo Grande. Però ad esempio, ecco, Leo Grande da Genova continua a insistere sull'idea che il movimento non violento o diventa una visione totale, universale della realtà a favore dei vinti, o rischia per l'appunto di convertirsi in una battaglia di minoranza, e le battaglie di minoranza spesso possono in un certo senso essere anche autocelebrative.
0: E la possibilità di una, come dire, di una politica, non vorrei dire laicista perché è diventato quasi un termine negativo, ma comunque fermamente laica, che fa perno sui valori civili della Costituzione, senza come dire, prendere a riferimento né i grandi maestri del pacifismo né il pensiero religioso, ecco, è una possibilità in cui vede ancora qualche cosa in cui sperare Alessandro Leo Grande?
1: Sì, senza dubbio, la battaglia per una società laica è di Alessandro Leo Grande, però con un'attenzione rivolta al laicismo, un'attenzione problematica. Qui interviene ad esempio un altro riferimento importante, che è Ernesto De Martino. Io credo che da De Martino, e non solo da De Martino, comunque da quella tradizione antropologica, Leo Grande abbia ricavato una interrogazione profonda sulla dimensione del sacro. E quindi una battaglia a favore di un simbolismo laico. L'uomo ha bisogno di simboli, ha bisogno di una certa sacralità che venga accordata anche alle istituzioni che decide per l'appunto di vivere e di abitare. Tenere assieme laicità e necessità del sacro è stata una delle sfide teoriche a cui ha guardato Leo Grande, a partire anche dai primi scritti, a partire da quel libro che citavo prima, Nel paese dei viceré, fino a, diciamo, agli ultimi scritti che ci ha lasciato. Anche perché poi c'è un versante di interrogazione religiosa svolta da una prospettiva che direi laica, appunto, se non addirittura atea, che però gli viene da uno sguardo, forse gli viene anche da Walzer, però gli viene da uno sguardo attento della sofferenza umana, dagli sbarchi degli albanesi, ad esempio in Puglia, a cui lui assiste da giovanissimo, da un'esperienza del dolore che non si converte mai in pietà religiosa, ma in attenzione sacra per il dolore sì.
0: A proposito di Puglia, Leo Grande meridionalista, meridionale naturalmente, ma più specificamente tarantino. Questo che impatto ha avuto sul suo sguardo sulla società italiana?
1: È un impatto enorme, perché il fenomeno Giancarlo Cito,
0: il sindaco di Taranto.
1: Il sindaco di Taranto, che emerge come figura grazie ad un emittente locale che rappresenta una specie di gladiatorismo neofascista, che trasforma Taranto nella una specie di laboratorio politico dell'Italia che verrà, ecco, in quella figura, nella città simbolo, diciamo, dell'industrialismo meridionale, Alessandro Leo Grande riconosce poi il destino berlusconiano del paese. Cioè, Cito in qualche modo è un'allegoria di cosa diventa la politica successivamente, di cosa diventa il carisma costruito attraverso le televisioni e di cosa diventa una sorta di paternalismo che si mischia all'epoca anche con frammenti di leghismo al contrario, in un certo senso, e quindi quello squilibrio politico che appunto Alessandro Leo Grande chiamava Pantano. Taranto diventa un'allegoria del paese, cioè una dimensione allegorica in cui guardare i destini dell'intero paese, la trasformazione, diciamo, da una politica di rappresentanza ad una politica di rappresentazione, ad esempio. E c'è anche un radicamento forte che va sottolineato, il radicamento di Leo Grande nei confronti della sua città. Come se fosse necessario avere un punto di osservazione in cui radicarsi per poter osservare poi l'intero paese. Questa dialettica tra particolare e universale è, credo, rilevante nelle pagine di Alessandro Leo Grande. In tutte le sue inchieste il particolare ha una sua specificità, ma poi deve esplodere verso appunto un universale che interroga i massimi sistemi e le idee più generali. E Taranto è stato questo.
0: E allora la cosa che possiamo ancora chiederci, Marco Gatto, è per chi scriveva Alessandro Leogrande? Siamo in anni in cui si è parlato e si parla ancora moltissimo di società civile, diventa un po' un'espressione soterica, no? Che ci salva, che permette di metterci sempre al riparo. Lei osserva a un certo punto di questo saggio che il ceto medio acculturato, proprio perché acculturato, risulta maggiormente esposto al qualunquismo tribunizio e al conformismo più vile. Ma allora quale può essere l'interlocutore o l'ascoltatore partecipante, se vogliamo dire così, dei libri di Alessandro Leogrande, se questa società civile su cui tanto si è scommesso in realtà si rivela conformista?
1: Questa è una domanda importante, credo sia fondativa dell'agire quotidiano di Leogrande come giornalista e come intellettuale. È chiaro che da un lato Leogrande cercava un'interlocuzione con un destinatario capace in un certo senso di capire la profondità della sua pagina, però è anche vero che la scelta del registro, chiamiamola anche scelta stilistica, anche se non è una scelta, diciamo così, a tavolino, è dettata proprio da esigenze politiche, lo conduce verso un racconto della storia di vita che può abbracciare, secondo me, un destinatario più ampio. È chiaro che dietro questa problematicità del destinatario c'è una diagnosi sull'industria culturale, dalla quale anche Leogrande cercava per l'appunto di difendersi, ben sapendo, ben conoscendo tutte le difficoltà di, diciamo, attivazione di questa difesa. Come si è difeso da assimilazioni consumistiche, potremmo dire, della sua scrittura, e come si è difeso da tutto ciò? Beh, forse praticando dei dispositivi di scrittura capaci di forzare il già noto e il già consolidato, riattivando ancora una volta, ad esempio, un'inchiesta sociale che non si ferma al dato oggettivo, alla considerazione così analitica, ma che ha bisogno a un certo punto di inserire nella pagina la carne viva della storia e di inserire nella pagina anche l'io che scrive, problematizzando questo io e mettendolo in rapporto con gli altri. Ecco perché abbiamo voluto con Bernardo De Luca, nell'altro libro di cui si parlava, scegliere questo sottotitolo, Scrivere per i vinti, perché questo tipo di posizionamento forse è l'unico che permette, ponendo in relazione il soggetto che dice io ai destinatari più larghi, di effettuare una possibile scrittura che vada, diciamo, al di là delle convenzioni e che si situi possibilmente dalla parte di chi per l'appunto non può partecipare per varie ragioni alla storia. C'è l'ultima pagina una delle ultime pagine di Uomini e Caporali, da cui abbiamo estratto anche la citazione che sta nella letta del libro, che dice: le rivoluzioni vanno fatte per i morti. Cioè, le rivoluzioni vanno fatte, dice Leograndi, non per, certo, anche per i vivi, ci mancherebbe, ma soprattutto per chi nei processi storici non ha avuto la possibilità di raccontare se stesso. Allora, il dialogo sulla pagina è con costoro, con coloro i quali non hanno avuto la possibilità di parlare, da un lato perché forse non avrebbero potuto parlare, dall'altro perché non ce l'hanno fatta, perché sono i sommersi per l'appunto dalla storia. Ecco, per parlare di costoro serve una pagina che sappia forzare in qualche modo la letteratura, ma sappia forzare anche l'inchiesta. Da qui l'esigenza di trovare nel reportage narrativo o nell'inchiesta a trazione narrativa questa terra di mezzo. E mi piace ricordare che una delle eredità di Leogrande vive oggi proprio in una scuola di reportage narrativo, che è quella di Conversano, che è intitolata proprio a Leogrande, diretta da Francesco Romito, che prova in un certo senso a costituirsi, come laboratorio, come laboratorio in questo senso.
0: Infatti l'espressione inchiesta a trazione narrativa è molto felice, perché parla proprio della capacità di trascinare attraverso storie vive una riflessione profonda. Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, di Marco Gatto, è pubblicato da Altre Economia. Ricordo anche, appunto, l'altro volume a cui abbiamo appena accennato, Alessandro Leogrande fra letteratura e inchiesta, Scrivere per i vinti, pubblicato da Carocci, curato da Marco Gatto e Bernardo De Luca.

0: E questo è ancora un brano da The Ballad of the Fallen che si avvale tra l'altro della partecipazione di Don Cherry, Michael Mentler, Paul Motion o Motian come preferite pronunciare, Dewey Redman e Carla Bley, che anzi cofirma l'album insieme a Charlie Hayden e firma in particolare questo brano intitolato Introduction to People. E passiamo adesso a un festival di letteratura giornalistica. Ovviamente siamo in stretto rapporto con ciò di cui abbiamo appena parlato, con la figura di Alessandro Leogrande. Si tiene dal 30 luglio al 2 agosto accanto alla bellissima Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, nel comune di Codrongianos in provincia di Sassari. Si chiama Liquida. Con noi c'è l'organizzatrice Francesca Casula. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Casula è tra i soci fondatori dell'associazione Liberos, nata nel 2012 per promuovere iniziative dedicate alla lettura e all'editoria in Sardegna. Il titolo del festival, dicevo, è Liquida. Perché Liquida?
1: Liquida perché l'informazione ormai è tale, non ci sono confini né di mezzi, non c'è più l'autorità, e quindi noi abbiamo ideato questo festival che è giunto all'ottava edizione proprio perché sentiamo la necessità di fermarci ad approfondire anche i temi di attualità. L'informazione è velocissima, però siamo convinti che ci siano argomenti che vanno approfonditi con la lettura lunga e quindi con i libri.
0: Con i libri, e ci sono molti libri naturalmente coinvolti in questo festival, ci sono anche quel tipo di libri

0: Che poco fa abbiamo chiamato con Marco Gatto inchieste a trazione narrativa, cioè in cui appunto le storie, le vicende di persone vissute che le raccontano, che ne sono testimoni, servono a sviluppare un approfondimento di carattere storico contemporaneo?
1: Sì, senz'altro, lo è ad esempio il libro di Riccardo Luna, Qualcosa è andato storto. Riccardo Luna è stato uno dei protagonisti della rivoluzione digitale, dell'entusiasmo per tutto quello che internet sembrava promettere e, come dice il titolo appunto, non tutte le promesse sono state mantenute, anzi, però Riccardo Luna lo racconta attraverso la propria esperienza. Ma lo stesso si può dire di Ramzi Baroud, L'ultima terra, lui è un palestinese e quindi attraverso la sua e altre storie racconta la storia tormentata di un popolo. Quindi sì, assolutamente.
0: Ecco, e poi appunto altri appuntamenti come quello che Carlo Verdelli, dedica a Prigionieri del Display in conversazione con Pietro Masala. Di che si tratta?
1: E qui Verdelli presenta il suo libro intitolato Il diavolo in tasca, anche qua dedicato ai problemi che genera la tecnologia. Oltre appunto alle promesse non mantenute, c'è la schiavitù, per esempio, dei ragazzini e degli adolescenti che sono tenuti in scacco dalle piattaforme che sono studiate apposta per non farli staccare. Quindi sia genitori che figli si portano in tasca in qualche modo il diavolo.
0: E quali sono gli appuntamenti di questa prima giornata?
1: Domani alle 20 aprirà il festival lo storico israeliano Ilan Pappé con il libro La fine di Israele, proprio in dialogo con Ramzi Baroud. A seguire Riccardo Luna e poi concludiamo con Maria Elena Delia e Emanuela Pala, entrambe con due libri sull'esperienza della Global Sumud Flottiglia.
0: E poi ci sono molti altri appuntamenti tra venerdì, sabato e domenica. Si conclude con alcuni appuntamenti di domenica, tra cui Il secolo delle nuove autocrazie di Goffredo Buccini. Vuole darci qualche anticipazione su questo?
1: Sì, anche la politica internazionale chiaramente non poteva rimanere fuori dal programma, quindi oltre all'incontro del sabato con Sara Lucaroni e Pino Casamassima che parleranno di Stati Uniti e Pino Arlacchi invece di Cina, Goffredo Buccini nel suo libro Tyrannis amplia lo scenario e quindi la politica internazionale vista da più livelli, con appunto la crisi delle democrazie e la nascita delle nuove autocrazie.
0: Senta, è un grande lavoro organizzare un festival come Liquida, il Festival di Letteratura Giornalistica. Quando cominciate a farlo, come prendete contatti con le persone e soprattutto come scegliete i temi e i libri?
1: Cominceremo a occuparci della nona edizione già da lunedì 3. In realtà sì, è un lavoro che dura tutto l'anno. I contatti con gli autori li prendiamo attraverso gli uffici stampa degli editori che ci annunciano anche le prossime uscite. Quindi, essendo un festival molto focalizzato sull'attualità, è importante che siano novità editoriali e anche che siano come dire, agganciate alla cronaca del momento, per cui sì, iniziamo già subito a lavorare alla prossima edizione, ma poi soprattutto in primavera iniziamo a comporre il programma con un'attenzione in particolare per la completezza del quadro, cioè cerchiamo di non lasciare fuori nessun tema di quelli diciamo fondamentali in questo momento. Per esempio abbiamo anche il Medio Oriente con Laura Silvia Battaglia, parliamo anche di seconde generazioni, quindi di cittadinanza negata, parliamo di libertà di stampa con Giovanni Mari. Insomma, cerchiamo di dare una coerenza al programma in modo che da dare in qualche modo un quadro di ciò di cui si parla in quest'anno.
0: La ringrazio, allora auguri a Francesca Casula e a tutto il team che crea il Festival di Letteratura Giornalistica Liquida, giunto alla sua 8ª edizione dal 30 luglio al 2 agosto accanto alla Basilica della Santissima Trinità di Saccargia nel comune di Codrongianos in provincia di Sassari. E intanto ci sono arrivati molti messaggi, molti sono riflessioni sul tema che abbiamo toccato nel nostro dibattito con Renata Pepicelli e Franco Cardini, a partire dal caso della piscina per sole donne, in realtà alcuni turni di una piscina romana dedicati a donne che preferiscono utilizzarla senza sguardi maschili. È un'iniziativa coordinata anche in relazione con la comunità islamica, e ecco, su questo ci sono posizioni, e devo dire c'è chi lamenta una mancanza di contraddittorio, di dissenso. Beh, qui bisogna tenere presente molti elementi. Una è che ci sono temi su cui è molto difficile trovare persone specialistiche che quindi vengano da una conoscenza approfondita degli argomenti che siano in dissenso, anche se al di fuori del mondo dei più informati ci possono essere posizioni molto diverse che però non sono altrettanto fondate. Un'altra considerazione che si può fare su questo argomento naturalmente ha a che fare con tutti i meccanismi di preparazione dei dibattiti che sono ben noti a chi ha a che fare con il giornalismo, e poi naturalmente invitiamo a parlare persone senza sapere precisamente che cosa diranno. Infine voglio invitare ad ascoltare con attenzione le risposte, perché a volte si notano delle differenze di posizionamento che sono più profonde di quanto non potrebbe sembrare al primo ascolto. Ma intanto direi che è giunto il momento di fermarci. Continuate naturalmente a scriverci, perché siamo solo felici di ricevere osservazioni, riflessioni e anche critiche nel corso del nostro pomeriggio. Il 335-5634-296 per i vostri sms e messaggi WhatsApp. Vi lasciamo al GR3, alle informazioni meteorologiche sul traffico. Torneremo con le poesie di Giovanna Rosadini dalla raccolta Cicatrici pubblicata da Einaudi, e poi ci sarà Ad alta voce con Gli anni perduti di Brancati, di Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania in replica. E poi parleremo di Alda Merini con Alessia Carli e Alessandro Carrieri, e ci sarà il nostro libro del giorno, Gioanna degli incanti di Simona Lo Iacono, pubblicato da Guanda.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. La nuova escalation in Medio Oriente dopo qualche giorno di calma. Nel Golfo Persico torna il fuoco incrociato. Ira di Trump dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi degli Stati Uniti.
4: Li colpiremo duramente, ha tuonato Trump alla Fox News, prenderanno una batosta, massacreremo l'Iran, ha giurato il leader della Casa Bianca. Dopo alcuni giorni di calma, le armi hanno ripreso ad urlare nel Golfo Persico, mentre il conflitto si allarga anche all'Iraq. Nelle scorse ore una serie di incursioni dei Pasdaran contro strutture militari americane in Giordania hanno innescato la reazione delle forze di Washington, che insieme a quelle dell'Arabia Saudita, entrata per la prima volta direttamente in campo, hanno mirato in Iraq contro le forze di mobilitazione popolare, rete di gruppi paramilitari sciiti alleati di Teheran. Quella americana e saudita sull'Iraq un'azione necessaria, ha confermato il comando centrale americano, accusando i gruppi paramilitari iracheni di aver condotto, oltre agli attacchi in Giordania, anche raid contro infrastrutture petrolifere saudite, con l'aggravante della collaborazione con il governo di Baghdad. In allerta, le autorità irachene hanno esortato le fazioni interne ad evitare l'escalation. Intanto la Cina smentisce l'agenzia Reuters. Da Pechino nessuna vendita di lanciamissili antiaerei all'Iran. Claudia Stamerra, GR3.
3: E Trump è tornato anche ad attaccare Anthony Fauci, l'immunologo della Task Force per la lotta contro il Covid-19 negli Stati Uniti. Idee folli, ha preso troppe decisioni sbagliate, ha scritto il capo della Casa Bianca nel giorno dell'audizione davanti al congresso di Fauci, che si appellerà al quinto emendamento e non risponderà alle domande dei senatori sulla gestione della pandemia. La crisi in Medio Oriente al centro del vertice alla Farnesina dell'Alleanza per la soluzione ai due Stati, presente il ministro Tajani che ha detto uno Stato palestinese al fianco di Israele, la cui sicurezza deve essere sempre garantita, è un obiettivo al quale non possiamo rinunciare. La cronaca, la morte a Bologna di Abdarim Fakir durante un fermo di polizia. Arrivano i primi indagati per gli scontri con le forze dell'ordine durante le manifestazioni in città, mentre prosegue l'inchiesta per accertare le responsabilità sul decesso dell'uomo.
5: 12 indagati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, tra loro anche il ventenne arrestato in flagranza e poi rilasciato, il cui processo per direttissima si terrà il 9 settembre. Sono i primi risultati dell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sui disordini e gli scontri con la polizia avvenuti nel pieno centro della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante le manovre per immobilizzarlo da parte di due agenti. Una prima risposta dunque alla guerriglia urbana che avvenne lo scorso 20 luglio nel corso di una manifestazione indetta dai familiari dell'uomo e dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia, e che divenne invece terreno fertile per gli antagonisti che scatenarono le loro violenze causando 64 feriti tra le forze dell'ordine. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte di Fakir. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato ieri la sorella e la nipote dell'uomo, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. I pubblici ministeri continuano poi ad ascoltare i residenti del quartiere Pilastro, soprattutto coloro che hanno visto in prima persona e registrato con il cellulare i momenti del fermo. Giuseppe Lisi, GR3.
3: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati per i disordini avvenuti in Valle di Susa il 25 luglio scorso durante una dimostrazione no TAV. Il Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. I due ventenni fermati durante l'udienza di convalida hanno affermato di non aver preso parte agli scontri ma di essere arrivati sul posto per seguire il festival Alta Felicità. Rinnovato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti tra infermieri, personale tecnico sanitario della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Stanotte, aspettando l'eclissi d'agosto, occhi al cielo per godersi la luna piena del Cervo.
6: Secondo la tradizione dei popoli nativi americani dei Grandi Laghi, il plenilunio di luglio coincideva con un tempo di rinnovamento e vigore, proprio quando ai cervi maschi ricrescono i palchi, le appendici ossee ramificate presenti sul loro capo. Una comparsa, la luna del cervo, che diventa così un invito ad aprirsi con fiducia a nuovi inizi e nuove possibilità. Stasera, dopo il tramonto, la luna si staglierà nel cielo e, grazie ad un'illusione ottica, apparirà straordinariamente grande, luminosa e con tinte dorate. Ilaria Ermolli, direttamente direttrice dell'Osservatorio di Roma dell'INAF.
7: Da una parte il disco appare più grande perché è vicino all'orizzonte, la Luna non ha cambiato la sua dimensione. Il colore, viceversa, dipenderà dal fatto che la radiazione solare riflessa dalla Luna attraverserà strati più spessi dell'atmosfera terrestre.
6: In attesa dell'eclissi di sole d'agosto.
7: Questa eclissi del 12 agosto in Italia sarà visibile solo come un fenomeno parziale ed è un momento ancora molto emozionante perché ci mostra la nostra stella con un aspetto completamente inusuale per noi, come un oggetto nero.
6: Mauro Zanda, GR3.
3: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3, 18:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 16.50 e 48 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, tratto Brescia-Padova, tra Peschiere e l'allacciamento della 22 in direzione di Padova, sono 7 km di code causate da un incidente. Ancora 4, ma tratto Venezia-Trieste, tratto Veneto, tra Meolo-Roncade e Cessalto in direzione di Trieste, code per traffico intenso. In Liguria, in A10, Genova-Venezia, Miglia, tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova, traffico intenso. Poi in A32 Torino-Bardonecchia, qui tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione troviamo code per un chilometro. In A8 Milano-Varese, code per incidente tra Legnano e l'allacciamento alla 9 in direzione di Milano. Andiamo poi in A1, tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze, un chilometro di code a causa di un veicolo fermo. Chiudiamo in Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo segnaliamo un incidente che sta causando code all'altezza della diramazione per Trapani in direzione di Palermo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un solido promontorio di alta pressione centrato sulle regioni alpine domina la scena sul Mediterraneo e sull'Europa centro-meridionale, garantendo condizioni di diffusa stabilità, tanto sole e clima estivo. Al contrario, un'estesa struttura depressionaria con minimo sul mare di Norvegia mantiene il tempo decisamente instabile sul nord Europa, portando piogge diffuse e rovesci lungo la penisola scandinava e sul Baltico. Entriamo nel dettaglio iniziando da Madrid, che vedrà una giornata molto calda e senza nubi, temperature elevate con minima di 24 gradi e massima di 38. A Parigi tempo asciutto ma con passaggi nuvolosi sicuramente innocui, temperature in lieve flessione con minima di 18 gradi e massima intorno ai 33. A Londra il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni, temperature in lieve calo, minima di 15 gradi e massima sui 28. A Berlino, giornata soleggiata in totale assenza di nuvolosità, valori termici abbastanza elevati con minima sui 21 gradi e massima attorno ai 35. A Stoccolma continua a splendere il sole con qualche nube in formazione pomeridiana, temperature che risulteranno in aumento, comprese tra 18 e 26 gradi. A Praga, giornata stabile e ampiamente soleggiata con sole protagonista e scarsa nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali, temperatura minima di 23 gradi e massima sui 35. Il tempo sarà stabile e caldo anche a Vienna, che godrà di un cielo sereno per l'intero arco della giornata e assenza di precipitazioni, minima di 25 gradi e massima in aumento fino a 35. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Non lasciare deserta la terra dei ricordi. Dentro quel buio fermentato di nostalgia si accendono bagliori di compiutezza, come quando, nel perfetto silenzio dei monti, la neve scricchiolava sotto i piedi, o in acqua, al largo di un intenso blu estivo, nuotavi intorno alla barca con i tuoi. O il giorno che lei è arrivata, nella stanza della clinica errorata dal tramonto, e in quattro ci siamo sentiti completi. Sei stata felice e non lo sapevi.

0: E sono versi di Giovanna Rosadini, Frammenti di felicità terrena, dalla raccolta Cicatrici, pubblicata da Einaudi. È una raccolta che in qualche modo si inserisce bene nei temi anche drammatici che abbiamo toccato oggi a Fahrenheit, parlando di un giornalismo come quello di Alessandro Leogrande, ma anche degli altri che intervengono al Festival Liquida, che fa i conti con i drammi del mondo in cui viviamo. In effetti, nel numero della rivista Atelier, di cui abbiamo parlato in questi giorni, dedicato a Cicatrici di Giovanna Rosadini, la raccolta viene affiancata, per esempio, nel saggio di Alberto Biscaldi, a Notti di pace occidentale di Antonella Anedda. Scrive Biscaldi: mi sembra che Rosadini costeggi questo tipo di poesia in Cicatrici, e vedo addirittura una parentela abbastanza diretta proprio tra queste due opere. Anedda scriveva nel 1999 di una pace occidentale già fragile, sul punto di sgretolarsi tra la guerra del Golfo e il conflitto in Bosnia e nel Kosovo. Rosadini riprende oggi il discorso rappresentando un Occidente ormai totalmente sgretolato, in cui la pace e soprattutto la normalità sono davvero solo ricordi lontanissimi. Allora, in questo contesto, una poesia come quella che abbiamo ascoltato forse evoca proprio uno di questi ricordi. Tra l'altro, quell'ultimo verso, sei stata felice e non lo sapevi, ci può far pensare a una frase famosa da Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Sono stato ricco e non lo sapevo, dice Tommasino Puzzilli quando vede dei ragazzini che giocano. Ecco, che è il rimpianto della giovinezza, di un momento di felicità. Del resto, il non sapere è importante nell'opera di Giovanna Rosadini. Per esempio, in un'altra poesia, non in questa raccolta, so già tutto ma ho dimenticato ogni cosa, io so chi sono anche se non ricordo gli anni che ho compiuto, non so la data odierna e non so la stagione. Questo non sapere, che però in fondo è anch'esso una forma di rivelazione. Cicatrici di Giovanna Rosadini, pubblicato da Einaudi, e ci porta nella seconda parte del pomeriggio di Fahrenheit, che ritualmente è aperta dai vostri messaggi che hanno a che fare con temi di integralismo, pluralismo culturale, violenza in nome del jihadismo e via dicendo. Francesco da Roma dice: purtroppo l'Italia dell'integrazione, sostanzialmente sintetizzo le sue parole, non c'è, non è così, e dice: quella che dite voi è un'utopia che mi auguro però, dice Francesco, si possa realizzare. E poi c'è Maria da Capri, secondo cui l'origine del velo islamico l'ha scoperta quando ha fatto un viaggio in Libia, c'era un vento che portava sabbia e avrei tanto voluto avere qualcosa per coprire i capelli, infatti lo usano anche gli uomini come i Tuareg e i principi arabi. È una teoria interessante questa di Maria. Devo dire che diversi messaggi ci ricordano il caso dei bagno Pedocin di Firenze, un bagno storico, un stabilimento balneare storico italiano, appunto a Trieste, che è sempre stato diviso ed è tuttora diviso per genere. Si entra e si va o con i maschi o con le femmine. E qualcuno ci scrive che c'è stato anche un albergo, credo a Rimini, che ha applicato lo stesso criterio. Ma continuiamo a ragionare su questi temi. 335-5634-296 per i vostri sms. E adesso c'è ancora una puntata in replica di Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania per Ad Alta Voce.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno
5: in esclusiva su Rai Play.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Dodicesima puntata.

0: Disonesto, delinquenziale, turpe, canagliesco, gridava il professor Federico Solco. Ecco come si può definire l'operato di quell'uomo. Il professore è un bel vecchio che sembra muoversi entro la cornice di un quadro. Muoversi appena appena, in modo che l'osservatore pensi: ma sono io che ho le travegole o è la figura del quadro che si muove? Ritto, con un pugno sul tavolo, vestito di nero, pantalone sinistro sempre avvoltolato intorno alla gamba e rattratto sino a lasciare la calza scoperta, la destra distesa a tentare di pungere l'aria con un bastone dal manico d'argento impugnato dalla parte del puntale, di baffi bianchi e radi come la luce del mattino, il professor Federico Solco parla al comitato esecutivo della Torre Panoramica Company. Buscaino, col bavero del soprabito rialzato, la testa china in giù, gli occhi levati in su, siede fra Enzo De Mei e Leonardo Barini, che ha sostituito Rodolfo, dato il carattere quasi letterario del personaggio da visitare. Tomasini è in piedi, in un atteggiamento dal quale il professor Solco, tornando di ora in ora a guardarlo, potrebbe anche dedurre che Tomasini, mentre egli volgeva lo sguardo altrove, ha fatto un inchino d'assenso alle sue parole e ora sta rimettendosi nella posizione diritta. Delinquenziale, canagliesco, turpe, villano, ripeteva il professor Solco, mentre il suo fiato, non proprio sgradevole, consigliava tuttavia di non seguire i metodi e le idee di colui che parlava quando si volesse conservare sano il cuore e soprattutto il fegato. Io sono un uomo onesto e disprezzo simili genie di trafficatori della scienza e dell'arte. Il moto perpetuo con una bottiglia piena di gas. Questi disgraziati hanno reso nataca la favola del mondo, il Monreale, linguaggio universale che consiste nel trovare le radici delle parole. Ma quali radici? Dio, Dio, Dio, aiutami tu! Leonardo deriva da lana ardo. Solco da solo co, solo cuor, solitario, misantropo. Io sarei un misantropo dal momento che non ho buttato il mio soldo in faccia a quello spregevole verme. D'altronde gli individui vanno male, malissimo. L'Europa va forse meglio? Dove? Chi dice io cerco la felicità per i miei governati, la giusta misura, il benessere, la quiete? Io cerco di procurar loro quelle condizioni sicure in cui fioriscono meglio i beni grandi della vita, l'arte, la famiglia, il lavoro, la dignità. Oh, bisogna fondare in Europa la Lega della Felicità, di coloro che non vogliono, perdonatemi, avere rotte le scatole e danno dal canto loro ferma assicurazione di non romperle agli altri. No, non scherzo, signori miei. E voi, collega Buscaino, che ne pensate?
1: Io, caro professore, non mi permetto di chiamar pensiero quel formicolio che ho in testa. Quando vicino a me ci siete voi che pensate, e pensate davvero, e pensate in modo mirabile. Amore, amore, amore, ecco la radice dell'universo. Quando l'universo accenna a disseccarsi, guardate alla radice, svegliatela, ravvivatela. L'universo rinverdirà di nuovo e tornerà a mandare i suoi profumi divini. Voi non mi capite, siete troppo giovani.
0: Professore, disse Buscaino, ho paura che mi abbiate detto qualcosa di molto grave.
1: Perché, caro collega?
0: È perché io vi capisco benissimo e questo mi fa pensare che non sono più tanto giovane. Oh, voi mi capirete, ma non con l'anima, mi capirete col cervello. Eccolo lì, colui che mi capisce interamente. L'uomo che non parla perché sa che opera vana parlare una lingua morta, la lingua del cuore, la lingua d'altri tempi. Eccolo, l'amico. E così dicendo, il professor Solco andò nel fondo della camera ad abbracciare un piccolo vecchio che stava sprofondato in una poltrona entro la quale tutto era scomparso tranne i due occhietti quieti, quieti e fermi.
1: Questo, Questo è l'amico, l'unica persona che mi intende. Con lui basta un batter d'occhio, perché un'infinità di cose vengono dette, capite e corrisposte. L'umanità non possiede più niente che possa lontanamente paragonarsi a questo minuscolo uomo che voi scambiate forse per un da poco, per un nulla. Il nulla, disse Tommasini, colpito da un'idea. Il nulla!
0: Tacete, Tommasini, fece Buscaino.
1: Quando morirà questo mio purtroppo vecchissimo amico, il signor Luigi di Lentini, che qui vi presento, la mia vita sarà finita. Costui ha l'incarico di dire subito al creatore: c'è qualcuno laggiù che non vuole più aspettare un solo minuto. Voi volete rinnovare il mondo, ma quale lega, quale forma di convivenza può soppiantare l'amicizia? L'amicizia, amico, cuore, cuore e cuore. E Gesù Cristo, quando finiremo di ingannarlo? Fino a quando, mentre ci diciamo cristiani e dondoliamo con una mano la crocetta che abbiamo al collo, penseremo e diremo che è meglio uccidere che perdonare il nostro nemico? Che buona previdenza diffidare del proprio vicino? Che necessario saltargli al collo non appena fa un gesto sospetto? Sì, la nequizia e l'infamia vanno in giro per il mondo, ma il regolare la propria vita come se nient'altro ci fosse attorno che infamia e nequizia, lo stare sempre allerta, il pensare male degli uomini, è una morale pessimistica che rende amare i nostri giovani, tesi i nostri animi, dilapida le nostre sostanze, non ci dà pace, respiro, felicità. Per vivere felici bisogna, Dio degli dèi, essere un tantino ingenui. Verrà il disinganno, voi dite? Non importa. Il disinganno è un dolore passeggero, ma il non avere illusioni sul conto degli altri è una sventura perpetua, è la fine, la morte dell'anima. Io non mi stanco di ripetere amore, amore, amore. Caro professore, disse Buscaino, dopo aver dato due colpettini di tosse, quello che avete detto non è una bazzecola. Eh no, non è una bazzecola. È quello che è. Un discorso del professor Federico Solco, del nostro caro e grande professor Federico. Amore, amore, amore. Sì, amore. Proprio quello che raccomanda agli americani il famoso Burlington. Burlington? Ma costui è un ladro, un infame, una canaglia. Ha rubato le mie idee con l'astuzia di un bambino che ruba i fichi nell'orto del parroco. La sua universale società dell'Aurora, per cui si spendono ogni anno milioni e forse anche miliardi, eccolo qui di dove è uscita. Tutta è uscita di qui. E il professor Solco tolse dallo scaffale e buttò sul tavolo un fascicolo dalla copertina verde chiazzata d'olio e di caffè. Tutta di qui. Caro professore, fece Buscaino, i ladri sono una vera piaga nel campo della scienza. No, non dite questo. Il campo della scienza è una nobilissima contrada abitata dal fiore degli uomini. Naturalmente, naturalmente, il fiore degli uomini, ma talvolta qualcheduno, così del resto, così per dire...

0: Un mattone discretamente largo e pesante stava messo di traverso entro il cervello di Leonardo. La parte del cervello a sinistra del mattone pensava: questo vecchio è un buon diavolo di vecchio. La parte del cervello rimasta sotto il mattone pensava: quando sarà che un grosso sternuto da parte di Dio o di qualche altro di minore importanza farà volare come moscerini questo vecchio, quel Tommasini, quell'altro vecchio, quel Lenzo De Mei, tutte queste cose torbide e senza scopo? Come si vede, Leonardo non pensava che lo sternuto potesse far volare Francesco Buscaino. Infatti egli riconosceva a costui una certa solidità di uomo vivo e degno di vivere. In una parola, aveva finito con l'ammirarlo. «Sì, caro professore», disse Buscaino, «io cerco invano, nelle vostre parole, un puntino, una virgola su cui abbia da ridire, ma, ahimè, colui che cerca un difetto nei discorsi del nostro grande professor Federico ci perde la vista. Amore, amore, amore! Ed è proprio così! Ed è proprio così! Anch'io talvolta penso, faccio bene o faccio male alla buona e modesta città di Nataka, regalandole una torre alta 40 metri? Voi fate benissimo, disse il professor Solco. Fate benissimo. Voi portate queste brutte canaglie più in alto. Il loro sguardo meschino, lanciandosi da 40 metri di altezza, imparerà a volare sulle cose basse. Voi siete come la madre rondine che prende col becco i suoi rondinotti, li porta sulla cima dell'albero e segna loro ad aprire le ali. Voi fate benissimo. E poi, sia la vostra una buona o una cattiva idea, l'importante è che la vostra è un'idea motrice, un'idea che costringe questi uomini a muoversi, a lavorare. Sì, caro professore, disse con voce tremante e sincera, muoversi, fare qualcosa. Non importa come, dove, ma fare qualcosa di concreto. Quello che si fa in ultima analisi è sempre ben fatto. Solo quello che non si fa è mal fatto. Svegliarsi la mattina e dire: io ho uno scopo. Il sole mi porta uno scopo. Vedere nel sole uno scopo, un tuo scopo, che si leva raggiante ad oriente ed illumina il mondo. Pensare al tramonto: ecco, il mio scopo va a riposare, lascia il cielo. Il mondo si fa malinconico appena il mio scopo non c'è più. Ma che importa? Fra poche ore il mio scopo riapparirà ad oriente. Queste parole, per quanto confuse e imbrogliate, caddero dentro Leonardo come i ciottoli di un selcino entro gli alveoli vuoti. Bisogna spingere col petto le cose pesanti della terra. Machiavelli diceva: lasciatemi voltolare almeno un sassolino, ammucchiarle, innalzarle in una piramide che tutti possano vedere lontano. Lavorare, fare, continuava Buscaino. E ogni sillaba era una selce che cadeva nel molle e cadevole cuore di Leonardo e si assestava accanto alle altre. Sicché alla fine del discorso di Buscaino, là dove Leonardo aveva tenuto il vuoto, l'incertezza, la mobilità, c'era la dura stipa del selciato. Sì, per un momento il cuore di Leonardo fu in grado di sorreggere il più pesante passaggio di idee e di propositi senza fare la minima crepa. «Oh, Buscaino, uomo provvidenziale, la torre che tu innalzerai ci darà il modo di vivere per alcuni anni bene, da uomini, e poi di fuggire di qui sotto la protezione sicura del denaro guadagnato». «Io comprerò le vostre azioni», disse il professor Solco.
1: «Subito?»
0: «Non subito, ma ne comprerò, e aggiungo molte».
1: «Cosa molte?»
0: «Ne comprerò molte. Adesso, caro collega, lasciatemi ai miei studi. Lasciatemi col mio fedele amico. Quando voi siete arrivati, io stavo leggendo l'ultimo capitolo di un mio libriccino. Da quello che la sua faccia mansueta mi ha fatto capire, egli approvava. L'unico uomo che mi possa giudicare approva, dice di sì. Dice che il mio lavoro va bene. Signori miei, perdonatemi,
1: ma io non posso inibire al mio cuore di essere felice. Arrivederci, cari. Arrivederci. I quattro visitatori, dopo aver fatto un piccolo inchino davanti alla poltrona in cui brillavano gli occhi del signor Luigi Di Lentini, si licenziarono dal professore. Buscaino, avvicinando la bocca all'orecchio dell'ospite, che visto da così vicino somigliava al minuscolo quadro di un'isoletta irta di cespugli in cui si vada in caccia di conigli, mormorò: «Professore, non dimenticatemi. Voi non avete figli, non avete moglie. Pensate alla mia torre col cuore di un padre». «Chi non è padre», diceva Hegel, «non è un uomo». Il professor Solco tolse l'orecchio di sotto alla bocca di Buscaino. Questi capì subito e mise il proprio orecchio sotto alla bocca del professore. «Caro collega, vi dirò, i miei figli sono lì». E indicò con gli occhi i libricini e i manoscritti sparsi sul tavolo. «Ma quelli sono i figli maschi. La torre sarà la mia unica femminuccia». «Bravo, bene, professore, eccellente idea». E preso il cappello, Buscaino si avviò in tutta fretta verso la scala, ove Tommasini era in atto di spiegare qualcosa di diabolico a Leonardo e a Enzo De Mei. «Quel signor Di Lentini», diceva Nello Tommasini, «è veramente il nulla». «Come sarebbe a dire?» fece Buscaino allarmato. «È il nulla, non esiste. In quella poltrona, per esempio, mentre lui vi sedeva, cosa c'era in sostanza? Nulla. E adesso che noi siamo qui, con che cosa è rimasto il professor Solco? Col nulla, col niente». Enzo De Mei avvolse un braccio attorno al collo di Tommasini ed, essendo più alto di lui, si mise la testa paffuta dell'altro nel luogo in cui le statue popolari di Gesù tengono un cuore fiammeggiante. «Sei una canaglia geniale», diceva ridendo. «Il nulla. Ma come fai a pensare con queste cose?» «Beh, andiamo», mormorò con una certa severità Buscaino. Giunto in strada, volse uno sguardo alla finestra del secondo piano, dietro le quali il professor Solco stava rileggendo il suo ultimo capitolo all'amico. Uno sguardo a Tommasini, che andava almanaccando sul nulla e sul niente. Uno sguardo a De Mei, che fissava Tommasini aggrottando le ciglia in uno sforzo penoso d'attenzione, come se avesse paura che un qualche minimo particolare di quel ragazzo potesse sfuggirgli. Uno sguardo a Leonardo, che sorrideva debolmente, e dopo aver fatto largo fra i capelli di destra e quelli di sinistra, si grattò poco poco il cranio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
6: E qui a Fahrenheit vogliamo segnalarvi, tra i tanti festival di questa estate, Coordinate Festival torna calcata con la seconda edizione. Si tratta di 4 giorni di arti performative internazionali nel cuore della Tuscia, dal 30 luglio al 2 agosto. Danza, teatro, musica, arti visive. È un festival giovane sotto la direzione artistica di Raffaella Appia, Patrizio Bucci e Tommaso Petrolo. Tra l'altro ci sarà una mostra integrale sulla figura di Lindsay Kemp e il suo lavoro con la performance live di Daniela Maccari al Palazzo Baronale degli Anguillara, poi lezioni performance, nuove produzioni di spettacoli teatrali, Breathing Room di Salvo Lombardo per Chiasma e altro ancora. Il festival Coordinate a Calcata per la seconda edizione dal 30 luglio al 2 agosto 2026. E adesso un altro brano dall'album che stiamo seguendo oggi, The Ballad of the Fallen di Carla Bley e Charlie Hayden del 1983. Abbiamo detto che è un album che fa parte di un progetto di lunga durata di canzone politica, di musica politica, quella della Liberation Music Orchestra. In questo caso si tratta veramente della ripresa di un brano famoso, Grandola Vila Morena, una canzone portoghese scritta e cantata da José Zeca Afonso nel 1971. È un brano che è simbolo di libertà perché fu usato come segnale radio, diciamo, per dare il via alla rivoluzione dei garofoni del 1974 che liberò il Portogallo dalla dittatura. Ascoltiamolo.

0: Vi abbiamo annunciato fin dall'inizio della puntata di oggi che avremmo parlato di Alda Merini. L'occasione ce la dà un appuntamento di cui vi dirò tra poco, ma possiamo anche raccogliere lo stimolo a leggere Alda Merini da un libro. Un libro... Non so neanche se chiamarlo graphic novel, perché forse interpretarlo come addirittura un romanzo e snaturarlo, ma è un bellissimo libro pubblicato da Balena Gobba, realizzato da Alessia Carli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Si intitola semplicemente Alda, è una serie di figure e di scene, di momenti che raccontano Alda Merini attraverso un linguaggio in gran parte simbolico, anche grazie, mi pare, Alessia Carli, a un uso di quello che forse in modo, come dire, con un linguaggio tecnico improprio chiamo timbri. Delle immagini che tornano uguali di pagina in pagina, il cuore, la conchiglia, la tazza, e che diventano come dei simboli del mondo di Alda Merini?
1: Sì, allora l'albo illustrato si avvale proprio di questa tecnica di illustrazione che è una stampa manuale, una monotipia in particolare, e riprende proprio un simbolismo che nasce da un mio percorso, ma sicuramente anche da una ricerca iconografica che ruota proprio attorno al mondo di Alda Merini.
0: Quindi a partire dalle sue poesie?
1: A partire da un suo aforisma, che è anche un po' il sottotitolo, diciamo, dell'albo illustrato, che è "Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri". Questa è stata, diciamo, l'illuminazione che ha dato vita alla storia e che io proprio ho seguito, diciamo, letteralmente per sviluppare tutta la storia. E ho fatto sicuramente uso però di tutti i testi di Alda, è stata una ricerca lunga e dettagliata attraverso tutte le sue poesie e i suoi scritti. Però è partito tutto da quella aforisma lì che Alda ha usato per descrivere se stessa.
0: Ecco, allora rimanga naturalmente con noi Alessia Carli, intanto ci ha raggiunti Alessandro Carrieri, buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
0: Carrieri è direttore artistico dello Skledum Festival, il festival di Schio,
2: sì, in provincia di International Skledum Film Festival, sì.
0: In provincia di Vicenza, e si tratta di un evento che è giunto alla seconda edizione e comprende il 1 agosto una performance itinerante della compagnia Schio Teatro 80 che si intitola "Nei pensieri di Alda". Come possiamo immaginare questo spettacolo, Carrieri?
2: Ma guardi, questo è uno spettacolo appunto che viene svolto all'interno del festival, che quest'anno come tematica proprio la mente umana, quindi abbiamo voluto celebrare anche la grande poetessa Alda Merini, e l'abbiamo fatto con questo spettacolo che si sviluppa nelle strade del centro storico di Schio, quindi un teatro all'aperto, la città diventa palco, in cui appunto raccontiamo un po' il Schio Teatro 80, insomma i brevissimi attori teatrali di Schio Teatro 80 raccontano un po' quella che è stata la vita, i sogni, le paure, ma anche poi i pensieri appunto di Alda Merini, no?
0: E mi sembra che il tema della mente e dei pensieri sia molto presente, Alessia Carli, sì. anche in Alda, anche nell'albo illustrato Alda, perché è come se seguissimo il filo dei pensieri di Alda Merini. Tra l'altro, Carli, il ricamo è un'immagine molto presente in questo albo.
1: Sì, l'albo prende proprio spunto, appunto, come dicevo prima, da quella frase che va proprio a indagare il vissuto interiore di Alda Merini, un vissuto ricco e fiorente di figure, quindi un po' come un ricamo che tesse, come un ago che va avanti e indietro da quello che era il suo corpo, un corpo pesante, un corpo ferito, e la sua mente, una mente brillante invece che era in eterna fioritura.
0: E c'è anche un'opera di Sandonà, di Cristiano Sandonà, che è parte dell'evento con cui ricordate la figura di Alda Merini. Alessandro Carrieri, ce la può descrivere?
2: Sì, è un
1: pesante, un corpo ferito, e la sua mente, una mente brillante invece che era in eterna fioritura.
0: E c'è anche un'opera di Sandonà, di Cristiano Sandonà, che è parte dell'evento con cui ricordate la figura di Alda Merini. Alessandro Carrieri, ce la può descrivere?
2: Sì, è praticamente una figura velata che vuole rappresentare appunto proprio la

0: E quando comunque poi ha saputo che ci sarebbe stata con noi Manuela Carniti, la figlia, a ritirare un premio alla memoria qui al festival, insomma si è offerto, ha detto vado, a me farebbe tanto piacere consegnare e regalare questa opera perché l'ho realizzata proprio per lei e quindi voleva insomma omaggiare la figlia come simbolo per omaggiare poi la grande poetessa.
1: È interessante che si sia scelta l'immagine di una figura velata, che ovviamente funziona molto bene, credo, per raccontare la difficoltà che Alda Merini sentiva nel venire colta, nel venire veramente vista e
0: Esatto.
1: apprezzata, giusto, Carrieri?
0: Sì, esatto, è proprio questo il significato, insomma, che voleva dare Cristiano con quest'opera. Il fatto che comunque lei abbiano sempre comunque cercato di tarparle un po' le ali, no? Di non far emergere questa grande intelligenza brillante che aveva, come se fosse pericolosa o che fosse anche scomoda.
1: E Alessia Carli, invece, la scelta che lei ha compiuto nell'albo illustrato Alda è di rappresentare, anzi anche di rappresentare senza troppe inibizioni, fermarsi su un corpo invecchiato, su un corpo peloso, oppure di addirittura di restituire tutti i nomi, non solo Alda, di Alda Merini, come se fosse necessario a questo punto raccontarla integralmente?
2: Sì, esatto, era proprio un voler riportare a galla l'anima profonda di Alda Merini, la sua grande, grandissima umanità, il fatto che lei si è sempre posta nella vita con anche irriverenza. E mi è piaciuto molto questo suo aspetto, questo suo non essere pudica. E è una ricerca di identità che è un tema che sento anche molto mio e che Alda porta fortemente. Quindi questi tre nomi che quasi sembrano non bastarle, no?
1: In che modo è entrato in gioco il tema della malattia mentale, Carli?
2: Ma non poteva non entrare in gioco
1: Infatti,
2: perché la malattia
1: certo.
2: mentale è parte proprio integrante della vita della poetessa. Nel libro è presente, è velato, c'è per chi lo vuole cogliere, ma è presente comunque in tutte le sue trasformazioni. Poi è un gioco sul chiedersi anche che cosa sia normale e non normale oggi, che cosa sia accettabile e non accettabile in un mondo che vuole sempre ostentare e far vedere la parte migliore, no? Alda ha scelto invece di far vedere anche i suoi lati più fragili, e questo le rende proprio tutta la forza e l'umanità di cui lei è stata portatrice e che io volevo mettere nel libro, nell'albo.
1: Ecco, ho l'impressione che invece l'evento a Schio, che ricordo ha come tema la mente umana, non in particolare questo evento, ma l'intero International Skledun Film Festival,
0: Esatto.
1: voglia esplorare anche i confini della mente umana, quindi i confini della razionalità, quei confini che l'esperienza religiosa o l'esperienza amorosa tendono a varcare e anche a mettere in discussione, Carrieri.
0: Sì, esatto. Noi quest'anno appunto abbiamo scelto questa tematica perché a parte offre tanti spunti e poi comunque il cinema da sempre si è concentrato su tante tematiche che potevano riguardare la mente umana, dalla follia all'isolamento, alle psicosi, alle ossessioni anche, no? E quindi noi lo facciamo cercando di ripercorrere un po' tutte queste sfaccettature della mente umana attraverso il cinema e il costume che poi è l'elemento focus del nostro festival, quindi caratterizzando anche dei personaggi con dei costumi particolari che riescano a risaltare la loro personalità, la loro psicologia. Lo facciamo con delle sfilate iconiche ispirate proprio a questi personaggi del cinema che sono rimasti iconici, come, che ne so, Joker, l'ultimo degli ultimi, ma poi ci sono tantissimi personaggi, da Amélie anche, no? Un personaggio comunque a modo suo un po' disturbato, con problemi relazionali, o che ne so, Edward Mani di Forbice, una favola un po' amara, sempre di questo personaggio un po' diverso, quindi messo un po' in isolamento. Insomma,

0: Lo facciamo attraverso il cinema, ovviamente, perché il cinema
1: è al centro del festival, è chiaro.
0: Esatto,
1: è chiaro.
0: È il centro del festival.
1: Grazie allora Alessandro Carrieri, auguri all'International Skledum Film Festival e in particolare a questo evento a Schio intitolato Nei pensieri di Alda. Grazie a Alessia Carli, ripeto, l'albo illustrato Alda è pubblicato da Balena Gobba. E noi passiamo a questo punto al nostro libro del giorno. Si tratta del romanzo di Simona Lo Iacono, Gioanna degli Incanti, pubblicato da Guanda. Lo Iacono si trova negli studi Rai di Catania. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Dunque, abbiamo a che fare con un romanzo che ci porta molto indietro nel tempo. Fino a dove e soprattutto Simona Lo Iacono sulla base di quali documenti? Perché so che c'è una base storica.
2: Eh sì, siamo nel 1640 a Palermo quando si apre questa storia, una storia che comincia dalla fine.
3: Una bella canzone. E allora Neil le disse, la vuoi? È tua, prenditela. La versione di Nicolette Larson è proprio il tipico soft rock di quegli anni, fine anni 70, una versione molto ottimistica, e questo spiega anche il grande successo della canzone, quindi una canzone molto positiva. La gente non voleva avere cattive notizie, ma né allora né anche oggi, cara Nicolette, se ci senti nell'etere dove ti trovi, sicuramente un bel ritmo e un bel groove. Primo grado sono le canzoni uscite nel 1978 e passiamo a un disco intitolato Secrets, non uno dei più conosciuti di Gil Scott-Heron e di Brian Jackson. Quello che sentiamo è il singolo, e fu anche questo un buon successo per Gil Scott-Heron. Si intitola Angel Dust, la polvere d'angelo, ed è ovviamente una canzone che mette in guardia sui pericoli della dipendenza, in particolare dal PCP, ovvero la fenciclidina, che era una sostanza molto diffusa negli anni 70 e 80, soprattutto negli Stati Uniti. La canzone però ha un bel groove, molto orecchiabile, molto funky, nonostante invece il messaggio sia estremamente serio, e quindi questo spiega il successo. Gil Scott-Heron, Angel Dust.

E questa era la voce del padrino del rap, come viene definito Gil Scott Heron, poeta, musicista, romanziere. Disco intitolato Secrets del 1978, una collaborazione con Brian Jackson, grande tastierista, jazz, flautista, anche lui cantante, compositore, si erano conosciuti all'università e tra i due nasce questa collaborazione artistica, quindi che porta poi a vari dischi in quel decennio, dischi che fondono spoken word, funk, jazz, soul. Ma gli argomenti delle canzoni sono molto seri, sono testi molto impegnati, politici, parlano di corruzione, di diseguaglianze economiche, di ingiustizie razziali, insomma è un ascolto sempre molto coinvolgente quello di Gil Scott Heron. Spesso si pensa, indubbiamente i suoi dischi migliori sono considerati Winter in America e Pieces of a Man, quindi sono dischi del 71 e del 74, e però forse anche quest'album Secrets andrebbe riscoperto. Comunque, secondo grado di stasera è la collaborazione con Damon Albarn. Nell'ultimo disco di Gil Scott Heron, I'm New Here, c'è Damon Albarn alle tastiere. Damon Albarn, tra le sue tante collaborazioni, vanta anche quella con una musicista maliana che si chiama Fatoumata Diawara. Hanno un'amicizia ormai insomma, di vecchia data tra questo musicista e produttore inglese e questa cantante, chitarrista e attrice maliana. Partecipato Fatoumata Diawara anche ad Africa Express e Rocket Juice and the Moon, progetti di Albarn. E adesso sentiremo la partecipazione di Damon Albarn in un brano che si intitola Nsera, dall'album London K.O. di Fatoumata Diawara.

Nsera significa destinazione in lingua bambara. Questo era un brano di Fatoumata Diawara insieme a Damon Albarn, coproduttore del disco London K.O. L'ultimo disco ancora oggi è del 2023, entra anche la musica elettronica che si fonde con le tradizioni della musica della regione del Wassulu in Mali. Fatoumata Diawara canta soprattutto in lingua bambara. Terzo grado di stasera è l'edizione 2013 del Festival di Glastonbury, a cui ha partecipato Fatoumata Diawara e anche Sergio Mendes, uno degli artisti brasiliani di maggior successo di tutti i tempi. Pianista, autore, arrangiatore, direttore d'orchestra, ha avuto questa carriera lunghissima, iniziata con l'esplosione della bossa nova all'inizio degli anni 60 e continuata poi per vari decenni. Il genio, la grande abilità di Sergio Mendes consisteva nel abbinare le canzoni brasiliane e i ritmi anche brasiliani con i vari generi, diciamo, occidentali, dal jazz al rock, al funk, all'hip hop. Lo sentiamo da un capitolo particolarmente felice, quello del 66, quindi Sergio Mendes e Brazil 66, il tutto nato dalla collaborazione con Herb Alpert, e questo è un classico di Baden Powell e Vinicius de Moraes ed è Berimbau.

Berimbau, una canzone scritta da Baden Powell e Vinicius de Moraes, la incise Vinicius nel 1963. Secondo molti si tratta di una bossa nova, ma per i musicisti brasiliani in realtà è un afro samba che si basa, ovviamente, come dice la parola, su ritmi africani legati ai vari riti, alle varie religioni africane importate in Brasile con la diaspora, con la tratta degli schiavi. Il successo di Sergio Mendes sta sicuramente nella sua eccezionalità, nel suo genio di musicista, ma anche nell'essersi trovato nel posto giusto al momento giusto, perché il successo della bossa nova fu dovuto molto all'interesse dei musicisti, dei jazzisti americani nei confronti di questo genere, per cui quando nel 1961 Charlie Byrd e Herbie Mann andarono a Rio proprio per immergersi, per conoscere e scoprire la bossa nova, Sergio Mendes fu uno dei musicisti con cui loro suonarono. Per cui quando poi i brasiliani vennero invitati alla Carnegie Hall a New York nel 62 per collaborare con Charlie Byrd e con altri jazzisti americani, Sergio Mendes fa parte del gruppo. Un viaggio che cambia radicalmente la sua carriera, perché a New York conosce Cannonball Adderley, che lo invita ovviamente a collaborare con lui. Conosce anche uno dei fratelli Ertegun dell'Atlantic Records, che quindi lo mettono sotto contratto e comincia a pubblicare subito un disco con loro. Poi nel 64 Sergio Mendes decide di trasferirsi negli Stati Uniti, però va in California anziché a New York, e lì incontra Herb Alpert e anche Jerry Moss, i fondatori della A&M, quindi casa discografica, e firma per loro. E qui trovano insieme la formula che segna il suo grandissimo successo e diventa una superstar. Quarto grado, piuttosto curioso, il padre di Sergio Mendes era medico e fu per questo motivo Sergio Mendes una delle prime persone a cui in Brasile venne somministrata la penicillina. La penicillina, che ci fa da grado, venne data anche alla piccola Patti Smith e le fu data in dosi talmente massicce che le induceva delle allucinazioni, delle visioni che lei ricorda ancora da adulta, e lo racconta in Il pane degli angeli, il suo nuovo memoir. Sentiamo una canzone tratta dal suo quarto album, Wave, disco del 1979, uno dei singoli, uno dei suoi pezzi migliori, più famosi, Dancing Barefoot.

Dancing Barefoot, una canzone scritta da Patti Smith con Ivan Krall, fu il secondo singolo da Wave, disco del Patti Smith Group del 1979. Una canzone d'amore molto seducente che usa varie metafore dell'amore come dipendenza, e una canzone che ebbe problemi perché lei usa la parola eroina ovviamente nel senso di eroe femminile, ma ci furono delle questioni con la casa discografica che le chiese di cambiare la parola, lei si rifiutò e questo provocò problemi soprattutto con le radio. La foto di copertina del nuovo memoir di Patti Smith, Il pane degli angeli, è uno scatto di Robert Mapplethorpe realizzato durante la seduta fotografica per Wave, ma in particolare pensato per questo singolo Dancing Barefoot. Lei, Patti Smith, tiene le braccia sollevate un po' nella posizione a candelabro ed ha un'espressione così molto estatica. Il quinto grado viene proprio da questo libro, perché lei a un certo punto, parlando degli anni in cui era sposata con Fred Sonic Smith, proprio all'inizio del loro matrimonio, quando vanno a vivere nella loro casa, conducono un'esistenza molto semplice, molto spartana, ma dedita all'arte, racconta che in certe notti tempestose ascoltavano la sinfonia numero 3, l'Eroica di Beethoven, sul giradischi. Il secondo movimento, una fusione di dolore ed estasi, era il brano musicale preferito di Fred. Immaginavamo, scrive Patti Smith, Napoleone, un tempo venerato da Beethoven, levarsi dal suo letto da campo, generale senza esercito, solo sulle scogliere frastagliate dell'esilio. Grazie al potere della musica, vedevamo l'uomo che aveva tradito i suoi ideali antimonarchici, incoronandosi imperatore, barcollare sull'orlo del purgatorio. Dopodiché Fred cambiava il disco, posava la puntina sul secondo movimento della settima sinfonia, che era il mio preferito, tendeva le braccia e diceva «Dai Trisha, balliamo!». E allora ascoltiamo proprio il secondo movimento, l'Allegretto, e possiamo quindi ballare anche noi, con l'Allegretto dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore di Beethoven, Kirill Petrenko con i Berliner Philharmoniker.

La sinfonia numero 7 in La maggiore fu composta da Beethoven fra il 1811 e il 1812 e venne eseguita per la prima volta l'8 dicembre 1813 a Vienna. Sesto grado, andiamo a pescare nella colonna sonora di Westworld 2018, la seconda stagione di questa serie televisiva di fantascienza, in cui viene usata la musica di Beethoven e in particolare proprio questo secondo movimento, l'Allegretto dalla Settima Sinfonia. Ha proprio un ruolo tematico. E nella stessa colonna sonora c'è anche un brano che apre il disco For Your Pleasure dei Roxy Music, Do the Strand, una canzone che Brian Ferry scrive perché è un fan di Cole Porter e anche degli altri compositori di quell'epoca, per cui Do the Strand è il suo tentativo di emulare Cole Porter, quel genere di scrittura, con un sacco di riferimenti che interessavano molto Brian Ferry. Solo che l'unica cosa che rimane molto vaga è che tipo di danza sia questo strand, per cui l'ascoltatore, quindi anche voi ascoltatori di 6 gradi qui a Radio 3, siete liberi di ballare come preferite questi 4 minuti insieme a Roxy Music. Desert.

0: Strand è la danza della vita, una danza indefinibile, ma l'importante è l'energia, l'eccitazione, l'azione, proprio la quintessenza della danza. E poi immagino anche che con i decenni si possa aggiornare, cambiare e interpretarla ognuno a suo modo. I Roxy Music chiudono questa puntata di Segradi. Sapete che la trovate per qualche settimana su Rai Play Sound. Da Paola De Angelis, grazie a tutti voi per l'ascolto. Buon proseguimento su Radio 3 e a domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: per non dimenticare il tragico attentato del 2 agosto 1980. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Marco Angius, eseguono il concerto finale del concorso internazionale di composizione. Un appuntamento con la grande musica, in memoria delle vittime di tutte le stragi. Concerto per il 2 agosto da Piazza Maggiore, domenica alle 21:20, in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, nuova escalation, attacchi incrociati nel Golfo. Trump, dopo i raid di Teheran contro obiettivi americani in Giordania, li colpiremo duramente. Libano, alta tensione, Israele, Hezbollah. Via libera bipartisan del Parlamento alla detenzione domiciliare alternativa al carcere per i tossicodipendenti. La Premier Meloni, una vittoria su più fronti. La nazionale riparte alla FIGC, la presentazione di CT e direttore tecnico Mancini, dispiaciuto per come è finita 3 anni fa, voglia di riscatto. Ranieri, far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Buonasera da Sara Piselli. Nel Golfo Persico è tornato il fuoco incrociato e dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi degli Stati Uniti, Trump ha tuonato ancora contro Teheran. L'inviato.
3: Li colpiremo duramente, si prenderanno una bella batosta. Donald Trump attinge a tutto il repertorio di espressioni colorite nel minacciare l'Iran dopo gli attacchi missilistici contro le forze americane in Giordania. Al telefono con Fox News accusa Teheran di aver colpito a sorpresa a dispetto dei colloqui che lui stesso solo 2 giorni fa aveva definito molto amichevoli. Le nostre forze hanno reagito prontamente per intercettare i missili, spiega, rivendicando poi i raid condotti nella notte insieme all'Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq e non esclude nuove ritorsioni contro gli alleati di Teheran. La pausa negli attacchi che aveva retto pochi giorni sembra dunque terminata, anche se sui colloqui con gli iraniani il presidente non si mostra ultimativo. Lasciamo che continuino a parlarci, precisa, ma la crisi si allarga. Trump afferma che i bombardamenti effettuati con Riyadh fossero concordati con il governo iracheno. Baghdad però smentisce e anzi denuncia una flagrante violazione della propria sovranità. Da New York, Enrico Bona per il GR3.
2: Sempre in Medio Oriente resta tesa la situazione in Cisgiordania e in Libano. Si temono nuove fiammate del conflitto tra Israele ed Hezbollah. L'esercito dello Stato ebraico accusa il gruppo armato filo iraniano di aver violato la tregua. L'inviata a Gerusalemme.
4: L'incontro di Netanyahu con Trump è stata una consultazione sulla lista di opzioni disponibili sull'Iran, spiega un funzionario israeliano ai propri giornalisti a Washington. Il premier israeliano ha visto oggi il segretario della guerra Hexet, ripartirà per Israele in serata. Tra gli altri dossier si rischia una nuova escalation sul fronte libanese dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver lanciato un drone esplosivo contro un proprio veicolo del genio. È accaduto vicino alla strategica collina di Ali Taher nel distretto di Nabatieh. Non ci sono feriti, ma Israele denuncia una violazione del cessate il fuoco e starebbe valutando una risposta. In Cisgiordania un palestinese resta ferito durante un raid dell'esercito israeliano a Beit Omar, nord-ovest di Hebron, denunciano i medici. Sul riaccendersi della violenza dei coloni arriva la condanna del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: Ora in Italia la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento è stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale, soddisfazione della Premier Meloni.
5: Per la Presidente del Consiglio è una vittoria su più fronti, per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando il recupero da una tossicodipendenza, spiega la Premier, si elimina la spinta a delinquere ancora, così come rappresenta una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, sostiene, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Giorgia Meloni ricorda il principio ispiratore del suo governo di un'Italia fondata sul lavoro, ribadisce il rifiuto dell'assistenzialismo esasperato con la dipendenza dai sussidi e rivendica il record dell'occupazione anche femminile di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. La disoccupazione, compresa quella giovanile, è ai minimi di sempre, spiega la Presidente del Consiglio, sottolineando il taglio delle tasse, i 48 rinnovi tra contratti e accordi nel pubblico impiego e la capacità di costruire un mercato del lavoro più dinamico, prospero e soprattutto equo. Carla Macrellino, GR3.
2: A Palazzo Madama la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo.
6: Lo hanno definito un mediatore e lui media, ad esempio costruendo un ponte per la destra al Quirinale. Il presidente del Senato La Russa respinge quello che è stato definito un tabù. Tutti noi difendiamo la Costituzione, dice, e se Giorgia Meloni oggi non pensa alla presidenza della Repubblica, per il futuro nulla si può escludere.
7: Perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
6: Altra mediazione è quella sulla legge elettorale. Sarà in aula a settembre, annuncia La Russa. Sulle preferenze si è raggiunta una soluzione democratica e ancora nella corsa a destra con Vannacci vinco io, scherza, poi aggiunge tra lui e Tajani scelgo sempre Tajani. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che possa anche essere rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
7: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
6: Valentino Russo, GR3.
2: Sicurezza e temi economici restano al centro del confronto politico.
8: Se il presidente La Russa annuncia l'intesa in maggioranza sulla legge elettorale, da Antonio Tajani arriva la precisazione sulle preferenze. È un ni, spiega il leader di Forza Italia, che chiede un accordo nel centrodestra. Intanto, dopo la frenata della Lega sull'utilizzo dei fondi safe, si deciderà a settembre. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
9: Investire in difesa vuol dire proteggere le nostre infrastrutture strategiche, difendersi dagli attacchi cyber, proteggere gli ospedali, la vita quotidiana di ogni cittadino.
8: Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e presenta un progetto di legge per punire con il reato di associazione a delinquere chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Le opposizioni ribadiscono governo nel caos, sui carburanti una presa in giro e mancano 5 miliardi nella sanità, dice dal PDL Schlein. Per AVS folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Stesso concetto per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che attacca. Il governo spende in armi e dimentica carovita e carburanti. Favorevole ai fondi europei difesa, azione e Italia Viva, Ivan Scalfarotto.
10: Che l'Europa si muova tutta insieme per la propria sicurezza è un'ottima notizia. L'importante è spendere questi soldi con intelligenza, puntando sull'innovazione tecnologica.
8: Vasco Pirri, GR3.
2: Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, con un intervento sul suo blog, attacca i 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma poi la politica ha cambiato loro. Dovevano occuparsi del futuro, ora pensano solo alle poltrone. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento sta facendo battaglie spesso contro tutti, invece Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti tra personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Chi cura il paese merita cura, il commento del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. La cronaca con la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. La procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi.
11: 12 indagati. Parte così l'inchiesta dei magistrati bolognesi che indagano sugli scontri avvenuti nel centro della città la sera del 20 luglio. Protesta che diventa guerriglia urbana dopo la morte di Fakir al Pilastro. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra le persone finite al centro dell'attenzione anche il ventenne che venne arrestato durante gli incidenti e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. La procura intanto è sempre al lavoro per fare piena luce su quanto accaduto al 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. Il loro avvocato presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella mattinata, prima e dopo la morte di Fakir. Sull'altro fronte, il legale della famiglia di Abderrahim sottolinea l'atteggiamento dei parenti dell'uomo morto al Pilastro che ieri, incontrando il capo della polizia Pisani, hanno detto di avere fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa. Le loro parole, dice il difensore, una lezione di educazione e civiltà. Bruno Sokolovic, GR3.
2: L'inchiesta sugli incendi al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa dei giorni scorsi. Restano in carcere i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto. Lo ha deciso il giudice. Sono accusati di devastazione e saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Ferma condanna dal consiglio d'amministrazione della RAI. Fatto di eccezionale gravità, in compatibile con i valori costituzionali, con la missione dell'azienda e con il rispetto dovuto a tutte le persone che vi lavorano, si legge in una nota. Si associano l'ambasciatore israeliano in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche e i sindacati interni Usigrai e Unirai. Intanto sono già scattate le indagini della Digos. Nella sede della FIGC a Roma è in corso la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri, scelti dal presidente della Federcalcio Malagò dopo il passo indietro di Pirlo, Maldini e Leonardo. Mi premono due cose: far di nuovo innamorare i tifosi della Nazionale e permettere ai bambini di vedere l'Italia al Mondiale, così Claudio Ranieri, mentre Roberto Mancini è tornato sul suo addio alla Nazionale nel 2023 per andare in Arabia. Lo ascoltiamo.
12: Per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima. Questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
2: Silvia Calandrelli è la nuova presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, premi David Di Donatello. La nomina è stata formalizzata dai soci fondatori dell'istituzione di intesa con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. È in libreria Delitto in Cornice, nuovo giallo della serie di Manrico Spinori, l'ultimo personaggio nato dalla penna di Giancarlo De Cataldo. Abbiamo intervistato l'autore.
13: De Cataldo, in gioco in questo Delitto in Cornice è l'intero mondo dell'arte.
14: Siamo davanti a dei capolavori o davanti a un grande imbroglio? Questa domanda si pone Manrico quando è chiamato a indagare sulla morte misteriosa di un artista che pratica una body art estrema.
13: Un interrogativo che Manrico si pone anche grazie all'utile contraltare dell'ispettrice Deborah Cianchetti.
14: Beh, ormai costituiscono una coppia investigativa consolidata. Lui è un aristocratico, radical chic, colto e melomane. Lei è una popolare, un grande intuito sbirresco che porta appunto la voce della strada. Sono un po' come le due Italie nelle quali viviamo, che non sarebbe male se si scoprissero.
13: Quanto è importante per lei la serialità in questa narrazione che legge con la chiave dell'ironia la giustizia, i social, insomma la vita contemporanea e i suoi delitti?
14: Beh, la serialità mi permette con queste modalità di giallo light, di giallo leggero, di raccontare anche il mondo di oggi senza infliggere delle prediche, ma cercando di muovere anche nelle pieghe dei tanti paradossi che oggi il mondo contemporaneo ci offre.
13: Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Federico Foroni. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18:58 minuti sulla statale 30 di Valbormida, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Gamalero e Cassine. Sulla statale 12 della Betone, altro tratto chiuso per un veicolo in avaria a Borgo Ammozzano. Traffico decisamente intenso nei grandi centri urbani e purtroppo anche oggi sono molti gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla 10 coda tratti tra la 6 e Orcofellino, sulla 14 la Bologna-Ancona coda tratti tra Bologna Borgo Panigale e Ramo Casalecchio. Traffico decisamente intenso sulle tangenziali di Milano e sulle tangenziali di Torino. Sulla 24 nel tratto urbano, code per incidente tra Portonaccio e via Togliatti, ancora code per un altro incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Ciampino. Sulla Roma-Napoli code per traffico congestionato tra asse Mediano e asse Supporto. Siamo a Napoli. Infine da poco sulla Firenze-Pisa-Livorno code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra Empoli e San Miniato Basso. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 21 e 20, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Che ho fatto io per meritare questo? Storie di donne.
1: Buonasera, questa è una nuova puntata del Cinema alla Radio. Io sono Dario Zonta e abbiamo deciso di dedicare questa puntata, questo Cinema alla Radio, a un ritratto, a una grande attrice, a una grande personaggio del cinema americano e non solo, ovvero Gina Rowlands in Una moglie, film di John Cassavetes del 1974, cui titolo originale era A Woman Under the Influence. L'influence letteralmente l'influenza della famiglia, del contesto sociale, del marito, tutto ciò che preme sulla figura di questa donna fragile per certi versi, che subisce queste pressioni, che cede pian piano verso la pazzia. È la prima volta a Hollywood Party, al Cinema Radio, facciamo John Cassavetes, un grande regista del cinema americano. John Cassavetes è uno di quei registi che per affermare le sue esigenze d'autore ha dovuto sfruttare il mestiere di attore, perché lui nasce come attore, tra l'altro era bellissimo, ed è anche attore dei suoi film e nei suoi film, spesso nel ruolo di un marito un po' sardonico. Una moglie forse, anzi senza forse, è il film più bello di John Cassavetes, almeno secondo chi vi parla. Un film del 1974, tra l'altro il suo maggior successo commerciale. Allora, regia, entriamo nel film. Regia John Cassavetes, soggetto e sceneggiatura ovviamente John Cassavetes. Vi diciamo poi da cosa nasce il film. La fotografia è firmata da tre persone: Mitchell Bright, Chris Taylor, Bob Taylor e Merv Dayan, e questo la dice lunga sul metodo di Cassavetes, quando alla fotografia ci sono quattro direttori della fotografia. Il cast, che è l'elemento fondamentale di questo film, abbiamo Gina Rowlands nel ruolo di Mabel Longhetti, il grandissimo Peter Falk che fa il marito, Nick Longhetti. Il film inizia con Peter Falk e la sua squadra. Peter Falk è il caposquadra di un'impresa edile ed è un italo americano. Adesso lo sentiamo che confida ad uno dei suoi aiutanti lo stato della moglie.
2: Mannaggia morte, gli avevo promesso che andavo a casa stasera, gli avevo giurato che avremmo passato la notte da sposini, una notte speciale, e invece guarda, pare che glielo faccia apposta a dargli ste fregature.
3: Scommetto che manco le chiamate.
2: E che la chiama fa? Che le racconto? Quella ha perfino spedito i bambini con la nonna.
3: Beh, è chiaro, farà un casino del diavolo, ci puoi scommettere. La vedo sempre con i nervi a fior di pelle, è troppo sensibile.
2: Guarda che non è pazza quella, è solo diversa. È la donna che cucina, che rammenda, rifà i letti, pulisce i bagni, che ci trovi di strano in una donna così? Certe volte non la capisco, questo lo posso ammettere. Ma una cosa è certa, ce l'ha con me.
3: E allora chiamala.
2: Lo riconosco, ha qualcosa che
3: chiama,
2: non è proprio normale. Che dico, che non pensa che potrebbe finire sotto una macchina, eh? O dal fuoco alla casa. Che ne so che ti può combinare quello.
1: Mabel e Nick sono sposati e sono anche innamorati, ma sicuramente sono in crisi. Questa è la storia di una coppia in crisi. Abbiamo sentito Nick Longhetti che non può tornare a casa, e Mabel la prende male. Chi non ha visto mai il film entra piano piano e si accosta piano piano alla schizofrenia di questa giovane donna, di questa madre. Vediamo che lei è da sola a casa, ha mandato i figli dalla madre e finalmente ha del tempo per sé. Aspetta il marito, ma non sa come occupare questo tempo perché il marito non arriva, quindi fuma delle sigarette, sente della musica e poi inizia a vagare per la strada. Il primo elemento che ci fa capire che Mabel non è proprio normale è dato dal fatto che lei cammina senza scarpe per strada e sembra parlare da sola, e capiamo che o è un tipo eccentrico oppure sta male. Iniziamo però a capire che le cose non vanno bene quando entra in un bar e praticamente affianca il primo maschio solo che trova.
4: Nick mi ha tirato un altro bidone e io che avevo già mandato i bambini con mia madre. Che rogna.
5: Io mi chiamo Gerson Cross.
4: Sì, lo so.
5: Lo sa?
4: Certo che lo so. Gli offri del fuoco? Un goccio?
5: Come no? Sono ricco io.
4: Grazie, un buon.
5: Poi liscio, un ghiaccio.
4: Con tutto il Polo Nord.
5: Poi qualche marca? Hai qualche preferenza?
4: Una bottiglia.
5: Un bicchiere, con un bel po' di ghiaccio.
6: Arriva. Ecco, ecco qua.
5: Lì, mi metti lì. E adesso un bourbon, uno potabile, mi raccomando.
7: È per la signora qui.
6: Bene, bene. Per la signora, pronti.
4: Dai ancora. Cin-cin.
5: Cin-cin. Avevi sete, eh?
4: Ma è miecito lo champagne, il alcol non mi dan brivi alcun. Dimmi allora perché solo tu mi sai eccitare sempre più. Canta!
5: No,
4: dai!
5: No, no,
4: ma mi eccitai nel volare.
5: Senti, perché non ce ne andiamo in un posticino più tranquillo? Io ti direi anche di venire da me, ma c'è un grande disordine. Perché non andiamo da te? Prendiamo anche un po' d'aria. Qui c'è un fumo. Che dici, si può andare da te? Si può?
4: Sì.
5: D'accordo.
1: Questa uscita notturna ha fatto sì che Mabel portasse a casa questo uomo. Passano la notte insieme, noi li ritroviamo la mattina dopo. Mabel è in stato confusionale e Garson Cross cerca di capire esattamente dove è andato a finire.
5: Non ti disturbare, resta pure a letto, è ancora molto presto. Mi dispiace di averti svegliata, io sono abituato ad alzarmi di buon'ora. Faccio due passi, parlo con me stesso. Senti, sei lì? Chi è Nick? Tu mica sei sposata, no? Guarda che finisco di vestirmi e me ne vado. Senti, se hai per la testa questo Nick e mi hai usato come arma contro di lui per una specie di vendetta, insomma, se vuoi colpire lui con me o me con lui, chi se ne frega? Ma chi lo conosce questo Nick?
4: Non mi va affatto oggi di scherzare, Nick. Nick Longhetti, Mabel Longhetti.
5: Un po' di caffè? Io mi servo,
4: eh? Mamma, francamente, tu cosa pensi di lui? Va bene, non lo amerai come se fosse tuo figlio, ma... Mamma! Bambini! Bambini! Dove siete? Nick! Dove sono i miei bambini?
1: Allora, la fonte di ispirazione di questo film è, dal punto di vista biografico, questi due anni che Cassavetes ha passato a casa con i bambini, così lui li descrive. Aveva litigato con Stanley Kramer, non stava lavorando e ha fatto un po' il casalingo, il maschio a casa, il padre a casa con i bambini. Questa esperienza lo ha fatto ragionare. Questa insieme ad un altro elemento, ovvero il fatto che la moglie, perché non l'abbiamo detto, anche se è un fatto notorio, John Cassavetes e Gina Rowlands sono una straordinaria coppia nel cinema ma anche nella vita, sposati con figli. Gina aveva chiesto al marito di scrivere qualcosa per lei perché aveva bisogno di un rilancio, di scrivere qualcosa per il teatro. Cassavetes scrive tre drammi teatrali che raccontassero proprio la crisi di un uomo e di una donna, di un marito e di una moglie. Non ce la fecero, fu troppo complicato mettere insieme la produzione teatrale e allora trasformò queste tre drammi nella sceneggiatura di un film. Quindi è una sceneggiatura che ha una base teatrale e quindi è piuttosto scritta. Ma sappiamo, ma lo diremo meglio nel corso della trasmissione, che Cassavetes ha un metodo molto arioso, molto aperto, che va incontro alle intuizioni degli attori, all'improvvisazione. La mattina dopo Mabel si vede arrivare a casa Nick con tutta la squadra con cui lui lavora. Saranno una decina di persone. È un momento bellissimo che dà l'avvio a una sequenza molto compatta che è una colazione a base di spaghetti.
8: Amici, questa è Mabel. Vieni qua, adesso. Tu conosci tutti quanti? Mm. Lei è Mabel, per i miei amici.
9: Ciao, Mabel.
8: Piacere.
9: Salve.
4: Le andrebbero due spaghetti?
9: Sì.
4: Spaghetti?
9: Altro che.
4: Spaghetti per tutti, eh?
9: Certo. Ciao, Mabel.
4: Ciao. Come va? Oh, Clancy, scusa tanto, caro Clancy.
9: Come stai?
4: Io benone, sto benone.
9: Bene,
4: benone.
9: Meglio così.
8: Mabel, va bene a lui.
9: Ehi, ci sono anch'io, Mabel.
10: Tu là, Bobo, come te la passi laggiù? Ok, ora vado in cucina e butto giù gli spaghetti.
1: È una lunghissima colazione in cui vengono serviti questi spaghetti. Furono comprati decine di chili di spaghetti perché furono fatti tantissimi ciak. È molto difficile raccontare un pranzo che sia vero, con le persone che parlano, senza l'idea che ci sia una scrittura. Gina Rowlands e Peter Falk sono ai capotavola, quindi sono distanti, e in mezzo c'è tutta la squadra che è composta da Ethan afroamericani e da uomini di colore. Alcuni non riescono a mangiare gli spaghetti, ci si ride, si scherza. Cassavetes fa un lavoro gigantesco per renderci la verità di questo pranzo. Cassavetes vuole non l'attore, ma vuole la persona che diventa personaggio, quindi non l'interpretazione, ma questa commissione, questo vivere il personaggio. Più ci sono indicazioni e peggio è. Un'altra caratteristica del metodo di Cassavetes è che non interrompe mai il ciak e che usa spesso dei teleobiettivi, anche se in questo caso di meno perché siamo all'interno di una stanza, però usa spesso delle focali lunghe. Perché? Perché vuole stare con l'obiettivo vicino ai volti senza stare fisicamente addosso con la camera. Cassavetes ha sempre detto che lui amava la confusione sul set, tant'è che gli attori non capivano mai quando c'era il ciak e quando non c'era, quando si gira e quando non si gira. Questa colazione dura diversi minuti, ma è importante questo tempo perché noi assistiamo lentamente al lento scivolare di Mabel dentro un comportamento anomalo. All'inizio è così, è accogliente, sorridente, poi inizia a fare cose strane. Si prende delle libertà con i compagni di lavoro di Peter Falk eccessive. Sentiamo.
7: Un grano vicino al sole.
10: Adesso canterà Billy Zitro!
11: Ah, no, io sono uno straccio, non azzecco una nota.
10: E beh, allora balliamo! Balliamo tutti! Forza!
11: No, meglio di no.
10: Mi piace questo faccione. Mi piace da impazzire. Nick, questo io lo chiamerei proprio un bel faccione.
12: Basta, metti.
10: Su, balliamo, dai!
11: No, non so ballare.
10: Senti, quante muscoli mai viste, pagnotte, così? Finisci. Scommetto che non passano dalle maniche della giacca.
11: Sì, che passa.
12: Ti sei divertito abbastanza,
10: Forza, forza, ragazzi, balliamo, coraggio.
12: Siamo stanchi, fammi piacere, piantala,
10: Dai, venga lei a ballare.
12: No, grazie.
10: Vito Grimaldi!
13: Hai rotto i coglioni!
12: Pronto? Ciao, ma. Pronto, mamma? No, non facciamo niente, stavamo solo mangiando. Ah, sì, e che ti senti? Dove? Allo stomaco. Hai preso freddo? Hai chiamato il dottore? In un poco, ma hai mangiato qualche porcheria? Hai mangiato pesce? Pesce al ristorante? Che ristorante? Ma quella è una lurida bettola, come ti è venuto in mente?
14: Grazie per gli spaghetti, Beppe.
12: Ma santi Dio, sei peggio una guagliona.
15: Ciao, ciao, amico.
12: Va bene, vabbè, ora vengo lì.
15: Ciao.
12: Vuoi Mabel?
14: Andiamo.
12: Ma sì, vengo. Sì, ma stai tranquillo.
15: Ciao, Mabel.
12: Ah, grazie. Sapete com'è, no?
15: Sapete.
12: Quando tua madre sta male,
15: ci vediamo,
12: solo allora ti rendi conto che non camperà per sempre. Sì. Proprio.
10: Cercavo solo di essere carina.
12: Ma dove?
10: Io amo i tuoi amici.
12: Lo so.
10: Sono una persona esuberante e volevo...
12: Ma sì, lo so.
10: Non sono una di quelle stronze con la puzza sotto il naso che piacciono a te. Prego, prego, sto lassù, ne toccatemi. Oh, oh, così 5 stelle. Che schifo. Oh, io quella gente voglio che si sentano a casa loro con me.
12: Ma che Cristo di agili tanti, è andato tutto a benone, è andato. Solo che a un certo punto ho visto di guardare...
16: Oh, Mabel, sta zitta.
12: Ti guardavo come una tazza,
16: no, hai rotto i coglioni, no,
12: Mabel. Non sai che non fai niente di male. L'avevi messo in imbarazzo. Quel disgraziato stava là, tutto così. Non sapeva più che doveva fare. Però stavo con due piedi in una scala. Magari ha pensato anche che... Che ne sa che non è così? Fallo, ma con me. Io me ne fotto se sei un po' strana.
1: È passata un'intera giornata, c'è stata questa colazione, i due coniugi si sono riappacificati, la mattina dopo c'è il risveglio, dovevano stare soli e tranquilli e invece piombano i bambini.
10: A quest'ora i bambini dovrebbero essere a scuola, avanti Maria, alzati.
12: È colpa
10: di...
12: mia, non t'arrabbiare.
10: Senti, via di qui, ho detto andiamo, muoviti tu. Allora.
12: Forza, voglio, su, anche voi, tutti nel lettone, Eccoci qua, tutti insieme, Su, fischiamo adesso, Dove sei?
17: Dove sei?
10: Ma cosa state combinando?
12: Ah, venite a letto anche voi, no?
10: No, sto facendo il
12: tempo. A letto?
10: No, Nick, davvero.
12: Ah, tutta la famiglia a letto.
10: No, dai.
12: Muovete sti pacchi,
13: No, a letto, su.
17: Piano, Nick.
13: Allora?
17: Va bene, sì, solo un momentino, giusto per far contenti i bambini.
13: Arriva la nonna!
17: Ai,
13: mica tanto leggera, eh! E siete suocere,
17: sì? Sono, sì, i miei tesorini. Venite dalla vostra nonna, siete bene con la nonna, eh? Siete la mia vita, voi. Oh, Nick, scusami.
13: Ma figurati.
17: Per averti svegliato. Ti ho
13: parlato.
17: E no, invece, stavi dormendo.
13: Non
17: eri stanco morto, io
13: non
17: ti ho...
13: Non vi preoccupate,
17: allora, ciao,
13: non
17: caro.
1: A un certo punto, in questa mattinata confusa, squilla un telefono.
18: Nick, l'impresa. Dice che vogliono te.
19: Digli che sono schiattato.
18: Mio marito ha detto che è schiattato.
19: Digli che non sono Superman. Che cazzo si pensa che sono, Superman?
18: Ha detto che non è Superman. Che cazzo vi pensate che è, Superman?
20: Ma mo che hai fatto? Hai riattaccato? Più tardi però faccio un salto da mamma, eh. Mi sento un po' di colpo.
18: D'accordo.
20: Ma tu ti senti bene?
18: Ma perché me lo chiedi sempre? Cos'è? Credi che c'è qualcosa che non va? Pensi che ho una rotella in meno? Oddio, non vedo l'ora che tornano a casa i bambini. E non solo loro. Tutti mi mancano. Così, all'improvviso.
1: Non appena i bambini vanno a scuola, c'è questo passaggio bellissimo in cui la protagonista sente la loro mancanza, ma sono appena usciti di casa. E le dice, cosa posso fare? Cosa faccio adesso? Tutto il giorno senza di loro. E desidera stare solo con il marito e anche costruire la sua giornata, la propria giornata. Però allo stesso tempo gli mancano i bambini. E questo è un conflitto aperto. La troviamo successivamente in mezzo alla strada, a metà del pomeriggio probabilmente, in attesa del ritorno dello scolabus. Gina Rowlands è per strada e veste, questo è un altro elemento molto importante, il lavoro che è stato fatto sui costumi di Gina Rowlands, perché in questa prima parte del film lei veste quasi sempre con dei vestitini molto corti, mostrando le gambe bellissime, e nello specifico di questa sequenza lei ha questi famosi calzini rosa e sta in strada, ferma i passanti chiedendo l'ora. Questa è una scena girata come fosse una candid camera e si vede chiarissimamente che non è stata preparata, cioè che la camera è nascosta, perché le reazioni delle persone sono autentiche.
18: Oh, spero solo che non diventiate mai grandi, mai. Sapete, io non ho fatto niente di buono in tutta la mia vita, niente di buono tranne tre piccoli capolavori. Sto parlando di te e di te.
17: La mia testa mi scoppia.
21: Vieni che ti faccio un bel massaggio.
18: Sì, grazie.
21: Va bene?
18: Sì, grazie. Solo voi mi sapete guarire. Lo sapete? Sentite, adesso posso farvi una domanda su di me? Posso?
21: Sì, sì.
18: Quando guardate me, no? Cosa pensate? Oh, beh, sappiamo com'è la mamma. O vi viene di pensare, che so, vi viene per caso di pensare che io sia scema, un po' cattiva, o che so...
21: No, mamma, sei in gamba, sei buona, sei anche un po' nervosa.
1: Mabel ha deciso di fare una festa, di far passare un bel pomeriggio ai bambini, e quindi ha invitato due amichetti, e sta per arrivare il padre, un signore molto serio e molto elegante, molto borghese, a portare questi bambini, ma non sa esattamente dove sta andando a parare.
22: Sono Harold Jensen, mio figlio John.
18: Venite dentro, non state lì palati, questa casa è aperta a tutti gli amici. Ciao.
22: Mia moglie si scusa, non poteva.
18: Ah, mi dispiace. Tony, tu conosci i bambini e il signor Jensen, esatto? Una fetta di torta?
22: Oh no, davvero, grazie. Sono venuto solo a portare i bambini, devo scappare alla stazione.
18: Lei si sente un po' a disagio, eh?
22: Ma no, ci mancherebbe.
18: Sì, che si sente a disagio, lo nasconde, ma si vede così bene. Venga, entri in casa, da bravo. Ma che bell'anello che porta. Avanti, ma con un sorriso, avanti, che ci divertiamo anche noi. Su, si rilassi. Non sono buona testa di te. Che dice, vogliamo giocare con i bambini?
21: Ci siamo quasi, eh?
18: Adesso vi chiedi.
21: Va bene?
18: Siete bravissime, fantastico, brave. Ok. Vuoi ballare? Ehi, ragazzi, è ora di ballare. Ecco, lo vede, appena sono insieme non hanno più voglia di fare niente. Ed è qui che lei deve aiutarmi, eh? Dobbiamo distrarli e creargli interesse un po' a tutte le cose. Interesse a discutere, cantare, danzare, giocare e anche divertirsi.
20: Se mi dà quella tazza di tè.
18: Ma chi se ne frega del tè? Cos'hai agitato? Ehi, bambini, sentite? Lago dei Cigni, ricordate la morte del cigno? Su, avanti, fate una bella morte per il signor Jensen. Tutti insieme, un bel balletto. Tu dai la mano a Tony, avanti. Su, venga, andiamo. Tony, adesso balliamo tutti insieme. Facciamo un bel balletto, eh?
1: Come avete sentito, la situazione è fuori controllo, Mabel è appunto molto molto eccitata, fa preoccupare molto il genitore borghese dei due bambini, e arriva una telefonata di Nick che vuole sapere come vanno le cose e capisce che non è una buona giornata.
18: Ciao, vedessi che festa. Ah, scusa, mi sono senza fiato. È magnifica. Eh sì, io sono una gran mamma. Io non solo adoro i nostri bambini, ma anche quelli di Jensen. Adoro il signor Jensen. Sono tutti bellissimi, tutti meravigliosi. E io non sarò più stramba mai più, giuro. Sì, sì, il signor Jensen. Oh, era così sulle sue quando è arrivato qui. Ma sono riuscita a scioglierlo subito, eh. Sai, l'ho fatto ballare, l'ho fatto cantare. Pronto.
0: Che succede, mamma?
18: Maledetto telefono. E ora, ragazzi, possiamo scegliere tra due cose. Possiamo fare i compiti e possiamo mascherarci.
0: Sì, mascheriamoci!
18: Volete mascherarvi, eh? D'accordo. Allora, senti, Maria, tu porta sulle bambine e truccatevi con del nero sugli occhi, del rossetto, toglietevi i vestiti, mettetevi qualcosa di buffo, hai capito? E Tony, tu travestiti da pirata con la benda sull'occhio o qualcosa...
0: Che sono orecchini,
18: fazzolini, inventate voi, insomma, capito?
2: Com'era il suo nome, scusi?
3: Aaron.
2: Ma come si fa a chiamarsi Aaron? Le andrebbe di ballare con me?
3: Sono preoccupato per i bambini, cioè di lasciarli qui con lei.
2: Quali bambini?
3: Sto parlando dei miei, naturalmente. E se sono preoccupato è perché lei si comporta in modo un po' strano.
1: Il genitore dei bambini si preoccupa, li vuole portare via, lei è sempre più alterata, lo offende. In quel mentre torna, arriva Nick, che ha capito che la situazione è fuori controllo, e arriva con sua madre, un personaggio importantissimo in Una moglie, questa madre italiana, portatrice di valori fondamentali, la propria è la madre in tutti, a tutti gli effetti. Arriva Nick, è alterato anche lui, e praticamente prende a sberle la moglie e caccia questo signore che è capitato praticamente in una casa di pazzi.
19: La bella casa è cura finché non ti rifanno nuova.
2: Sei tu che ti senti in difficoltà, ti monti da solo e fai il matto. Tutto qua. La matta io la faccio sempre, per me è normale. Guarda che non ce l'ho con te, sai. Sì, mi hai dato un ceffone. Non l'avevi mai fatto prima, ma io non l'ho nemmeno sentito. È questo che ti fa star così male. Insomma, io ho sempre capito te e tu anche hai sempre capito me. Ed è questa la cosa, la sola cosa che conta, Nick. Ti ricordi che dissi che il matrimonio funzionerà perché sono già incinta?
3: Mabel, non te ne andare con la testa adesso.
2: Ricordi le risate che ti sei fatto?
3: Finiscila, Mabel.
2: Altro che se ridevi.
3: Basta adesso.
2: Lo ricordi, eh?
3: Non fare così.
2: Non prendertela, Nick. Lo so che mi ami. Ne abbiamo avuto di tempo per accorgerci. Siamo una cosa sola.
3: Io non lo so chi sei tu. Ti prego. Basta ora.
18: Te ne stai lì come se questo non significasse.
1: Abbiamo detto quindi scene madri, quella che stiamo per ascoltare è una scena lunghissima dove accade lo scontro, c'è cioè lo scontro tra tutti gli attori di questo dramma. Quindi abbiamo Mabel, Nick, la madre di Nick e il dottore che Nick fa chiamare perché Mabel è fuori controllo.
23: Mabel, hai preso qualche pillola?
18: Una pillola? La morfina è una pillola? Naturale che ho preso delle pillole, altro che pillole di vitamine, pillole per dormire, anti-infa contro per pro. Che gli hai detto, mamma, che bevo?
24: Sì, che bevi.
18: Dottor Sepp, io dentro sono agitata. Ecco perché io a volte agisco un po' da agitata, immagino, e la sembro davvero, ma ogni tanto sono calma.
23: Ora cerca di calmarti.
18: Soffro di ansia, dottore, questo sì.
23: Mabel, cos'è che ti agita tanto?
18: E chi è agitata?
23: Beh, l'hai detto tu che lo sei. Avete litigato tu e Nick?
18: Sì, ci sono. Ora ho capito tutto. C'è una specie di congiura contro di me qui. Voglio dire che lui mi parla tutto tranquillo, invece...
23: Non ti devi preoccupare,
18: sì,
23: per
18: la borsa. Sta cercando di fregarmi con qualcosa che ha nella borsa.
23: Ma non c'è niente contro di te qua dentro.
18: Ho detto bene? Ho detto bene!
23: Mabel, mi dai una cosa da bere, per favore?
18: Adesso vuoi farti un drink, Zep? Ti andrebbe un aperitivo, Zep? Sei qui solo per divertirti un po', eh? Non ti dispiace servirti da te, vero? No!
24: Dottore, gliela fa questa iniezione, sì o no?
18: No!
24: Mabel, noi stiamo cercando di aiutarti.
18: Voi cercate di aiutarmi?
24: Propri!
18: Oh, sì, cercate di aiutarmi!
24: Sì, quello cerchiamo di aiutarmi!
3: Il dottore è un amico, lo conosci, passava di qui. Nessuno è malato. Perché sei così sospettosa? Ti amano tutti.
18: Tu mi ami, Nick.
24: Quella donna se ne deve andare via di qui.
18: Nick!
23: E che un fatto?
24: Pensa ai bambini, figlio mio!
23: Mabel.
24: Chi è la pazza? Come vuoi lasciarmi in casa con tre creature? Se ne deve andare via da qui! Proprio lui me l'ha detto certe storie. Si lamentava con me, povero figlio. Per causa di quella pazza. Adesso la bocca di tutti. Lo vuoi sapere quello che mi ha detto? Che sei zero, che non gli dai più niente. che hai il vuoto dentro e sei pazzo.
20: Basta.
24: Mandi in giro i bambini nudi e li fai soffrire la fame. No. Ecco quello che mi ha detto. L'altra sera questa si è pure portato un uomo a casa. Mio figlio è una brava persona, dottore, è un buon uomo, se lo porta non dice mamma. Niente. E invece mamma, dovremmo prendere la schiaffe.
20: Non ha mai detto niente, ma è questa cosa. Ma...
24: Dottore.
20: Zeppe, portalo di su. Ma...
24: Dottore, sì, guardi che quella è pericolosa.
18: Cinque cose ti do, Nick. Ci ho pensato tanto. Cose giuste per me e per noi.
20: Mabel.
18: Primo, l'amore. Secondo, l'amicizia. E terzo, credo, il calore. Quarto, sono una buona madre, Nick.
20: Ti amo, Mabel.
18: Quinto, ti appartengo.
1: I dialoghi nei film di Cassavetes sono sempre molto tortuosi, non sono lineari e soprattutto i protagonisti non dicono mai quello di cui hanno veramente bisogno e c'è sempre qualcosa e sono sempre dialoghi che si avvicinano al cuore del problema ma non lo prendono di petto, sono i dialoghi che accadono nella vera vita. Questo è un momento drammaticissimo, molto drammatico, quello che accade ora è che i bambini si gettano sulla madre perché è stato deciso, anzi il marito ha deciso di farla rinchiudere in un ospedale psichiatrico, i bambini sono disperati e si avvinghiano, si gettano sulla madre per evitare che questo accada.
20: Una bella grana, eh? Di un po', possiamo fare qualche cosa io e mia moglie? Io ti avevo chiamato ieri sera, ma mi ha risposto Tony, non te l'ha detto. Ha detto che Mabel è stata ricoverata alla neuro, come mai?
4: È saltata una rotella e devono rimettergliela, va bene? È questo che volete sentire, maniche scasse cazzi!
1: Adesso il film in qualche modo si sposta su di lui, anche perché Mabel esce fuori di scena, essendo stata rinchiusa. Cosa fa Peter Falk da solo, con i bambini? Come si relaziona con i suoi compagni di lavoro? Dice così John Cassavetes: quando andò al cantiere il giorno dopo che lei era stata internata, ebbi l'impressione che fosse sconvolto dal fatto che a qualcuno importasse qualcosa che Mabel fosse finita in un istituto. Cassavetes parla del personaggio, eh? Chi era lei perché a qualcuno dovesse importare qualcosa? Per quale motivo qualcuno avrebbe dovuto avere simpatia per lei? Chi diavolo era lei? Era solo il prodotto della sua immaginazione, non era una persona. Era una persona che faceva esattamente quello che diceva lui. Era una svitata. Tutti sapevano che era matta, perciò a lui non piaceva essere scoperto. Non gli piaceva quando gli amici gli dicevano qualcosa, perché si sentiva terribilmente in colpa. Ora è davvero molto complicato strutturare una cosa del genere. Le emozioni sono complesse, è difficile da spiegare, perché sono messaggi non facili da trasmettere agli altri. Perciò devi lasciare tutta la libertà all'attore. Questo è John Cassavetes che descrive la psicologia del suo personaggio, di Peter, e di come lavora con gli attori. Cosa fa allora questo padre che non ha nessuna idea di come gestire questi bambini? Peter Falk decide di portare i bambini al mare, li va a prendere a scuola e li porta in una gita al mare, ma è la gita più scomposta, più stressante, più faticosa, più folle che abbiamo visto tra un padre e tre mocciosi. Anche se è un po' matto, anche lui non è del tutto inconsapevole, Nick decide di farsi accompagnare da un collega, da un compagno di lavoro più giovane di lui.
5: Io al mare ormai ci vado con mia moglie, saranno 12 anni. Pensare che ci vivevo in acqua da ragazzo. Squalo mi chiamavo. Avevo meno ciccia, eh? Labbra viola dal freddo. Ora sono grasso e ho figli grandi. Ho un fratello, Marco. C'ha pure una laurea. È comunista. Non trovo un lavoro. Un sacco di grandi idee. Non fa che legge. Gli ho detto lascia che leggano le donne. A loro piace. Non è così. Vabbè, vediamo di divertirci adesso, ok?
20: Ok.
5: Lasci parlare con questi bambini. E che vuoi parlare? Mica t'ascolto. Sai quanto gliene frega.
20: Io non ascoltavo.
5: Tu li ascoltavi, grandi? Di la verità.
20: Vabbè, andiamo là, eh. Avanti, coraggio. Ci sistemiamo là in fondo, coraggio.
5: Sta su, forza. Venite.
20: Ehi, Nick. Io di solito sono un devallegro.
5: Ma vedere un amico come Ed spaccarsi così tutte le ossa... Beh, porca vacca, francamente, a me...
20: Senti, non rompere, cambia canale, eh. Siamo venuti qua per divertirci. Ci stiamo divertendo, Cristo. Dobbiamo far giocare i bambini. E allora facciamo giocare i bambini.
1: Quando viene meno lei, perché è rinchiusa lui... va in crisi. È un uomo difficile, complicato, ma è anche un padre inadeguato. La giornata finisce e abbiamo un salto temporale di 6 mesi. Sono passati 6 mesi e arriviamo al giorno del rientro, del ritorno di Mabel. Tenete presente che questa donna è stata in un ospedale psichiatrico per 6 mesi e lui decide di invitare 30-40 persone. La madre, che è invece l'elemento solido e saldo, gli dice: Nick, cosa stai facendo?
6: Che mi rappresenta sta roba? Ti sei uscito pazzo? Vogliamo dare i numeri in questa cassa?
1: Nick viene convinto dalla madre di Mabel. Tenete presente che questa donna è stata in un ospedale psichiatrico per 6 mesi e lui decide di invitare 30-40 persone. La madre, che è invece l'elemento solido e saldo, gli dice: Nick, cosa stai facendo?
6: Che mi rappresenta sta roba? Ti sei uscito pazzo? Vogliamo dare i numeri in questa cassa?
1: Nick viene convinto dalla madre a mandare via tutti quanti tranne i familiari stretti, e questo avviene.

0: risultati.
1: Stai proprio bene, riposata. Quanto sono contenta di rivederti, figlia mia. Vuoi dare un saluto in giro? E sono gente di famiglia. Ci siamo tutti noi, là, Cittanic.
0: Sono contento che sei tornata a casa, Nick. Una brutta esperienza, eh? Perdonami se sono stato io a fartela subire. Sono certo però che avrai capito. La mamma sta benissimo.
2: Cara,
0: e Nick poi, figuriamoci.
2: Ti trovo benissimo. Siamo tutti felici di riabbracciarti. Beh, ora io direi di piantarla con questi discorsi inutili e di andare al sodo, cioè a mangiare, perché io ho una fame da lupo e sono sicuro che anche tu avrai un certo appetito.
1: Bravo, Adolf. Seguiremo il tuo consiglio.
3: Uè, Mabel, stai proprio splendidamente. Come stai? Senti, lo vuoi sapere che cosa facciamo? Ce ne andiamo fuori, eh? Io e te. A pranzo, al cinema. Ok? Ci conto.
1: Vai da Nick, cara.
4: Non sapevo che eri dietro, scusami. Senti, potrei vedere i bambini, Nick?
5: È meglio che aspetti, se entri là dentro quelli si mettono a piangere, tu appresso a loro e tutti gli altri giù fiumi di lacrime, sai che allegria che diventa, lo capisci? No?
4: Mamma, diglielo tu, ho tanta voglia di vederli.
1: Certo, certo che li puoi vedere. Sono di là che ti aspettano, vai cara, vai pure.
6: C'è la mamma.
4: Mamma.
6: Ciao mamma.
4: Ciao.
6: Ti voglio bene, mamma. Anch'io ti voglio bene, ma lo sai. Non piangere, ti voglio bene.
4: No, no, non piangerò. È che non vi vedevo da tanto tempo, allora. Ciao, patata. La mia dolce patatina. Ora basta lacrime. Devo cercare di star calma.
6: Io ti volevo, ma tu non c'eri mai.
4: È finita, basta.
6: Sei stanca, mammina? Mi prendi in braccio?
7: Dammi la mano, che ti do un bacino.
6: Ti siamo mancati un po', mamma.
0: Senti, cara, siamo tutti felici di poter stare con te, però credo che sarebbe meglio lasciarti sola per il momento. Così puoi tranquillizzarti.
5: Voi mangiate con noi?
0: Io resterei volentieri. Ma è una cosa assurda. Qui mangiate solo spaghetti e io li detesto.
5: George...
0: Non posso restare perché non li digerisco. E senza offesa, io non li riesco a mandare giù gli spaghetti, non sono delle vostre parti.
5: Seduto,
0: se non lo dici a quelli della tua famiglia.
4: Mi siedo io qui vicino a te, papà.
0: Puoi sederti dove vuoi, tesoro.
4: Lo so. Sono felice di essere qui tra di voi. Mi trovi carina, papà.
0: Sei bellissima, tesoro.
8: Lei rientra silenziosa, innanzitutto la troviamo completamente diversa, ha un vestitino composto, borghese, ha i capelli pettinati, mentre all'inizio del film aveva queste minigonne, questi vestiti molto corti, molto pieni di fiori, aveva lo chignon, era molto più scomposta, qui è inquadrata. Letteralmente, e soprattutto è silenziosa, perché in tutta questa prima parte Mabel non apre bocca. Talmente diversa che a questo punto Nick dice no, non va bene, così io voglio indietro la mia Mabel.
9: Io sono con te, tu fai quello che vuoi, non c'è sta niente male. Fai quello che vuoi, non c'è sta niente male. No, tu devi essere te stessa, questa è casa tua, hai capito? Al diavolo gli altri, tu te ne abbottere, chi se ne fotte? Come te l'ha già detto? Sì, te stessa. Eh? Allora, quando la fa un culo, torna a essere libera. E chiama, va. Ti devi sentire felice. E che paura ti hai? Come fai tu? Fallo, va. Fallo, chiama.
8: Finalmente ci troviamo nella sala da pranzo intorno a un tavolo. Tutti i personaggi del film sono raccolti, devono festeggiare, ma non è detto che quello fosse il modo giusto per raccogliere Mabel.
4: Ci sono proprio tutti, sembra una vera festa.
9: E dovevi vedere prima che arrivassi, c'erano 60 persone. Nessuno pensava che fosse una buona idea avere tanta gente in casa. Io invece pensavo tutto il contrario, perché stare con gli amici è sempre una buona idea. E divertirsi e distrarsi anche meglio. Beh, amen, a che serve parlare di quello che è stato? Il passato è passato e quindi è morto. Dimentichiamoci, eh? Vita nuova da ora in avanti. Ecco ciò che ci aspetta. E tutto andrà per il meglio, è sempre meglio, è sempre meglio, sia per me, sia per me, per noi e per voi tutti.
10: Bravo!
11: Bravo!
9: Tony, guarda mamma che modo fa l'occhietta, eh?
4: Potrei avere una tazza di tè?
1: Certo, cara. Ma Tina sta preparando da mangiare per tutti.
4: Vado in cucina, posso andarci?
1: Dottore, che dice? Sta bene, è normale. Non è ancora un po' strana, un po' come dire...
0: Mamma, è tornata di seta, si vede.
9: Beh, certo...
5: Ma tu hai visto come mi guardavo?
1: Sì, proprio perché l'ho visto. C'è qualche cosa nel suo sguardo che non...
9: Ma no.
1: Ma sei interessato? Io spero tanto di no, ma ho l'impressione...
9: Vabbè, mamma, ora passa.
12: L'ultima volta che ti ho visto. Come hai fatto a diventare così grave? No, senti, devi correre una...

0: quelle palestre e farti togliere un po' di ciccia. Ma guarda che sei! Oh Gesù, Tina, sembra un comò! Ehi gente, dite un po', ma avete visto che sedere a Tina? Nick, è una cosa enorme, mai visto un sedere così. No, dico, è un affare tanto. L'ultima volta che l'ho vista invece era un culetto da niente, così. Ma hai visto che popò di contrabbasso? L'hai visto?
1: Basta, lei per Tina si può più scucciare se continua questa storia.
2: Beh, a che punto stiamo con questo mangiare?
3: Tina, cosa hai preparato di buono?
4: Ecco, che arrivo.
5: Io vorrei che andasse tutti a casa.
3: Ma come?
5: Nick e io vorremmo andare a fare l'amore, vero Nick?
6: Beh, non dovresti parlare così di fronte ai bambini, non è bello.
5: Scusate, io vorrei ricominciare tutto da capo. Ciao papà.
7: Ciao Tess.
5: Ciao anche a te, mamma.
6: Brava, ciao cara, però stai tranquilla, mi raccomando.
5: Ciao Tina.
8: Ciao.
5: Ciao mamma.
9: Tutte pronte.
2: Mabel, cerca di calmarti.
10: La mamma ha detto una parolaccia.
2: È il tuo primo giorno, per questo ti lascio un po' andare, ma poi vedrai che...
5: Sono tre cazzabuboli. Sì, cazzabuboli.
10: Papà, Mabel, perché la mamma ha detto così? Non si dice,
2: guarda,
10: sai.
2: Mabel, ti vogliamo tutti bene.
5: Lo sai quel giochetto, Nick? Quella storiella così buffa? Adesso le faccio ridere, la voglio proprio raccontare. Ma è pulita, sta tranquilla. È una specie di scherzetto. Allora c'è un tale che va a riscuotere delle pigioni sui monti Ozark e si arrampica fino a una piccola capanna e bussa alla porta, no? Toc, toc, toc. Allora...
11: Sui monti Ozark?
5: Sui monti Ozark, sì. È una storia divertente.
11: Non
5: devi
11: raccontarla,
2: lì.
5: Allora,
2: racconta
5: dici,
2: tranquillo.
5: La dico,
2: Vabbè.
11: Rilassati, Mabel. Or paga la pigion, or paga la pigion. Pagare devi la pigion.
5: Io soldi non ho. Pagare oggi non potrò.
11: Or paga la pigion. Pagare devi la pigion.
5: Io soldi non ho. Pagare oggi non potrò.
11: Io pagherò per lei, mio eroe. Può far bacco, ancor turlupinata.
2: Brava!
12: A metà di questo pranzo, che in verità non parte mai, nel senso che non iniziano mai a mangiare, pur evocando gli spaghetti, Mabel d'amblè inizia a raccontare, gela tutti gli astanti, iniziando a raccontare cosa gli hanno fatto in ospedale.
5: Io non sono in grado di... Non posso, sai, in clinica venivano tutte le mattine a farti un'iniezione.
6: Lascia perdere, Mabel.
5: E poi,
6: ti prego, cara, non
5: l'infermiera ti accompagnava al bagno e dopo ti portavano a fare delle strane cose per guarirti, ti insegnano degli esercizi, ti fanno incastrare dei pezzi, poi ti fanno l'elettroshock, cioè ti fanno passare la corrente elettrica nella testa e credono che così...
7: Ma calmati. Sì, Mabel.
5: Papà, vuoi venire dalla mia parte?
7: Ma certo, cara.
6: Su,
5: mamma, manda via tutti, ti prego.
6: Non fare così, non
5: piangere. Non posso più, sono tanto stanca.
6: È troppo.
2: Va bene.
12: È un altro momento drammatico di questo film, un'altra scena madre. Vi vorrei far notare come i due momenti in cui Mabel scivola nella pazzia si svolgono a tavola. È una famiglia italo-americana, la tavola è il luogo dell'incontro, dove si mangia, dove si riunisce, dove si parla, dove ci si confronta. Questa sequenza è molto lunga e finisce con lei che degrada. Cosa fa in verità Mabel? Si rifugia dentro un suo universo personale, un universo fatto molto di musica e di ballo. E infatti questo letteralmente fa perché va nell'altra stanza, sale su di uno sgabello e inizia a ballare da sola. Nick manda via tutti i parenti, ma Mabel ormai è andata e fa un gesto violentissimo. Si chiude in bagno e tenta di suicidarsi perché arriva Nick che glielo impedisce, ma si taglia una mano. Questa scena è stata molto discussa da John Cassavetes e da Gina Rowlands e l'oggetto della discussione era soprattutto se i bambini dovevano assistere, essere testimoni di questo momento. Gina Rowlands pensava di no, John Cassavetes pensava di sì, perché i bambini erano in casa e infatti questo accade. Devo dire, è un momento tremendo. Non so adesso veramente se potremmo vedere un film con una scena così, con dei bambini che si avventano sulla madre perché Peter Falk, dopo che le ha impedito di suicidarsi, la schiaffeggia in un momento di violenza. I bambini prendono le difese della madre e si scagliano contro il padre. Allora, il rientro di Mabel, come abbiamo sentito, è molto drammatico e dopo questo picco, questo apice di follia, di esasperazione, di comportamenti scomposti, c'è come una quiete improvvisa. Accade che questa famiglia un po' pazza finisce una giornata difficile mettendo i bambini a letto, ed è una scena dolcissima, molto tenera, in cui Mabel diventa di nuovo una mamma dolce e accogliente, e mette a letto tutti i bambini e guardano a distanza il padre, e addirittura una bambina, un bambino, gli fa il segno del pugno per dire: stai attento, non ti permettere mai più di toccare nostra madre. Si ricompone in qualche modo la famiglia, ma non è un lieto fine. È stato anche criticato John Cassavetes su questo finale.
10: Ti voglio tanto bene, mamma.
3: E anch'io te ne voglio tanto, patatona.
1: Allora, bambini, buonanotte.
10: Buonanotte, papà.
3: Buonanotte.
1: Vi vogliamo tanto bene, ci vogliamo bene tutti, quindi basta preoccuparsi. Eh? È stata una giornataccia, ma siamo ancora vivi. E domani andrà meglio.
12: Siamo arrivati al finale e adesso rientriamo nel film e sentiamo, ascoltiamo l'ultimo dialogo tra Mabel e Nick, prima di salutarci.
3: Sai che sono proprio svampita?
1: E lo dici a me?
3: Non ricordo nemmeno come è cominciata tutta questa storia.
1: Lascia perdere adesso, fa vedere quella mano. Lasciamo perdere, per carità.
3: Che so, forse sarà stato un periodo di stanchezza. Mi ami, Nick?
1: Vogliamo dare una sistemata, va a casa. Lascia sta come sta,
3: Sì, lo faccio domani.
12: Beh, questo viaggio in una coppia in crisi, in una famiglia che sta esplodendo, si chiude con questa serata, questa riconciliazione. Io sono Dario Zonta, ringrazio chi ha fatto la trasmissione, ovvero Miriam Mauti, Maddalena Agnisci e Francesca Levi, e vi aspettiamo domani, lunedì alle 19, per la Hollywood Party quotidiana.
4: Prossimo episodio del ciclo Che ho fatto io per meritare questo, venerdì 31 luglio, Thelma e Louise di Ridley

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Rai Radio 3.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Fabio Melis, Giulio Salvatelli alla console, Marianna Gallerano in regia. Ci riposiamo un attimo dalle fatiche di Bayreuth e del Ring. Ieri abbiamo trasmesso Valkyria, domani saremo ancora molto presto alle 16 con Siegfried. Questa sera invece ci prendiamo così un po' di pausa, soprattutto ascoltando un grande concerto di musica pianistica. Alle 21 saremo in diretta con la Rock Danteron, dove si svolge il celebre festival di pianoforte, e il protagonista è il pianista russo Nikolaj Luganskij, in un programma che vede la musica di Chopin e di Schumann in programma per questo concerto. Però il collegamento sarà alle 21, quindi per questa volta il nostro magazine è spostato prima, alle 20:30. Infatti parleremo di una mostra che si intitola Living, Julian Beck, pittore, a cura di Lorenzo Mango, nella nuova sede espositiva dell'Accademia Nazionale di Santa Lucia a Roma. Ripense è una mostra che è aperta fino al 14 novembre. Ne parliamo con il curatore Lorenzo Mango e con Gianni Dessì. Il concerto alle 21 finirà verso le 23:10. A quel punto avremo il tempo di ascoltare un secondo concerto per il Festival dei Festival, che è la seconda parte del concerto della Svizzera, dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Lorenzo Viotti, che abbiamo ascoltato ieri sera. Questa sera si conclude il concerto che è cominciato ieri con la quarta sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il nostro numero di SMS WhatsApp 335 5634 296, e cominciamo con la copertina musicale, che è dedicata a Julian Beck, pittore, perché oltre a essere stato il fondatore insieme a Judith Malina della compagnia Living Theater, che ha fatto la storia del teatro d'avanguardia nel secondo Novecento, Julian Beck è stato anche pittore, è stato legato ai movimenti, all'astrattismo americano, all'espressionismo americano del secondo Novecento. E quindi rendiamo omaggio, attraverso la musica di Morton Feldman, a quel mondo frequentato anche da Julian Beck. Questo è un piano piece che è dedicato a Philip Guston, uno dei protagonisti di quella stagione dell'arte americana. Al pianoforte Aki Takahashi.

0: La musica astratta, fluttuante, rarefatta di Morton Feldman, che somiglia alla pittura di Julian Beck, questo si intitola Piano Piece to Philip Guston e l'ha suonato Aki Takahashi. Parleremo tra una mezz'ora circa di questa mostra dedicata a Julian Beck, ma prima invece il nostro panorama, e cominciamo da un progetto che si sta sviluppando a Moncalvo in provincia di Asti alla Orsolina 28 Art Foundation. Il progetto è ideato da Alessio Carbone, che è con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Alessio Carbone, direttore artistico del Balletto di Venezia, già Étoile all'Opéra di Parigi, e lei ha avviato ormai da un certo numero di anni questo progetto che si intitola Stelle di Domani. Allora, come nascono queste stelle lì a Moncalvo?
1: Allora, innanzitutto sì, io sono felicissimo perché presentare questo progetto per me è molto emozionante. Io ho intrapreso dei viaggi nelle più grandi capitali europee e anche a New York, e sono andato a caccia di queste stelle di domani. Cioè, quindi sono andato 2 o 3 giorni in ogni scuola principale d'Europa e di New York, proprio per cercare di trovare i futuri primi ballerini, e quindi ho fatto una selezione molto molto rigida e ho selezionato questi 12 e 14 giovanissimi tra i 16 e i 19 anni appena diplomati da queste scuole, e li ho portati innanzitutto a Venezia per fare 10 spettacoli, e adesso siamo a Orsolina in questa incredibile residenza coreografica dove stiamo preparando il nostro spettacolo quasi finale, perché il 1° agosto si sta per chiudere il nostro progetto estivo e stiamo preparando 7 nuovi balletti creati ad hoc proprio qui in questo centro incredibile.
0: Ecco, Alessio Carbone, lei ha fatto scouting in Europa, ma immagino che oltre all'attività di scouting ci sia anche un'attività formativa, pedagogica. Ci saranno dei maestri, delle étoile, sì, che insegnano a questi giovani.
1: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo avuto a Venezia in tutto il periodo di preparazione l'étoile francese Sylvie Glem, che è, insomma, étoile leggendaria sia dell'Opera di Parigi che del Royal Ballet di Londra, che ha accompagnato questi ragazzi proprio per prepararli al repertorio classico. Oltre a lei ci ha raggiunto a Venezia anche Olga Smirnova, una grandissima étoile di origine russa che adesso è étoile ad Amsterdam, al Dutch National. Loro due hanno accompagnato veramente i ragazzi nel preparare veramente i passi due classici, tipo Lago dei Cigni, Bella Addormentata, Coppelia, insomma i pezzi veramente di repertorio che sono estremamente difficili. E poi i coreografi che sono arrivati sia a Venezia che qui a Orsolina completano la loro formazione, perché ovviamente oggi da un étoile si chiede non solo di essere performanti nel repertorio classico, ma devi anche saper fare molto bene il repertorio contemporaneo, e quindi in questo li stiamo accompagnando anche nei loro primi passi con questo confronto del vocabolario coreografico con questi 7 diversi coreografi.
0: Ecco, Alessio Carbone, cosa pensa che abbia di nuovo questa generazione di talenti che lei così ha scoperto? Cosa portano di nuovo? Che cosa...
1: Bella domanda. Loro vogliono andare molto in fretta, vogliono il risultato veramente il giorno stesso, e questo è tra virgolette un vantaggio ma anche uno svantaggio, perché il problema è che una carriera di ballerini si costruisce passo dopo passo, ed è il mio primo consiglio quando li ho visti all'inizio: cercate di rispettare questa tempistica in cui una carriera si costruisce giorno dopo giorno, anno dopo anno, e non si può andare tutto in fretta come la società di oggi. Ci sono delle tempistiche imposte da anche una maturazione fisica, e quindi un ragazzino di 16 anni già a 20 ha un fisico un po' più maturo, a 25 ancora di più, e quindi bisogna rispettare questi tempi, e c'è una piccola frustrazione che nasce dal non poter andare più in fretta di così, però dall'altra parte è vero che vanno talmente in fretta realtà assorbono come spugne. Il fatto che io quando ero piccolo vedevo i video dei grandi ballerini in cassetta VHS, ne avevo una decina e mi guardavo sempre quelli.
0: Cioè, questi ne invece hanno loro centinaia. Oggi,
1: esatto, esatto. Certo. In questo c'è imitano molto molto bene i passi tecnici, quindi la tecnica è evoluta in meglio e ovviamente bisogna quasi calmarli perché appunto non si diventa famosi subito e anzi direi che il diventare famosi è quasi un'opzione, non è proprio l'obiettivo finale. L'importante è ballare bene, poi se si diventa famosi tanto, tanto meglio, ma l'importante è migliorare sempre nella danza in sala ballo.
0: Sagge parole, grazie Alessio Carbone, direttore artistico del Balletto di Venezia, per questo progetto alla Fondazione Orsolina 28 a Moncalvo in provincia di Asti, ma la fondazione ospita il Balletto di Venezia di cui Alessio Carbone è direttore artistico. Allora ho voluto fare un omaggio a una delle più importanti manifestazioni di danza che ci sono state in Italia, insomma, negli ultimi 150 anni perlomeno, insomma, sì. Cioè Venezia Danza 1975, dove sì. Fu protagonista Martha Graham con la sua compagnia. E allora ascoltiamo uno dei suoi balletti più famosi, Appalachian Spring, con la musica di Aaron Copland, e la sentiamo con la New York Philharmonic diretta da Leonard Bernstein. Grazie ancora ad Alessio Carbone. Buona serata.
1: Grazie a tutti.

0: Questo era un momento di Appalachian Spring di Aaron Copland, la musica per il balletto di Martha Graham. E adesso però parliamo di musica strumentale con un festival che sta per iniziare. Villa Pennisi in Musica, arrivato alla 18ª edizione ad Acireale, inizia venerdì prossimo, 31 luglio, e proseguirà fino al 13 agosto. Il direttore artistico è David Romano, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Vogliamo saperne di più su questo festival che ospita tanti musicisti, da Salvatore 40, Mariangela Sicilia, Luca Ranieri, Mario Montore, Alessio Pianelli, Massimo Spada, insomma tanti, tanti musicisti. Dunque, il titolo che avete dato a questa edizione è dedicato a voi.
1: Sì, perché come ogni buon direttore artistico che si rispetti, bisogna sempre cercare un fil rouge per avere un pentagramma ulteriore a quello musicale. E ogni anno c'è stato qualcosa che mi ha spinto a cercare una idea. Quest'anno mi sono reso conto che non era l'idea la cosa necessaria, ma era un omaggio doveroso ai miei genitori che sono venuti a mancare lo scorso anno, utilizzando una formula aperta, perché chiunque leggesse quelle tre parole potrebbe immaginare che la dedica sia apposta per loro, per il pubblico che interviene al concerto, così come è una dedica che ulteriormente è aperta, perché può essere invece qualcosa che ognuno seduto a scontare i nostri concerti possa dedicare anche semplicemente al vicino di sedia. In realtà è una dedica che fa sì che la trasformazione che solo la musica è in grado di dare al percorso che la vita di ognuno trova poi a dover affrontare è il sistema migliore per poter raccontare con la musica questa trasformazione. E questa trasformazione è un po' anche la cifra del nostro festival. Siamo l'unico festival al mondo che è in grado di trasformare un giardino storico, quello della dimora della famiglia Pennisi, che ogni anno viene concesso per questa manifestazione, in una perfetta camera acustica. Viene costruita una camera acustica dall'innovativo nome di Resonant String Shell, grazie ad un workshop di architettura tenuto dal professor Sergio Peone della Federico II di Napoli. Questa camera acustica è la principale forma del nostro festival, che inizia il 31 luglio invece in tutte le location di Acireale. Andiamo dall'abbazia di Loreto alle grandi monumentali chiese di Acireale, per poi approdare appunto l'8 agosto nel giardino di Villa Pennisi. Gli ospiti che hai menzionato sono fondamentalmente quelli che partecipano al main event, quello che comincia l'8 agosto, mentre invece durante la prima settimana, che è quella della preparazione in un certo senso del festival, oltre alla costruzione della camera acustica, ci sono quest'anno 60 studenti di musica e 20 studenti di architettura che arrivano, perché oltre alla costruzione della camera acustica c'è la costruzione della musica, in questo senso, perché c'è un apparato didattico legato alle masterclass di musica che si tengono nella villa stessa. Quindi è un percorso che è molto variegato, ha circa 15 concerti in 15 giorni. Con la musica c'è l'architettura, c'è il design, c'è l'ecosostenibilità, c'è la didattica, ed in questo senso appunto la metamorfosi che il giardino racconta è quella che ognuno di noi è necessariamente portato a fare nel percorso della propria vita.
0: E poi c'è la meraviglia di Villa Pennisi, della Sicilia, di Acireale naturalmente, no? Che aggiunge fascino al fascino della musica. Io ringrazio Davide Romano, direttore artistico di Villa Pennisi in Musica. Questa è la 18ª edizione, e allora ascoltiamo invece il quartetto Adorno, che ha chiuso la edizione dell'anno passato, se non ricordo male. E ascoltiamo dal quartetto Adorno la romanza, dal quartetto di Alexander Zemlinsky, il quartetto numero 3, opera 19. Grazie ancora a David Romano e in bocca al lupo per il concerto, per il festival, non solo per il concerto.
1: Crevi il lupo.
0: Grazie,
1: crevi
0: buonasera.
1: Il lupo, grazie.

0: La romanze dal quartetto numero 3, opera 19 di Aleksander Zemlinsky con il quartetto Adorno, ma rimaniamo sempre a parlare di musica da camera. La musica da camera è la musica del dialogo per antonomasia, per istituzione, ontologicamente. E dunque la musica da camera a Cervo è un'istituzione ormai da 63 anni. La direzione artistica adesso è nelle mani di Michel Balatti, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Grazie di essere con noi. Dunque, questo festival a Cervo di musica da camera, che è veramente glorioso perché ha una storia davvero importantissima, quest'anno lei, con la sua nuova direzione artistica, ha voluto anche introdurre un titolo, che è l'arte del dialogo. Allora partiamo da qui.
1: Sì, sì. Assolutamente, assolutamente. Ho cercato di trovare un elemento di continuità con la storia, con un'eredità gloriosa che è quella del Festival di Cervo, che fu fondato da Sándor Weg, uno dei più grandi musicisti di dati del Novecento. E sicuramente uno dei pensieri che ho fatto è proprio questo: Weg ha lasciato un'eredità umanistica importante, un modo di vivere la musica come appunto capacità di ascolto, capacità di confronto con gli altri, e da questo mi è venuto questo pensiero sostanzialmente. La musica è forse tra le discipline dello spettacolo dal vivo quella che non può vivere se non attraverso una forma vera, attiva e consapevole di dialogo. Se non c'è ascolto, non c'è possibilità di fare musica a nessun livello, neanche a un livello medio, per capirci. E quindi abbiamo pensato di costruire quest'anno il programma su questo tema, sul fatto che questo tema attraversa i generi e attraversa anche un po' la nostra contemporaneità, nel senso che il periodo che stiamo vivendo, complesso, ci mette proprio di fronte a questi interrogativi. È importante imparare qualche cosa dalla musica, ovvero la capacità di sapersi ascoltare, riconoscere e confrontare, e quindi dietro a questo tema del dialogo decliniamo un programma che è volutamente vario, trasversale nei generi. Ovviamente c'è spazio per tanta musica da camera, ma non solo: c'è il jazz, c'è la world music, c'è la canzone d'autore, ci sono reading letterari, e in generale c'è un'attenzione a quei progetti che per scelta decidono di attraversare i generi e di farli dialogare tra di loro. Abbiamo iniziato con Paolo Fresu e Pier Paolo Vacca, quindi un concerto che fonde, tra virgolette, il linguaggio jazzistico con la musica popolare sarda. È stato uno spettacolo bellissimo. Lì c'erano dialoghi tra linguaggi musicali diversi, ma anche tra generazioni di artisti diversi. E questo dialogo tra generi e generazioni diverse va avanti anche con il concerto di venerdì sera, il 31 luglio, che avremo Giovanni Sollima e Carlotta Maestrini, violoncello e pianoforte, con un recital che mette assieme, senza soluzione di continuità, musiche più disparate. Si va da rielaborazioni di Sollima stesso, di brani dei Led Zeppelin, dei System of a Down, a brani del repertorio invece canonico della musica da camera con Beethoven, a opere proprio di Sollima stesso. Quindi un concerto che in qualche modo impersona e ci fa vivere questa idea di dialogo che vuole attraversare i generi e in qualche modo anche pensare di abbattere quei recinti che forse non sono neanche così utili a definire le cose, non serve dubbio. Forse più.
0: Giovanni Sollima è un maestro del dialogo da tutti i punti di vista. Il festival naturalmente prosegue fino al 28 agosto con tanti appuntamenti, ma più che fare l'elenco degli appuntamenti, invece vorrei concentrarmi con lei, Michel Balatti, invece su un paio di cose. La prima, anche perché ci riguarda più da vicino, ci saranno delle nuove opere commissionate a giovani compositori under 35, e ci saranno due concerti inseriti anche in risonanze, che saranno registrati per Radio 3.
1: Esatto.
0: E quindi siamo felici.
1: Questo progetto è un progetto di cui io sono particolarmente felice e orgoglioso, che è stato realizzato grazie al sostegno della SIAE, del bando Per Chi Crea. Sostanzialmente sono quattro concerti, quindi è proprio un asse tematico del festival, che da un lato celebrano l'eredità
2: artistica di Weg. Weg era un musicista, era un violinista che nella vita ha avuto rapporti costanti e continui con alcuni dei più grandi compositori del Novecento e anche del nostro tempo. Le sue incisioni dei quartetti di Bartok sono state una reference assoluta di tutto il Novecento. Le interpretazioni le aveva, erano frutto proprio del dialogo con il compositore stesso, e poi nella vita è stato mentore di Kurtag, ha lavorato con Vondonani, insomma ha lavorato con grandissimi compositori. E quindi ho pensato di costruire un progetto che avesse da un lato il violino al centro, quindi quattro formazioni che mettono assieme il meglio dei giovani interpreti italiani, solo violino, violino e pianoforte, trio con pianoforte e quartetto, quindi varie formazioni. Ognuno di questi concerti e ha coinvolto anche la commissione di un'opera prima, autori giovanissimi, convinto che questa sia poi anche una missione che chi promuove spettacolo dal vivo oggi deve fare, ovvero quello di promuovere la creatività e quindi la produzione di nuove opere, e soprattutto di dare una possibilità di esposizione a compositori che, mentre la soglia dei 35 anni per un interprete, per un esecutore, può definire secondo me il passaggio tra la gioventù e poi una carriera diciamo matura, sicuramente per un compositore 35 anni sono veramente un'età ancora molto giovane. Quindi è stata un'esperienza molto bella, è iniziata proprio ieri sera abbiamo avuto il trio concept che ha eseguito la prima, per l'appunto, di un brano bardo composto da Michele Deiana, che è stato accolto in modo molto entusiasta dal pubblico, quindi questo non possiamo che essere felici. Andremo avanti, gli altri interpreti di questo progetto saranno l'11 agosto Jingzi Zhang, accompagnata da Umberto Ruboni, recita al violino e pianoforte, il 21 agosto il quartetto EOS e il 25 agosto Fabiola Tedesco. E niente, comprenderanno prime opere di Giuliano Comoglio, di Francesco Darmanin e di Rosita Piritore, oltre a quella di Deiana che è stata eseguita ieri con grande soddisfazione mia e del pubblico.
0: Michel Baratti, c'è un'altra cosa invece che vorrei che lei ci raccontasse, cioè il progetto che riguarda le giornate Gesanda.
2: Sì, allora il Festival di Cervo ha un rapporto lungo con il concorso Gesanda. Il concorso Gesanda è un concorso internazionale pianistico che si tiene a Zurigo, che fu fondato per l'appunto dalla moglie di Gesanda, che è stato un grande pianista del Novecento, che ha avuto un rapporto di amicizia, di stima e di lavoro anche con Weg. E grazie a questo rapporto, che quindi va indietro negli anni, ancora oggi ospitiamo regolarmente ogni anno i vincitori di questo concorso, che è un concorso a cadenza triennale, ma noi sostanzialmente invitiamo tutti i prize winner, quindi il primo, il secondo, i premi speciali. È un concorso porta con sé dei valori, io credo, umanistici di primissimo livello, nel senso che, a differenza di altre istituzioni di questo tipo, il Gesanda segue i propri vincitori per tutta la carriera. Ci sono pianisti italiani come Pietro De Maria o Filippo Gamba che lo hanno vinto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che ancora oggi sono regolarmente in contatto con il concorso, ancora oggi rientrano nelle attività progettuali del concorso, vuoi per fare formazione, vuoi per esibirsi. Quindi un concorso che ha messo le persone davanti, e questa è una cosa secondo me molto bella. Quest'anno c'è una retrospettiva che è stata realizzata grazie anche al loro contributo e per celebrare questo anniversario, insomma, dei 50 anni della morte di Gesanda, e ha compreso il recital di Filippo Gamba che si è esibito il 21 luglio, quindi un vincitore senior, e comprenderà invece il recital del pianista russo naturalizzato statunitense Dmitry Yudin, che si esibirà il 7 di agosto. Quindi questo progetto, insomma, attraverserà anche questa edizione, e mi sento di dire che, come è stato parte integrante del festival, dicevo, per tanti anni, continuerà ad andare avanti anche nel futuro.
0: Insomma, tanta carne al fuoco nel programma del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, che è arrivato alla 63esima edizione. Io ringrazio il direttore artistico Michel Baratti che ce l'ha raccontata. Appunto, i concerti si svolgeranno a partire dal prossimo venerdì 31 luglio con Giovanni Solli, ma fino al 28 agosto. E noi ci salutiamo proprio con Gesaanda. Mi piaceva far ascoltare il Mozart di Gesaanda, che è sempre come dire, un ascolto che pulisce le orecchie, per così dire, no? Ci rimette un po' al mondo da capo. E la ringrazio ancora, e noi invece ci ascoltiamo l'Allegro dalla sonata per pianoforte in Re maggiore K576 di Wolfgang Amadeus Mozart con Gesaanda al pianoforte.

0: Il Mozart nitido e neoclassico di Geza Handa, questo era l'allegro iniziale della sonata per pianoforte in re maggiore K576, e da questo mondo così semplice, pulito, ordinato, invece entriamo un po' nel caos però vitale del Living Theater di Julian Beck, a cui l'Accademia Nazionale di San Luca dedica una mostra che si intitola Living, Julian Beck pittore, a cura di Lorenzo Mango, che si tiene nel nuovo spazio espositivo dell'Accademia Ripense fino al 14 novembre. Io sono collegato con Gianni Dessì, che è accademico di San Luca e coordinatore dell'iniziativa. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E siamo collegati anche con il curatore della mostra, Lorenzo Mango. Buonasera.
2: Buonasera a lei.
0: Grazie. Gianni Dessì, però comincio da lei perché intanto si inaugura un nuovo spazio espositivo che si chiama Ripense, dal nome della strada, insomma, in cui ci sono questi spazi industriali che sono stati recuperati per l'arte dall'Accademia Nazionale di San Luca, e quindi vorrei che ci raccontasse questa nuova avventura dell'Accademia.
1: Beh sì, siamo di fronte a un momento che nella nostra storia segnerà in qualche modo, la segnerà decisamente, perché era da tempo che i nostri confini erano quelli del palazzo vicino alla Fontana di Trevi, dove è sita l'Accademia, mentre diciamo uno spazio che è pieno di cose, pieno di storia, pieno di un archivio, due biblioteche, un museo, una galleria storica con dei quadri straordinari e una galleria dove noi facciamo un'attività espositiva piuttosto serrata da qualche anno, ma tutto questo insomma ci portava a una costipazione, per cui abbiamo deciso di guardarci intorno e trovare un altro luogo. Questo luogo ci si è presentato in maniera straordinariamente felice, un po' perché è di proprietà della Fondazione Scialoia e gentilmente loro ce l'hanno concesso in deposito, in affitto, e poi perché appunto rappresenta un po' un unicum anche nel panorama diciamo romano, uno spazio industriale che è piuttosto ampio, che ci permetterà di fare un'attività interessante, immagino.
0: Beh, un'attività molto interessante che comincia con il nome di un artista come Julian Beck, che certamente è molto lontano da quella bellezza piena di storia che racchiude l'Accademia di San Luca, no? Normalmente si pensa a quel tipo di pittura, mentre Julian Beck è un esponente dell'avanguardia del secondo Novecento.
1: Beh, in qualche modo abbiamo voluto anche un po' segnare, diciamo, fare il punto, diciamo, quell'esperienza di Julian Beck è stata un'esperienza fondante di tutto il nostro dopoguerra, secondo dopoguerra. È stato, diciamo, il ripensare un piano dove fosse possibile, diciamo, ricominciare, ripartire dopo due guerre rovinose, dopo una catastrofe segnata da milioni di morti. A un certo punto tutta quella generazione là ha avuto come impellente l'idea di ritrovare un senso al segno, alle cose, alla pittura, al perché fare delle cose. E insomma, se dovendo inaugurare uno spazio, volevamo in qualche modo anche richiamarci a questo senso di responsabilità che ha fare arte, costruire relazioni, mettere in campo diciamo senso e visione. Per cui poi la straordinarietà di Julian Beck è anche sul fatto che avevamo a che fare con una formazione di un artista, il tempo appunto di Julian Beck è stato quello lì di un artista che si è formato, che ha trovato una sua dimensione attraverso la pittura, in qualche modo anche travalicandola e uscendo fuori dal confine stesso che la pittura si dà, insomma.
0: Gianni Desi, io la ringrazio molto di averci raccontato questo nuovo spazio Ripense dell'Accademia Nazionale di San Luca, di averci anche un po' inquadrato il tema della mostra dedicata appunto alla pittura di Julian Beck. Adesso noi la congediamo ed entriamo con Lorenzo Mango invece più nel dettaglio dei contenuti della mostra. Grazie e buona serata.

0: Questa è un'improvvisazione di Cecil Taylor dedicata a Julian Beck. Adesso entriamo nella mostra virtualmente con Lorenzo Mango, che è il curatore di questa mostra Living Julian Beck, pittore, che stiamo così raccontando grazie alla gentilezza dei nostri ospiti all'Accademia Nazionale di San Luca, aperta fino al 14 novembre. Julian Beck, che è nato nel 1925 ed è morto nel 1985, è stata una folgorante meteora dentro il panorama dell'arte contemporanea, non solo americana, Lorenzo Mango.
1: Sì, quello che noi testimoniamo in questa mostra è un qualcosa di particolare, di, vorrei dire sorprendente e sostanzialmente inedito. E Julian Beck è stato un grande uomo di teatro, è stato un grande inventore di nuove forme del linguaggio della scena, verso cui, vorrei dire, è debitore tutto il teatro contemporaneo. Quando il Living comparve sulle scene europee negli anni 60 fu uno shock, perché era veramente l'arrivo di un'esperienza totalmente innovativa. Si sapeva in qualche modo che Julian Beck aveva avuto degli interessi pittorici giovanili, ma non era mai testimoniata l'importanza e la qualità e soprattutto il rapporto che si instaura fra la dimensione pittorica e la dimensione poi teatrale. E Julian Beck, giovanissimo, neanche ventenne, entra subito a far parte del circolo degli espressionisti astratti insieme a Jackson Pollock, a Mark Rothko, a Motherwell, lavora con la galleria di Peggy Guggenheim, cioè entra subito nel vivo della riforma dell'arte americana che sta cercando una nuova via tutta sperimentale. Julian Beck c'entra da protagonista, giovanissimo ma protagonista, con dei quadri di cui qui ricostruiamo il percorso storico, che hanno un'importanza storica da un lato, perché testimoniano di questo processo, e poi hanno anche una importanza in sé, cioè sono opere di alto valore in quanto tali, non solo perché ci testimoniano di un'epoca, ci testimoniano della formazione di un artista, ma perché esprimono la temperie di quella creatività attorno al linguaggio che è tipica dell'America degli anni 50.
0: Ovviamente sono quadri, c'è un'evoluzione naturalmente nel tipo di pittura di Julian Beck, come è naturale che sia, e sono la quantità sorprendente, devo dire, di opere, perché abbiamo oli, abbiamo disegni, abbiamo acquerelli, pastelli, insomma, c'è veramente un po' di tutto, e soprattutto il fatto che lui ha cominciato fin dal 1945 a esporre in mostre dove c'erano giovani artisti della sua generazione che poi sarebbero diventati nomi importantissimi come quelli che lei ha già ricordato, insomma. Quindi questo aspetto, questo legame tra l'attività pittorica e poi la grande avventura del Living Theater insieme a Judith Malina, è sorprendente questo legame, che forse anche non si sospetterebbe, Lorenzo Mango.
1: Sì, infatti, come dire, per questo dico che la mostra è un po' anche sorprendente, perché scopre, mette in risalto un aspetto della figura di Beck che fino adesso era stato fondamentalmente trascurato e che da adesso in poi invece non si potrà ignorare, perché se ne capisce la portata. Volevo aggiungere una cosa a quella che lei diceva, cioè di questo principio della comunità. Lei tenga conto che tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 non soltanto Beck è all'interno del circolo degli artisti dell'espressionismo astratto, ma in questa strana comunità estiva che si svolge in una piccola cittadina sul mare che si chiama Provincetown in Massachusetts, e l'incontra anche Tennessee Williams, e quindi che in quel momento sta scrivendo Zoo di vetro, quindi è ancora un autore in ascesa. Nel liceo dove Julian Beck studia,

0: un poco più grande allieva anche Jack Kerouac, e si crea un legame che sarà molto forte negli anni 50 fra lui e gli autori della Beat Generation, Allen Ginsberg in particolare. Quindi ci dà la percezione, se guardiamo quel momento storico, ci dà la percezione di una vitalità a 360 gradi. Lo stesso Beck lo scrive nei suoi diari: si sente pittore, si sente poeta, si sente uomo di teatro, si sente anarchico, si sente pacifista, si sente uomo politico, perché dà vita a manifestazioni di protesta contro la temperie bellicista che c'è durante la Guerra Fredda. Quindi è una vitalità veramente a 360 gradi. E c'è una cosa che secondo me anche questo, diciamo, dalla prospettiva storica. Se guardiamo invece alla realtà della mostra, c'è una cosa secondo me che è importante. Lei notava la quantità di opere, sono comunque una selezione di quelle che sono conservate presso la Fondazione Morra di Napoli, cioè la pittura di Julian Beck è conservata in Italia, e in questa mostra si è creata una forte sinergia fra l'Accademia di San Luca, una grande istituzione pubblica con una grande storia, e una istituzione d'avanguardia come la Fondazione Morra. Ed è credo importante che queste opere, una volta conclusa questa mostra, restano in Italia, restano patrimonio e anche fruibili nella loro sede museale dell'archivio del Living Theatre, e diventano patrimonio della nostra cultura. Siamo stati capaci in qualche modo di conservare un patrimonio che ha un valore internazionale.
1: E certo, Lorenzo, ma vorrei anche sottolineare il fatto che Julian Beck muore nel 1985, e quindi una scomparsa decisamente prematura, e quindi ancora più sorprendente, no? Che abbia creato così tanto, tutto sommato in così poco tempo, anche perché non aveva a disposizione tutto il tempo per l'arte, perché gran parte del suo tempo invece era dedicato all'avventura teatrale. Ma una cosa ancora di più colpisce, anche sentendo il suo racconto, cioè la vocazione comunitaria di Julian Beck. Cioè Julian Beck era un artista che aveva la necessità di vivere in comunità di artisti, comunità di teatro, comunità di politiche, comunità culturali, insomma era un artista che aveva sempre questa necessità di stare dentro una rete di relazioni.
0: Assolutamente sì, ha colto perfettamente nel segno. Negli anni 50 a New York la prima cosa che si mette a fare insieme a Judith Malina è quella di aprire teatri. Nasce con loro il fenomeno dell'off-Broadway, ma aprire teatri che non ospitano soltanto i loro spettacoli, ma concerti, John Cage per fare un nome, Merce Cunningham, oppure gli happening di Alansen, le letture di Ginsberg. Quindi c'è tutta una esigenza di comunità che poi esplode quando dal 64 il Living si trasferisce in Europa, perché allora la compagnia teatrale diventa una comunità anarchica, itinerante, in cui lo stesso Beck rifiuta i ruoli. Se si guardano gli spettacoli di quegli anni, le locandine, non risulta mai, quasi mai, il ruolo di chi ha fatto che cosa, perché c'era l'aspirazione di una creazione collettiva. Ma come tutte le comunità che riescono ad essere efficaci, si reggeva su una grande qualità carismatica. La dote, direi, innata che Beck ha messo in tutte le attività che ha svolto era un grandissimo carisma personale, che ne ha fatto un protagonista artistico e spirituale della seconda metà del Novecento.
1: Sì, bisogna dire che vedendo anche le foto, soprattutto le foto da giovane di Julian Beck, si vede questo giovanotto abbastanza esile, sottile, con questo volto molto elegante, molto dolce anche per certi versi, no? Uno non penserebbe, ecco, a un rivoluzionario con barbuto e infiammato da un sacro fuoco. E poi c'è appunto l'altra cosa che colpisce, è il fatto che avendo questa vita molto così, molto anarchica, anche insomma molto, molto movimentata per certi versi, perché era tutto una comunità molto aperta anche da un punto di vista sessuale, da un punto di vista di relazioni, di frequentazioni. E dove trovava, come trovava il tempo, il modo di creare questi suoi lavori? Cioè, perché fare degli oli significa avere uno studio, significa avere dell'attrezzatura, dei colori, dei pennelli, insomma. Come si organizzava tecnicamente come pittore?
0: Allora, in realtà il dato è che quando lui comincia questa attività teatrale errabonda, coinvolgente e assolutamente assorbente da ogni punto di vista, lui smette di dipingere. E non smette di dipingere perché, diciamo così, non ha tempo, ma perché trasferisce quella sua ansia sperimentale verso segno e colore, la trasferisce in gesto e movimento degli spettacoli del living. E quindi anche questo direi che è molto interessante. Il periodo che noi documentiamo, dal 44 fino al 58, sono gli anni della sua grande e intensissima attività pittorica. Tenga conto che i quadri, già che sono tanti, che sono stati conservati dalla Fondazione Morra, sono una minima parte di quelli che esistevano un tempo, perché una parte enorme di quadri che Beck aveva lasciato in un deposito da un'amica, perché andava avanti, non gli interessava testimoniare del suo passato, e siamo noi che ne apprezziamo la qualità, e qui sono stati rovinati in un allagamento. Quindi e l'attività pittorica di quegli anni è veramente, vorrei dire, frenetica. Nel momento in cui si mette a vivere teatralmente questa intensissima attività, non solo coinvolgente creativamente, ma coinvolgente proprio politicamente, come animazione, come spostamento sul territorio. Il living per molti anni non ha una vera e propria casa, ha vissuto anche lungamente in Italia. E quindi la cosa singolare è che Beck non dipinge in quegli anni. Tornerà a dipingere nel 1982, quando realizza uno spettacolo prodotto dall'allora ministro della cultura Leng, francese, del governo Mitterrand, e gli propone una produzione per uno spettacolo che si chiama Il Matusalemme Giallo, che è ispirato in buona parte al suono giallo di Kandinsky. E per questo spettacolo lui realizza un gigantesco fondale, alto 6 metri e largo 70, che noi esponiamo, parte arrotolato ovviamente perché servirebbe uno spazio enorme, in questa mostra. Ed è veramente interessante questo, in un'età matura, ritorno alla pittura, però una pittura coinvolta nel teatro. Quindi non la pittura che si fa quadro, ma la pittura che si fa parte della scrittura scenica. Ma è importante che torni, e ci fa capire anche probabilmente una svolta che Beck aveva in mente, che è stata poi stroncata dalla malattia della morte, perché lei tenga conto che nell'83 a Beck viene diagnosticato un cancro, e quindi gli ultimi 2 anni sono anni difficili, e quindi anche di sofferenza fisica e di tempo limitato. Probabilmente questo ritorno alla pittura avrebbe avuto uno sviluppo ulteriore.
1: Ecco, Lorenzo Mangano, allora per quello che avete scelto il giallo come colore, diciamo, come segno guida del catalogo che avete pubblicato, un bel catalogo proprio dell'Accademia Nazionale di San Luca, con questo giallo, con questo bordo giallo, questo living col punto esclamativo in giallo, un riferimento a quel lavoro?
0: Sì, a quella passione, diciamo, soprattutto alla passione di Beck per quella composizione scenica, il suono giallo che aveva scritto Kandinsky, e poi per la pittura di Kandinsky in genere. Quindi c'è questo richiamo forte al giallo come qualità. Diceva Kandinsky: il giallo è il suono che corrisponde a uno squillo di tromba. Ecco, credo che corrisponda molto bene all'immagine di Julian Beck.
1: Sicuramente. Beh, è stato un vero piacere poter ascoltare così alcune delle caratteristiche, perché poi dopo immagino che nella mostra ci saranno tante altre cose, e soprattutto il catalogo, devo dire, è molto ricco anche di saggi, per cui insomma c'è la possibilità di approfondire bene questa parte della figura di Julian Beck, ma poi più in generale della figura di Julian Beck, insomma, una grande presenza dell'arte del secondo Novecento. La mostra si intitola Living, Julian Beck pittore, curata da Lorenzo Mango, che ringrazio naturalmente.
0: Grazie a lei.
1: Grazie. L'Accademia Nazionale di San Luca, nella sua nuova sede espositiva, Ripense, una mostra che rimane aperta fino al 14 novembre. E allora ascoltiamoci tutta questa lunga e bella e così infuocata improvvisazione di Cecil Taylor dedicata a Julian Beck.

0: L'improvvisazione che Cecil Teir ha dedicato a Julian Beck, intitolata Living, è un'improvvisazione certamente ben diversa dal pianoforte che stiamo per ascoltare tra pochi minuti. E curiosamente il concerto di Nikolaj Luganskij che stiamo per trasmettervi in diretta Euroradio dal Festival Internazionale di Pianoforte della Rock Danteron si apre proprio con gli improvvisi di Frédéric Chopin, che però naturalmente hanno un'idea di improvvisazione completamente diversa da quella che abbiamo appena adesso ascoltato. La musica voleva trasmettere quel senso di inquietudine, di frenesia anche vitale che attraversava quella generazione di artisti del secondo dopoguerra, che erano usciti da due guerre mondiali, da un olocausto nucleare e da insomma tutte le vicende che avevano attraversato la prima parte del secolo in maniera così devastante, e lo facevano con un'apertura verso la vita e la gioventù completamente nuove e differenti. Dicevo appunto che stiamo per collegarci con la radio francese per trasmettervi in diretta Euroradio il concerto del pianista russo Nikolaj Luganskij, nato nel 1972. Un predestinato del pianoforte, si potrebbe dire, perché figlio di due scienziati, quindi non di musicisti, di persone che non avevano nulla a che fare o perlomeno poco a che fare con la musica, e invece appunto fin da bambino così questo talento prodigioso che si è manifestato ben presto e che dopo è stato incanalato da importanti maestri fino a portarlo a vincere premi importanti. Il più importante, direi, il secondo premio al concorso Tchaikovsky, che però era come vincerlo, perché quell'anno non fu attribuito il primo premio, e da quel punto Nikolaj Luganskij ha fatto una grande carriera internazionale come pianista. Poi nell'intervallo del concerto faremo un approfondimento proprio su di questo. Il programma ufficiale del concerto che stiamo per ascoltare invece vede tre improvvisi di Chopin proprio all'inizio del concerto. Sono i tre improvvisi veri e propri dei quattro che ha scritti, perché il quarto è una fantasia improvviso, quindi l'opera 29, l'opera 36, l'opera 51. Poi ascolteremo gli Humoresque di Robert Schumann nella prima parte del nostro concerto. Dopo l'intervallo invece il ciclo dei 24 preludi di Frédéric Chopin, quindi un concerto molto, molto classico anche per le abitudini di questo Festival Internazionale di Pianoforte della Rock Danteron, che ospita la crema del pianoforte internazionale. Mi diceva prima la nostra regista Mariana Gallerano che alla radio francese stavano raccontando come il festival mette a disposizione dei pianisti ben 5 pianoforti per poter scegliere quello che ciascuno preferisce, naturalmente, e questo per dire l'importanza che questo strumento monumento della musica dell'Ottocento e del Novecento ha nel Festival di Pianoforte che stiamo per trasmettervi. Tra poco ascolteremo le fanfare dell'Euroradio che ci diranno che siamo collegati con il Festival della Rock Danteron. Due parole appunto su questi tre improvvisi. La musica di Chopin non ha un carattere sistematico, insomma, no? Non ci sono dei generi che vengono sviluppati in maniera organica e sistematica. Chopin sceglie di volta in volta le forme, i generi a cui avvicinarsi in maniera molto libera, molto poetica. Ecco le nostre fanfare.
1: Buonasera.
0: E quindi di volta in volta vengono scelti i percorsi che si vogliono intraprendere nel suono del pianoforte, perché Chopin è stato veramente, credo, uno dei pochi, forse l'unico musicista che veramente è rimasto dentro il suono del suo strumento con pochissime deviazioni da questo. E dunque anche i suoi tre improvvisi sono scritti in epoche diverse, in anni diversi, con caratteristiche differenti. Il primo in La bemolle maggiore, opera 29, che è un allegro assai quasi presto, scritto nel 1837. Il secondo è in Fa diesis maggiore, opera 36, un andantino, pubblicato composto due anni dopo, nel 1839, e infine l'ultimo, l'Impromptu in Sol bemolle maggiore, opera 51, è un vivace scritto nel 1842, e dunque si attraversano varie fasi della sua attività artistica, della sua produzione. Ascoltiamo a che punto siamo con la preparazione del concerto, che dovrebbe cominciare tra pochissimo.
1: Rachmaninoff, Chopin e Schumann. Chopin e Schumann. Schumann ha consacrato son dernier disque paru en début d'année chez Harmonia Mundi. En fin de première partie.
0: Si parla dell'attività di Nikolaj Luganski, che naturalmente è un'attività molto, anche dal punto di vista discografico, molto fiorente. E infatti ne daremo conto anche nell'intervallo. Però soprattutto Luganski è conosciuto discograficamente soprattutto per il repertorio russo, il grande repertorio russo, da Tchaikovsky a Rachmaninoff, così, mentre invece questa sera appunto lo ascoltiamo in un programma molto, molto classico, appunto, incentrato sulla figura di Chopin, naturalmente. Sentiamo, dovremmo essere molto vicini.
1: Impromptu, c'est vrai que le choix de ce titre exprime à la fois la brièveté, la légèreté, le côté fin et volatile, presque insaisissable, de ces trois pièces. Impromptu qui suggère aussi l'idée d'improvisation. Voici donc en direct sur France Musique, sur la scène du Parc du Château de Florent, dans quelques instants, la Roque d'Antero.
0: Delle caratteristiche improvvisatorie di questi tre brani che hanno appunto una certa frivolezza, leggerezza. Frivolezza, però, mi sembra una parola un po' strana, ecco, per la musica di Chopin, però.
1: En sol bémol majeur, opus 51. Dans quelques instants, donc Nikolaj Luganski va entrer en scène.
0: Eccolo che sta per entrare in scena, quindi.
1: Il est en train d'arriver, me dit-on, et alors c'est vrai que
0: non era vero, ancora qualche istante.
1: La brièveté, le côté volatile, presque insaisissable de ces trois pièces, des pièces intimes qui sont davantage destinées au salon qu'à la salle de concert. Le premier et le troisième impromptu qui alternent des passages brillants avec
0: allora, les épisodes carattere brillante, la leggerezza, però c'è anche qualcos'altro, insomma, in questi impromptu, come sempre nella musica di Chopin, soprattutto una vena poetica sempre costante, anche quando il linguaggio si avvicina di più alla musica da salon che da sala da concerto,
1: se vogliamo. Frédéric Chopin e di Robert Schumann. De compositeur
0: sarà molto interessante anche ascoltare pianiste, subito dopo gli Umoresche di Robert Schumann. Schumann che aveva, dire, soprattutto agli inizi, una venerazione per la musica di Chopin, che gli era apparso come un'improvvisa eroe di questo strumento. Intanto ecco l'applauso. Vi lascio l'ascolto dei tre improvvisi di Chopin con Nikolaj Luganski.
1: Buon ascolto. Très bon concert sur France Musique.

0: En direct du Festival international de piano de la Rocque d'Antero sur France Musique, c'est trois premiers.
1: La prima parte del concerto di Nikolaj Luganskij dal Festival della Rocque d'Antero, che vi stiamo trasmettendo, tre improvvisi di Chopin, il primo in la bemolle maggiore opera 29, il secondo in fa diesis maggiore opera 36, il terzo in sol bemolle maggiore opera 51. Adesso ascolteremo quel gioiello che sono che gli umoreschi in si bemolle maggiore opera 20 di Robert Schumann, dove appunto Eusebio e Florestano sembrano lottare corpo a corpo in una cavalcata continua di improvvisazione.

0: En direct sur France Musique du 46e Festival International de Piano de la Roche.
1: 100 personaggi, 100 situazioni, 100 emozioni si accavallano in questi meravigliosi umoresche insieme alle maggiori opere venti di Robert Schumann che abbiamo ascoltato da Nikolaj Luganskij. In diretta dal Festival Internazionale di Pianoforte della Roque d'Anteron. La fine della prima parte del concerto, abbiamo ascoltato prima i tre improvvisi di Chopin e poi gli umoreschi di Schumann. E adesso dovrebbe cominciare l'intervallo, aspettiamo di capire un po' se ci saranno trombe o non ci saranno le trombe dell'Euroradio. Intanto posso dire qualche messaggio degli ascoltatori. Le cicale colpiscono, ma è sempre così quando si trasmettono i concerti dalla Roque d'Anteron. Chiedono un anonimo ascoltatore, ma c'era un sottofondo di cicale o era una mia impressione? No, ovviamente la Roque d'Anteron è un luogo magico che è situato in Provenza, si arriva al grande anfiteatro che appunto che accoglie gli spettatori, tanto ascoltiamo. Dicevo che si arriva a questo grande anfiteatro all'aperto facendo questo viale alberato nel bosco e appunto si entra in questo grande anfiteatro e gli artisti, i pianisti si esibiscono sotto protetti da questa grande conchiglia acustica e dunque il concerto è all'aperto e quindi anche le cicale ovviamente di sera, soprattutto quando le sere alte sono calde, fanno il loro lavoro. Naturalmente i messaggi per Luganskij sono numerosi, musica splendida, scrive al 335 5634 296 Laura e poi Carlo dice una serena serata da Perugia dopo un Chopin frettoloso e davvero troppo frivolo in assoluto più qui non si capisce tanto bene, una realizzazione estremamente intima e convincente di uno dei brani in assoluto più facilmente ascrivibili all'ipotetico stato misti tra riso e lacrime come scrive a Clara. E dunque ancora Riccardo da Roma, bravo Luganskij, non vedo l'ora di sentirlo a Roma a settembre, in particolare Chopin mi è molto piaciuto. Insomma questi sono alcuni vostri messaggi, ne leggiamo ancora uno di Giulio da Genova, dice ho avuto la fortuna di ascoltare Luganskij dal vivo qualche anno fa, ricordo il perfetto aplomb posturale, le dita infallibili e la sobrietà discorsiva, ma soprattutto la suprema capacità di essere sempre espressivo senza alcuna leziosità, qualità che puntualmente sto ritrovando in questo recital francese. E dunque Luganskij, abbiamo detto prima, nato nel 1972, quindi adesso ha 54 anni, è un pianista che ha fatto una grande carriera e si è distinto insomma soprattutto nel repertorio russo, anche se questa sera lo stiamo ascoltando in Chopin e Schumann naturalmente, ma d'altra parte insomma la grande scuola pianistica russa ha sempre avuto come diciamo stelle polari della propria attività, della propria linea proprio questi due autori. E in questo approfondimento nell'intervallo mi piaceva però, visto che qui naturalmente Luganskij sta suonando il pianoforte da solo in recital, farvi ascoltare anche Luganskij con l'orchestra. E allora nella sua discografia ci sono naturalmente i grandi autori russi e comincerei con Tchaikovskij naturalmente. Ascoltiamo proprio il finale, l'allegro vivacissimo dal concerto per pianoforte numero 1 in si bemolle minore con l'Orchestra Nazionale Russa diretta da Kent Nagano, Nikolaj Luganskij al pianoforte.

Il finale del primo concerto per pianoforte di Tchaikovsky che abbiamo ascoltato da Nikolaj Luganskij con l'Orchestra Nazionale Russa diretta da Kent Nagano, una registrazione che segue di qualche anno la sua vittoria tra virgolette al concorso Tchaikovsky del 1994, in realtà era arrivato appunto, ha conquistato la medaglia d'argento, ma quell'anno non fu assegnato il primo premio e quindi fu comunque il vincitore di quella edizione. E, dicevo che appunto con l'orchestra Luganskij ha registrato soprattutto il grande repertorio russo e ovviamente anche Sergei Rachmaninov, ha registrato tutti e quattro i concerti di Rachmaninov. E allora mi piacerebbe farvi ascoltare l'andante dal primo, il primo concerto in fa diesis minore, forse il meno conosciuto dei concerti di Rachmaninov. In questo caso Nikolaj Luganskij è con la City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. E possiamo ascoltare anche così questo momento più lirico.

Questo era l'andante dal concerto numero 1 in fa diesis minore opera 1 di Sergei Rachmaninoff, Nikolai Luganskij, insieme alla City of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. Questo è l'ascolto che abbiamo fatto nell'intervallo per dar conto anche di quest'altra di quest'altro volto del pianismo di Luganskij, quello appunto insieme all'orchestra. Tra l'altro Luganskij ha collaborato con tantissimi direttori, tantissime orchestre internazionali, da Gergiev a Neeme Järvi a Chahi, a Leonard Slatkin, a Timir Kanov, concerti con l'orchestra in tutto il mondo, fantastici naturalmente. C'è un ultimo aspetto che mi piacerebbe insomma anche farvi ascoltare, perché Nikolaj Luganskij, un po' come ha fatto Liszt, che ovviamente è il capostipite del pianismo di Luganskij, ha trascritto la musica di Richard Wagner, visto che siamo proprio nel mezzo del ring. Ascoltiamo come Nikolaj Luganskij ha trascritto La morte di Brunhilde dalla Götterdämmerung.

proprio sul finire della trascrizione di Luganski del Schlussgesang di Brunhilde, canto finale di Brunhilde della Gotterdämmerung, le trombe ci dicono che siamo di nuovo collegati con la radio francese per la seconda parte del concerto di Nikolai Luganski, che era anche il trascrittore ovviamente della musica di Wagner che abbiamo ascoltato prima, e che ci dà anche modo di ricordare che domani alle 16 inizia Siegfried, la seconda giornata del Ring che vi stiamo trasmettendo quest'anno in diretta da Bayreuth. Ma torniamo al nostro concerto, perché nella seconda parte ascolteremo il ciclo dei 24 preludi di Frédéric Chopin, quindi è un ascolto importante. Tra l'altro è una cosa curiosa, se vogliamo, è che proprio quest'anno cadono i 100 anni dalla prima registrazione discografica completa dei preludi di Chopin. Alfred Corot nel 1926 registrò per la prima volta questo ciclo di Chopin, scritto negli anni 30, tra il 1831 e il 1839, ispirato evidentemente al modello di Bach, però reinterpretato in maniera assolutamente fantastica e personale.

0: de Do majeur à Ré mineur, les 24 préludes de l'Opus 28 de Frédéric Chopin avec Nicolas.
1: È come leggere i canti di Leopardi, è come affrontare, diciamo, un viaggio letterario, quello che si sente dopo aver ascoltato i 24 preludi di Frédéric Chopin, come abbiamo fatto noi, interpretati da Nicolai Luganski in questo concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Festival di Pianoforte della Rock d'Anteron. E si chiudeva con questo ciclo, questo grandioso ciclo dei preludi, il programma ufficiale che nella prima parte aveva ancora musica di Chopin, tre improvvisi e gli umoresche di Robert Schumann. Sentiamo un grande applauso, un grande tripudio sotto la voce del collega della radio francese, quindi noi stiamo aspettando naturalmente di capire che cosa accadrà adesso. Un pianista come Nicolai Luganski è anche abituato a concedere in maniera abbastanza generosa dei fuori programma, quindi insomma aspettiamo e speriamo naturalmente di ascoltarne qualcuno, come credo che sarà, e in questo caso sento anche un applauso ritmato a questo punto. 335 5634 296 per i vostri commenti, eccolo qua.

0: L'une des plus poétiques et des plus profondes romances.
1: La semplicità e la grazia di questa romanza senza parole di Felix Mendelssohn, in fa diesis minore dall'opera 67. Sempre Nikolaj Luganskij al termine del concerto che vi stiamo trasmettendo. Aspettiamo ancora, se per caso il pianista avrà voglia, dato anche il successo che sta riscuotendo, di dare altri fuori programma, oltre appunto quello che ha già suonato.

0: Et après, tout à l'heure, les trois impromptus de Frédéric Chopin.
1: E dunque, allora abbiamo completato il ciclo che aveva iniziato nella prima parte, dopo gli tre improvvisi, anche la fantasia improvviso in do diesis minore, opera 66, che abbiamo ascoltato da Nikolaj Luganskij. È il secondo bis di questo concerto al Festival della Rock d'Anteron. Naturalmente la Rock d'Anteron è una specie di tempio per il pianoforte, quindi un concerto, un recital così importante, anche una sorta di consacrazione, solo i grandi interpreti hanno questo privilegio. Sentiamo se per caso c'è qualche altra sorpresa.
0: La première de nos cinq soirées ici
1: ancora,
0: à la Rock d'Anteron.
1: Ancora applausi. Tanto mi porto avanti e comincio a dirvi che domani Radio 3 Suite comincia alle 15.45 perché alle 16 saremo con Siegfried, la seconda giornata del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth.

0: L'atmosphère si particulière de ce prélude.
1: Il terzo bis in tonalità minore che ha dato Nikolaj Luganski dopo il fa diesis minore del Mendelssohn, dopo il do diesis minore di Chopin, il sol diesis minore del preludio di Sergei Rachmaninoff che abbiamo appena ascoltato. Nikolaj Luganski, grande protagonista di questo concerto, ma comunque sia, a questo punto, anche se dovesse dare un quarto fuori programma, noi dobbiamo separarci dal concerto che vi abbiamo trasmesso, perché incalza un altro concerto, un'altra parte del concerto del Festival dei Festival che dobbiamo trasmettere. Quindi lasciamo il Festival di Pianoforte della Rock d'Anteron, Nikolaj Luganski, grande protagonista di questo concerto. E ricordavo prima che domani cominceremo alle 16 per Siegfried in diretta da Bayreuth, e ci sarà poi un secondo concerto con di jazz alle 22:30. Questo per quanto riguarda il Festival dei Festival.

In questa ultima parte della trasmissione siamo in compagnia ancora di Lorenzo Viotti e dell'Orchestra della Svizzera Italiana, come ieri sera. Ieri sera abbiamo ascoltato la prima parte del concerto registrato il 23 aprile 2026 all'HAC di Lugano. Questa sera ascoltiamo la conclusione di quel concerto con la quarta sinfonia in si bemolle maggiore opera 60 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato ieri sera il concerto di Alban Berg, quindi diciamo una dimensione molto, molto lirica e molto meditativa. In questo caso invece con Beethoven siamo in un clima apparentemente molto gioioso, ma in realtà c'è una grande dolcezza e una grande cantabilità, un po' come si trovava nel concerto di Alban Berg. Sono quattro movimenti: adagio, allegro, vivace, poi l'adagio, bellissimo adagio, poi l'allegro vivace e l'allegro ma non troppo. L'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti.

Lorenzo Viotti con l'Orchestra della Svizzera Italiana ha interpretato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore opera 60 di Ludwig van Beethoven, che era anche la seconda parte del concerto Euroradio del 23 aprile 2026 registrato all'HAC di Lugano. La prima parte di questo concerto ve l'abbiamo trasmessa ieri sera e la conclusione è quella di questa sera. Però intanto al 335 56 34 296 continuano ad arrivare i vostri messaggi per il concerto di Nicolai Luganskij, che abbiamo ascoltato in diretta dalla Rock Danteron. Edith da Roma: mi è venuto da piangere di commozione ascoltando quel concerto, grazie a Radio 3 e a Nicolai. E ancora Antonella dalla collina Ligure: grazie Chopin e tutti, grazie Luganskij e a voi di Radio 3 che mi avete regalato la bellezza della musica di notte in terrazza al chiaro di luna, laggiù il mare ascolta rapito. È un messaggio molto poetico. E Barbara invece da Firenze che dice: insuperabile la scuola pianistica russa. Quindi sono arrivati ancora tanti messaggi per Luganskij, che a questo punto, visto che non ha fatto il quarto bis, glielo facciamo fare noi, e anche il nostro modo di augurarvi la buonanotte, un ascolto conclusivo. Uno degli Etudes d'Abreu dell'opera 33 in fa minore, Nicolai Luganskij.

Uno di Etutta Blu di Sergei Rachmaninov, in fa minore opera dell'opera 33, e sempre Nikolaj Luganskij al pianoforte, che è stato il grande eroe di questa serata di Radio 3 Suite, perché abbiamo ascoltato prima in diretta da Rock Anteron grande concerto di Luganskij, che ha suonato Chopin ma ha suonato anche gli umoresche di Robert Schumann, e soprattutto i 24 preludi, l'opera 28 di Chopin, quindi veramente un grande concerto che ha colpito talmente tanto i nostri ascoltatori che abbiamo pensato di regalare così un fuori programma finale per questa serata molto musicale di Radio 3 Suite, con due bellissimi concerti per il nostro Festival dei Festival. E dunque ricordo ancora che domani abbiamo altri appuntamenti importanti, perché ritorniamo a Bayreuth domani con la seconda giornata del Ring des Nibelungen con Siegfried. Saremo sempre in compagnia di Christian Thielemann, dello spettacolo che non vedremo naturalmente, ma che cercheremo un po' di farci raccontare, magari anche perché è uno spettacolo estremamente innovativo, concepito con l'intelligenza artificiale, questo Ring del 150° anniversario del Festival di Bayreuth. Vuole essere anche così un ring che guarda al futuro, un ring che guarda alle possibilità che si aprono per il teatro con questi nuovi strumenti della tecnologia. Poi è un esperimento, naturalmente, può riuscire, può non riuscire. Mi sembra che le prime, il prologo e la prima giornata siano state così abbastanza scettiche sui risultati di questo esperimento. Abbiamo sentito bordate di fischi sia ieri sera con la Valchiria che lunedì sera dopo l'Oro del Reno. Vedremo che cosa succederà domani sera con Siegfried, magari andando avanti con l'anello, e forse magari anche con la particolare caratteristica fiabesca di quest'opera, in particolare di Siegfried, che è veramente un'opera un po' fiabesca. Può darsi che questo esperimento abbia maggior successo, ma intanto sento la sigla e quindi siamo arrivati anche al momento dei saluti. Insieme a me vi salutano Fabio Melis e Giulio Salvatelli, che hanno lavorato alla parte tecnica, Marianna Gallerano, che era in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: il sassofono contralto di Jackie McLean, sfumiamo qui questo brano e sotto ascoltiamo ancora la tromba di Morgan, e sarà una delle tante scelte dolorose da fare in questa puntata, diciamo. Si fa per dire, ma in effetti la quantità di musica per ricordare il grande batterista Jack DeJohnette, che è scomparso poco più di un mese fa, il 26 ottobre scorso, è davvero tanta. Abbiamo proprio il tavolo invaso di dischi qui nella sala M, qui su Radio 3, quindi la musica è decisamente più di quanta ne possiamo infilare in 90 minuti di battiti. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Gabriele Cioni questa notte con noi per la parte tecnica. Ma questa notte non siamo soli, anzi la scaletta di questa puntata, diciamolo tutta, è stata pensata da Fabrizio Spera. Benvenuto Fabrizio.
1: Ciao Antonia, grazie per questo invito, grazie a te, grazie a Battiti.
0: Allora, Fabrizio Spera, musicista, batterista, improvvisatore, non è la prima volta che viene qui da noi per aiutarci anche a raccontare un jazzista, anche perché Fabrizio non è solo appunto musicista, ma anche un grande conoscitore di jazz, anche perché ha un'attività di lungo corso in ambito, diciamo, discografico, di vendita e distribuzione di dischi. L'ultima attività è quella del negozio qui a Roma di dischi, che si chiama Blutopia, si trova nel quartiere Pigneto. Ma insomma, iniziamo da quello che abbiamo ascoltato e poi vorrei anche che ci raccontassi un po' qual era il contesto in cui è emerso Jack DeJohnette, che era nato nel 42, quindi invece qui siamo più o meno negli anni, a metà degli anni 60.
1: Beh, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è effettivamente la prima incisione ufficiale di Jack DeJohnette, un'incisione sotto il nome di Jackie McLean, e risale al 1965. Non viene subito pubblicata, dovrà attendere qualche anno prima di essere stampata dalla Blue Note, però ripeto, è la prima incisione ufficiale di DeJohnette alla batteria. Ed è interessante il fatto che Jackie McLean, prima di DeJohnette, fu il responsabile della prima incisione di Tony Williams, altro grande batterista virtuoso, in qualche maniera, per motivi diversi, in parte associabile a Jack DeJohnette, un po' per l'età, c'era una piccola differenza di qualche anno fra di loro, e un po' per il ruolo che hanno coperto soprattutto nel corso degli anni 70. Quindi Jackie McLean è il responsabile dell'esordio di due grandi batteristi, e peraltro in tutti e due i casi è servito un po', ha rappresentato un po' il ponte con il successivo ingaggio di questi due grandi batteristi da parte di Miles Davis.
0: Jack DeJohnette è nato a Chicago, e magari di Chicago parleremo anche più in là. Poi credo nel 66 o giù di lì, insomma, va a New York, dove incontra tra gli altri anche Charles Lloyd. Allora, noi continueremo naturalmente a raccontare più nel dettaglio la storia di Jack DeJohnette, ma intanto ascoltiamo un estratto dal disco che lui fece con Charles Lloyd nel suo quartetto, insieme a Keith Jarrett e Ron McClure. Il disco si intitola L'Avvenne, è un disco registrato dal vivo, il brano Tribal Dance.

0: Ecco qui, sentiamo Keith Jarrett al pianoforte, lo teniamo un po' sotto l'assolo di Keith Jarrett, c'era al sax tenore Charles Lloyd, Ron McClure al basso e naturalmente Jack DeJohnette alla batteria. Siamo nel 67, avviene questo incontro con Charles Lloyd. Che ruolo ha Charles Lloyd nello sviluppo anche di Jack DeJohnette?
1: Sì, se Jackie McLean ha rappresentato il primo vero punto di svolta della carriera di Jack DeJohnette, il passaggio successivo è quello della sua entrata nel fortunato quartetto di Charles Lloyd. Tra l'altro è la formazione in cui lui incontra Jarrett per la prima volta, ed è interessante perché è effettivamente il primo gruppo di jazz ad essere ingaggiato da Bill Graham, direttore all'epoca dei due Fillmore East, il locale di New York, e il Fillmore West di San Francisco, che erano due veri e propri templi del nascente rock psichedelico, e quindi è anche l'occasione per il quartetto di misurare il suo impatto su un pubblico diverso, il pubblico del Fillmore, sia a New York che a San Francisco, era principalmente composto da giovani hippie californiani,
0: capelloni.
1: Ed è il primo gruppo con cui DeJohnette si ritrova a girare, e soprattutto anche fuori dagli Stati Uniti.
0: Invece il prossimo brano che vi vogliamo far sentire sta, diciamo, in un'altra, un po' in un'altra casella a un certo punto di vista, nel senso che Bill Evans, che tutti conoscono come grande pianista e protagonista della storia del jazz, in qualche modo è rimasto nel suo linguaggio nel tempo. Detto questo, però, ha avuto diversi gruppi, e questo gruppo che noi, anzi forse prima lo ascoltiamo così poi lo commentiamo dopo.

0: Pubblico del Festival Jazz di Montreux, giustamente entusiasta, insomma, perché no, davanti al trio formato da Bill Evans al pianoforte, Eddie Gomez al basso e Jacques Dejeunette alla batteria, che stiamo ricordando questa notte a Battiti insieme a Fabrizio Spera. E allora, quello che dicevo prima, io ho trovato in questo ascolto una maggiore muscolarità, che era una cosa che Jacques Dejeunette portava senz'altro, e non in maniera pesante, però in effetti rispetto ad altre ritmiche evanziane, diciamo così, c'era una spinta proprio forte.
1: Sì, riesce ad imprimere un suo livello dinamico pur punteggiando in maniera impeccabile le strutture abbastanza fisse di Evans, sofisticate ma in qualche maniera fisse, e poi secondo me imprime comunque un livello di apertura, di flessibilità che fino a quel momento non era stato ancora sperimentato nel trio di Evans, per quanto l'esempio più eclatante del linguaggio di Evans è quello nel trio con Motion
0: e
1: Scott Lafaro. Però ecco, nella fase post Scott Lafaro, secondo me questa combinazione con Eddie Gomez e Jacques Dejeunette è una delle più interessanti, secondo me, proprio per questo livello di apertura che entrambi portano alla musica di Evans.
0: E questo è in realtà un gruppo che durerà poco, no?
1: Pochissimo, meno di un anno. Faranno alcuni concerti in America e alcuni in Europa, tra cui una lunga residenza di ben 4 settimane a Ronnie Scott di Londra, dove una sera capita Miles Davis e da lì si accende.
0: E certo, e ci passeremo. Vorrei fare un passo indietro, perché lo abbiamo detto, o forse non l'abbiamo detto, sì, l'abbiamo detto, Jacques Dejeunette è nato a Chicago, e allora vorrei che ci raccontassi un po' qual era il contesto, appunto, in cui lui si è formato e in cui ha avuto le prime esperienze.
1: Ma Dejeunette è un musicista che appare sulla scena americana esattamente allo scoccare della metà degli anni 60, quindi in un periodo, inutile ricordarlo, periodo cruciale. Sono anni di grandi cambiamenti e ovviamente con grosse ripercussioni, profonde ripercussioni a tutti i livelli della società e della musica, e quindi lui fa parte di quella generazione che si trovò nella posizione di dover tradurre e convogliare questa grande energia creativa che si stava sviluppando all'incrocio dei due decenni 60 e 70. Lui nasce a Chicago nel 42 e Chicago, anche qui inutile ricordarlo, è storicamente uno dei centri più importanti, uno dei centri nevralgici della storia del jazz, e la scena di Chicago ha sempre trasmesso una grande varietà di generi musicali e di stili, ma non frammentaria, nevrotica, come ad esempio può apparire quella newyorkese. Chicago, nella sua varietà, segue un ritmo più lento, un ritmo più riflessivo, una sorta di emanazione delle varie comunità che compongono la città di Chicago. Comunità ben distinte, se guardiamo alla storia, talvolta anche segregate fra loro, però culturalmente molto ben definite, solide, e questo incide molto sul prodotto musicale. A Chicago c'è ovviamente il blues in tutte le sue forme, soprattutto il blues elettrico, quindi anche le varie declinazioni, il rhythm and blues. C'è la grande tradizione del jazz intorno a figure storiche come Johnny Griffin, Von Freeman, Wilbur Ware. In quegli anni lì a Chicago c'è Sun Ra, con cui Jacques Dejeunette ha dei contatti, lui suona nell'orchestra. E poi non ultimo c'è la comunità dell'avanguardia, quella cresciuta intorno Amual Richard Abrams e la nascente scuola AACM. Jack DeJohnette ha contatti con loro, da questa comunità riceve un imprinting assolutamente non secondario, qualcosa che lui si riporterà, porterà con sé lungo tutta la sua carriera. E quindi DeJohnette è un musicista che in qualche modo porta con sé questa molteplicità.
0: E forse anche per questo è stato adocchiato subito da Davis, che come, diciamo, talent scout, o beh, insomma, diciamo che lui quando incontra Davis è già un musicista benché giovane, perché comunque era del 42, quindi questa registrazione che stiamo per ascoltare è del 69, quindi aveva 27 anni, però insomma in quel contesto aveva già fatto un pezzo di strada. Dopodiché, appunto, dicevamo, Miles Davis è sempre stato un musicista molto attento a captare, intercettare, insomma, i talenti.
1: Ma già se ripensiamo al primo brano che abbiamo ascoltato oggi, quello di Jackie McLean, che ricordiamo è stata la prima incisione di DeJohnette, già lì si sente un batterista fuori dalla norma, dotato di un suono, un tocco, un drive, un'urgenza veramente nuove per l'epoca. In qualche modo possiamo riassumerlo come un incrocio tra Elvin Jones e Roy Haynes. Però appunto in più ha questa urgenza, questa dinamica del tutto nuova, che potremmo dire dei veri e propri segni dei tempi che corrono.
0: Allora, ascolteremo ancora le varie anime di un musicista che comunque si definiva appunto musicista completo e non strumentista, è una cosa che ha dichiarato una volta in un'intervista. E allora intanto però ascoltiamolo in questo disco, The Lost Quintet, poi ne parliamo più in là. Il brano è Directions e il disco è uscito a nome di Miles Davis.

0: Nel Sistina mezzo vuoto c'era un quintetto che sembrava appena sbarcato da Woodstock, a cominciare dal leader con il guardaroba rifatto, pantaloni di pelle, maglia scollata, foulard, vistosi braccialetti in metallo. La musica era un magma in mutazione, preannuncio di quanto sarebbe arrivato solo qualche mese dopo, Bitches Brew. E questo è quanto ha scritto Marco Molendini per ricordare proprio la sua esperienza del gruppo che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, questo è il secondo grande quintetto di Miles Davis, successivamente denominato il quintetto perduto, The Lost Quintet, ma semplicemente per il fatto che nel suo periodo di vita, di attività, non incise mai nessun disco in studio. Per anni abbiamo potuto ascoltare la musica di questo quintetto solo attraverso registrazioni non ufficiali. Possiamo tranquillamente dire che Jack DeJohnette, in combutta con Chick Corea e Dave Holland, contribuì in maniera veramente determinante al gruppo che forse più radicale dell'intera parabola davisiana. Questo è il gruppo in cui Davis iniziò sempre con maggiore insistenza a instigare l'uso sia degli strumenti elettrici che pulsazioni di derivazione rock. E effettivamente i giovani Corea, Holland e Jack DeJohnette furono le persone giuste, adeguate nella traduzione di questi desideri in parte elusivi allo stesso tempo molto precisi di Davis. La musica, come avete ascoltato in questo pezzo che era Directions, tratto, se non ricordo male, dall'ultimo concerto del quintetto, è a dir poco incandescente. È musica in continuo equilibrio tra zone molto aperte, forse le più aperte che la musica di Davis abbia conosciuto, e zone in cui appare il fatidico backbeat, molto voluto, molto desiderato da Davis, elemento ritmico che di lì a poco si impossesserà definitivamente della musica di Davis. DeJohnette racconta che Davis gli dava degli esempi, dei modelli ben precisi da emulare, da citare. Uno di questi, ad esempio, era Buddy Miles, che era il batterista della Band of Gypsies di Hendrix.
0: Un'altra cosa che ha dichiarato Jack DeJohnette a proposito del suonare la batteria con Davis, ha detto: amavo molto suonare in queste figure ritmiche funk, perché potevo collocarmi nei groove e lasciarmi saturare proprio dal groove. E lasciamo quindi Miles Davis. Finora abbiamo visto Jack DeJohnette come, diciamo, collaboratore di un leader, ora invece lo troviamo proprio con il suo primo disco.

0: The Dejonette Complex, questo è il titolo del disco di debutto di Jack Dejonette, uscito per Milestone nel 1968, che si apriva con questo brano, un bel brano di Stanley Cowell, il titolo è Equipoise, ma davvero con una resa curiosa, un batterista che inizia il suo disco di debutto senza suonare la batteria, perché non era Jack Dejonette alla batteria, questo va detto.
1: Eh già, alla batteria c'era Roy Haynes e Dejonette l'abbiamo ascoltato alla melodica. Quindi sì, è un inizio curioso, come primo disco di un batterista, iniziare così a uno strumento non solo secondario ma anche veramente poco usuale nell'ambito del jazz, però è anche un po' la caratteristica timbrica di questo disco, l'inserimento della melodica vicino al sassofono di Benny Maupin crea un impasto timbrico veramente particolare e si adatta secondo me perfettamente allo spirito di questo tema, un bellissimo tema, secondo me una delle più belle composizioni di Stanley Cowell.
0: E allora Roy Haynes peraltro è stato, diciamo, indicato un po' come mentore di Jack Dejonette, anche perché lo aiutò molto quando Dejonette arrivò a New York, abbiamo detto siamo più o meno negli anni, metà anni 60, e arrivò, disse che Roy Haynes gli rimediò una batteria, insomma lo aiutò in generale. Detto questo però, Jack Dejonette ha mai indicato dei batteristi in particolare come riferimenti?
1: In un'intervista cita dei batteristi che lo hanno influenzato nella primissima fase, quindi nel periodo in cui lui era ancora a Chicago, e peraltro era il periodo in cui lui si alternava tra pianoforte e batteria, perché dobbiamo ricordare che il primo strumento di

Giannette non è proprio la batteria, ma è il pianoforte. Lui inizia a studiare il pianoforte fin da bambino. E per tutto il primo periodo, quello di Chicago, lui ha ingaggi come pianista. Poi lentamente inizia a suonare anche la batteria ed è il sassofonista Eddie Harris che a un certo punto gli dice: "Vabbè, ma dovrai pur fare una scelta. Tu sei un bravo pianista, però secondo me il tuo strumento vero è la batteria." E quindi quando deve dare dei nomi di musicisti, di batteristi che lo hanno influenzato, ad esempio cita Vernel Fournier, il batterista di Ahmad Jamal, batterista molto raffinato, e al suo opposto Wilbur Campbell, musicista molto molto poco conosciuto, però effettivamente batterista del jazz di Chicago, un musicista che non è mai uscito troppo dalla scena cittadina e che però, diciamo, da come racconta De Giannette, è il primo a fargli intravedere una via libera della batteria, una via più improntata nel flusso, nel suono e meno sul conteggio delle battute.

0: Space, questo è il titolo del disco che celebra, diciamo, la collaborazione tra Jack DeJohnette e Dave Holland. Veramente un ascolto abbastanza curioso, soprattutto con questo suono del farfisa, che è un suono, non so, almeno io leggo proprio a un po' un altro tipo di ambiente, soprattutto il Canterbury, insomma, comunque un rock progressivo, comunque un jazz rock di altra provenienza, perché qui abbiamo appunto Jack DeJohnette di nuovo, cioè anche alla batteria.
1: Anche alla batteria, sì.
0: Sono, quindi si sovraincidevano.
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi lui al farfisa e alla batteria e Dave Holland al basso elettrico.
1: Sì, questo è un disco veramente curioso, di cui ignoravo l'esistenza fino a poche settimane fa. E è un disco a nome di DeJohnette e Dave Holland, pubblicato nei primissimi anni 70 solo in Giappone. Ed è un disco veramente astruso, apre con questo pezzo che stiamo ascoltando e poi prosegue, non so, con un solo di marimba, un pezzo per sole due voci, cioè DeJohnette e Holland che fanno
0: un duetto vocale
1: finto africano, una cosa del genere, e poi un finto piano trio, anche lì con sovraincisione ovviamente del piano suonato da DeJohnette sulla ritmica di contrabbasso e batteria. Quindi, insomma, in definitiva lo possiamo considerare qui nella nostra scaletta un brano che conferma questa grande apertura nei confronti di tutti i generi musicali, e non ultimo quello del rock che tu hai citato.
0: Infatti era proprio quello, mi hai tolto le parole di bocca, nel senso che più andiamo avanti in questa nottata dibattiti qui su Radio 3, in cui stiamo ricordando Jack DeJohnette a poco più di un mese dalla sua scomparsa, più ci rendiamo conto proprio appunto di quanto la visione musicale di questo musicista fosse ampia. E ora facciamo qualche passo indietro, ritorniamo al 1969 con un brano tratto da Power to the People di Joe Henderson.

Un bellissimo gruppo: Joe Henderson sax tenore, Mike Lawrence alla tromba, Herbie Hancock al Fender Rhodes, Ron Carter al basso elettrico e Jack DeJohnette alla batteria. Questa era Afrocentric, brano tratto da Power to the People, disco uscito per Milestone nel 1969, e pochi anni dopo, esattamente nel 1971, Jack DeJohnette entrerà in contatto con la ECM, l'etichetta discografica di Manfred Eicher, con la quale poi in seguito stabilirà un rapporto molto solido sul sito dell'ECM, dove c'è un ricordo naturalmente di questo musicista che è stato così legato all'etichetta. Sottolineano che il primo disco di Jack DeJohnette per ECM fu Ruta and Daitia, una serie di duetti con Keith Jarrett, uscito nel 1971, e l'ultimo come membro del quartetto di Anwar Brahem, registrato nel 2017. Allora, ora ci spostiamo proprio nel mondo, diciamo così, ECM, frequentato da Jack DeJohnette, con un disco uscito a nome di Kenny Wheeler, 1976. Il disco è GNU High e il brano Smatter.

0: E allora perdonateci, sì, purtroppo tutta la puntata di Patti di questa notte in omaggio a Jack DeJohnette, per forza di cose, vi propone degli ascolti parziali. Diciamo che è un incoraggiamento a sentirli nella loro interezza, una questione di tempo naturalmente. Abbiamo ancora tante cose da ascoltare, tante cose ne abbiamo tolte. Comunque, per farla breve, questa è Eras Matter, tratta da Gnu High, disco con Kenny Wheeler, Keith Jarrett, Dave Holland e Jack DeJohnette, che appunto ci introduce un po' al mondo ECM frequentato da Jack DeJohnette.
1: Sì, c'è da dire che tra il primo disco a suo nome, The DeJohnette Complex, che abbiamo ascoltato poco fa, e l'arrivo in casa ECM, lui incide vari dischi a suo nome e di suoi gruppi con varie etichette. Sono dischi in parte astrusi, non facili, quindi per questo spesso un po' tenuti in disparte, non troppo battuti soprattutto dalla critica. Sono secondo me dei bei dischi, però effettivamente mancano forse di organicità, quell'organicità che poi lui invece a un certo punto sembra accettare dal signor Manfred Eicher, che da un certo punto in poi della storia inizierà a produrre e a dare molto spazio alle sue iniziative. Questo brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Gnu High di Kenny Wheeler, secondo me è uno dei punti più alti della produzione ECM, in cui figura Jack DeJohnette. C'è questa poesia aerea del trombettista canadese che si sposa perfettamente all'intreccio molto preciso, elegante, ultra flessibile di Holland, DeJohnette e Jarrett. Quindi secondo me è un bel esempio della combinazione DeJohnette e ECM.
0: E naturalmente ECM ha anche incoraggiato i gruppi di Jack DeJohnette. Tra questi c'è quello che ascoltiamo, che ha pubblicato un disco intitolato New Directions, dove Jack DeJohnette ritrova un vecchio concittadino con Lester Bowie alla tromba, John Abercrombie alla chitarra, Eddie Gomez al basso e lo stesso Jack DeJohnette alla batteria. Il brano è Bayou Fever.

0: giusto un assaggio di questo Bayou Fever tratto da New Directions, un disco ECM del 1978 a nome di Jack de Jonette. Sì, parlavamo, diciamo, fuori onda, io e Fabrizio Spera, che è qui con me questa notte a ricordare e a ripercorrere per il poco che riusciamo a fare il percorso immenso di Jack de Jonette, e dicevamo della flessibilità di questo musicista. È un termine che esce fuori spesso, si ritrova anche negli articoli su di lui, nelle interviste, lui stesso ha detto: alla batteria sono come un pittore, voglio lavorare nel tempo ma anche essere libero dal tempo, io voglio essere più elastico. Appunto, c'è questa idea di flessibilità, di elasticità. E allora, a questo punto, andiamo a un altro progetto di Jack de Jonette a suo nome.
1: Sì, a un certo punto della storia de Jonette inizia a promuovere dei gruppi a proprio nome, quindi con delle formazioni più o meno stabili, e il primo di questi, in realtà appena uscito dal gruppo di Davis, è un gruppo di cui non vi faremo ascoltare pezzi, ma mi piace ricordarlo perché è veramente poco conosciuto, un gruppo abbastanza astruso di nome Compost, in cui anche qui de Jonette non suonava la batteria ma la faceva suonare a Bob Moses, e lui suonava tastiere e cantava addirittura. Sì, una roba veramente particolare. Prosegue, i Compost non hanno un grosso successo e lui cambia direzione con un gruppo a nome appunto Directions. Quello che abbiamo ascoltato poco fa invece è New Directions, che è la versione successiva, in cui de Jonette mette assieme Eddie Gomez al basso, John Abercrombie alla chitarra e Lester Bowie alla tromba. È interessante questa combinazione Lester Bowie, John Abercrombie, diciamolo, nessuno ci avrebbe mai pensato di mettere assieme due musicisti apparentemente così distanti. E il brano che abbiamo ascoltato è tratto dal primo dei due album che il gruppo ha inciso, quindi diciamo è un gruppo che non ha avuto lunga storia.

0: Non solo meraviglioso il clarinetto basso di David Murray, ma veramente notevole, diciamo, chiamiamolo accompagnamento, ma insomma il dialogo tra questi musicisti, in questo caso Peter Warren al basso e appunto Jack DeJohnette alla batteria. Arthur Blight al sax alto in questo brano, tratto da Special Edition, disco di Jack DeJohnette uscito nel 1980 per ECM. Il brano era One for Eric, dedicato a Eric Dolphy.
1: Sì, questo brano è tratto dal primo album dei Special Edition, che è la nuova cornice che DeJohnette trova per il suo nuovo gruppo, un gruppo che si svilupperà negli anni con cambi notevoli di formazioni. In questa primissima versione appunto figurano Arthur Blight al sax alto e David Murray al clarinetto basso, a dimostrazione di una grande attenzione, di un grande occhio che DeJohnette aveva all'epoca per gli ambiti più d'avanguardia. Arthur Blight e David Murray erano nella loro prima grande fase creativa ed erano attivi in un ambito apparentemente lontano da quello che già DeJohnette aveva imbracciato, però ecco, lui dimostra grande sensibilità e grande orecchio per averli con sé. E il disco è un disco molto solido dal punto di vista compositivo. Il tema che abbiamo ascoltato è un tema di DeJohnette stesso, che, come diceva Antonia, lui dedica a Eric Dolphy, un musicista, uno dei pochissimi musicisti con cui DeJohnette non ha suonato. Ma alla domanda, appunto, qual è un musicista con cui non hai avuto modo di suonare e con cui avresti avuto desiderio invece di collaborare, DeJohnette, il primo nome che fece fu appunto Eric Dolphy.
0: E gli altri?
1: Gli altri sono due pianisti, Abdullah Ibrahim e Randy Weston, due scelte molto interessanti, e il quarto, Jimi Hendrix.
0: Ecco, per dare ancora un'idea dell'apertura di Jack DeJohnette, qui ora arriva il momento di ascoltarlo con quello che probabilmente è il gruppo più noto con cui ha suonato, il cosiddetto Standards Trio, o meglio il Keith Jarrett Trio. Li ascoltiamo da un disco intitolato The Cure in una versione di Bemsha Swing.

0: Il modo in cui Jack DeJohnette alla batteria e Gary Peacock al basso seguono l'improvvisazione di Keith Jarrett, non c'è che dire, questo è un trio eccezionale, trio parecchio noto, Keith Jarrett Trio. Il brano era una versione di Bamsha Swing di Thelonious Monk ed era anche interessante vedere come ci arrivavano partendo da un'atmosfera bluesy anche molto lontana dal tema del brano. Bamsha Swing, appunto, che ormai lasciamo sfumare, perché invece vogliamo concludere con altri due dischi prima di salutarci. Il primo viene da Song X, la collaborazione tra Pat Metheny e Ornette Coleman.
1: Sì, DeJohnette arriva a Coleman via Pat Metheny. DeJohnette aveva nei confronti di Ornette Coleman effettivamente una grandissima considerazione, un grandissimo rispetto. Racconta ad esempio dell'impatto che l'ascolto del disco The Shape of Jazz to Come ebbe su di lui e sui musicisti intorno a lui. Fu l'album che in qualche maniera convalidava il loro percorso, era l'album che gli dimostrava che in quel momento erano sulla strada giusta. E racconta anche della session di registrazione dell'album con Pat Metheny e Ornette Coleman come una delle sfide più impegnative di tutta la sua carriera.
0: Che invece adesso l'ascolteremo, è perfetto. Jack DeJohnette sembra aver suonato sempre con Ornette Coleman, certo anche probabilmente sorretto dalla presenza di Charlie Hayden. Comunque ascoltiamoli da Song X, questa è Trigonometry.

0: Entriamo sulla chitarra di Pat Metheny, l'incontro tra Pat Metheny e Ornette Coleman con una fantastica sezione ritmica formata da Charlie Hayden al basso, Denardo Coleman alla batteria elettronica, che in questo caso si sente poco, e Jack DeJohnette alla batteria. In questo Trigonometry abbiamo omaggiato Jack DeJohnette questa notte qui a Battiti su Radio 3, a poco più di un mese dalla scomparsa di questo grande musicista, e ringraziamo naturalmente Fabrizio Spera per essere stato con noi e per aver preparato il percorso che abbiamo seguito questa notte. Vogliamo intanto, prima di salutarci, dire due parole sull'ultimo ascolto, che è un ascolto che vede di nuovo Jack DeJohnette riunirsi con un suo concittadino.
1: Sì, la cosa interessante è appunto che con l'incontro con Wadada Leo Smith, che è un incontro che si concretizza nei primi anni 2000, DeJohnette ricorda a tutti la sua provenienza, la provenienza dalla scuola di Chicago. È Leo Smith che invita DeJohnette a partecipare a quel bel quartetto, il Golden Quartet, che si stava formando in quel periodo, che vedeva anche la partecipazione di Malachi Favors al contrabbasso e di Anthony Davis al piano. E dopo quell'esperienza, la collaborazione fra Wadada Leo Smith e Jack DeJohnette prosegue con una serie di bellissimi dischi in duo, e il brano che ascoltiamo è da uno degli ultimi due dischi contenuti in un cofanetto di duetti di Wadada Leo Smith con diversi batteristi. La particolarità del brano che ascolteremo è che in questo caso DeJohnette non suonerà la batteria, ma di nuovo siederà al piano.
0: E questo anche per appunto affermare fino in fondo quanto questo musicista sia stato, come diceva lui stesso, un musicista completo, che quindi era sicuramente legato al suo strumento, ma che amava spesso ritrovarsi dietro al pianoforte. Allora, un ringraziamento a Gabriele Cioni, che questa notte è stato con noi per la parte tecnica. Ancora grazie e buonanotte a Fabrizio Spera.
1: Grazie a voi.
0: E Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Chiara Colli e Simone Sottili vi danno la buonanotte e vi danno appuntamento con Battiti su Radio 3 quotidianamente, sempre alle 24. Questo brano si intitola Sandalwood and Sage.

0: 六、五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Dodicesima puntata.

0: Disonesto, delinquenziale, turpe, canagliesco, gridava il professor Federico Solco. Ecco come si può definire l'operato di quell'uomo. Il professore è un bel vecchio che sembra muoversi entro la cornice di un quadro. Muoversi appena appena, in modo che l'osservatore pensi: ma sono io che ho le travegole o è la figura del quadro che si muove? Ritto, con un pugno sul tavolo, vestito di nero, pantalone sinistro sempre avvoltolato intorno alla gamba e rattratto sino a lasciare la calza scoperta, la destra distesa a tentare di pungere l'aria con un bastone dal manico d'argento impugnato dalla parte del puntale, di baffi bianchi e radi come la luce del mattino, il professor Federico Solco parla al comitato esecutivo della Torre Panoramica Company. Buscaino, col bavero del soprabito rialzato, la testa china in giù, gli occhi levati in su, siede fra Enzo De Mei e Leonardo Barini, che ha sostituito Rodolfo, dato il carattere quasi letterario del personaggio da visitare. Tomasini è in piedi, in un atteggiamento dal quale il professor Solco, tornando di ora in ora a guardarlo, potrebbe anche dedurre che Tomasini, mentre egli volgeva lo sguardo altrove, ha fatto un inchino d'assenso alle sue parole e ora sta rimettendosi nella posizione diritta. Delinquenziale, canagliesco, turpe, villano, ripeteva il professor Solco, mentre il suo fiato, non proprio sgradevole, consigliava tuttavia di non seguire i metodi e le idee di colui che parlava quando si volesse conservare sano il cuore e soprattutto il fegato. Io sono un uomo onesto e disprezzo simili genie di trafficatori della scienza e dell'arte. Il moto perpetuo con una bottiglia piena di gas. Questi disgraziati hanno reso nataca la favola del mondo, il Monreale, linguaggio universale che consiste nel trovare le radici delle parole. Ma quali radici? Dio, Dio, Dio, aiutami tu! Leonardo deriva da lana ardo. Solco da solo co, solo cuor, solitario, misantropo. Io sarei un misantropo dal momento che non ho buttato il mio soldo in faccia a quello spregevole verme. D'altronde gli individui vanno male, malissimo. L'Europa va forse meglio? Dove? Chi dice io cerco la felicità per i miei governati, la giusta misura, il benessere, la quiete? Io cerco di procurar loro quelle condizioni sicure in cui fioriscono meglio i beni grandi della vita, l'arte, la famiglia, il lavoro, la dignità. Oh, bisogna fondare in Europa la Lega della Felicità, di coloro che non vogliono, perdonatemi, avere rotte le scatole e danno dal canto loro ferma assicurazione di non romperle agli altri. No, non scherzo, signori miei. E voi, collega Buscaino, che ne pensate?
1: Io, caro professore, non mi permetto di chiamar pensiero quel formicolio che ho in testa. Quando vicino a me ci siete voi che pensate, e pensate davvero, e pensate in modo mirabile. Amore, amore, amore, ecco la radice dell'universo. Quando l'universo accenna a disseccarsi, guardate alla radice, svegliatela, ravvivatela. L'universo rinverdirà di nuovo e tornerà a mandare i suoi profumi divini. Voi non mi capite, siete troppo giovani.
0: Professore, disse Buscaino, ho paura che mi abbiate detto qualcosa di molto grave.
1: Perché, caro collega?
0: È perché io vi capisco benissimo e questo mi fa pensare che non sono più tanto giovane. Oh, voi mi capirete, ma non con l'anima, mi capirete col cervello. Eccolo lì, colui che mi capisce interamente, l'uomo che non parla perché sa qualcosa di molto grave.
1: Perché, caro collega?
0: È perché io vi capisco benissimo e questo mi fa pensare che non sono più tanto giovane. Oh, voi mi capirete, ma non con l'anima, mi capirete col cervello. Eccolo lì, colui che mi capisce interamente, L'uomo che non parla perché sa che opera vana parlare è una lingua morta, la lingua del cuore, la lingua

fondo della camera ad abbracciare un piccolo vecchio che stava sprofondato in una poltrona entro la quale tutto era scomparso tranne i due occhietti quieti, quieti e fermi. Questo è l'amico, l'unica persona che mi intende. Con lui basta un batter d'occhio perché un'infinità di cose vengono dette, capite e corrisposte. L'umanità non possiede più niente che possa lontanamente paragonarsi a questo minuscolo uomo che voi scambiate forse per un da poco, per un nulla. Il nulla, disse Tommasini colpito da un'idea. Il nulla! Tacete, Tommasini, fece Buscaino. Quando morirà questo mio purtroppo vecchissimo amico, il signor Luigi di Lentini che qui vi presento, la mia vita sarà finita. Costui ha l'incarico di dire subito al creatore: c'è qualcuno laggiù che non vuole più aspettare un solo minuto. Voi volete rinnovare il mondo, ma quale lega, quale forma di convivenza può soppiantare l'amicizia? L'amicizia, amico, cuore, cuore e cuore. E Gesù Cristo, quando finiremo di ingannarlo? Fino a quando, mentre ci diciamo cristiani e dondoliamo con una mano la crocetta che abbiamo al collo, penseremo e diremo che è meglio uccidere che perdonare il nostro nemico? Che buona previdenza diffidare del proprio vicino, che è necessario saltargli al collo non appena fa un gesto sospetto. Sì, la nequizia e l'infamia vanno in giro per il mondo, ma il regolare la propria vita come se nient'altro ci fosse attorno che infamia e nequizia, lo stare sempre allerta, il pensare male degli uomini è una morale pessimistica che rende amare i nostri giovani, tesi i nostri animi, dilapida le nostre sostanze, non ci dà pace, respiro, felicità. Per vivere felici bisogna, Dio degli dèi, essere un tantino ingenui. Verrà il disinganno, voi dite? Non importa. Il disinganno è un dolore passeggero, ma il non avere illusioni sul conto degli altri è una sventura perpetua, è la fine, la morte dell'anima. Io non mi stanco di ripetere amore, amore, amore. Caro professore, disse Buscaino, dopo aver dato due colpettini di tosse, quello che avete detto non è una bazzecola. Eh no, non è una bazzecola. È quello che è. Un discorso del professor Federico Solco, del nostro caro e grande professor Federico. Amore, amore, amore. Sì, amore. Proprio quello che raccomanda agli americani il famoso Burlington. Burlington? Ma costui è un ladro, un infame, una canaglia. Ha rubato le mie idee con l'astuzia di un bambino che ruba i fichi nell'orto del parroco. La sua universale società dell'Aurora, per cui si spendono ogni anno milioni e forse anche miliardi, eccolo qui di dove è uscita. Tutta è uscita di qui. E il professor Solco tolse dallo scaffale e buttò sul tavolo un fascicolo dalla copertina verde chiazzata d'olio e di caffè. Tutta di qui! Caro professore, fece Buscaino, i ladri sono una vera piaga nel campo della scienza. No, non dite questo. Il campo della scienza è una nobilissima contrada abitata dal fiore degli uomini. Naturalmente, naturalmente, il fiore degli uomini, ma talvolta qualcheduno, così del resto, così per dire...

Un mattone discretamente largo e pesante stava messo di traverso entro il cervello di Leonardo. La parte del cervello a sinistra del mattone pensava: questo vecchio è un buon diavolo di vecchio. La parte del cervello rimasta sotto il mattone pensava: quando sarà che un grosso sternuto da parte di Dio o di qualche altro di minore importanza farà volare come moscerini questo vecchio, quel Tommasini, quell'altro vecchio, quel Lenzo dei Mei, tutte queste cose

0: morbide e senza scopo? Come si vede, Leonardo non pensava che lo starnuto potesse far volare Francesco Buscaino. Infatti egli riconosceva a costui una certa solidità di uomo vivo e degno di vivere. In una parola, aveva finito con l'ammirarlo. «Sì, caro professore», disse Buscaino, «io cerco invano, nelle vostre parole, un puntino, una virgola su cui abbia da ridire, ma, ahimè, colui che cerca un difetto nei discorsi del nostro grande professor Federico ci perde la vista. Amore, amore, amore! Ed è proprio così! Ed è proprio così! Anch'io talvolta penso, faccio bene o faccio male alla buona e modesta città di Nataka, regalandole una torre alta 40 metri? Voi fate benissimo, disse il professor Solco. Fate benissimo. Voi portate queste brutte canaglie più in alto. Il loro sguardo meschino, lanciandosi da 40 metri di altezza, imparerà a volare sulle cose basse. Voi siete come la madre rondine che prende col becco i suoi rondinotti, li porta sulla cima dell'albero e segna loro ad aprire le ali. Voi fate benissimo. E poi, sia la vostra una buona o una cattiva idea, l'importante è che la vostra è un'idea motrice, un'idea che costringe questi uomini a muoversi, a lavorare. Sì, caro professore, disse con voce tremante e sincera, muoversi, fare qualcosa, non importa come, dove, ma fare qualcosa di concreto. Quello che si fa in ultima analisi è sempre ben fatto, solo quello che non si fa è malfatto. Svegliarsi la mattina e dire «Io ho uno scopo, il sole mi porta uno scopo, vedere nel sole uno scopo, un tuo scopo, che si leva raggiante ad oriente ed illumina il mondo, pensare al tramonto, ecco, il mio scopo va a riposare, lascia il cielo, il mondo si fa malinconico appena il mio scopo non c'è più. Ma che importa? Fra poche ore il mio scopo riapparirà ad oriente». Queste parole, per quanto confuse e imbrogliate, caddero dentro Leonardo come i ciottoli di un selcino entro gli alveoli vuoti. Bisogna spingere col petto le cose pesanti della terra. Machiavelli diceva: «Lasciatemi voltolare almeno un sassolino, ammucchiarle, innalzarle in una piramide che tutti possano vedere lontano». «Lavorare, fare», continuava Buscaino. E ogni sillaba era una selce che cadeva nel molle e cadevole cuore di Leonardo e si assestava accanto alle altre. Sicché alla fine del discorso di Buscaino, là dove Leonardo aveva tenuto il vuoto, l'incertezza, la mobilità, c'era la dura stipa del selciato. Sì, per un momento il cuore di Leonardo fu in grado di sorreggere il più pesante passaggio di idee e di propositi senza fare la minima crepa. «Oh, Buscaino, uomo provvidenziale, la torre che tu innalzerai ci darà il modo di vivere per alcuni anni bene, da uomini, e poi di fuggire di qui sotto la protezione sicura del denaro guadagnato». «Io comprerò le vostre azioni», disse il professor Solco.
1: «Subito?»
0: «Non subito, ma ne comprerò, e aggiungo molte».
1: «Cosa molte?»
0: «Ne comprerò molte. Adesso, caro collega, lasciatemi ai miei studi. Lasciatemi col mio fedele amico. Quando voi siete arrivati, io stavo leggendo l'ultimo capitolo di un mio libricino. Da quello che la sua faccia mansueta mi ha fatto capire, egli approvava. L'unico uomo che mi possa giudicare approva, dice di sì. Dice che il mio lavoro va bene. Signori miei, perdonatemi, ma io non posso inibire al mio cuore di essere felice. Arrivederci, cari! Arrivederci!» I quattro visitatori, dopo aver fatto un piccolo inchino davanti alla poltrona in cui brillavano gli occhi del signor Luigi Di Lentini, si licenziarono dal professore. Buscaino, avvicinando la bocca all'orecchio dell'ospite, che visto da così vicino somigliava al minuscolo quadro di un'isoletta irta di cespugli in cui si vada in caccia di conigli, mormorò: «Professore, non dimenticatemi, voi non avete figli, non avete moglie. Pensate alla mia torre col cuore di un padre». «Chi non è padre», diceva Hegel, «non è un uomo». Il professor Solco tolse l'orecchio di sotto alla bocca di Buscaino. Questi capì subito e mise il proprio orecchio sotto alla bocca del professore. «Caro collega, vi dirò, i miei figli sono lì». E indicò con gli occhi i libricini e i manoscritti sparsi sul tavolo. «Ma quelli sono i figli maschi. La torre sarà la mia unica femminuccia». «Bravo, bene professore, eccellente idea». E preso il cappello, Buscaino si avviò in tutta fretta verso la scala, ove Tommasini era in atto di spiegare qualcosa di diabolico a Leonardo e ad Enzo De Mei. «Quel signor di Lentini», diceva Nello Tommasini, «è veramente il nulla». «Come sarebbe a dire?» fece Buscaino allarmato. «È il nulla, non esiste. In quella poltrona, per esempio, mentre lui vi sedeva, cosa c'era in sostanza? Nulla. E adesso che noi siamo qui, con che cosa è rimasto il professor Solco? Col nulla, col niente». Enzo De Mei avvolse un braccio attorno al collo di Tommasini ed, essendo più alto di lui, si mise la testa paffuta dell'altro nel luogo in cui le statue popolari di Gesù tengono un cuore fiammeggiante. «Sei una canaglia geniale», diceva ridendo. «Il nulla. Ma come fai a pensare con queste cose?» «Beh, andiamo», mormorò con una certa severità Buscaino. Giunto in strada, volse uno sguardo alla finestra del secondo piano, dietro le quali il professor Solco stava rileggendo il suo ultimo capitolo all'amico. Uno sguardo a Tommasini, che andava almanaccando sul nulla e sul niente. Uno sguardo a De Mei, che fissava Tommasini aggrottando le ciglia in uno sforzo penoso d'attenzione, come se avesse paura che un qualche minimo particolare di quel ragazzo potesse sfuggirgli. Uno sguardo a Leonardo, che sorrideva debolmente e, dopo aver fatto largo fra i capelli di destra e quelli di sinistra, si grattò poco poco il cranio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Stefano Landi. Quest'acqua, per voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plocha, direzione.

0: Di Stefano Landi abbiamo ascoltato Quest'acqua.
1: Fritz Kreisler, Marche miniature venoise per pianoforte, violino e violoncello, The Rembrandt Trio.

0: Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Marche Miniature Viennoise per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio.
1: Benjamin Britten. Lacrime. Reflections on a Song of John Dowland. Opera 48. Nobuko Imai, viola. Naoko Yoshino, arpa.